in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Il messaggio di questa sera dal titolo Non siate in ansia è di Gino D'Andrea. Gino D'Andrea è di Monte Sant'Angelo, però in questi giorni si trova a Reggio Calabria, da cui ci parlerà questa sera. Lasciamo allora la parola a Gino D'Andrea, a voi tutti un buon ascolto.
2: Ok, grazie a tutti e saluto a tutti voi ascoltatori e saluto anche a Eliseo, che so che sono con Radio Logos, e so che, diciamo così, non solo lui ma tutti coloro che collaborano, quindi un abbraccio a tutti quanti e siamo riconoscenti al Signore per questo, diciamo, tema, perché è interessante. È interessante questo tema, perché in fin dei conti chi è che non patisce, di chi è che non ha questo tipo di problema che è l'ansia? È veramente qualcosa che, diciamo così, non è facile. Ecco, vi devo dire sinceramente che non è facile parlare di questo tema, perché ognuno di noi è preoccupato sempre per cose, diciamo così, che ci danno delle difficoltà, delle apprensioni nella vita. E quando parliamo per esempio di Matteo, magari possiamo mettere in apprensione Matteo capitolo 6, versetti da 25 a 30. Infatti saremo legati a questo testo dell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetto da 25 a 30. Ed è interessante Matteo, perché lui riporta proprio il messaggio del Signore Gesù proprio completo, tratta in tre capitoli, e questi capitoli sono interessanti perché il Signore ha incominciato a parlare di queste cose proprio all'inizio, quando ha scelto i primi discepoli, e quindi attraverso di loro, diciamo così, ha voluto dire: ecco, e io voglio che voi sappiate tutte queste cose. E alla fine proprio del capitolo 7 lui ci dice proprio: ecco, ora dovete fare una scelta, c'è la porta stretta e c'è la porta larga, la via larga e la via stretta, dovete scegliere. E quindi ecco, tutti questi insegnamenti di questi tre capitoli sono veramente interessanti. Però ho pensato al Signore ha guidato, ecco, in questi versetti, perché in fin dei conti è un problema che abbiamo tutti, ed è per questo che il Signore, elencando tutti questi versi, ci ha fatto capire veramente che questa preoccupazione può essere tolta, e ci dice il modo. Perciò cominciamo a leggere i versetti da 25 fino a 30. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestita come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Ed è interessante, è vero questo, perché tutti quanti siamo, diciamo, preoccupati per le cose che avvengono in questa vita, specialmente in questo periodo storico. Quindi però, ecco, il sermone sul monte è un messaggio non astratto, teorico, ma è molto molto pratico. Tratta degli aspetti concreti della vita privata e personale. L'abitudine, per esempio, quotidiana, la vita di preghiera, i tentativi di fare del bene, il digiuno, la devozione personale, la vita spirituale, ecco, diciamo, ecco, noi questa la viviamo perché abbiamo conosciuto il Signore, ma nello stesso tempo non possiamo separarci dal mondo. Non siamo monaci o eremiti, Noi viviamo nel mondo impegnato nelle faccende varie, affrontiamo una miriade di problemi che sorgono e premono. Quindi ecco perché il Signore, che è un maestro unico, impareggiabile, nessuno può paragonarsi a Lui. L'arte dell'insegnamento sta proprio nel ripetere. Un buon insegnante sa che non basta dire una cosa una volta sola, ma che bisogna ribadirla più volte. Per questo Gesù ripete per 3 volte la stessa cosa e ogni volta in una forma diversa. Il suo metodo è estremamente interessante. Per esempio il versetto 25 dice: perciò io vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? E poi ancora lo ripete al versetto 31 e dice: non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo e di che ci vestiremo. E poi al versetto 34 conclude con: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Quindi la prima cosa è capire: non siate in ansia. Egli sta parlando della nostra esistenza, del nostro vivere in questo corpo. Abbiamo il dono della vita e questa vita la viviamo appunto in un mondo fisico, in un corpo materiale, per cui il Signore sostiene che non dobbiamo mai essere in ansia, né per la nostra vita, né in generale, e neanche per qualsiasi cosa in particolare, quindi né per ciò che succede in tutto intorno a noi e neanche qualcosa che, diciamo così, ci prende più che da vicino. La proibizione infatti riguarda non solo alcuni aspetti della vita, ma ogni suo aspetto, per esempio la salute, la forza, il vigore, il lavoro, ciò che ci accadrà in futuro, quindi prende tutto, completamente la nostra vita. Poi il Signore ci spiega il motivo per cui dobbiamo osservarlo, questo appunto non siate in ansia. E il motivo è questo: non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Notiamo ancora che il Signore mette enfasi vita e corpo, li distingue e poi dà delle spiegazioni riguardo ad entrambi. Ed egli dice in effetti: fermatevi a considerare questa cosa prima di farvi prendere dall'ansia. Non è forse la vostra vita più del cibo che mangiate? Non è forse il corpo più importante dei vestiti con cui lo si copre? Cosa vuol dire il Signore con queste parole? Infatti egli sta dicendo: considerate questa vostra vita per la quale vi preoccupate e siete in ansia. Come l'avete avuta? Chi ve l'ha data? E la risposta è chiara: l'abbiamo avuta in dono da Dio. L'uomo non crea la vita, è Dio che l'ha voluto e l'ha deciso. Per cui l'argomento del Signore è il seguente: se Dio vi ha dato, ci ha dato il dono della vita, il dono più grande, pensate forse che improvvisamente egli rinneghi se stesso, i propri propositi, e non provveda a ciò di cui abbiamo di bisogno perché la nostra vita continui? Dio ha i modi e i mezzi per farlo, e il punto è che noi di questo non dobbiamo preoccuparci. Ovviamente siamo tenuti a svolgere le cose che Dio ha stabilito per noi, per la nostra vita. In questo mondo, per esempio, andare al lavoro, guadagnare denaro e così via, senza però avere paura che non avremo il necessario per continuare a vivere. Questo non succederà mai, è impossibile. Quindi il Signore non sta spiegando come Dio provvederà, ma affermando soltanto che lo farà, che provvederà. Romani 8:32 dice questo verso unico, proprio particolare, e dice: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Quindi colui che ci dà il dono della vita farà in modo di provvedere il necessario per sostenerla. Notiamo che Dio agisce con gli uccelli come fa con noi. È lui che provvede per loro il cibo. Essi devono cercarlo, ma è lui che fa in modo che ci sia. E lo stesso vale anche per il nostro corpo. Il corpo è un dono di Dio. Perciò possiamo essere certi che in un modo o nell'altro egli provvederà. Provvederà i mezzi affinché i nostri corpi siano coperti e vestiti. Con questo giungiamo a una delle verità più importanti della Bibbia, che il mondo e noi dobbiamo comprendere. Infatti dice soprattutto questo fatto, che le cose di cui godiamo nella vita sono un dono di Dio. Per esempio, quando spesso ringraziamo il Signore per il dono della vita? Da dove viene la vita? Da dove ha avuto origine? Noi non siamo semplicemente delle entità fuoriuscite casualmente da un processo evolutivo. Il dono della vita ci è stato dato da Dio. Dio si cura di noi. E si cura di noi individualmente. Non dovrebbe esserci un giorno in cui non ringraziamo Dio per il dono della vita, per il sostentamento necessario, per la stupefacente meraviglia del corpo che ci ha dato. Il Signore riassume il suo insegnamento con queste parole: o gente di poca fede. E gli chiede: com'è possibile che non vediate questa verità? Dio non lascia mai le cose incompiute. Le opere che inizia di sicuro le porterà a compimento. Nella mente di Dio c'è un piano, uno scopo per la nostra vita, e che questo scopo lo realizzerà. Non dobbiamo mai stare in ansia per la nostra vita, per il nostro sostentamento. Il nostro sostegno quotidiano ci sarà. E certo, quando anche ci trovassimo in un bar in tempesta o su un aeroplano in forte turbolenza o ancora su un treno, in macchina o in qualsiasi altro mezzo o in qualsiasi altro luogo, il Signore ci chiede, per qualsiasi cosa che accade, non dobbiamo o non dovremmo essere in ansia. Queste paure ed ansie cessano nel momento in cui comprendiamo e crediamo davvero che la vita e il corpo sono doni di Dio. Vengono da Lui, sono stati dati da Lui. Dio non incomincia mai un processo del genere per poi affidarlo a caso. Io ricordo sempre il popolo di Israele, che per 40 anni ha dovuto viaggiare appunto nel deserto e poi entrare nella terra promessa. Ed è interessante quando il Signore parla con loro e dice: vi è mai mancato qualcosa? Provvedeva il cibo che scendeva dal cielo per loro. E poi disse: ma le scarpe che avete usato si sono consumate? No. I vestiti che avevate addosso si sono appunto logorati in questi 40 anni? Niente. Dice: io vi ho sostenuto, vi ho tenuto, vi ho preso per mano e vi ho portati a destinazione. Poi, per esempio, riguardo alla questione del mangiare e del bere e del sostegno necessario per vivere, il Signore ci dà due ragioni principali, appunto per questo motivo. La prima deriva dagli uccelli del cielo. Gesù richiama la nostra attenzione a questo semplice fatto: guardate gli uccelli del cielo, guardate. Il Signore ci sta dicendo di notare qualcosa che abbiamo intorno a noi, gli uccelli del cielo, i passeri che vediamo molto semplicemente sui nostri balconi. E il Signore dice soprattutto che Dio provvede il cibo per loro. E c'è una differenza enorme tra il modo in cui viene sostenuta la vita degli uccelli e quella dell'uomo. Nel primo caso, per esempio, nulla è più ovvio del fatto che gli uccelli vivono del cibo che ottengono dalla natura, vermi, insetti. Tutte le cose di cui si cibano sono già lì per loro. Da dove vengono? E la risposta è che Dio fornisce loro il cibo. Il Signore ci chiede di notare questo semplice fatto della vita. Essi non preparano o producono cibo, Dio se ne prende cura, assicurando che abbiano qualcosa da mangiare e che la loro vita sia sorretta. Nel secondo caso, l'uomo invece semina il grano, raccoglie la messe, ripone il raccolto nei granai per quanto ne avrà bisogno. L'uomo lavora ed è giusto che sia così, Dio l'ha stabilito. Dopo la caduta di Adamo, disse: mangerai il pane con il sudore del tuo volto. L'uomo quindi deve lavorare ed è così che egli è tenuto a vivere. Non siate in ansia, non significa che si deve stare seduti ad aspettare che il pane ci arrivi miracolosamente. Non è questo. L'insegnamento della scrittura ci dice tutt'altro, ci dice piuttosto ecco che dobbiamo lavorare. L'uomo però non deve mai stare in ansia per queste cose. L'uomo deve seminare, ma deve farlo confidando in Dio, perché colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, è Dio che fa crescere. Tutto questo il Signore trae due conseguenze vitali. La prima è che Dio si cura degli uccelli solo nei termini della sua provvidenza generale. Non è il loro padre. Guardate gli uccelli del cielo. Il Padre vostro celeste li nutre. Quindi Dio è nostro padre. Se nostro padre si prende tale cura degli uccelli, con cui ha solamente una relazione generica di provvidenza, quanto più grande sarà, immaginate, la sua cura che ha per noi che siamo suoi figli. Io devo ricordarmi che sono un figlio di Dio, che Dio non è solamente il mio creatore, ma anche il mio Padre celeste. E ciò a motivo dell'opera compiuta da Gesù Cristo. Il Signore ci chiama a ragionare così, perché dal momento in cui lo facciamo capiamo quanto sia inutile e insensato preoccuparci e stare in ansia. Sebbene Dio si curi provvidenzialmente di tutto il genere umano, è il sostenitore di tutto ciò che esiste e vive e che fa levare il sole sugli giusti e sugli ingiusti. Per esempio, capitolo 5, versetto 45, ce lo dice, di Matteo. Capitolo 5, versetto 45 dice: affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ecco, immaginate che lui fa e dà tutti, anche a coloro che non vogliono sapere di lui. Lui provvede anche per loro. Però una cosa è certa, che solo per chi crede ed apposta la sua fede nel Signore e Salvatore, Dio gli è padre. Immaginate che poi, per esempio, nel capitolo 6, a versetto 5 in poi, lui ci spiega proprio che quando pregate dite Padre nostro. Quindi è qualcosa di particolare che il Signore ha voluto donarci, ha voluto farci capire che Dio non è solamente il creatore, non è solamente colui che provvede tutto, ma lui vuole essere nostro padre e lui è nostro padre. Allora bisogna capire che preoccuparsi e essere ansiosi è peccato, perché se Dio si prende cura degli uccelli, tanto più si prenderà cura di noi. La seconda conseguenza è qualcosa di straordinario e si trova nelle parole. Per esempio dice: non valete voi molto più di loro? E poi ancora in Luca 12, versetto 7 dice: voi valete più di molti passeri. L'argomento scaturisce dalla grandezza della dignità dell'essere umano, specialmente delle persone credenti. Il mondo ritiene di tenere l'uomo in alta considerazione. Parla della grandezza umana e afferma che la Bibbia sminuisce e umilia l'essere umano. Il mondo ha un'idea falsa di cosa sia la grandezza e la dignità, perché la concezione naturalistica che il mondo ha dell'uomo è indegna. Immaginate quando dicono che proveniamo dalla scimmia. La vera grandezza e la vera dignità stanno sul fatto che gli esseri umani sono stati creati ad immagine di Dio, a somiglianza del Signore, a somiglianza anche del sovrano dell'universo. È nel Signore Gesù che possiamo comprendere la vera grandezza e la giusta concezione dell'essere umano, e lo troviamo nel Salmo 8. Se uno va a leggere tutto il Salmo 8, spiega veramente qualcosa di eccezionale. E poi ci sono altri brani della scrittura. Quindi se Dio si prende cura degli uccelli, i quali sono preziosi agli occhi suoi, dal punto che neanche uno solo cade a terra senza il suo volere, e se questo è vero, e lo è certamente, consideriamo noi stessi e ci rendiamo conto di ciò che siamo agli occhi di Dio, suoi figli. Quindi in Cristo Gesù dovrebbero scomparire le nostre paure, le nostre ansie. E noi sappiamo che la fede in Lui proprio in un attimo svaniscono. Quindi c'è una seconda argomentazione che mette in evidenza l'inutilità dell'inesattezza dell'ansia. Perché, per esempio, leggiamo capitolo 6, versetto 27, l'abbiamo letto prima ma lo ripetiamo, dice così, capitolo 6 di Matteo, versetto 27, dice: e chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Immaginate che a un certo punto il Signore qui afferma: quanti di voi, preoccupandovi e stando in ansia, possono allungare la propria vita anche di un solo momento? Il Signore in questi versi si riferisce alla durata e al prolungamento della vita, perché molti ne sono così ossessionati da stare continuamente in ansia per i loro bisogni materiali, ed in fondo si preoccupano perché desiderano prolungare la loro vita. Allora il Signore dice a costoro: tutto quello che fate, tutti i vostri sforzi, tutta la vostra ansia e preoccupazione possono prolungare la vostra vita anche solo per un momento? Ovviamente no. Il ricco in questo caso, con tutto ciò che si può permettere, non ha alcun vantaggio sulla persona più povera del mondo. Nessun uomo può aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita, perché il nostro tempo è nelle mani di Dio. A dispetto di tutto il progresso che vi è stato nelle conoscenze scientifiche e mediche, i nostri tempi sono sempre e solo nelle mani di Dio. Quindi il Signore ci dice: perché tutta questa preoccupazione e agitazione? La vita è un dono di Dio. È Lui che la crea, la sostiene e ne determina la fine. Insomma, siamo nelle sue mani. Quindi se le cose più grandi sono sotto il suo controllo, possiamo confidare in Lui anche nelle cose minori. Lavorate, dice il Signore, seminate, mietete e raccogliete nei vostri granai, ma ricordate che ogni cosa è nelle mani di Dio. L'uomo ha il suo posto e il suo lavoro, ma è Dio che fa crescere. Rileggiamo di nuovo i versetti, Matteo capitolo 6, versetti da 28 a 30, e dice così, scusate: e perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Quindi anche questo è molto interessante. Dice: perché siete così ansiosi per il vestire? Ecco qui il secondo problema: il corpo e il vestire. Quindi osservate, ed è interessante questo, è vero? Ci chiede di notare un fatto della natura. Prima ci aveva detto: guardate gli uccelli. Ora dice: osservate i gigli e i fiori della campagna e l'erba. E il Signore dice: osservate questi fiori, essi non faticano e non filano, eppure guardate la loro meraviglia, la loro bellezza, la loro perfezione. Persino Salomone in tutta la sua gloria non era vestito come uno di essi. Nell'Antico Testamento leggiamo la sua magnificenza, i vestiti splendidi del re e della sua corte. Immaginate i palazzi di legno, di cedro, con mobili intarsiati d'oro, incastonati di gemme appunto preziose. Tuttavia, dice il Signore, tutto questo impallidisce in confronto con un fiore. Nel fiore c'è una qualità essenziale nella forma, nel disegno, nella struttura, nella sostanza, nella colorazione, che l'uomo con tutto il suo ingegno non potrà mai imitare. Il fiorellino, che non sarà notato da nessuno, in tutta la sua breve esistenza e che in apparenza sparge invano il suo profumo ai venti, viene perfettamente rivestito da Dio. Ora, dice il versetto 30 del capitolo 6, dice: ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Se Dio fa questo per i fiori della campagna, quanto più vestirà voi? In che senso? Per esempio, l'erba dei campi dura poco. Nei tempi antichi usavano tagliarla e utilizzarla come combustibile, spesso per cuocere il pane. Era una pratica comune ai tempi del Signore Gesù. I gigli, i fiori, l'erba, il senso è che durano poco. Oggi sono qui, nella loro bellezza e in tutta la loro perfezione, ma domani svaniscono, non ci saranno più. Voi invece, dice il Signore, siete immortali, siete creature che non appartengono al tempo, ma all'eternità. Dio ha messo nel cuore degli uomini il pensiero dell'eternità. Quindi l'uomo non cessa di esistere. È vero, Dio disse: polvere sei e polvere ritornerai. Non fu detto all'anima, al corpo, ma non all'anima, la quale ha un'esistenza eterna, al di là della morte e della tomba. E il Signore ha preparato per noi veramente qualcosa di straordinario. Per chi mette fiducia in Lui, sappiamo che noi un giorno vivremo accanto a Lui per sempre, non più con un corpo come lo abbiamo oggi, ma con un corpo nuovo, un corpo adatto a vivere alla sua presenza, a vivere in cielo, a vivere veramente con non più con le sofferenze e le cose di questa vita. Quindi una volta compresa questa verità su noi stessi, possiamo davvero pensare che il Dio che ci ha creati e destinati all'eternità trascurerà il nostro corpo mentre viviamo in questa vita, in questo mondo? No, Dio non farà mai una cosa di questo genere. Ci ha dato la vita e la sostiene, ci ha dato un corpo, ci dà da mangiare e ci vestirà. Questo Lui l'ha promesso e non mancherà mai. Quindi che il Signore benedica la sua parola, perché in fin dei conti, se volete, poi potete leggere il versetto 31, 32, 33, che parla un po' come poter far sì che la fede cresca. In realtà, per esempio, molte volte spesso sento ascoltare in preghiera: Signore, aumentaci la fede. Beh, sembra quasi che il Signore sia come, diciamo, come una radio. Senti, possiamo aumentare di più il volume, oppure il telecomando per alzare il volume della TV. Ci siamo resi conto come può realizzarsi nella nostra vita? Ecco, il versetto 31, 32 e 33 ce lo dice. E poi è interessante anche il 34, perché parla del domani. Immaginate, ecco, abbraccia tutto, completamente l'aspetto della nostra vita. Ed è bello, perché al di là di tutto, Lui dice: se realizziamo appieno che Dio è nostro Padre, Lui non verrà mai meno. Siamo noi che, è vero, veniamo meno, siamo noi che certe volte non ci comportiamo come dovremmo, ma Lui non viene mai meno. Che il Signore benedica la sua parola, affinché questo possa essere messo in pratica ogni giorno, ogni momento. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto Gino D'Andrea, che ci ha trattato il tema "Non siate in ansia". Gino D'Andrea ci ha parlato da Reggio Calabria, anche se lui è di Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia. E quindi ringraziamo Gino, ringraziamo Cristiano Online, ringraziamo tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che ci state ascoltando, vogliate ricevere e gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Abbiamo dal Vangelo di Giovanni capitolo 10, i versetti 11 a 15, che ora Patrizia gentilmente ci leggerà e che vi invitiamo ad ascoltare per poi trarne una breve meditazione.

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.

0: per due volte il Signore Gesù si autodefinì il buon pastore, quello pronto a dare la sua vita per le pecore, quello che conosce intimamente tutte le pecore del suo gregge e quello che è ben conosciuto anche da loro. Il rapporto esistente fra il pastore e il gregge è determinato da una profonda conoscenza, una conoscenza che deriva da un'esperienza intima che non può essere invalidata. Le singole pecore, o se preferiamo i singoli cristiani che fanno parte della Chiesa, conoscono il pastore, cioè Gesù Cristo, perché è Lui che li ha salvati, è Lui che ha parlato ai loro cuori, è Lui che li ha conquistati con il suo amore, suscitando in loro la fede, la fiducia. È sempre Lui che ascolta le loro preghiere, che esaudisce le loro richieste e provvede alle loro necessità. Egli è il centro assoluto della loro vita e il pastore conosce ad una le sue pecore, che sono molto simili fra loro, ma egli le conosce dai loro particolari difetti, dalle loro tendenze e dai loro bisogni peculiari. Sulla base di questa reciproca conoscenza si instaura un rapporto di comunione, un rapporto di intimità spirituale, ed è qualcosa che i veri cristiani realizzano, avvertono e vivono nel quotidiano. Tutto questo è possibile perché Gesù non è solo il pastore, ma è il buon pastore. L'aggettivo kalos, che troviamo nel greco del nostro testo, ha una valenza molto più ampia del nostro buono. Mette in risalto l'unicità del suo ufficio pastorale, la veridicità, la sincerità, l'onestà e la bellezza del compito che egli ha assunto verso di noi. Il termine mette anche in evidenza la perfetta sufficienza del suo incarico e il favore, la grazia con cui viene portato a termine. Infine, in kalos abbiamo anche il concetto di ordine, di capacità, di forza, di dimensione divina che, abbinato all'idea del pastorato, ci fa comprendere la grandezza del compito che il Signore Gesù si è assunto per noi, di quel compito che Egli vuole portare avanti a nostro esclusivo vantaggio e a gloria di Dio, perché indica anche, oltre a tutto ciò che abbiamo già detto, quello che a Dio è gradito, ciò che gli reca gioia e gli fa piacere. Dunque Gesù è il nostro buon pastore. Questa certezza, alla luce delle considerazioni fatte, può solo recarci gioia, un vero senso di sicurezza e di pace, perché possiamo sentirci avvolti dalla potenza e dall'amore di Dio, che si compiace di prendersi cura di noi. È la nostra esperienza e ci auguriamo che sia anche la vostra esperienza.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Parlando ieri sul fatto che le leggi riflettono sempre una morale e che il problema in fin dei conti è quale moralità esse riflettano, abbiamo detto che le leggi esistono per proteggere le persone, per proteggere la proprietà, per promuovere la salute, la sicurezza, eccetera. Quindi sono affermazioni morali che affermano diritti e doveri. Certo, non si può legiferare per produrre cittadini che si comportino in modo morale, però si legifera sulla moralità. Per esempio, le leggi contro il furto e l'omicidio non hanno mai reso nessuno migliore. Il loro scopo non è quello di renderci migliori. Queste leggi sono state fatte per dissuadere gente immorale da comportamenti immorali. Bene, la moralità su cui si fondano le nostre leggi è sempre di carattere religioso, per sua stessa natura. L'etica morale di un cristiano, per esempio, sarà diversa da quella di un umanista o di un indù o di un musulmano. A seconda della religione di una persona, di un individuo, cambia la moralità e le leggi lo riflettono. Ma è pure vero il contrario: quando si cambia moralità, cambiano pure i presupposti religiosi. Certo, tutti crediamo alla necessità della legge, questo è comunque legiferare sulla moralità. Ma io credo nella moralità che Dio ci insegna nella sua parola. Tu a quale moralità credi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento, non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice, ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Quante riflessioni per ogni capitolo, come spesso dice il nostro ospite, ogni verso dà veramente vita a un insieme di pensieri e di riflessioni sulla vita di Gesù e su quello che lui ha lasciato. Diamo il nostro benvenuto a Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità avventista di Catania. Allora Giuseppe, continuiamo?
2: A te Daniela, un caro saluto a quanti ci seguono, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Continuiamo il nostro percorso all'interno dell'Evangelo di Giovanni. Da qualche settimana che ci soffermiamo sul capitolo 19 di questo Evangelo, e sono gli ultimi istanti della vita di Gesù su questa terra. Completiamo la lettura del versetto 30 che avevamo iniziato la volta scorsa, che dice quanto segue: quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. È interessante questo verbo, è compiuto, che nell'idea originale del greco veniva usato proprio nei primi secoli con il senso di compimento o come pagamento di un debito, come spesso veniva riportato nelle ricevute. E quindi possiamo dire che l'esclamazione, la frase di Gesù è compiuto, potrebbe essere interpretata come per pagato per intero, mm-hmm. come si mette nelle ricevute quando una persona riceve la somma pattuita, ecco, nella ricevuta viene scritto, a volte viene messo il timbro, pagato. Quindi con quell'espressione Gesù ha voluto confermare una volta per tutti che il debito, no? Di quale debito stiamo parlando? Del nostro debito nei confronti di Dio, il debito del peccato. Ecco, Gesù l'aveva interamente pagato. E in Gesù tutti i tipi, le promesse, le profezie, quindi erano compiute. Tutti quei sacrifici, quelle cerimonie sacerdotali si erano compiute. Lui aveva compiuto la sua perfetta obbedienza nei confronti del Padre, e di conseguenza quindi il potere di Satana, il peccato e la morte erano sconfitti. Quindi la morte di Gesù sulla croce segna l'adempimento di tutti questi aspetti. Vediamo che fin dal giardino dell'Eden era cominciato a scorrere il sangue dei sacrifici. Ricordiamo che proprio il primo sacrificio in favore dell'umanità, potremmo dire così, fu quello che Dio fece quando li vestì di tuniche di pelli. Loro si erano coperti con delle foglie, però ecco, il Signore rivestì Adamo ed Eva con delle tuniche di pelli, ed è evidente, il testo non lo dice ma è sottinteso che per avere delle tuniche di pelli è chiaro che qualche animale deve essere, diciamo, doveva essere ucciso. Quindi ecco, lì abbiamo la prima idea del sacrificio di Cristo, quindi un innocente che muore per coprire Adamo ed Eva, quindi simbolicamente Cristo che muore perché la sua giustizia ci possa rivestire, possa coprire la nostra, diciamo, nudità in maniera così, così simbolica. E quindi in Cristo tutti quei simbolismi avevano ormai raggiunto l'adempimento. E quindi Gesù ha compiuto la sua opera per me, che è interessante che quando parliamo, consideriamo l'opera di Cristo, non generalizziamo, nel senso che Cristo è morto per noi, Cristo è morto per l'umanità, e credo che abbia un senso più forte se io personalizzo questo sacrificio, no? Penso che Gesù ha compiuto la sua opera per me, ha dato la sua vita per me, perché questo mi spinge magari in maniera più forte anche a mettermi all'opera, e anch'io devo continuare, devo perseverare finché non avrò compiuto la mia opera, cioè quell'opera che il Signore mi ha affidato, quindi non tanto per salvarmi ma perché già sono stato salvato, quindi una fede che mi mette all'azione, non per ottenere una salvezza, quindi non la salvezza attraverso le opere, ma queste opere che sono il frutto della consapevolezza di essere già stato salvato. E qui poi abbiamo questa espressione, no? Gesù che china il capo, e possiamo dire che si tratta di un gesto tranquillo, come poggiare la testa su un cuscino per dormire. Quindi Gesù che china il capo in pace, ma non, come dicevo un'altra volta, nella sconfitta. Altrove nei Vangeli viene utilizzata la stessa frase, quella di chinare il capo, che indica l'azione di sdraiarsi, di addormentarsi, come per esempio nei Vangeli di Matteo e Luca, quando Gesù dice il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi questa espressione di Gesù può significare che adesso, questa espressione di Giovanni, scusate, no? Può significare che adesso Gesù china il capo volontariamente, quindi pronto ad avviarsi nel sonno della morte. E ancora una volta vogliamo sottolineare come la minuzia di particolari è senza dubbio opera di un testimone oculare. Quindi Giovanni, che era lì presente, ha osservato, ha visto tutte queste cose, e per lui ogni particolare di quel momento sicuramente costituiva un ricordo indelebile che lo accompagnarono tutti i giorni della sua vita. E poi il testo dice che Gesù rese lo spirito. È estremamente importante questa espressione, perché nessuno tolse la vita a Gesù. Gesù, a differenza di qualsiasi altro uomo, rese lo spirito. Cioè, la morte non poteva reclamare alcun diritto nei confronti di Gesù, perché lui proprio non aveva peccato. Lui si è sostituito ai peccatori, ma non è mai stato uno di loro. Perciò Gesù non sarebbe potuto morire a meno che non avesse lui, di sua iniziativa, reso lo spirito. Come appunto Gesù stesso l'ha affermato in Giovanni 10, dice: io depongo la mia vita per prenderla di nuovo, nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Poi dice: io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo.
1: E questo ci dà l'idea anche della divinità di Gesù, divinità. Perché altrimenti cioè, non poteva dire queste cose, quindi
2: la
1: Gesù...
2: La creatura, no? Può generare la vita in se stesso, no? Quindi nessuno si prese la vita di Gesù. La sua morte fu una resa volontaria, una resa, possiamo dire, con piena autorità d'azione, no? Perché quindi questa autorità di deporre la vita era anche accompagnata dall'autorità poi di potersela riprendere, come dice
1: quindi Agostino, un'offerta. Gesù è stata un'offerta, quindi ha scelto, ha voluto dare la propria vita.
2: Sant'Agostino disse: Gesù depose la propria vita perché voleva, quando voleva e come voleva. Quindi l'opera di Gesù come nostro sostituto sulla croce, quindi la sua morte, costituisce sicuramente il gesto più importante compiuto da un uomo, tra virgolette.
1: Ecco. Ascoltiamo Isaia 53 che ci rende questo sacrificio. Isaia 53, colui era il servo sofferente, il servo che ha pagato per tutti noi, che ha dato la sua vita, l'ha fatto con umiltà e mansuetudine. Quindi siamo sempre al capitolo 19 di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, quindi Gesù appunto ha detto è compiuto, e questo per noi è anche un dire che tutto ciò che era stato detto su di lui nei secoli passati e tutto ciò che era stato scritto su di lui ha trovato compimento in lui.
2: Allora, ad un perfetto compimento in lui. E siamo proprio agli ultimi istanti della vita di Gesù, quando lui proprio dice è compiuto. Okay. È interessante le prove extrabibliche sulla esistenza di Gesù. Oggi c'è tanta gente che dice, che mette in dubbio anche l'esistenza storica stessa di Gesù, che quindi al di là di credere o meno che fosse Dio fatto uomo, ma mettono in dubbio la realtà storica. Ed è interessante come molte fonti extrabibliche invece confermino la figura comunque di questo uomo, no? Definiamolo al momento tale, no? Questo Gesù. Per esempio, abbiamo una lettera scritta da un filosofo originario di una antica città dell'odierna Turchia, si chiamava Samosata, no? Questo filosofo si chiamava Marabar Serapion, no? Un nome abbastanza complicato, e lui, scrivendo una lettera a suo figlio, parla appunto di questo, di quest'uomo, di questo Gesù. Poi abbiamo il famoso storico ebreo Giuseppe Flavio, che parla tanto di Gesù e dei cristiani. Abbiamo anche Tacito, uno storico romano, ma anche una fonte interessante è quello che ci viene dal Talmud babilonese, che è un Talmud redatto nelle accademie rabbiniche della Mesopotamia fra il III e il V secolo d.C. Ricordiamo che il Talmud è un documento che serviva a spiegare, interpretare e discutere sui precetti della Torah, della legge, per poi poterli applicare nella vita quotidiana. Essendo un testo rabbinico, è chiaro che descrive la figura di Gesù in chiave polemica. Infatti lo descrive come un mago che praticava incantesimi, come un seduttore che aveva allontanato Israele dalla retta via, però ne parla. La ebraica ostile nei confronti di Gesù, allo stesso tempo però ne conferma storicamente l'esistenza e addirittura la sua esecuzione, perché questo Talmud afferma che questo Gesù fu crocifisso alla vigilia della Pasqua ebraica. Mm-hmm. Quindi vediamo come fonti extrabibliche, quindi potremmo definire non di parte, confermano quantomeno la realtà storica, okay, del personaggio, dell'uomo Gesù che è vissuto. Passiamo al versetti 31 e 32. Ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un giorno di particolare importanza, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Allora, normalmente le persone condannata a morte per crocifissione rimanevano sulla croce per diversi giorni, un po' anche come macabro avvertimento delle conseguenze della disobbedienza al governo romano, quindi dovevano servire un po' anche da monito. Eppure, siccome si stava avvicinando il sabato ed era anche un giorno di particolare importanza, perché era anche il periodo della Pasqua, quindi i capi religiosi hanno preteso che i romani togliessero dalla vista quell'immagine disgustosa dei tre uomini crocifissi. Okay? È interessante notare, lo avevamo puntualizzato anche diverse settimane fa, come la loro coscienza non era minimamente turbata dall'assassinio di Gesù, dall'assassinio di un innocente, no? Ma erano profondamente mossi dal timore della contaminazione cerimoniale, e quindi possiamo vedere come gli scrupoli religiosi, a volte, spesso, anzi dico purtroppo, possono vivere tranquillamente, coesistere tranquillamente in una coscienza morta. Quindi, pur avendo questo fervore religioso, la loro coscienza è praticamente morta, non riuscivano a vedere il male che avevano fatto. E quindi chiesero a Pilato che fossero spezzate le gambe. La frattura delle gambe di un condannato, in questo caso un condannato alla crocifissione, ne velocizzava la morte, perché l'uomo crocifisso non poteva più sostenersi sulle gambe oppure sui piedi per facilitare la respirazione. Perché cosa succedeva? Perché l'unico modo in cui un uomo crocifisso poteva fare magari un respiro profondo era quello di sollevarsi un po' sulle gambe per alleviare momentaneamente quella tensione accumulata sulle braccia e sul torace, quindi spingersi un po' per poter prendere, diciamo, un respiro. E con le gambe spezzate ovviamente questo non poteva più farlo, e quindi la morte giungeva rapidamente per asfissia, per mancanza.
1: Perché
2: mancanza
1: si sentiva d'aria. Soffocare, c'era quel senso di soffocamento.
2: Esatto. E quindi, in risposta allora alla richiesta dei capi religiosi, i soldati accelerano la morte dei due uomini ai lati di Gesù. no? E questo sicuramente era un lavoro orrendo, brutale, per uomini brutali, perché non doveva essere una cosa facile, no? Inferire così con delle persone che già stavano soffrendo in maniera indicibile. E per assicurare una morte veloce, venivano fratturate le gambe con una sbarra, con una mazza, pesante. Questa frattura delle gambe doveva essere sicuramente terrificante per un uomo ancora in vita, ancora vivo sulla croce. E quel ritrovamento archeologico di cui avevamo parlato qualche settimana fa, a proposito appunto della crocifissione, pare che anche quest'uomo è stato sottoposto a un trattamento simile, perché una delle gambe, facendo appunto, esaminando questo scheletro, una delle gambe aveva subito una frattura netta, causata proprio da un singolo colpo, che aveva fratturato anche l'altra. Quindi questo a conferma di quello appunto che è il
1: Di
2: racconto
1: questa
2: che ci fanno.
1: modalità romana di infliggere la morte con atrocità, proprio perché per intimorire le persone, perché poi queste crocifissioni erano pubbliche, quindi si vedeva la sofferenza e quindi si temeva di poter incorrere, no, in un problema simile. Quindi bisogna essere ubbidienti al potere romano perché quella era la fine peggiore.
2: Erano, sì. Non so se c'è tempo.
1: Un minuto, abbiamo un minuto.
2: Allora, leggiamo intanto i versetti 33 e 34. Arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua.
1: Questa è una cosa particolare, no? Sangue, acqua, poi.
2: Sì. E allora, quei soldati sicuramente avevano assistito a diverse esecuzioni per crocifissione e quindi sapevano riconoscere un uomo morto, ormai morto, da uno ancora vivo. E quindi, secondo la loro opinione, no, constatarono e si resero conto che Gesù era già morto, per cui non era necessario spezzargli le gambe. L'Evangelo di Marco aggiunge un dettaglio che Ponzio Pilato chiese al centurione di Vedetta la conferma della morte di Gesù, e il centurione in effetti confermò che Gesù era morto.
1: Da questo punto di vista, quindi tornando a questi soldati che facevano questo lavoro che sicuramente anche per loro non doveva essere un lavoro piacevole, loro potevano lo stesso rompere le gambe se volevano, perché noi sappiamo che a volte, quando si fanno, cioè quando si sentono notizie di omicidi, non si utilizza ad esempio un solo colpo di pistola o una sola coltellata, anche quando si sa che la persona già è morta, però si infligge, si vuole solamente, per un discorso proprio di brutalità. Invece questi uomini si sono fermati, non tocchiamolo, cioè è morto, basta.
2: In effetti sì, perché come dici tu, normalmente credo che avrebbero spezzato le gambe comunque anche a Gesù. E invece questo, abbiamo la scena di questo soldato, di un soldato che trafigge il costato di Gesù con una lancia e inconsapevolmente adempie, no, a delle profezie che poi magari
1: Però è
2: avremmo di poter
1: interessante che gli altri non lo toccarono e questo soldato invece ha voluto fare comunque un qualcosa contro Gesù. Ci sentiamo alla prossima settimana e approfondiremo.
3: E siamo su RVS Accendi la Speranza insieme ad Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi. Buongiorno, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Bentrovato.
4: Buongiorno, grazie a voi, grazie a chi è in ascolto.
3: Allora, come sempre, prendiamo in considerazione alcuni temi che troviamo nell'ultimo numero di Riforma e vedo in grande evidenza, sulla prima pagina, un articolo che è a tua firma, Alberto Corsani, Quale esercito, quale difesa? Tra l'altro è uno dei temi su cui ci interroghiamo proprio in questo periodo in cui vediamo, per esempio, gli americani che dicono chiaro e tondo che si impegneranno meno, ecco, rispetto a una possibile difesa europea, e allora assistiamo al riarmo di importanti nazioni europee, la Polonia, la Germania, ma anche l'Italia sostanzialmente si impegna in questo senso. E allora, Alberto Corsani, quale esercito e quale difesa? Qual è la risposta a queste domande?
4: In parte hai già detto tu che il cambiamento dello scenario internazionale in quest'ultimo anno è stato rilevantissimo, disimpegno da parte americano nell'Europa e conseguente ricerca di un nuovo assetto per ognuno dei paesi europei. Molto meglio sarebbe se ci pensassero un po' di concerto tra di loro, avrebbe molto più senso. Allora, noi abbiamo collegato questo cambiamento epocale a livello mondiale con il fatto che erano 30 anni dal cambiamento che è stato introdotto in Italia, cioè da che si cominciò a lavorare nel 1996 al superamento dell'esercito di leva e con l'introduzione di un servizio militare professionale, volontario, e anche l'attivazione del servizio civile che potesse essere per tutti ragazzi e ragazze. All'epoca Valdo Spini era presidente della Commissione Difesa della Camera e promosse dapprima, che viene menzionata, un'indagine conoscitiva intitolata proprio Riforma della leva e nuovo strumento militare. Una cosa che lavorò per 2 anni fino nel 97 e poi successivamente con un governo successivo si arrivò al superamento del servizio militare con leva e coscrizione obbligatoria.
3: Tu sai che in Germania stanno pensando civile alla possibilità di reintrodurre la leva obbligatoria, quindi
4: allora l'altra questione che dicevamo era quella dell'Europa, per cui noi abbiamo in cantiere altri articoli che seguiranno e che riguarderanno proprio paesi che ci sono tradizionalmente vicini come la Francia e la Germania, perché anche lì si stanno muovendo cose grosse. Una la dicevi tu, c'è l'ipotesi di reintroduzione di leva obbligatoria in Germania, non solo, c'era una proposta che è uscita un mesetto fa che renderebbe obbligatorio per il cittadino tedesco maschio entro una età che adesso non ricordo più, se decide di trasferirsi per studio, per lavoro all'estero per un periodo superiore a tot mesi, credo 6 mesi, deve sottoporre all'autorità militare questa sua, deve dire guardate che io per 6 mesi vorrei non essere qui, ma sarebbe considerato un po' come un riservista, quindi si tornerebbe a un'immagine del cittadino maschio come potenziale soldato fino a congedo definitivo, che è una cosa che ci eravamo un po' lasciati alle spalle, che è abbastanza inquietante questo tipo di scenario. Vedremo nei prossimi articoli che stiamo appaltando che risposte avremo nel caso di altre nazioni a noi vicine.
3: Ecco, Alberto Corsani, vorrei chiederti, naturalmente queste sono domande che hanno un'importanza per quel che riguarda anche sul piano politico, ma anche per la dimensione etica. Le nostre chiese hanno una parola su questi argomenti oppure, come dire, siamo un po' tutti impreparati rispetto alle vicende che ci stanno sorprendendo? Ecco, questo appello.
4: Siamo tutti impreparati. Siamo impreparati alle chiese come si è rivelata impreparata la politica. E dire che in realtà le nostre chiese sono state invece per lungo tempo molto attrezzate di fronte ai problemi della pace, della guerra, del disarmo. Penso a tutto quello che venne a partire direi dalla fine degli anni 50, gli anni 60, Don Milani da un lato, le riflessioni che venivano fatte sull'obiezione di coscienza che portarono all'approvazione di una legge nel 1972 dopo che molti erano stati in carcere piuttosto che prendere le armi, però lo scenario era completamente diverso. Durante e dopo la guerra fredda, il mondo diviso in blocchi che aveva degli aspetti orribili, cioè non è che andiamo a rimpiangere il muro di Berlino,
3: certo. Però
4: era leggibile per parlarne male e per darne un giudizio negativo, ma si capiva quel che succedeva, era decifrabile questa realtà di competizione, di diffidenza reciproca che teneva poi per me le cose. E lo scenario di oggi è quel pullulare di conflitti che portarono Papa Francesco a parlare di terza guerra mondiale frammentata, insomma, diffusa per microconflitti e in aree magari distanti fra loro, e quindi molto insidiosa però. Su questo bisogna riprendere tutta questa riflessione, la riflessione che portò alla chiusura dell'esercito di leva investiva anche dei ragionamenti morali che andavano al di là delle chiese, insomma il rifiuto di imbracciare le armi. C'era anche chi diceva però un esercito professionale è pericoloso perché non ha più nessun legame con il territorio, con la popolazione. Ora Valdo Spini ci ricorda che però fu un esercito di leva a sostenere il colpo di Stato, il golpe in Cile, e d'altra parte già prima di questa legge di riforma di fine anni 90 i militari italiani impegnati in missioni all'estero, missioni di pace, erano già dei volontari, erano già dei professionisti, quindi questo legame con il territorio è diventato più difficile da identificare. Il servizio civile l'ha un po' ristabilito, quindi è una cosa, su questo sì le chiese sono attivissime.
3: Bene.
4: Per creare occasioni per i giovani.
3: Ci fermiamo qui.
4: Partecipazione alla vita sociale.
3: Ricordo il titolo dell'articolo di Alberto Corsani, Quale esercito, quale difesa? Lo trovate nell'ultimo numero di Riforma, settimana delle chiese evangeliche, e posso anche rimandarvi al sito riforma.it dove trovate numerosi articoli, non tutti, e soprattutto le informazioni eventualmente per chi lo desidera, per abbonarsi o per chiedere una copia in saggio. Ricordo che siamo in collegamento telefonico con Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale Chiese Evangeliche, Battiste, Metodiste e Valdesi. Tra gli uomini che hanno cercato di fare la differenza, uno ci ha lasciato proprio di recente, Carlo Petrini, e avete dedicato un articolo, abbiamo fatto anche noi come RVS
5: una trasmissione
3: che ha ripreso una vecchia intervista.
5: Una bella intervista del 2012.
3: Allora, Carlo Petrini, perché avete deciso appunto di dare uno spazio in prima pagina per ricordare quest'uomo?
4: Ma la sua vita, la sua dedizione nella tutela, nella difesa della diversità, delle diversità, cioè della ricchezza del nostro mondo, della varietà umana che lui individuava nella cultura dell'alimentazione, che poi vuol dire anche cultura dell'agricoltura, della coltivazione, del vivere sano, è sempre stata un oggetto di attenzione da parte delle nostre chiese, perché le nostre chiese sono abituate a lavorare anche a confronto con la mondialità. Noi siamo pochi in Italia, ma le nostre chiese sono parte di famiglie di chiese molto più grandi, e d'altra parte i movimenti di persone ci portano a contatto, nelle nostre chiese si moltiplicano i pranzi comunitari che sono anche esperimenti di venire a conoscere la cucina di persone che rimpolpano le fila delle nostre stesse chiese, ecco, penso ai ganesi nel Triveneto o in Emilia Romagna. Penso alla presenza filippina, coreana in altre zone di nostre chiese.
3: Quindi una sorta di biodiversità umana, oltre che
4: a cui siamo abituati, a cui tendiamo naturalmente, e va di pari passo con un'altra battaglia che hanno fatto e che stanno conducendo altre persone, che è quella della salvaguardia delle lingue e dialetti in via di sparizione, come le specie animali un pochino. Le lingue sono tantissime, ce l'ha ricordato la recentissima assemblea in Indonesia delle società bibliche di tutto il mondo, quindi le lingue in cui è tradotta la Bibbia non si riesce a contarle, e quindi questa è un bellissimo esempio di varietà, per di più avvicinandosi alla Pentecoste questo ragionamento sulle lingue sembrava anche molto calzante.
3: Poi magari ci ritorniamo sulla Pentecoste, però Claudio voleva porre una domanda?
5: No, sì, anzi scusatemi, no. Alberto, Carlo Petrini anche un uomo di grandi relazioni. C'è la cosa che mi ha sempre colpito, ma ultimamente rileggendo appunto gli incontri, Enzo Bianchi, il re Carlo III, il Papa Francesco, e l'essere venuto anche qui da noi a presentare un libro nel 2012
3: nella Chiesa Adventista
5: di Firenze. Insomma, però una persona appunto che era proprio attenta anche a quest'altra relazione umana così importante.
4: E credo che sì, non so che cos'è che viene prima, se questa sua disposizione d'animo poi l'avesse portato naturalmente a occuparsi di tutto quello di cui si è occupato, o se all'inverso proprio occuparsi della varietà, della bellezza della varietà della nostra umanità lo portava a avere facilità di relazione. Fatto sta che tutte le persone che dicevi tu, gli interlocutori, che fossero persone singole o chiese, si sentivano facilmente coinvolti in questa sua ricerca, cioè vedevano l'autenticità, ci hanno visto l'autenticità di questa delle sue motivazioni. Questo non succede tutti i momenti, certo. È una cosa che non è certo dalla politica che ci viene questa, che attualmente ci viene questa facilità di comunicazione e questa spontaneità di relazione. Dobbiamo trovarla, per fortuna la troviamo in figure di questo genere ogni tanto.
3: Senti, per concludere, un riferimento sia pure molto veloce al tema della Pentecoste, c'è credo in seconda pagina la presentazione del culto evangelico che è andato in onda su Rai Radio 1 domenica scorsa proprio sulla Pentecoste. Il tema è la differenza riconciliata, ecco, di cui il mondo avrebbe tantissimo bisogno, non è solamente la Chiesa, anzi.
4: No, ha bisogno tutto il mondo, non sempre si accorge di questa necessità, alle volte se ne accorge dopo, però c'è proprio un passaggio di questo testo del pastore Gianni Jeanne che spiega, rifacendosi all'immagine, una delle immagini classiche della Pentecoste, sono il fuoco e il vento si insinua dappertutto, non si riesce, passa le sbarre, passa anche, riesce a insinuarsi anche nelle porte, se un minimissimo spazio rimane aperto, solo che spesso questo spirito, noi ne vediamo le tracce solo dopo, ci troviamo a vedere magari cambiate le nostre vite e capiamo che qualcosa è intervenuto, si è fatto breccia, si è fatto strada nelle nostre relazioni un po' troppo ingessate, un po' troppo formali, un po' troppo diffidenti e difensive, e ha spalancato la strada alla altre persone.
3: Ecco,
4: tra
3: il
4: le
3: tema
4: persone,
3: della speranza,
4: persone che non si capivano. Sì.
3: Il tema della speranza, che è un tema fondamentale della fede cristiana, non riguarda solamente l'aldilà, ma anche l'aldiquà. Ecco, questo è un poco il senso della Pentecoste. Bene, grazie davvero a Alberto Cossani per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto, la prossima
4: grazie
3: settimana.
4: Grazie a voi, grazie. Cattiere in ascolto, a presto.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande. Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vedere.

gennaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio. Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 4, versetto 4, dove è scritto: «Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera». Rodney Jones scrive: «Non è oro tutto quello che luccica», scrisse Shakespeare in una delle sue opere. Evidentemente, sperare in ciò che poi si rivela falso non è un problema solo dei nostri tempi. Tutti desideriamo essere sicuri dell'attendibilità di ciò che ci viene proposto come bene, dai prodotti DOC al supermercato alle nostre relazioni interpersonali più importanti. Paolo ci indica una garanzia di bontà che supera tutte le altre. Come leggiamo nel racconto della creazione, Dio ha creato tutto buono. E sebbene il male e il peccato abbiano contaminato il mondo in cui viviamo e i nostri stessi cuori, c'è una promessa di cui possiamo essere certi. Camminando in relazione con Dio e vivendo in armonia con la sua volontà, possiamo ricevere i doni che vengono da Lui con serenità e gratitudine, sapendo che, come Paolo afferma anche in Romani, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 34, e dice: Dio non ha riguardi personali. Incontrare Cristo. Per ottenere la salvezza e avere la certezza della vita eterna è necessario un incontro personale con Cristo. Il Signore non fa eccezioni per nessuno, ricchi o poveri, famosi o sconosciuti, istruiti o ignoranti. Ognuno deve fare questa esperienza. Il seguente racconto, assolutamente autentico, ce lo illustra chiaramente. La sovrana inglese, la regina Vittoria, dopo aver ascoltato un discorso nella cattedrale di San Paolo a Londra, chiese al suo cappellano: «Com'è possibile essere sicuri della salvezza eterna già fin d'ora?» La risposta fu deludente. Il cappellano non sapeva come si poteva ottenere questa certezza. Il fatto fu pubblicato nel notiziario di corte e cadde sotto gli occhi di un umile evangelista, John Towson. Dopo aver molto pregato, egli scrisse alcune righe alla regina. «Poiché so che si può essere sicuri già fin d'ora della vita eterna nella casa del cielo che Gesù ha preparato, posso chiedere a Sua Maestà di leggere i seguenti passi della parola di Dio, Giovanni 3,16 e Romani 10, da 9 a 10. Questi passi provano che c'è piena certezza di salvezza per coloro che con fede credono e accettano l'opera compiuta da Cristo». Dopo circa 15 giorni, egli ricevette la seguente risposta. «A John Townsend. Ho ricevuto la vostra lettera e vi assicuro che ho letto con attenzione le parti della scrittura da voi suggerite. Credo nell'opera che Cristo ha compiuto per me e ho fiducia, per la grazia di Dio, di incontrarvi in quella casa di cui egli ha detto: io vo a prepararvi un luogo. Firmato Victoria Guelph». Ci auguriamo che una buona parte di tutti quelli che ci ascoltano, indipendentemente dalla loro posizione sociale e dal grado di istruzione, abbiano fatto questo incontro con Gesù e gli abbiano aperto il cuore. Per chi non lo ha ancora avuto questo incontro, bene è il momento che ricerchiate Cristo, perché egli possa entrare nel vostro cuore e vi dia la salvezza dell'anima. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto. È il 4 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 6 leggiamo il verso 12. La lettera agli ebrei è indirizzata agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo e che stavano affrontando, oltre a persecuzioni, anche un periodo di scoraggiamento. Infatti erano in bilico, non sapevano se tornare al giudaismo della tradizione, che gli avrebbe evitato problemi con le autorità romane ma anche con i religiosi dell'epoca, oppure abbracciare la fede in Gesù Cristo senza badare più a niente. Il pericolo di apostasia era in agguato e l'apostolo Paolo intendeva incoraggiare quella comunità a non lasciarsi vincere dall'apatia spirituale, che avrebbe potuto solo portarli indietro. E quale migliore esempio di fede se non tutti gli uomini che nel passato ne avevano dato prova inconfutabile? Come ha fatto Abramo ad esprimere la sua fede? Aspettando con pazienza l'adempimento della promessa che Dio gli aveva fatto, ovvero che avrebbe avuto figli e figli e avrebbe avuto una discendenza numerosa come le stelle del cielo, che sarebbe entrato in possesso della terra di Canaan, che sarebbe stato benedetto per sempre insieme alle famiglie della sua discendenza. La sua fede è stata messa a dura prova prima di vederne l'adempimento, tanto più che lui, ormai vecchio, e sua moglie Sara, notoriamente sterile e avanti negli anni, non avrebbero mai potuto concepire alcun figlio. Non sono quindi le circostanze avverse che devono intimidirci e mortificare i nostri piccoli passi avanti, perché avremo sempre qualcuno attento a farci tornare indietro, ma dobbiamo essere avveduti, perché chi ha gustato la grazia di Dio, se torna indietro, precipita in un baratro senza via d'uscita. E dice così il verso di oggi: affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Marrone Freddo. Voglio specificare un attimo che l'autore di questa riflessione non sono io, ma in questo caso è una donna, che dice così: per ogni colore c'è una categoria, suddivisa in tonalità fredda o calda. Osservando la mia amica che indossava un rossetto di colore marrone freddo, che le donava tantissimo, decisi di comprarlo anch'io. Misi quel rossetto, ma non faceva lo stesso effetto su di me. Mi vedevo strana, non mi donava, ma mi ostinavo a metterlo, pensando che la mia percezione sarebbe migliorata, ma niente. Arrivai quindi alla conclusione che il marrone freddo non era il colore adatto al mio incarnato e al mio colore di capelli, e che dovevo usarne uno di tonalità più calda. Questo semplice esempio lo possiamo applicare alla nostra vita quotidiana quando ci intestardiamo a vivere senza pregare, senza leggere la parola di Dio, e vogliamo vivere come vivono gli altri, avere quello che hanno gli altri, pensando che vada bene anche per noi. E anche se non vediamo i risultati sperati, continuiamo. Ebbene, più ti ostini a vivere qualcosa che Dio non ha stabilito per te, più vedrai ritardare le sue promesse nella tua vita. In che cosa ti stai ostinando? In quale peccato o vizio stai perseverando? In quale cattive abitudini stai continuando a vivere? Il nostro migliore esempio è Cristo. Se vogliamo imitare qualcuno, imitiamo Lui. Il Signore ci chiama ad essere Suoi imitatori. Vedrai la tua vita avere un aspetto migliore, con benedizioni uniche e personali. Non lasciarti influenzare da un altro, imita Gesù.
3: Oggi siamo letteralmente circondati dai cosiddetti influencer, persone a cui guardiamo e che imitiamo nella nostra vita di tutti i giorni. E poi, ahimè, quando non riusciamo ad equipararci a quei modelli, rischiamo di distruggere completamente la nostra autostima perché ci vediamo diversi da quei prototipi e incapaci di arrivarci. La parola di Dio ci esorta ad essere imitatori di Dio per poter somigliare sempre di più a Lui ed essere Suoi portavoce e Suoi testimoni. Paragonarci agli altri non ci farà mai bene e sarà usato addirittura dal nemico contro di noi, per atterrarci, per sminuire il valore che Dio ci ha dato e soprattutto per non farci sviluppare i talenti che il Signore ci ha distribuito. Da oggi in poi, invece di sprecare il nostro tempo per somigliare agli altri, chiediamo piuttosto a Dio di rivelarci qual è il suo proposito per noi e quali sono i doni che ci ha donato per poter portar frutto abbondante e per portare gloria al suo nome attraverso la nostra vita. Solo così potremo vedere adempiersi le sue meravigliose promesse in noi e intorno a noi. Vi lascio con un caro saluto e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Credo per comprendere, comprendo per credere. Queste parole di Agostino d'Ippona ci stanno accompagnando già da diverso tempo e sono un po' l'inizio per poter avviare un dialogo tra la fede, tra la Bibbia, ma anche la filosofia e anche coloro che ci hanno preceduto. Con noi Chissà Bigliore, pastore evangelico a Vicenza, benvenuto.
2: Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Quindi stiamo facendo un viaggio un po' storico per capire cosa c'era prima di noi, quali lotte, quali pensieri sono stati condivisi. A volte ci sono state delle discussioni più o meno accese e a un certo punto, quando Costantino decide di fare in modo che la religione possa essere un po' il collante del suo regno, allora bisogna mettere un po' le cose in chiaro. C'erano diversi pensieri e quindi prima abbiamo il primo concilio di Nicea, però poi abbiamo anche un concilio di Costantinopoli che lo segue, il 325, quello di Nicea, l'altro mi sembra che è sul 380, se non sbaglio, vero?
2: Sì, 381.
1: Ecco, 381. Allora, cosa viene fuori? Perché è necessario questo ulteriore concilio rispetto, già ce n'era stato uno, perché un altro? E poi Costantinopoli, a Costantinopoli, quindi un po' il centro del regno?
2: Sì, era diventato, diciamo, il centro del regno in Oriente, perché, diciamo, l'impero romano d'Oriente godeva ancora di un po' più di salute rispetto a quello d'Occidente, che da lì a breve purtroppo avrebbe visto poi la sua caduta, ecco, a motivo delle invasioni barbariche e via di questo passo. Ma è importante perché il primo concilio di Nicea, come abbiamo visto, ha parlato delle relazioni del figlio, ecco, quindi la figura del figlio e della relazione tra il figlio e il padre. Però c'è anche la figura dello Spirito Santo, che fino a quel momento era stata, diciamo, analizzata, ma fino a un certo punto, e poi diventa fondamentale cercare di capire qualcosa in più, anche non solo sulla natura dello Spirito Santo, ma anche delle sue relazioni con il Padre ed il Figlio. Perché quell'idea subordinazionista continuava ad esistere, quindi non solo tra il Padre e il Figlio, ma figuriamoci anche con lo Spirito Santo, cioè il Figlio subordinato al Padre, lo Spirito Santo subordinato al Figlio. Legato a questo c'era l'idea appunto neoplatonica dall'uno, che riflettendo su se stesso dà origine al logos, il logos che riflettendo su se stesso dà origine all'anima del mondo, ma sempre in una, tra virgolette, degradazione di essere. Quindi in questa idea, che attraverso questa idea che proviene dalla filosofia, anche la dimensione, diciamo, divina veniva a essere vista in questa direzione, quindi subordinazione delle tre figure: Padre prima, poi Figlio e poi Spirito Santo. Con Nicea si era stabilito, nel 325, il primo concilio di Nicea, l'omoiusios to patri, cioè il figlio che è della stessa natura, della stessa sostanza del padre, quindi è Dio stesso, senza diminuzione di qualità dell'essenza. Il figlio si era poi anche incarnato, quindi ha assunto anche la dimensione umana, ma la dimensione divina è la stessa. E allora si riflette sulla figura dello Spirito Santo. E a Costantinopoli quindi si prende tutto quello che si era visto prima tra padre e figlio e si aggiunge la riflessione sullo Spirito Santo e si dice: e noi crediamo nello Spirito Santo, Signore e vivificatore, procedente dal Padre e che insieme col Padre e col Figlio viene adorato e glorificato e che parlò per mezzo dei profeti. Quindi qua si sente il credo che si recita in diverse confessioni cristiane durante la celebrazione eucaristica piuttosto che il culto, perché è sempre quello. Quindi procede dal Padre e insieme col Padre, col Figlio, viene adorato e glorificato. Questa parola adorare è fondamentale, perché l'adorazione riguarda solo Dio. Se noi adorassimo una creatura, saremmo idolatri.
1: Certo.
2: Questo tutta la scrittura lo dice.
1: No, quindi questo era chiaro, l'adorazione è dovuta solo a Dio, quindi solo Dio è degno di lode. Quindi capire se lo Spirito Santo è Dio era fondamentale per non cadere nell'idolatria.
2: Sì. Esatto, perché poi è vero, siamo nel 381, quindi non siamo più nel primo secolo, ma comunque siamo ancora all'inizio e ci sono diverse situazioni, diverse posizioni, diverse interpretazioni, per cui era fondamentale per la Chiesa del tempo, che era una, ripeto, non c'erano ancora le diversità e le differenze confessionali, eccetera, era unica, mettere i puntini sulle i per aiutare i fedeli a camminare nel giusto insegnamento, nella dottrina degli apostoli, ecco. Quindi c'è stato un lavoro importante da parte del Signore attraverso i nostri fratelli del passato e noi dobbiamo riscoprirlo.
1: Quindi il punto fondamentale di questo concilio è lo Spirito Santo, quindi la natura dello Spirito Santo, mentre in quello precedente era più su Gesù. Ma si ritorna ancora su Gesù in questo concilio? C'è ancora qualche discussione in merito o già è tutto ormai assodato e tutti gli animi sono tranquilli e si basa solo su quest'altra problematica legata alla natura dello Spirito?
2: Magari fossero tutti tranquilli, tutti sereni,
1: acquietati,
2: eccetera. Sì, perché comunque l'arianesimo non è che con il primo concilio di Nicea basta, l'abbiamo debellato, abbiamo sconfitto la falsa dottrina e basta. No, cioè gli ariani poi dopo il primo concilio di Nicea, soprattutto in Oriente, in certe parti dell'Oriente, si rafforzano e arrivano addirittura oltre a negare la natura di Gesù, la natura divina di Gesù. Arrivano per esempio con Apollinare, che è un altro esponente ariano, a meno male la natura umana di Gesù, perché Gesù praticamente non sarebbe pienamente uomo. Perché? Perché nell'animo umano c'è il peccato e quindi se Gesù è davvero quell'agnello che deve immolarsi contro il peccato, allora non può avere nessun tipo di impressione del peccato e quindi non avrebbe un'anima umana. E si arriva addirittura a questi livelli, quindi non è Dio e non sarebbe nemmeno pienamente uomo, ma un ibrido che doveva togliere il peccato. Ecco.
1: Scendi su di noi. Ecco, lo Spirito Santo è importantissimo per i credenti. Gesù stesso lo ha affermato: io vi manderò il Consolatore, egli vi guiderà, egli vi aiuterà a trovare le parole giuste al momento giusto. Quindi senza lo Spirito Santo anche il compimento di ciò che era la missione della Chiesa sarebbe venuta meno, perché Gesù addirittura li ferma: restate qui, restate a Gerusalemme, prima dovete ricevere lo Spirito Santo. Quindi si è dibattuto sullo Spirito Santo, si è continuato a dibattere su Gesù in questo concilio di Costantinopoli e alla fine che ne è venuto fuori?
2: Sì, alla fine, beh, ringraziando il Signore, sono venute fuori quelle che, o meglio, quello che viene chiamato il simbolo niceno-costantinopolitano, che quantomeno ci dà delle indicazioni buone sulla figura del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e sui loro rapporti. Ed è quello che condividono praticamente tutte le chiese cristiane, al di là delle confessioni, al di là delle denominazioni, perché appunto vediamo nella scrittura tutti questi aspetti. Però sulla relazione tra Gesù e lo Spirito Santo, ecco, anche con Costantinopoli
1: qualcosa resta.
2: Ci sono state delle difficoltà, perché comunque tra Oriente e Occidente, tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, la domanda è: ma chi lo invia sto Spirito Santo? Cioè, lo invia il Padre attraverso Gesù, Oriente, oppure lo invia il Padre e lo invia anche Gesù in autonomia, Occidente? E quello che veniva chiamato il problema del filioque, e procede dal Padre e dal Figlio. In Oriente questo non viene visto nello stesso modo. Perché? Perché verrebbe meno l'azione trinitaria, no? Se il Padre invia lo Spirito attraverso Gesù, ci sono tutte e tre le persone della Trinità che agiscono di concerto, andando nella stessa direzione, dicono in Oriente. Invece, se c'è il Padre che in autonomia invia lo Spirito, Gesù che in autonomia invia lo Spirito, allora verrebbe meno l'azione trinitaria da parte di Dio. In realtà noi nella scrittura leggiamo appunto che Gesù prega al Padre affinché egli invii lo Spirito Santo, quindi la realizzazione della promessa del Padre. E quindi almeno io vedo nella scrittura questo, un'azione trinitaria. Poi, per carità, non deve essere un elemento di divisione, come purtroppo lo è stato. Perché quello che conta è tenere aperta la porta al mistero. Nella mia esperienza pastorale e spirituale personale, tenere aperta la porta al mistero senza avere la pretesa
1: di ingabbiare Dio, perché vorremmo ingabbiare Dio dando delle definizioni precise, no? E lì, secondo me, pecchiamo. Per come possiamo ingabbiare?
2: Sono d'accordissimo, è proprio questo il punto. Poi anche le annose questioni, per esempio sulla presenza reale di Cristo durante la cena del Signore, dov'è, negli elementi, nella comunità, anche lì ci sono state delle divisioni ecclesiali. Io mi chiedo, ma se c'è la presenza di Cristo, sapere se è nel pane o nella comunità, negli elementi o nella comunità, io con la mia ragione piccola, limitata e insufficiente, non posso arrivarci. Per questo lascio aperto la porta al mistero, ma ci vorrebbe secondo me un po' di umiltà, no? Da parte di tutti, nel dire: ok, non ingabbiamo Dio nelle nostre fortezze mentali, ma lasciamoci rivelare da Lui la verità, perché la verità viene da Lui, non viene da noi. Noi abbiamo le nostre verità.
1: Noi cerchiamo, è come c'è una grande luce che è Gesù, e poi noi abbiamo tante candeline. Le candeline potranno mai riportare la grande luce, quella che è la luce della sorgente. Quindi dovremmo anche capire che ci sono dei momenti in cui dobbiamo appunto lasciare lo spazio al mistero, e anche avere quell'umiltà di dire: fin qui ho capito, ma penso di non aver capito. Io spesso dico così: io penso di aver capito, ma poi, pensandoci bene, non ho capito. Perché nella Bibbia troviamo dei momenti in cui Gesù dice che è Lui che fa una cosa, altre volte in cui dice che è il Padre. Quindi per questo c'è questa collaborazione, non so come poterla definire, ma noi umanamente non possiamo, perché noi non siamo Dio, quindi non abbiamo la stessa collaborazione che può avere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi il mistero bisogna sempre lasciarlo, nel senso dire: Signore, non posso capire completamente, quindi gradisci quello che riesco a capire e dammi maggiore conoscenza.
2: Ecco il titolo di questa rubrica: credo per comprendere. Prima credo per poter ricevere da Dio un pochino più di comprensione delle cose sue, poi quando ricevo un pochino di comprensione delle cose sue, credo ancora di più, perché è molto di più di quanto possa immaginare io con la mia testolina piccola e limitata.
1: Quindi alla fine di questo concilio diciamo, si è trovato un equilibrio, un po' di equilibrio, però c'è sempre un po' quella tensione tra Roma e Costantinopoli?
2: Sì.
1: Quindi fino a quando durerà questa tensione?
2: fino alla separazione definitiva che avverrà nel 1054,
1: quindi,
2: con lo scisma d'Oriente, viene chiamato da noi in Occidente scisma d'Oriente. In Oriente invece è scisma d'Occidente,
1: certo,
2: perché comunque
1: la colpa è loro, ognuno si dà le colpe, come succede sempre. Quindi questa tensione, diciamo, quindi poi non si è vero che c'è stata la separazione, ma c'è anche una modalità diversa oggi, quindi ognuno ha le sue idee, continua così con le proprie idee, quindi l'unità è lontana dall'essere resa effettiva. Eppure Gesù dice: vi conosceranno se sarete uniti, cioè conosceranno, capiranno che il Padre mi ha mandato se voi sarete uniti. Siamo un pochino lontanucci ancora da questa unità, dobbiamo impegnarci un po' di più.
2: Sì. In senso visibile sì, poi l'azione di Dio in noi che ci rende figli di Dio ci fa essere comunque Chiesa, i nati di nuovo sono la Chiesa, il corpo mistico di Cristo, e al di là delle denominazioni visibili, ecco, delle dimensioni ecclesiali visibili, e come possiamo leggere nella scrittura, ma anche come Calvino aveva messo a tema, anche nelle chiese visibili noi non abbiamo
1: l'unità,
2: veramente tutti nuovi nati e basta. Ci sono alcuni che non sono nati di nuovo.
1: Quindi quel grano e quella zizzania di cui parlava Gesù, certo. Va bene,
2: esatto.
1: Allora cerchiamo di continuare il nostro rapporto col Signore per conoscerlo e quindi capire di più e per credere, ed evitiamo le guerre anche che a volte sono guerre di versetti, guerre di opinioni, ma lasciamo appunto, lasciamoci al mistero e viviamolo con umiltà. Alla prossima.
2: Ciao, un abbraccio a tutti.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo al libro più letto, io sono Maria. Chi volesse avere i nostri recapiti potrà ottenerli a fine puntata. L'amore di Dio per Israele è eterno, ma anche l'amore di Dio per te è eterno. Ascoltiamo come ce lo racconta Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e possiamo continuare la nostra meditazione con il capitolo 31 di Geremia, che potremmo intitolare Io farò. In esso infatti troveremo spesso ripetute queste parole del Signore. I capitoli che vanno dal 30 al 33 formano un canto brillante e incoraggiante. Fino a questo momento l'enfasi di Geremia è stata posta sul giudizio, ma ora il suo messaggio è in netto contrasto. Qualcuno ha definito questi capitoli come il canto trionfale della salvezza di Israele. E questi capitoli sono scritti nel periodo più nero della storia di Giuda, ed eccovi ancora alcuni accenni riassuntivi. Sedechia è l'ultimo re di Giuda, come Osea, che è già stato deportato da lungo tempo.

tempo lo è stato per Israele. Il re Nabucodonosor è davanti alle mura di Gerusalemme, pronto a distruggere la città, a incendiare il tempio. Le promesse dei falsi profeti si sono rivelate false. Anania, il capo di questi, 7 anni prima, aveva detto che Babilonia sarebbe stata sconfitta entro 2 anni, ma questo non accadde. In questa situazione, il messaggio di Geremia rappresenta una parola di incoraggiamento, e nel capitolo 30 egli aveva parlato del giorno del Signore che iniziava con il periodo della grande tribolazione, e al versetto 7 di quel capitolo lo aveva definito un tempo d'angoscia per Giacobbe. Ma dopo quella grande tribolazione doveva arrivare la restaurazione del paese e il ritorno del popolo. Ora ho intitolato il capitolo 31 «Io farò», perché pensate, per ben 15 volte Dio fa conoscere le sue intenzioni al popolo, e quando Dio ripete le cose così tante volte significa che vuole rafforzare le sue parole, come leggiamo dal primo verso di Geremia, capitolo 31. «In quel tempo, dice il Signore, io sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo». Questa profezia non si è ancora avverata, infatti l'attuale insediamento di Israele nel paese non può essere interpretato come l'adempimento di questa profezia, perché essi non si sono ancora totalmente convertiti a Dio. Quelle persone sono ritornate sì nel loro paese nel corso degli anni, ma ognuno con le loro tradizioni, e purtroppo non sono tornate al Signore Gesù come loro Salvatore. Il nostro testo continua al versetto 2 con queste parole. Così parla il Signore: il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Io sto per dar riposo a Israele. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, vergine di Israele. Tu sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli e uscirai in mezzo alle danze di quelli che gioiscono. Pianterai ancora delle vigne sui monti di Samaria, i piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto. Infatti verrà il giorno in cui le guardie grideranno sul monte di Efraim: alzatevi, saliamo a Sion, al Signore, nostro Dio. Infatti così parla il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, prorompete in grida per il capo delle nazioni, fate udire le vostre lodi e dite: Signore, salva il tuo popolo, il residuo di Israele. In questi versetti, dal 2 al 7, troviamo il motivo per cui il Signore ristabilirà il popolo nel loro paese. Io credo con tutto il cuore che Dio intenda ristabilire la nazione di Israele in quel paese a suo tempo debito, secondo i suoi progetti e i suoi scopi, e la base di ciò la troviamo in questo testo. E tutto questo perché il Signore, che è amore, li ama di un amore eterno. Sappiate che tra le affermazioni che preferisco nella parola di Dio, questo versetto sta in cima.

0: Alcuni si chiederanno come il Signore potesse amare questo popolo. Una buona domanda, ma possiamo allargarla un poco e chiederci oggi come fa il Signore ad amarci. La risposta la troviamo in Giovanni 3, al versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedi, amica, amico, Dio non solo ama Israele, ma ama il mondo, ama me, ama te. È facile puntare il dito contro gli ebrei e criticarli, però il Signore dice che li ama di un amore eterno. Non c'è niente che possiamo fare contro ciò che Dio ha detto. Invece di puntare il dito contro gli altri, dovremmo rivolgerlo contro noi stessi. Infatti, agli occhi di Dio noi siamo colpevoli come chiunque non crede. Per questo occorreva che Cristo morisse per procurare la redenzione per te e per me. Non dobbiamo limitarla a pochi e chiederci come mai il Signore li ami. Amico, come può amare me il Signore? Come può amare te? Dovremmo essere meravigliati che Egli ci ami. Qualcuno ha scritto questa canzone. Come puoi pensare così bene di noi ed essere il Dio che sei? È buio per la mia intelligenza, ma è luce per il mio cuore. Amici, ancora oggi Dio ci dice: io ti amo di un amore eterno. E l'unica spiegazione del perché Dio ci ami è non per qualcosa che vede in noi, ma per quello che Egli è. Egli trova la spiegazione in se stesso, nel suo immenso amore. Spesso ci si pone la domanda e ci si chiede che cos'è l'amore. L'apostolo Giovanni, rispondendo, scriveva: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. Questo è l'amore, quello vero, indissolubile. Molti credono che Dio abbia chiuso per sempre con la nazione di Israele. Posso dire che se Dio avesse finito di interessarsi ed amare Israele, ha finito anche di interessarsi e di amare noi. Non importa quello che pensiamo tu ed io. Dio non ha smesso di interessarsi a Israele, ed ecco con quali parole Egli si rivolge a loro. Versetti 8. Andiamo sempre a leggere da Geremia, capitolo 31. Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione e li raccolgo dalle estremità della terra. Tra di loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e quella in doglie di parto, una gran moltitudine che ritorna qua. Sarebbe stata una bella impresa riportare il popolo nel paese, e voi avreste potuto pensare che Dio avrebbe lasciato indietro i ciechi e gli zoppi, scegliendo soltanto quelli in forma. Ma il Signore dice che li ricondurrà indietro tutti. Quale amore, quale cura che Egli ha per loro, come leggiamo ancora al versetto 9. Vengono piangenti e imploranti, li guido, li conduco ai torrenti, per una via diritta dove non inciamperanno, perché sono diventato un padre per Israele, ed Efraim è il mio primogenito. Dio, amici, non ha mai detto di essere il padre di ogni singolo israelita. Parlando di Mosè e di Davide, li definisce miei servi. Leggiamo infatti in Giosuè 1, al versetto 2, Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Come pure è scritto nel Salmo 89, al versetto 3, ove dice: io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide, mio servo. Ma quando parla della nazione, nella sua globalità, Dio si definisce come il loro padre che ha cura di loro e che li protegge, come leggiamo in Esodo 4, al versetto 22. Tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il primogenito. Il nostro testo di Geremia, capitolo 31, continua ai versetti dal 10 al 12. Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite: colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Infatti il Signore ha riscattato Giacobbe, l'ha salvato dalla mano d'uno più forte di lui. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, al frumento, al vino, all'olio, al frutto delle gregge e degli armenti. Essi saranno come un giardino annaffiato, non continueranno più a languire. Sono grato al Signore che mi ha dato di servirlo con la radio, mediante la quale si raggiungono ogni giorno migliaia di persone. E sono felice di poter dire quello che Dio dice. E vorrei che ogni angolo della terra udisse questo messaggio. Vorrei che tutta l'umanità udisse che Egli ha disperso Israele come conseguenza del suo giudizio su di loro, ma che Egli li ama di un amore eterno e che sta per riportarli nel loro paese. Sì, amici, Dio ama Israele e nonostante tutto ciò lo ha giudicato. Questo è un messaggio che sembrerebbe dolce e amaro. Infatti, attraverso il libro di Geremia si trova una nota di gioia, ma anche di dolore, un po' come piatti definiti agrodolci. Dio ha giudicato Israele, ma ha anche detto che colui che ha disperso Israele sarà colui che lo raccoglierà, lo condurrà come un pastore custodisce il suo gregge, e un pastore veglia veramente sulle sue pecore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il Signore non ha ancora finito di annunciare le sue azioni. Eccovi un nuovo e meraviglioso annunzio che troviamo leggendo i versetti successivi, dal 13 al 17, sempre da Geremia, capitolo 31. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza. I giovani gioiranno insieme ai vecchi. Io muterò il loro lutto in gioia. Li consolerò, li rallegrerò liberandoli del loro dolore. Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. Così parla il Signore. Trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore. Essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Metti delle pietre miliari, fatti dei pali indicatori, poni benemente alla strada, la via che hai seguita. Ritorna, Vergine di Israele, torna a queste città che sono tue. Erano 5 versetti presi tra il 13 e il 21. Non so che cosa ne pensiate, ma queste parole mi fanno esclamare Alleluia. Questo è ciò che Dio dice che sta per fare per Israele. Nonostante questo, la condizione immediata di Israele è tragica, perché si sono ribellati, si sono allontanati da Dio. A questo punto facciamo un salto di 10 versetti e ripartiamo dal versetto 31. Da qui in avanti troviamo descritto un nuovo patto che Dio intende stipulare con Israele e con tutte le 12 tribù. E se voi ritenete che le 10 tribù siano perdute e che sia rimasta solo Giuda e Beniamino, Dio non è di questo parere. Ecco perché vuol fare il patto con tutte e 12. Leggiamo quindi i versetti 31 e 32 da Geremia, capitolo 31. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Questo nuovo patto è diverso da quello stipulato con Mosè al monte Sinai. La grande differenza è che quest'ultimo verrà scritto nel cuore del popolo e non su fredde tavole di pietra, come leggiamo ora. Versetti dal 33 al 38. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo «Conoscete il Signore». Poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle, perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore. Se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananel alla porta dell'angolo. I peccati del popolo saranno perdonati e Dio conferma il suo patto con Israele, patto che non verrà cambiato o abrogato. Così come non possiamo cambiare il corso della luna o gettarla giù dal cielo, così il patto con Israele non può essere variato. Dio dice che questo patto è un patto eterno e che non sarà mai revocato. Che promessa! Amico, amica, sappi che il Signore desidera fare un invito anche a te in questo momento. Egli desidera essere, entrare nella tua vita per portarti la gioia e la pace. Egli ti dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. In questo inizio del terzo millennio, quante persone si lamentano, classificandosi degli esclusi a motivo della loro povertà, della loro solitudine. E peraltro, a giusto titolo, la lotta contro l'emarginazione fa parte dei programmi della nostra società. Ma che bella notizia sapere che nessuno è escluso dall'amore di Dio e dalla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Nessuno può dire «non è per me». Sì, avete ascoltato benissimo, amici. Egli vi dice «venite a me così come siete, incapaci di cancellare il vostro passato, incapaci di migliorarvi e di fare alcunché di buono. Io sono pronto ad accogliervi e a perdonarvi ogni colpa».

0: Nel capitolo 32 che iniziamo a considerare, troviamo il profeta Geremia in prigione, mentre Gerusalemme è sotto assedio da parte del re Nabucodonosor. Eppure, nonostante questa situazione, il profeta acquista un campo ad Anatot, come troviamo scritto nei versetti dall'1 al 6 del primo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme, e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. L'aveva fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo: «Perché profetizzi e dici? Così parla il Signore. Ecco, io do questa città in mano del re di Babilonia, ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà per certo dato in mano del re di Babilonia, e parlerà con lui bocca a bocca, e i suoi occhi vedranno gli occhi suoi. Nabucodonosor deporterà Sedechia a Babilonia, ed egli resterà là, finché io lo visiti, dice il Signore. Se combattete contro i Caldei, voi non riuscirete a nulla». Geremia disse: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini». Notiamo che Geremia specifica con precisione il periodo, cioè il decimo anno di regno di Sedechia, l'anno in cui Nabucodonosor fece breccia nelle mura di Gerusalemme e la distrusse. Era un giorno certamente molto particolare, triste, ma nonostante ciò, così è detto in questi versetti, il 7 e l'8 di Geremia, capitolo 32. «Ecco Canamel, figlio di Sallum, tuo zio viene da te per dirti: comprati il mio campo che è ad Anatot, poiché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. E Canamel, figlio di mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, e mi disse: ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino. Poiché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, compratelo. Allora riconobbi che questa era parola del Signore». Il Signore disse a Geremia che avrebbe avuto l'occasione di comprare un campo dal suo parente Canamel, cosa che egli fece, come leggiamo nei versetti successivi, dal 9 al 15, sempre al capitolo 32. «Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le condizioni, e quello aperto, e consegnai l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Masea, in presenza di Canamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto d'acquisto e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a loro, diedi quest'ordine a Baruch: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: si compreranno ancora case, campi e vigne in questo paese». A volte il Signore fa fare delle cose molto strane. Infatti, nel momento più oscuro della storia di Giuda, Geremia deve comprare dei beni immobili, mentre forse era il momento di vendere. Immagino infatti che tutti i proprietari di beni immobili di Gerusalemme e dintorni stessero svendendo quanto più potevano i loro beni. Perché allora Geremia deve acquistare proprio adesso? Perché egli doveva dimostrare al popolo che credeva in Dio e che li avrebbe fatti ritornare nel paese. E domani, quando avremo l'occasione di risentirci, vedremo come si svilupperanno le cose di seguito. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Calvagno, iniziamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare è Le tenebre, la luce e la fiamma. E vedremo nel corso dei prossimi minuti che cosa intendo, cosa ho voluto indicare con queste parole. E stiamo vedendo in questi giorni, in queste ultime puntate del nostro programma, il capitolo 13, in maniera particolare, del Vangelo di Giovanni. Abbiamo già analizzato l'ultima volta alcuni aspetti della cena, dell'ultima cena, così come viene chiamata, del Signore Gesù insieme ai suoi 12 apostoli. Abbiamo già visto alcuni aspetti importanti, ad esempio i 12 insieme, il loro comportamento, la loro attitudine. Si trovano in questa camera alta che era stata prenotata per mangiare tutti quanti insieme, e tutti hanno i piedi sporchi, impolverati per la strada che hanno fatto, con i sandali o a piedi scalzi addirittura, e secondo l'uso del tempo ci sarebbe dovuto essere un servitore che avrebbe dovuto lavare i piedi agli ospiti, a coloro che venivano in casa, ma il servitore non c'è, sono loro 12 insieme a Gesù e cominciano a guardarsi in faccia l'uno con l'altro, insomma, cosa facciamo? No, io no, mica io sono servitore, assolutamente, fallo tu, io, cosa c'entro io? Fallo tu ancora, eccetera, nessuno voleva fare il servitore dell'altro. Nessuno voleva togliere la sporcizia dai piedi dell'altro. E Gesù, capendo l'antifona, come si dice, è lui che si fa servitore, si mette in ginocchio, si cinge la sua veste lunga, insomma, in modo da potersi inginocchiare, e prende un panno e, dopo aver lavato i piedi a tutti e 12, li asciuga. E prima di lavare i piedi c'è un'altra cosa che abbiamo visto, l'atteggiamento di Pietro, che prima non aveva voluto essere il servitore degli altri, anche lui, ma poi quando il servitore diventa Gesù, Pietro dice no, signore, assolutamente, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli dice: se non vuoi avere nulla a che fare con me in questo caso, allora non avrai nulla a che fare con me in tutte le situazioni della vita. E allora lì Pietro si ricrede, dice: no, signore, non solo i piedi, anche la testa, lavami tutto, per favore, fai tutto quello che vuoi. Ecco, abbiamo visto gli atteggiamenti un po' della coralità, del gruppo completo degli apostoli, ma anche quelli di Pietro. E oggi vedremo un po' l'atteggiamento di uno ancora di loro in maniera particolare, perché Gesù, quando iniziano poi dopo la lavanda dei piedi, si siedono a tavola, iniziano a mangiare, e Gesù cita le antiche scritture, quelle della prima parte, quella che oggi per noi è la prima parte della Bibbia, dove c'è una profezia che lo riguarda in maniera specifica, e il profeta aveva detto: perfino il mio miglior amico, quello con cui condividevo il mio cibo, mi si è rivoltato contro. Ecco, era questa la frase che Gesù cita dal primo testamento della Bibbia nell'occasione dell'ultima cena, per significare che ci sarà di lì a pochi minuti uno di loro che lo tradirà. E la profezia, il profeta l'aveva definito il mio migliore amico. Ed è così, perché in realtà Gesù offre a quest'uomo, a questo apostolo, offre il miglior boccone, il pezzetto di pane inzuppato nel sugo del piatto. Gesù spezza questo pezzetto di pane, lo intinge, lo inzuppa nel sugo del piatto e poi lo offre a questo apostolo, a Giuda. Sì, il mio migliore amico, lo aveva definito Gesù. E lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota, come riporta ancora Giovanni in questo capitolo 13 del suo Vangelo. E nessuno
dei commensali capisce perché Gesù abbia voluto dare proprio a Giuda il migliore boccone. Ma Gesù lo sa, Gesù gli dà un'ultima possibilità. Gesù già aveva visto che nel cuore di Giuda stavano calando le tenebre, il buio. C'era come una cappa di buio che ricopriva gli occhi di Giuda, la mente di Giuda, il cuore di Giuda, l'interiorità, l'intimità completa di Giuda. E Gesù lo sa e vuole dargli quest'ultima occasione con il pane dell'amicizia. Il miglior boccone vuole offrirgli la possibilità con questo boccone di pane di ricredersi, di cambiare atteggiamento, di non andare a fare quello che voleva fare, andare via per tradire Gesù, per fare venire coloro che poi lo arresteranno. E Gesù allora gli dice: svelto allora, Giuda, fai quello che devi fare. Gli altri apostoli non capiscono quello che Gesù dice. Cosa intende Gesù dicendo questo? Ma alcuni avevano pensato, in quel gruppo di apostoli, che siccome Giuda teneva la cassa, era il tesoriere del gruppo, quello che portava il denaro per le spese di ogni giorno, visto che si spostavano continuamente. Allora avevano pensato che Gesù dicesse a Giuda di andare a pagare qualche conto, di dare del denaro ai poveri, di andare a comprare qualcos'altro che magari avevano dimenticato per consumarlo nella cena. E Giuda allora si allontana immediatamente e scompare nella notte, ci dice Giovanni nel suo Vangelo. E questo scomparire nella notte di Giuda assume anche un significato simbolico.

Contatto con Dio di oggi, RVS Accendi la Speranza, Mario Calvagno, il titolo che abbiamo dato alla nostra riflessione sulle pagine della Bibbia è Le tenebre, la luce e la fiamma, e il riferimento è quello del Vangelo di Giovanni al capitolo 13, i versetti da 21 a 30. Stiamo continuando con un commento alla ultima cena del Signore Gesù con i suoi apostoli. Abbiamo visto Giuda dietro l'invito di Gesù a ricredersi invece continua con il suo progetto di male, quello che aveva già stabilito. Gesù gli aveva offerto il pane intinto nel piatto, un pezzo di pane, un boccone di pane intinto nel piatto, che all'epoca si chiamava il boccone dell'amicizia, era come il riguardo che si poteva avere per un amico particolare all'interno del gruppo. E in questo, aveva già detto Gesù, si compiva una profezia dell'antichità dove il profeta parlando per bocca di Gesù, che poi sarebbe venuto, diceva: il mio amico, il mio migliore amico, quello con cui io mangiavo, con cui dividevo il mio pane, quello, perfino quello, mi ha tradito. E questo amico purtroppo non capisce il richiamo che Gesù fa con questo boccone di pane, con questo gesto di profonda amicizia. E ci dice Giovanni nel suo Vangelo: Giuda esce, Giuda si allontana immediatamente e scompare nella notte. E questo scompare nella notte, dicevamo, assume anche una valenza simbolica, una valenza metaforica, perché in realtà Giuda, dicevamo, era il tesoriere, colui che teneva la cassa, colui che teneva il denaro. Secondo molti commentatori del Vangelo, aveva un po' le mani lunghe, diciamo così, e cercava di fare la cresta sul denaro, metteva dei soldi da parte per proprio conto, prendendoli da questa cassa comune che era fatta prevalentemente di offerte che molti davano al gruppo di Gesù, particolarmente delle donne facoltose, ci dirà poi il Vangelo, che aiutavano Gesù, aiutavano i suoi apostoli in questa opera spirituale di predicazione, questa opera di predicazione della buona notizia del Vangelo. E Giuda, al di fuori di tutto ciò che rappresentava il bello, al di fuori di tutto ciò che rappresentava il bene di questa buona notizia del Vangelo, Giuda aveva un suo modo di vedere le cose, un suo Vangelo molto particolare, un Vangelo tra virgolette, e quindi i soldi che erano nella borsa passavano direttamente nel suo borsellino, in una borsa più piccola ma che si andava riempendo giorno dopo giorno. E queste apparentemente piccole trasgressioni, questo voler essere infedele nelle cose apparentemente piccole, a poco lo aveva portato ad essere infedele nelle cose grandi, ad essere infedele a quello che era il messaggio di Gesù, a quello che era l'amicizia con Gesù. E lo aveva venduto per denaro. Il diavolo aveva sommerso di tenebre il cuore di Giuda, aveva riempito di buio, di un buio impalpabile, l'intera vita di quest'uomo. Sarà poi Pietro, scrivendo una delle sue due lettere che troviamo nella Sacra Scrittura, che dirà di affidare a Dio tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre ansietà, perché Dio ha cura di noi. Non lasciamoci scoraggiare, non abbandoniamoci agli attacchi interni o esterni, diciamo così.
E infatti continua Pietro dicendo: siate lucidi di mente, attenti agli attacchi di Satana, il vostro grande nemico, che si aggira come un leone ruggente cercando qualcuno da divorare. Ma voi resistete quando vi attacca e abbiate fede nel Signore. E c'è anche questa metafora, sì, del leone ruggente, che però è un leone, dirà altrove la Bibbia, legato alla catena, una catena che arriva fino a un certo punto ma che poi blocca l'attacco in sé. Sì, e voi resistete quando vi attacca, dice Pietro, abbiate fede nel Signore. E Giacomo, altro scrittore di una lettera nel Nuovo Testamento della Bibbia, e dà una soluzione che si lega a questa di Pietro, che continua con il discorso di Pietro in qualche modo. Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, allora sì che fuggirà lontano da voi. Ecco, la resistenza agli attacchi, alla tentazione, la fede che si manifesta in questo modo, l'abbandonarsi a Dio, il sottomettersi al Dio. Sottomettersi a Dio significa mettersi sotto di Lui, sotto la sua ala di protezione. E spesso nella Bibbia, soprattutto nel Primo Testamento, c'è questa idea di Dio come un'aquila o addirittura come una chioccia a volte, che protegge con la sua ala i suoi pulcini. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, allora sì che fuggirà lontano da voi. E in quelle ore dell'ultima cena, un po' tutti i discepoli si devono confrontare con lo svolgersi degli avvenimenti sconcertanti che Gesù aveva in qualche modo anticipato, e i dubbi non sono solo quelli che erano nati nel cuore di Giuda, ma sono un po' nel cuore di tutti. Come vincere allora l'angoscia? Allora, come ora, come oggi, quando sei angosciato, quando sei angosciata, quando ti senti nello smarrimento più completo o nello scoraggiamento totale, la soluzione è sempre quella: rimanere accanto a Gesù, rimanere sotto l'ala di protezione, sottomettersi a Dio. Questa è la soluzione per stare lontani dal buio, per stare lontani dalle tenebre, per stare alla luce della presenza di Gesù. E questo è molto importante. Siamo contenti, no, quando vediamo delle zone illuminate la sera nelle nostre città, quando le luci sono a colori, sono cangianti e si muovono con animazioni molto particolari. Bene, immaginiamo Gesù, datore di una luce simile, una luce splendente, cangiante, sfavillante, in continuo movimento, una luce che può riempire la tua vita. Questa è la cosa più importante. E Gesù offre a te oggi ancora una possibilità, la offre a tutti noi. Gesù caccia via le tenebre con la sua presenza di luce, e la sua luce accende una fiamma nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita, una fiamma che riscalda, una fiamma che illumina, una fiamma che sfavilla, la fiamma dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, dello Spirito di Gesù. Ma questo è un tema su cui ritorneremo ancora altre volte. Per il momento concludiamo qui. Appuntamento con Dio.

0: E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi, un trucco semplice e intelligente, ed anche appuntamento con Dio, una riflessione sulle pagine della Bibbia. Abbiamo parlato di le tenebre, la luce e la fiamma.
1: Sono le ore 6 e 34 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 4, versetto 4, dove è scritto: «Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera». Rodney Jones scrive: «Non è oro tutto quello che luccica», scrisse Shakespeare in una delle sue opere. Evidentemente, sperare in ciò che poi si rivela falso non è un problema solo dei nostri tempi. Tutti desideriamo essere sicuri dell'attendibilità di ciò che ci viene proposto come bene, dai prodotti DOC al supermercato alle nostre relazioni interpersonali più importanti. Paolo ci indica una garanzia di bontà che supera tutte le altre. Come leggiamo nel racconto della creazione, Dio ha creato tutto buono. E sebbene il male e il peccato abbiano contaminato il mondo in cui viviamo e i nostri stessi cuori, c'è una promessa di cui possiamo essere certi. Camminando in relazione con Dio e vivendo in armonia con la sua volontà, possiamo ricevere i doni che vengono da Lui con serenità e gratitudine, sapendo che, come Paolo afferma anche in Romani, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 34, e dice: Dio non ha riguardi personali. Incontrare Cristo. Per ottenere la salvezza e avere la certezza della vita eterna è necessario un incontro personale con Cristo. Il Signore non fa eccezioni per nessuno, ricchi o poveri, famosi o sconosciuti, istruiti o ignoranti. Ognuno deve fare questa esperienza.

Il seguente racconto, assolutamente autentico, ce lo illustra chiaramente. La sovrana inglese, la regina Vittoria, dopo aver ascoltato un discorso nella cattedrale di San Paolo a Londra, chiese al suo cappellano: «Com'è possibile essere sicuri della salvezza eterna già fin d'ora?» La risposta fu deludente. Il cappellano non sapeva come si poteva ottenere questa certezza. Il fatto fu pubblicato nel notiziario di corte e cadde sotto gli occhi di un umile evangelista, John Towson. Dopo aver molto pregato, egli scrisse alcune righe alla regina. «Poiché so che si può essere sicuri già fin d'ora della vita eterna nella casa del cielo che Gesù ha preparato, posso chiedere a Sua Maestà di leggere i seguenti passi della parola di Dio, Giovanni 3,16 e Romani 10, da 9 a 10. Questi passi provano che c'è piena certezza di salvezza per coloro che con fede credono e accettano l'opera compiuta da Cristo». Dopo circa 15 giorni, egli ricevette la seguente risposta: «A John Townsend, ho ricevuto la vostra lettera e vi assicuro che ho letto con attenzione le parti della scrittura da voi suggerite. Credo nell'opera che Cristo ha compiuto per me e ho fiducia, per la grazia di Dio, di incontrarvi in quella casa di cui Egli ha detto: Io vo' a prepararvi un luogo. Firmato Victoria Guelph». Ci auguriamo che una buona parte di tutti quelli che ci ascoltano, indipendentemente dalla loro posizione sociale e dal grado di istruzione, abbiano fatto questo incontro con Gesù e gli abbiano aperto il cuore. Per chi non lo ha ancora avuto questo incontro, bene è il momento che ricerchiate Cristo, perché egli possa entrare nel vostro cuore e vi dia la salvezza dell'anima. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto. È il 4 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 6 leggiamo il verso 12. La lettera agli ebrei è indirizzata agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo e che stavano affrontando, oltre a persecuzioni, anche un periodo di scoraggiamento. Infatti erano in bilico, non sapevano se tornare al giudaismo della tradizione, che gli avrebbe evitato problemi con le autorità romane ma anche con i religiosi dell'epoca, oppure abbracciare la fede in Gesù Cristo senza badare più a niente. Il pericolo di apostasia era in agguato e l'apostolo Paolo intendeva incoraggiare quella comunità a non lasciarsi vincere dall'apatia spirituale, che avrebbe potuto solo portarli indietro. E quale migliore esempio di fede se non tutti gli uomini che nel passato ne avevano dato prova inconfutabile? Come ha fatto Abramo ad esprimere la sua fede? Aspettando con pazienza l'adempimento della promessa che Dio gli aveva fatto, ovvero che avrebbe avuto figli e figli e avrebbe avuto una discendenza numerosa come le stelle del cielo, che sarebbe entrato in possesso della terra di Canaan, che sarebbe stato benedetto per sempre insieme alle famiglie della sua discendenza. La sua fede è stata messa a dura prova prima di vederne l'adempimento, tanto più che lui, ormai vecchio, e sua moglie Sara, notoriamente sterile e avanti negli anni, non avrebbero mai potuto concepire alcun figlio. Non sono quindi le circostanze avverse che devono intimidirci e mortificare i nostri piccoli passi avanti, perché avremo sempre qualcuno attento a farci tornare indietro, ma dobbiamo essere avveduti, perché chi ha gustato la grazia di Dio, se torna indietro, precipita in un baratro senza via d'uscita. E dice così il verso di oggi: affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Marrone Freddo. Voglio specificare un attimo che l'autore di questa riflessione non sono io, ma in questo caso è una donna, che dice così: per ogni colore c'è una categoria, suddivisa in tonalità fredda o calda. Osservando la mia amica che indossava un rossetto di colore marrone freddo, che le donava tantissimo, decisi di comprarlo anch'io. Misi quel rossetto, ma non faceva lo stesso effetto su di me. Mi vedevo strana, non mi donava, ma mi ostinavo a metterlo, pensando che la mia percezione sarebbe migliorata, ma niente. Arrivai quindi alla conclusione che il marrone freddo non era il colore adatto al mio incarnato e al mio colore di capelli, e che dovevo usarne uno di tonalità più calda. Questo semplice esempio lo possiamo applicare alla nostra vita quotidiana quando ci intestardiamo a vivere senza pregare, senza leggere la parola di Dio, e vogliamo vivere come vivono gli altri, avere quello che hanno gli altri, pensando che vada bene anche per noi. E anche se non vediamo i risultati sperati, continuiamo. Ebbene, più ti ostini a vivere qualcosa che Dio non ha stabilito per te, più vedrai ritardare le sue promesse nella tua vita. In che cosa ti stai ostinando? In quale peccato o vizio stai perseverando? In quale cattive abitudini stai continuando a vivere? Il nostro migliore esempio è Cristo. Se vogliamo imitare qualcuno, imitiamo Lui. Il Signore ci chiama ad essere Suoi imitatori. Vedrai la tua vita avere un aspetto migliore, con benedizioni uniche e personali. Non lasciarti influenzare da un altro, imita Gesù.
3: Oggi siamo letteralmente circondati dai cosiddetti influencer, persone a cui guardiamo e che imitiamo nella nostra vita di tutti i giorni. E poi, ahimè, quando non riusciamo ad equipararci a quei modelli, rischiamo di distruggere completamente la nostra autostima perché ci vediamo diversi da quei prototipi e incapaci di arrivarci. La parola di Dio ci esorta ad essere imitatori di Dio per poter somigliare sempre di più a Lui ed essere Suoi portavoce e Suoi testimoni. Paragonarci agli altri non ci farà mai bene e sarà usato addirittura dal nemico contro di noi, per atterrarci, per sminuire il valore che Dio ci ha dato e soprattutto per non farci sviluppare i talenti che il Signore ci ha distribuito. Da oggi in poi, invece di sprecare il nostro tempo per somigliare agli altri, chiediamo piuttosto a Dio di rivelarci qual è il suo proposito per noi e quali sono i doni che ci ha donato per poter portare frutto abbondante e per portare gloria al suo nome attraverso la nostra vita. Solo così potremo vedere adempiersi le sue meravigliose promesse in noi e intorno a noi. Vi lascio con un caro saluto e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici ed amiche. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, cioè di Matteo, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La via dell'integrità. E leggiamo per questo motivo nel libro dei Salmi, al capitolo 119, al versetto 1. E dice: Beati quelli che sono integri nelle loro vie. Tutti sappiamo, amici ed amiche, cosa vuol dire la parola integro oppure integrale, ma cerchiamo di dare una definizione. Vuol dire non toccato da corruzione, vuol dire non contaminato, di nulla mancante, completo in ogni dettaglio, non avariato nel tempo e dall'uso. Il tempo in cui viviamo ci mostra una società in grave decadenza. Ai progressi della tecnica e della scienza si contrappone una decadenza etica e morale. Il mondo ha bisogno di vedere dei cristiani trasformati dalla potenza della parola di Dio, non la parola di Dio trasformata dai cristiani. Tutto questo ci conferma che stiamo vivendo negli ultimi tempi, forse? Io non lo so, ma una cosa so, che l'integrità è una qualità molto rara nella società umana, sia odierna che del passato. Ma i cristiani credenti sono chiamati a vivere irreprensibili, integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale devono risplendere come astri nel mondo. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera che scrisse alla Chiesa di Filippi, nel capitolo 2, al verso 15. Non possiamo non considerare, nostro malgrado, la decadenza spirituale e dottrinale di tanti credenti nella Chiesa del Signore, nonché la ricerca di un Vangelo diluito e annacquato. Per evitare questo, il nostro obiettivo deve essere quello di camminare per la via dell'integrità, per essere una testimonianza nel mondo in cui viviamo, per essere un esempio, un punto di riferimento nella comunità di credenti in cui svolgiamo la nostra opera. Il cammino del credente inizia con l'esperienza della salvezza e da quel momento la sua vita e il suo essere sono cambiati. Non appartiene più a se stesso, ma appartiene a colui che lo ha acquistato con il suo prezioso sangue. E da quel momento diventa la dimora dello Spirito Santo. E camminerà in novità di vita. Il cammino del credente ha una meta, che è la presenza del Signore.
dal momento in cui abbiamo sperimentato la salvezza, come dicevo, fino al raggiungimento della meta, cioè un cammino che dobbiamo percorrere, e questo cammino va fatto nell'integrità. E per poter svolgere questo cammino dobbiamo farlo con passo sicuro, dobbiamo non lasciarci corrompere e possedere in noi l'integrità. Gesù disse ai suoi discepoli che nel mondo ci sono due strade, una larga e spaziosa che porta diritto all'inferno, e poi c'è una stretta, una strada angusta che porta a lui. Talvolta questa strada stretta, angusta, è appunto per definizione è difficile da percorrere, ma il credente che cammina per essa può procedere, come dicevo, con passo sicuro, perché il Signore non gli farà mancare la sua guida e il suo aiuto.

Il credente fedele, dice il verso di oggi, sarà beato, cioè felice di camminare per la via dell'integrità, che va rapportata sempre e soltanto con la parola di Dio e non con le tradizioni, la cultura, la morale, la moda, il modo di pensare e l'etica corrente. Bene amici, il tempo a noi dedicato è terminato e mi auguro che quanto detto in questo programma, in questa meditazione, possa essere servito per ognuno di voi di rivedere un po' la propria vita spirituale e materiale, perché non ci devono essere due vite in ogni persona. La vita spirituale deve condizionare quella materiale. Bene, io vi saluto amici e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica tutti.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ben arrivato qui. Se alcuni di voi sono arrivati per la prima volta, complimenti. E per gli altri, complimenti lo stesso, perché state seguendo da un po'. Allora, oggi continuiamo col capitolo 12, Vangelo secondo Marco, dal versetto 28 al versetto 34. Uno dei teologi lì presente, che seguiva la discussione, si rese conto che Gesù aveva risposto bene ai Sadducei. Perciò gli chiese: «Di tutti i comandamenti, qual è il più importante?» Gesù rispose: «Quello che dice, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico e solo Dio, e tu devi amarlo con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente e le tue forze. Il secondo è: devi amare gli altri quanto te stesso. Non ci sono comandamenti più importanti di questi due.» Il teologo rispose: «Maestro, hai detto proprio il vero, c'è soltanto un Dio e nessun altro. E io so che è di gran lunga più importante amarlo con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente e con tutta la mia forza, ed amare gli altri come me stesso, piuttosto che offrire ogni sorta di sacrifici sull'altare del Tempio.» Constatando quanto avesse capito quell'uomo, Gesù gli disse: «Tu non sei lontano dal regno di Dio.» E dopo ciò, nessuno ebbe più il coraggio di fargli altre domande. Questo piccolo scambio è interessante. Vediamo innanzitutto uno scriba notare che Gesù stava rispondendo bene ai Sadducei. E concludiamo la lettura con Gesù che nota che lo scriba sta rispondendo saggiamente. Quindi, cos'è successo? Proprio come Paolo nell'Areopago in Grecia stava facendo una puntualizzazione riguardo al Dio sconosciuto di fronte a una folla di intellettuali e pochi volevano ascoltare di più, qui Gesù sta attirando uno dei leader che sembrava genuinamente interessato a ciò che ha da dire. E forse la domanda dello scriba riguardo al comando più importante derivava dal fatto che il Pentateuco, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento, contiene 613 comandi e quindi voleva rassicurazioni sulla priorità di alcuni, o forse voleva mettere alla prova Gesù riguardo al suo rispetto per la legge di Mosè. In ogni caso, ciò che Gesù risponde è qualcosa che dovremmo prendere a cuore. Lo scema, la proclamazione dell'amore verso Dio, era una pietra angolare per il popolo di Dio, che lo recitava ogni giorno. Tuttavia anche oggi dobbiamo fare attenzione a non cadere nella trappola di obbedire a Dio senza amarlo. Gesù ci dà dei dettagli su come amarlo. Nel versetto 30 elenca tutto, quattro volte, con tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, tutta la nostra anima, tutta la nostra forza. Non ha detto con un po' né con la maggior parte, ma tutto. Questo è un alto compito, ragazzi. Tutti noi crediamo in Dio, ma quale? Chi o cosa è il primo nella tua vita? È il tuo Dio. Gesù prosegue poi aggiungendo un secondo comandamento: l'amare il prossimo come noi stessi. Il che in sostanza afferma che noi non possiamo fare l'uno senza l'altro. Se non amiamo prima Dio, non siamo capaci di amare gli altri nel modo in cui Lui desidera che si faccia. Ecco perché l'Apostolo Giovanni ci dice che siamo bugiardi se diciamo di amare Dio che non vediamo, mentre odiamo un altro credente. Riflessione. Come ti stai comportando nell'amare coloro che non ti piacciono? Signore, a volte diciamo che ti amiamo con tutto il cuore, la mente, le forze e poi abbiamo difficoltà ad amare il prossimo che è tangibile, che è presente. Facile dire che amiamo un qualcosa che non si veda e il nostro prossimo è l'espressione del tuo creato. Aiutaci ad amare anche le persone che sono difficili da amare attraverso il tuo Spirito Santo. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok ragazzi, rimbocchiamoci le maniche, ci sentiamo domani, ciao!
1: Ecco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Con un gioioso strimpellar di chitarra attacca la canzone Vivere per Grazia, un motto della vita cristiana consacrata. La canzone è cantata dal nostro Davide Di Lecce, giovane promessa del cantautorato cristiano italiano, che si sta facendo largo sul panorama italiano e via via anche internazionale. Davide, nato nel Regno Unito, cresciuto a Verbania, ama servire il Signore Gesù nel ministero di evangelizzazione attraverso il canto e la musica. Attraverso le sue canzoni si comprende il forte desiderio di Davide di crescere come adoratore nella sua vita per poterlo poi anche essere nel servizio cristiano. Inizia. Vivere per grazia.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

87 17, ripeto, 16 58 87 17, oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 5. Egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quale direzione prende il mio pensiero? È teso verso Dio o verso ciò di cui ho paura? Sto imparando a parlare senza ripetere le parole di Dio, ma rispondendo con parole mie alle sue? Egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi posso dire senza paura: il Signore è il mio aiuto, non temerò ciò che mi potrà fare l'uomo. Il Signore dice ancora che non deluderà la fiducia che riponiamo in Lui. Non lo farà. Malgrado tutto il mio peccato, il mio egoismo, la mia cocciutaggine, i miei vagabondaggi. Ho mai veramente dato a Dio il tempo di dirmi che non deluderà mai la mia fiducia? Se abbiamo già sentita la sua voce, possiamo ascoltarla di nuovo. Un'altra promessa che ci ha fatto è che non ci abbandonerà. Non sono sempre le difficoltà maggiori a farmi temere che Dio potrebbe abbandonarmi. Spesso lo è la monotonia della vita, che non offre affatto grandi cime da scalare o grandi visioni. Non offre nulla di meraviglioso e sorprendente, solo la solita vita di tutti i giorni, un giorno dopo l'altro. Nella quotidianità sento la voce di Dio che mi rinnova le sue promesse? Noi abbiamo l'idea che Dio faccia soltanto cose eccezionali, che debba continuamente prepararci per imprese particolari e straordinarie. Ma proseguendo nel cammino della grazia, ci accorgiamo che Dio manifesta la sua gloria qui ed ora, in questo istante. Se queste promesse di Dio saranno sempre presenti nei nostri pensieri, una forza meravigliosa scenderà su di noi e impareremo a cantare le sue lodi nelle occupazioni più comuni della vita di tutti i giorni.
1: Avete ascoltato? L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Un cuore puro è il brano che ascoltiamo oggi al Disco Highlight, tratto dal CD Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Scritta da Davide insieme al worship leader e amico americano Michael Bunn, trae ispirazione dal Salmo 51, dove il re Davide riconosce davanti al Signore di essere imperfetto, di sbagliare spesso, e chiede a Dio di mondarlo da tutte le iniquità commesse, di purificarlo, di creare in lui un cuore puro, affinché la sua bocca possa riprendere a proclamare con gioia e libertà la lode del Signore. A Davide Di Lecce sta molto a cuore questo canto, perché è anche una preghiera personale al Signore. Ascoltiamola, e che possa divenire anche la nostra preghiera. Un cuore puro. Davide Di Lecce.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Carissimi amici all'ascolto, ancora una volta vi invito a rimanere sintonizzati su queste frequenze perché Roberto, il sottoscritto, va ad iniziare un nuovo incontro, un nuovo buongiorno in vostra compagnia.

Oggi è il 4 giugno e la nostra trasmissione prevede uno spunto di riflessione su un tema un po' scombutico, ma sicuramente estremamente interessante, intervallata da spunti di buona musica classica.

La correzione è, se vogliamo definirla in questo modo, un'arte che non viene più esercitata. Anzi, in base alle moderne teorie educative, correggere equivale a reprimere, a frustrare, a turbare la personalità del bambino o della persona che è la destinataria della correzione. Tutto dunque è consentito. Non si osa dire che quel certo comportamento è sbagliato o peggio che è ancora peccato e quindi, di conseguenza, non si infliggono delle correzioni. E purtroppo possiamo vedere attorno a noi quelli che sono i disastrosi risultati di tale atteggiamento. Ma vedremo come la parola di Dio ci propone una verità assoluta che conferma il contrario, e cioè che la correzione è un atto d'amore.

Il libro dei Proverbi, al suo terzo capitolo e al versetto 11, propone a ognuno di noi il seguente significato. Lo vado a leggere testualmente. Dice: «Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione». Riprendere e correggere significa dunque desiderare una saggia crescita ed un equilibrio del proprio figlio. Il nostro Signore, nel suo perfetto amore verso l'umanità, corregge colui che ama in tanti modi, a volte anche in maniera dolorosa, nella sofferenza, per guidarci lungo le sue vie ed insegnarci a vivere una stretta relazione con Lui. La sua parola, la Sacra Bibbia, è sicuramente il codice di vita più saggio che noi dovremmo consultare continuamente per vivere in piena sintonia con la sua volontà. Paolo, scrivendo a Timoteo nella sua seconda lettera, a lui indirizzata, al capitolo 3, al versetto 16, ci ricorda che ogni scrittura, cioè la parola di Dio, è da lui ispirata, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a edificare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni sua buona opera. Dunque, nessuna opera è buona se non è fatta in piena armonia con la volontà di Dio e con la sua gloria, e quindi anche il discorso relativo a un'educazione verso i nostri figli, verso le persone che ci stanno accanto, comporta una metodologia di saggezza, di sapienza, perché ci permette di istruire i nostri figli, nel qual caso, ad una vita che sia equilibrata, che sia sana e guidata da ciò che dice la parola di Dio. E poi, non convieni con me forse che un proverbio un po' più profano di quello che abbiamo letto ci ricorda che sbagliando si impara?

tante volte noi scambiamo la correzione con un atto di superbia che viene effettuato nei nostri confronti da parte di una persona che vuole imporre la sua autorità. Ma non è sempre così, perché la stragrande maggioranza delle volte quando noi riceviamo una correzione per il nostro bene, ma tante volte noi scambiamo questo nel nostro egoismo e nel nostro orgoglio, appunto per un qualcosa che ci priva delle nostre libertà. Ma quale inganno, quale esca usa Satana per rendere questa una cosa credulona?

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo per la saggezza che hai voluto trasmetterci oggi, ricordando che la correzione è necessaria, che non è una situazione di disturbo, di frustrazione, di riprensione, che porta l'uomo a dover inciampare, ma bensì l'esatto contrario. Signore, aiutaci quindi a saper accettare anche le tue correzioni nel campo spirituale del rapporto tra te e l'uomo, e perché questo ci aiuterà a poter fare dei passi gradino dopo gradino che ci avvicineranno a te. Grazie nel nome del tuo figliolo. Amen.

Anche quest'oggi il mio tempo a disposizione si è andato esaurendosi e quindi non posso fare altro che salutarti e rinnovare l'invito pressoché quotidiano di prendere contatto con noi per qualunque domanda, informazione, richiesta di materiale, per dei saluti o anche solo per trasmetterci le tue impressioni. Noi siamo qui a tua disposizione, non esitare. Un ciao dunque da Roberto e a domani.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 4 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Trump. Il provvedimento, sostenuto dai democratici e da 4 deputati repubblicani, richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. Intanto sul fronte regionale Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il processo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. Le parti torneranno a negoziare a fine giugno per cercare un accordo complessivo sulla sicurezza dell'area. E Trump avrebbe dichiarato ai suoi collaboratori che riprenderebbe la guerra solo se venissero uccisi dei soldati degli Stati Uniti. I colloqui con l'Iran stanno andando molto bene ed ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato di combattere i barbari. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha proposto che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota, annuncia di avere avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster, cioè capitolo, nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti, attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un altro gruppo di 17 giovani diretti a Roma, all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mohamed al-Najjar è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di avere preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo, la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della Striscia. Qualche notizia di cronaca italiana: un uomo è stato arrestato ad Alghero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la chiamata che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato parlando di un semplice alterco, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emesso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La donna sarebbe infine riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, mettendosi in salvo. E un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a zona Poggio Reale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È una donna di 80 anni, triestina, affetta da una rara patologia neurodegenerativa, è morta nelle ultime ore in Svizzera, località dove si è recata per avere accesso al suicidio medicalmente assistito.

Nonostante sostiene l'associazione Luca Coscioni, che ha diffuso la notizia, fosse nelle condizioni per poterlo ottenere in Italia. E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione debole sull'Italia settentrionale, prima parte del giorno in gran parte stabile ma con molte nuvole, specie al centro-nord. A partire dalle prime ore pomeridiane i temporali e le piogge diverranno via via più intensi su tutto il nord, a partire dal nord-ovest, sospinti da forti venti di libeccio. In serata ancora instabile al nord-est e poi sulla Toscana, più asciutto altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siamo al libro più letto, io sono Maria. Chi volesse avere i nostri recapiti potrà ottenerli a fine puntata. L'amore di Dio per Israele è eterno, ma anche l'amore di Dio per te è eterno. Ascoltiamo come ce lo racconta Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e possiamo continuare la nostra meditazione con il capitolo 31 di Geremia, che potremmo intitolare Io farò. In esso infatti troveremo spesso ripetute queste parole del Signore. I capitoli che vanno dal 30 al 33 formano un canto brillante e incoraggiante. Fino a questo momento l'enfasi di Geremia è stata posta sul giudizio, ma ora il suo messaggio è in netto contrasto. Qualcuno ha definito questi capitoli come il canto trionfale della salvezza di Israele. E questi capitoli sono scritti nel periodo più nero della storia di Giuda, ed eccovi ancora alcuni accenni riassuntivi. Sedechia è l'ultimo re di Giuda, come Osea, che è già stato deportato da lungo tempo, lo è stato per Israele. Il re Nabucodonosor è davanti alle mura di Gerusalemme, pronto a distruggere la città, a incendiare il tempio. Le promesse dei falsi profeti si sono rivelate false. Anania, il capo di questi, 7 anni prima, aveva detto che Babilonia sarebbe stata sconfitta entro 2 anni, ma questo non accadde. In questa situazione, il messaggio di Geremia rappresenta una parola di incoraggiamento, e nel capitolo 30 egli aveva parlato del giorno del Signore che iniziava con il periodo della grande tribolazione, e al versetto 7 di quel capitolo lo aveva definito un tempo d'angoscia per Giacobbe. Ma dopo quella grande tribolazione doveva arrivare la restaurazione del paese e il ritorno del popolo. Ora ho intitolato il capitolo 31 Io farò, perché pensate, per ben 15 volte Dio fa conoscere le sue intenzioni al popolo, e quando Dio ripete le cose così tante volte significa che vuole rafforzare le sue parole, come leggiamo dal primo verso di Geremia, capitolo 31. In quel tempo, dice il Signore, io sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Questa profezia non si è ancora avverata, infatti l'attuale insediamento di Israele nel paese non può essere interpretato come l'adempimento di questa profezia, perché essi non si sono ancora totalmente convertiti a Dio. Quelle persone sono ritornate sì nel loro paese nel corso degli anni, ma ognuno con le loro tradizioni, e purtroppo non sono tornate al Signore Gesù come loro Salvatore. Il nostro testo continua al versetto 2 con queste parole. Così parla il Signore: il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Io sto per dar riposo a Israele. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, vergine di Israele. Tu sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli e uscirai in mezzo alle danze di quelli che gioiscono. Pianterai ancora delle vigne sui monti di Samaria, i piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto. Infatti verrà il giorno in cui le guardie grideranno sul monte di Efraim: alzatevi, saliamo a Sion, al Signore, nostro Dio. Infatti così parla il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, prorompete in grida per il capo delle nazioni, fate udire le vostre lodi e dite: Signore, salva il tuo popolo, il residuo di Israele. In questi versetti, dal 2 al 7, troviamo il motivo per cui il Signore ristabilirà il popolo nel loro paese. Io credo con tutto il cuore che Dio intenda ristabilire la nazione di Israele in quel paese a suo tempo debito, secondo i suoi progetti e i suoi scopi, e la base di ciò la troviamo in questo testo. E tutto questo perché il Signore, che è amore, li ama di un amore eterno. Sappiate che tra le affermazioni che preferisco nella parola di Dio, questo versetto sta in cima.

0: Alcuni si chiederanno come il Signore potesse amare questo popolo. È una buona domanda, ma possiamo allargarla un poco e chiederci oggi come fa il Signore ad amarci. La risposta la troviamo in Giovanni 3, al versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedi, amica, amico, Dio non solo ama Israele, ma ama il mondo, ama me, ama te. È facile puntare il dito contro gli ebrei e criticarli, però il Signore dice che li ama di un amore eterno. Non c'è niente che possiamo fare contro ciò che Dio ha detto. Invece di puntare il dito contro gli altri, dovremmo rivolgerlo contro noi stessi. Infatti, agli occhi di Dio noi siamo colpevoli come chiunque non crede. Per questo occorreva che Cristo morisse per procurare la redenzione per te e per me. Non dobbiamo limitarla a pochi e chiederci come mai il Signore li ami. Amico, come può amare me il Signore? Come può amare te? Dovremmo essere meravigliati che Egli ci ami. Qualcuno ha scritto questa canzone. Come puoi pensare così bene di noi ed essere il Dio che sei? È buio per la mia intelligenza, ma è luce per il mio cuore. Amici, ancora oggi Dio ci dice: io ti amo di un amore eterno. E l'unica spiegazione del perché Dio ci ami è non per qualcosa che vede in noi, ma per quello che Egli è. Egli trova la spiegazione in se stesso, nel suo immenso amore. Spesso ci si pone la domanda e ci si chiede che cos'è l'amore. L'apostolo Giovanni, rispondendo, scriveva: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. Questo è l'amore, quello vero, indissolubile. Molti credono che Dio abbia chiuso per sempre con la nazione di Israele. Posso dire che se Dio avesse finito di interessarsi ed amare Israele, ha finito anche di interessarsi e di amare noi. Non importa quello che pensiamo tu ed io. Dio non ha smesso di interessarsi a Israele, ed ecco con quali parole Egli si rivolge a loro. Versetti 8. Andiamo sempre a leggere da Geremia, capitolo 31. Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione e li raccolgo dalle estremità della terra. Tra di loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e quella in doglie di parto, una gran moltitudine che ritorna qua. Sarebbe stata una bella impresa riportare il popolo nel paese, e voi avreste potuto pensare che Dio avrebbe lasciato indietro i ciechi e gli zoppi, scegliendo soltanto quelli in forma. Ma il Signore dice che li ricondurrà indietro tutti. Quale amore, quale cura che Egli ha per loro, come leggiamo ancora al versetto 9. Vengono piangenti e imploranti, li guido, li conduco ai torrenti, per una via diritta dove non inciamperanno, perché sono diventato un padre per Israele, ed Efraim è il mio primogenito. Dio, amici, non ha mai detto di essere il padre di ogni singolo israelita. Parlando di Mosè e di Davide, li definisce miei servi. Leggiamo infatti in Giosuè 1, al versetto 2, Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Come pure è scritto nel Salmo 89, al versetto 3, ove dice, io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide, mio servo. Ma quando parla della nazione, nella sua globalità, Dio si definisce come il loro padre che ha cura di loro e che li protegge, come leggiamo in Esodo 4, al versetto 22. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il primogenito. Il nostro testo di Geremia, capitolo 31, continua ai versetti dal 10 al 12. Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite, colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Infatti il Signore ha riscattato Giacobbe, l'ha salvato dalla mano d'uno più forte di lui. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, al frumento, al vino, all'olio, al frutto delle gregge e degli armenti. Essi saranno come un giardino annaffiato, non continueranno più a languire. Sono grato al Signore che mi ha dato di servirlo con la radio, mediante la quale si raggiungono ogni giorno migliaia di persone. E sono felice di poter dire quello che Dio dice. E vorrei che ogni angolo della terra udisse questo messaggio. Vorrei che tutta l'umanità udisse che Egli ha disperso Israele come conseguenza del suo giudizio su di loro, ma che Egli li ama di un amore eterno e che sta per riportarli nel loro paese. Sì, amici, Dio ama Israele e nonostante tutto ciò lo ha giudicato. Questo è un messaggio che sembrerebbe dolce e amaro. Infatti, attraverso il libro di Geremia si trova una nota di gioia, ma anche di dolore, un po' come piatti definiti agrodolci. Dio ha giudicato Israele, ma ha anche detto che colui che ha disperso Israele sarà colui che lo raccoglierà, lo condurrà come un pastore custodisce il suo gregge, e un pastore veglia veramente sulle sue pecore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il Signore non ha ancora finito di annunciare le sue azioni. Eccovi un nuovo e meraviglioso annunzio che troviamo leggendo i versetti successivi, dal 13 al 17, sempre da Geremia, capitolo 31. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza. I giovani gioiranno insieme ai vecchi. Io muterò il loro lutto in gioia. Li consolerò, li rallegrerò liberandoli del loro dolore. Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. Così parla il Signore. Trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore. Essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Metti delle pietre miliari, fatti dei pali indicatori, poni benemente alla strada, la via che hai seguita. Ritorna, Vergine di Israele, torna a queste città che sono tue. Erano 5 versetti presi tra il 13 e il 21. Non so che cosa ne pensiate, ma queste parole mi fanno esclamare Alleluia. Questo è ciò che Dio dice che sta per fare per Israele. Nonostante questo, la condizione immediata di Israele è tragica, perché si sono ribellati, si sono allontanati da Dio. A questo punto facciamo un salto di 10 versetti e ripartiamo dal versetto 31. Da qui in avanti troviamo descritto un nuovo patto che Dio intende stipulare con Israele e con tutte le 12 tribù. E se voi ritenete che le 10 tribù siano perdute e che sia rimasta solo Giuda e Beniamino, Dio non è di questo parere. Ecco perché vuol fare il patto con tutte e 12. Leggiamo quindi i versetti 31 e 32 da Geremia, capitolo 31. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Questo nuovo patto è diverso da quello stipulato con Mosè al Monte Sinai. La grande differenza è che quest'ultimo verrà scritto nel cuore del popolo e non su fredde tavole di pietra, come leggiamo ora. Versetti dal 33 al 38. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo «Conoscete il Signore». Poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle, perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore. Se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananel alla porta dell'angolo. I peccati del popolo saranno perdonati e Dio conferma il suo patto con Israele, patto che non verrà cambiato o abrogato. Così come non possiamo cambiare il corso della luna o gettarla giù dal cielo, così il patto con Israele non può essere variato. Dio dice che questo patto è un patto eterno e che non sarà mai revocato. Che promessa! Amico, amica, sappi che il Signore desidera fare un invito anche a te in questo momento. Egli desidera essere, entrare nella tua vita per portarti la gioia e la pace. Egli ti dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. In questo inizio del terzo millennio, quante persone si lamentano classificandosi degli esclusi a motivo della loro povertà, della loro solitudine. E peraltro, a giusto titolo, la lotta contro l'emarginazione fa parte dei programmi della nostra società. Ma che bella notizia sapere che nessuno è escluso dall'amore di Dio e dalla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Nessuno può dire «non è per me». Sì, avete ascoltato benissimo, amici. Egli vi dice «venite a me così come siete, incapaci di cancellare il vostro passato, incapaci di migliorarvi e di fare alcunché di buono. Io sono pronto ad accogliervi e a perdonarvi ogni colpa».

0: Nel capitolo 32 che iniziamo a considerare, troviamo il profeta Geremia in prigione, mentre Gerusalemme è sotto assedio da parte del re Nabucodonosor. Eppure, nonostante questa situazione, il profeta acquista un campo ad Anatot, come troviamo scritto nei versetti dall'1 al 6 del primo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno 18° di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme, e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. L'aveva fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo: «Perché profetizzi e dici? Così parla il Signore. Ecco, io do questa città in mano del re di Babilonia, ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà per certo dato in mano del re di Babilonia, e parlerà con lui bocca a bocca, e i suoi occhi vedranno gli occhi suoi. Nabucodonosor deporterà Sedechia a Babilonia, ed egli resterà là, finché io lo visiti, dice il Signore. Se combattete contro i Caldei, voi non riuscirete a nulla». Geremia disse: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini». Notiamo che Geremia specifica con precisione il periodo, cioè il decimo anno di regno di Sedechia, l'anno in cui Nabucodonosor fece breccia nelle mura di Gerusalemme e la distrusse. Era un giorno certamente molto particolare, triste, ma nonostante ciò, così è detto in questi versetti, il 7 e l'8 di Geremia, capitolo 32. «Ecco Canamel, figlio di Sallum, tuo zio viene da te per dirti: comprati il mio campo che è ad Anatot, poiché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. E Canamel, figlio di mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, e mi disse: ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino. Poiché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, compratelo. Allora riconobbi che questa era parola del Signore». Il Signore disse a Geremia che avrebbe avuto l'occasione di comprare un campo dal suo parente Canamel, cosa che egli fece, come leggiamo nei versetti successivi, dal 9 al 15, sempre al capitolo 32. «Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le condizioni, e quello aperto, e consegnai l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Masea, in presenza di Canamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto d'acquisto e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a loro, diedi quest'ordine a Baruch: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato, sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: si compreranno ancora case, campi e vigne in questo paese». A volte il Signore fa fare delle cose molto strane. Infatti, nel momento più oscuro della storia di Giuda, Geremia deve comprare dei beni immobili, mentre forse era il momento di vendere. Immagino infatti che tutti i proprietari di beni immobili di Gerusalemme e dintorni stessero svendendo quanto più potevano i loro beni. Perché allora Geremia deve acquistare proprio adesso? Perché egli doveva dimostrare al popolo che credeva in Dio e che li avrebbe fatti ritornare nel paese. E domani, quando avremo l'occasione di risentirci, vedremo come si svilupperanno le cose di seguito. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il frutto dello spirito invece è amore. Galati 5, 22. Il giornale raccontava che due uomini erano stati avvelenati in una locanda. L'oste aveva servito loro del vermut. Solo troppo tardi si resero conto che la bottiglia conteneva sostanze velenose. L'avevano versata da un fiasco nella bottiglia di vermut e avevano dimenticato di apporre l'etichetta del veleno. L'etichetta sbagliata divenne la morte di due uomini. Al diavolo piace lavorare con etichette false. In un cinema un enorme manifesto attirava l'amore degli uomini duri. Non c'era nemmeno bisogno di guardare il film per saperlo. Si tratta dell'opposto dell'amore, di un brutale egoismo. Gli uomini duri cercano il piacere e le ragazze che credono di amare sono alla ricerca di denaro o di piaceri. Un'etichetta errata. L'amore materno è giustamente lodato, ma ho conosciuto una madre che odia la nuora perché non vuole che abbia il suo amato figlio. Egoismo sfrenato. L'etichetta amore materno qui è errata. È scandaloso come il peggior egoismo venga oggi etichettato come amore. Che cosa sia il vero amore che cerca solo l'altro e non se stesso, lo possiamo imparare solo da Gesù. Egli ha dato se stesso nella morte per i suoi nemici. Egli cerca solo noi. Questo è amore. E quando ci affidiamo a questo Gesù, egli ci introduce nel suo amore, ci dona il suo Spirito Santo. Questo opera in noi come un bellissimo frutto, l'amore che non cerca il proprio interesse, ma quello dell'altro. L'amore non cresce sul terreno di un cuore non convertito. L'amore è il frutto dello Spirito Santo. Signore, vogliamo dare spazio al tuo spirito affinché ci trasformi. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario Il Buon Seme la meditazione per oggi 4 giugno. Andiamo a leggere dal Libro dei Salmi, dal capitolo 33, i versetti dal 6 al 9. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. Egli radunò le acque del mare come in un mucchio e ripose gli abissi in serbatoi. Tutta la terra teme all'Eterno e tremino davanti a Lui tutti gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa sorse.

Abbiamo potuto leggere in un grande quotidiano, nella rubrica La vita scientifica, la seguente dichiarazione: la scienza rimane impotente di fronte al mistero della vita che assilla l'uomo fin dalla notte dei tempi. Da dove viene la vita? Processo evolutivo chimico, naturale, in cui i mattoni della vita si sono riuniti a poco, o intervento divino? Ancora oggi nessuno può dare al riguardo una risposta scientifica. Riconosciamo che un'affermazione simile è frustrante. La scienza esplora lo spazio e fa scoperte prodigiose in tutti i campi dell'universo. Ha portato l'uomo sulla Luna ed esplora le frontiere del nostro sistema solare. Decripta la luce che ci giunge da galassie infinitamente lontane. Può modificare il codice genetico delle cellule. Ci aprì gli occhi su mondi stupefacenti per complessità e per bellezza. Eppure ci lascia senza risposta di fronte alle domande semplici e logiche che si pone ogni essere umano. Perché sono sulla Terra? Qual è la vera origine di tutto quello che esiste? Se la scienza esplora il cosmo, la Bibbia ci rivela il creatore del cosmo. Ci svela pure le nostre origini ed il nostro destino. Leggendola scopriamo il magnifico piano del Dio creatore, che ama ognuna delle sue creature al punto di aver dato suo figlio per salvarle dalla perdizione eterna. Mi viene da dire: evviva Gesù, gloria al suo nome, perché lui ha fatto grandi cose per noi. A questo punto, cari amici, purtroppo il nostro tempo è terminato e sulle note della nostra sigla Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 4 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Trump. Il provvedimento, sostenuto dai democratici e da 4 deputati repubblicani, richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. Intanto, sul fronte regionale, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il processo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. Le parti torneranno a negoziare a fine giugno per cercare un accordo complessivo sulla sicurezza dell'area. E Trump avrebbe dichiarato ai suoi collaboratori che riprenderebbe la guerra solo se venissero uccisi dei soldati degli Stati Uniti. I colloqui con l'Iran stanno andando molto bene ed ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato di combattere i barbari. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha proposto che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota, annuncia di avere avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster, cioè capitolo, nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un altro gruppo di 17 giovani diretti a Roma, all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mohamed al-Najjar è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di avere preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo, la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia. Qualche notizia di cronaca italiana: un uomo è stato arrestato ad Alghero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la chiamata che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato parlando di un semplice alterco, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emesso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La donna sarebbe infine riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, mettendosi in salvo. È un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a zona Poggio Reale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È una donna di 80 anni, triestina, affetta da una rara patologia neurodegenerativa, è morta nelle ultime ore in Svizzera, località dove si è recata per avere accesso al suicidio medicalmente assistito, nonostante, sostiene l'associazione Luca Coscioni, che ha diffuso la notizia, fosse nelle condizioni per poterlo ottenere in Italia. E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione debole sull'Italia settentrionale, prima parte del giorno in gran parte stabile ma con molte nuvole, specie al centro nord. A partire dalle prime ore pomeridiane i temporali e le piogge diverranno via via più intensi su tutto il nord, a partire dal nord-ovest, sospinti da forti venti di libeccio. In serata ancora instabile al nord-est e poi sulla Toscana, più asciutto altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.

Oggi comincio in un modo drammatico che forse vi spaventerà. Il Signore mi ha mandato un messaggio. Calmi tutti, non sto diventando una profetessa e non ho intenzione di cominciare una nuova setta basata su messaggi extraterrestri. Però veramente il Signore mi ha parlato e mi ha mandato un piccolo messaggio che era contenuto in una piantina che qualche seme vagabondo ha fatto crescere in un vaso pieno di terra trascurata sul mio balcone. Suppongo che questa erba che è cresciuta si potrebbe facilmente catalogare come un'erbaccia, ma è così bella che l'ho trapiantata in un vasetto più piccolo per poter osservare che cosa diventerà crescendo. Ho scritto questo piccolo pezzo l'anno scorso. La pianta è cresciuta ed è una meraviglia. Ma che cosa aveva di così straordinario questa erbaccia? Beh, sembrava un mosaico geometrico. Era certamente una pianta grassa con delle piccole foglie ovali perfettamente simmetriche che si sviluppano a stella. È composta da una stella centrale da cui partono a forma di X quattro raggi simmetrici che terminano in una stellina altrettanto simmetrica di foglioline. Non ha fatto fiori ancora. Attorno alla stella centrale c'è una corona di foglie simmetriche anche loro, messe come una gonnellina tipo tutù. Allora, qual è il messaggio della piantina? Eccolo, anche se dice cose che molti di noi sappiamo da tanto tempo. Prima di tutto mi ha fatto pensare che Dio è un Dio di ordine. È facile pensare all'ordine allucinante degli astri che Dio tiene al loro posto con la parola della sua potenza, ma che si sia dato briga di inventare anche una piantina così perfettamente geometrica mi ha fatto esplodere la mente. Se ci tiene tanto all'ordine di una pianta, certo ci tiene anche all'ordine e all'armonia della mia vita. Poi Dio si cura dei dettagli, dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. Ogni fiore ha i suoi petali speciali, i suoi stami e pistilli. Ogni corpo umano è studiato nei dettagli più minuti. Terza cosa, Dio ha messo la stessa fantasia nel creare gli esseri umani tutti diversi, uno dall'altro, tutti gli animali con caratteristiche diverse. Perfino nessuna zebra ha le strisce uguali a un'altra e tutte le piante con foglie e tronchi particolari. Dio si occupa dell'individuo, di me e di te, perché è un Dio personale. Infine vuole che riconosciamo le sue perfezioni nella natura e di conseguenza lo ringraziamo e lo lodiamo. Pensiamoci anche quando teniamo in mano un'erbaccia o compriamo due peperoni, uno giallo e uno rosso, belli, lucidi, carnosi, al mercato.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte, perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: Sono le ore 10 e 34 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Siccome è veramente facile dimenticare ciò che impariamo su Dio nella sua parola, nel concludere la sua seconda lettera, l'Apostolo Pietro ci ricorda che negli ultimi giorni gli schernitori domineranno la scena. Guardati intorno, li vedrai ovunque in questi giorni. La gente, perfino i membri di chiesa e i pastori, cammineranno secondo le proprie concupiscenze, dice Pietro, senza nemmeno tentare di seguire la parola di Dio. Hanno problemi di cuore. Dubiteranno della promessa del ritorno di Gesù. Diranno, beh, dov'è? Si burleranno della nostra speranza. Indicheranno la storia, diranno, guarda, non è cambiato nulla. Pietro dirà, ecco dove ti sbagli. Se pensi che non sia successo nulla in passato, lascia che te lo dica io. Pietro infatti guarda al passato e ci presenta un mondo a tre facce. Nel passato c'era un mondo in cui si dimenticava volentieri. La gente dimenticava intenzionalmente che una volta il nostro mondo fu inondato dall'acqua e tutti morirono. Pietro poi presenta il mondo che è. Noi viviamo in questo mondo e dice i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, cioè la parola di Dio, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. La nostra terra porta in sé il proprio giudizio. Ma Dio non ha fretta di giudicare. Questo giudizio sulla terra e nei cieli avverrà durante il giorno del Signore, quando il Signore Gesù tornerà e stabilirà il suo regno. Ma perché aspettare? Perché Dio è longanime, è paziente, non affretta le cose. Dopotutto ha l'eternità dietro di sé e l'eternità davanti a sé. Nel frattempo, Dio dà alle persone di tutto il mondo l'opportunità di rivolgersi a Lui. Ecco perché dobbiamo diffondere la parola di Dio. È l'unica cosa che può cambiare cuori e vite. Alla luce di ciò che è accaduto nel passato e di ciò che Dio farà nel futuro, Pietro si chiede in che modo questo dovrebbe influire su come viviamo ora? Certo, dobbiamo vivere con un senso di urgenza. Cosa sto facendo io per diffondere la parola di Dio? Infine, Pietro parla del mondo che verrà, al versetto 13. Anche se la terra si dissolverà, non vuol dire che Dio abbia chiuso con essa. Avremo un nuovo cielo, una nuova terra da aspettare, secondo la promessa di Dio. Ora, dato che sappiamo adesso che questa terra ha un traguardo, Pietro ci ricorda quanto sia importante una vita pia, consacrata a Dio, qui e ora. I tuoi obiettivi, allora, riflettono ciò che piace al Signore? Qual è l'obiettivo principale della tua vita? È quello di vivere per Dio? Se vivi per Dio, tutte le questioni secondarie si prenderanno cura di se stesse. Pietro conclude la sua seconda e ultima lettera con un avvertimento. Dice, visto che sai queste cose, stai in guardia. Non lasciarti ingannare dagli ingannatori. Non essere pigro così da non imparare la parola di Dio per te stesso. Questo è l'unico modo per tenere a mente ciò che credi e che sai essere vero. Se hai una conoscenza completa delle scritture e la applichi alla tua vita, sarai un cristiano solido, saldo. La vera conoscenza di Dio non è qualche oscura formula o qualche rito o rituale. La vera conoscenza di Dio è conoscere Gesù Cristo come Egli ci viene rivelato nella parola di Dio. Questo è il segreto della vita e della vita cristiana. Nota il modo in cui Pietro usa il nome nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quanto era diventato prezioso il Signore Gesù per questo vecchio e rude pescatore. Pietro gli ubbidì come Signore, lo amò come Salvatore, lo adorò come il più grande uomo e venerò Gesù Cristo come il potente e consacrato Figlio di Dio. Pietro conclude il suo canto del cigno, diciamo, con questo elogio. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. La prossima volta cominceremo a parlare della prima delle tre lettere dell'Apostolo Giovanni. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Nel continuare le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 4, versetto 4, dove è scritto: «Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera». Rodney Jones scrive: «Non è oro tutto quello che luccica», scrisse Shakespeare in una delle sue opere. Evidentemente, sperare in ciò che poi si rivela falso non è un problema solo dei nostri tempi. Tutti desideriamo essere sicuri dell'attendibilità di ciò che ci viene proposto come bene, dai prodotti DOC al supermercato alle nostre relazioni interpersonali più importanti. Paolo ci indica una garanzia di bontà che supera tutte le altre. Come leggiamo nel racconto della creazione, Dio ha creato tutto buono. E sebbene il male e il peccato abbiano contaminato il mondo in cui viviamo e i nostri stessi cuori, c'è una promessa di cui possiamo essere certi. Camminando in relazione con Dio e vivendo in armonia con la sua volontà, possiamo ricevere i doni che vengono da Lui con serenità e gratitudine, sapendo che, come Paolo afferma anche in Romani, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 34, e dice: Dio non ha riguardi personali. Incontrare Cristo. Per ottenere la salvezza e avere la certezza della vita eterna è necessario un incontro personale con Cristo. Il Signore non fa eccezioni per nessuno, ricchi o poveri, famosi o sconosciuti, istruiti o ignoranti. Ognuno deve fare questa esperienza. Il seguente racconto, assolutamente autentico, ce lo illustra chiaramente. La sovrana inglese, la regina Vittoria, dopo aver ascoltato un discorso nella cattedrale di San Paolo a Londra, chiese al suo cappellano: «Com'è possibile essere sicuri della salvezza eterna già fin d'ora?» La risposta fu deludente. Il cappellano non sapeva come si poteva ottenere questa certezza. Il fatto fu pubblicato nel notiziario di corte e cadde sotto gli occhi di un umile evangelista, John Towson. Dopo aver molto pregato, egli scrisse alcune righe alla regina. «Poiché so che si può essere sicuri già fin d'ora della vita eterna nella casa del cielo che Gesù ha preparato, posso chiedere a Sua Maestà di leggere i seguenti passi della parola di Dio, Giovanni 3,16 e Romani 10, da 9 a 10. Questi passi provano che c'è piena certezza di salvezza per coloro che con fede credono e accettano l'opera compiuta da Cristo». Dopo circa 15 giorni, egli ricevette la seguente risposta. «A John Townsend. Ho ricevuto la vostra lettera e vi assicuro che ho letto con attenzione le parti della scrittura da voi suggerite. Credo nell'opera che Cristo ha compiuto per me e ho fiducia, per la grazia di Dio, di incontrarvi in quella casa di cui egli ha detto: io vo a prepararvi un luogo. Firmato Victoria Guelph». Ci auguriamo che una buona parte di tutti quelli che ci ascoltano, indipendentemente dalla loro posizione sociale e dal grado di istruzione, abbiano fatto questo incontro con Gesù e gli abbiano aperto il cuore. Per chi non lo ha ancora avuto questo incontro, bene è il momento che ricerchiate Cristo, perché egli possa entrare nel vostro cuore e vi dia la salvezza dell'anima. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto. È il 4 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 6 leggiamo il verso 12. La lettera agli ebrei è indirizzata agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo e che stavano affrontando, oltre a persecuzioni, anche un periodo di scoraggiamento. Infatti erano in bilico, non sapevano se tornare al giudaismo della tradizione, che gli avrebbe evitato problemi con le autorità romane ma anche con i religiosi dell'epoca, oppure abbracciare la fede in Gesù Cristo senza badare più a niente. Il pericolo di apostasia era in agguato e l'apostolo Paolo intendeva incoraggiare quella comunità a non lasciarsi vincere dall'apatia spirituale, che avrebbe potuto solo portarli indietro. E quale migliore esempio di fede se non tutti gli uomini che nel passato ne avevano dato prova inconfutabile? Come ha fatto Abramo ad esprimere la sua fede? Aspettando con pazienza l'adempimento della promessa che Dio gli aveva fatto, ovvero che avrebbe avuto figli e figli e avrebbe avuto una discendenza numerosa come le stelle del cielo, che sarebbe entrato in possesso della terra di Canaan, che sarebbe stato benedetto per sempre insieme alle famiglie della sua discendenza. La sua fede è stata messa a dura prova prima di vederne l'adempimento, tanto più che lui, ormai vecchio, e sua moglie Sara, notoriamente sterile e avanti negli anni, non avrebbero mai potuto concepire alcun figlio. Non sono quindi le circostanze avverse che devono intimidirci e mortificare i nostri piccoli passi avanti, perché avremo sempre qualcuno attento a farci tornare indietro, ma dobbiamo essere avveduti, perché chi ha gustato la grazia di Dio, se torna indietro, precipita in un baratro senza via d'uscita. E dice così il verso di oggi: affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Marrone Freddo. Voglio specificare un attimo che l'autore di questa riflessione non sono io, ma in questo caso è una donna, che dice così: per ogni colore c'è una categoria, suddivisa in tonalità fredda o calda. Osservando la mia amica che indossava un rossetto di colore marrone freddo, che le donava tantissimo, decisi di comprarlo anch'io. Misi quel rossetto, ma non faceva lo stesso effetto su di me. Mi vedevo strana, non mi donava, ma mi ostinavo a metterlo, pensando che la mia percezione sarebbe migliorata, ma niente. Arrivai quindi alla conclusione che il marrone freddo non era il colore adatto al mio incarnato e al mio colore di capelli, e che dovevo usarne uno di tonalità più calda. Questo semplice esempio lo possiamo applicare alla nostra vita quotidiana quando ci intestardiamo a vivere senza pregare, senza leggere la parola di Dio, e vogliamo vivere come vivono gli altri, avere quello che hanno gli altri, pensando che vada bene anche per noi. E anche se non vediamo i risultati sperati, continuiamo. Ebbene, più ti ostini a vivere qualcosa che Dio non ha stabilito per te, più vedrai ritardare le sue promesse nella tua vita. In che cosa ti stai ostinando? In quale peccato o vizio stai perseverando? In quale cattive abitudini stai continuando a vivere? Il nostro migliore esempio è Cristo. Se vogliamo imitare qualcuno, imitiamo Lui. Il Signore ci chiama ad essere Suoi imitatori. Vedrai la tua vita avere un aspetto migliore, con benedizioni uniche e personali. Non lasciarti influenzare da un altro, imita Gesù.
3: Oggi siamo letteralmente circondati dai cosiddetti influencer, persone a cui guardiamo e che imitiamo nella nostra vita di tutti i giorni. E poi, ahimè, quando non riusciamo ad equipararci a quei modelli, rischiamo di distruggere completamente la nostra autostima perché ci vediamo diversi da quei prototipi e incapaci di arrivarci. La parola di Dio ci esorta ad essere imitatori di Dio per poter somigliare sempre di più a Lui ed essere Suoi portavoce e Suoi testimoni. Paragonarci agli altri non ci farà mai bene e sarà usato addirittura dal nemico contro di noi, per atterrarci, per sminuire il valore che Dio ci ha dato e soprattutto per non farci sviluppare i talenti che il Signore ci ha distribuito. Da oggi in poi, invece di sprecare il nostro tempo per somigliare agli altri, chiediamo piuttosto a Dio di rivelarci qual è il suo proposito per noi e quali sono i doni che ci ha donato per poter portar frutto abbondante e per portare gloria al suo nome attraverso la nostra vita. Solo così potremo vedere adempiersi le sue meravigliose promesse in noi e intorno a noi. Vi lascio con un caro saluto e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 10 aprile del 1829 nasce nel Regno Unito William Booth, predicatore inglese metodista, fondatore nel 1865 dell'Esercito della Salvezza. Il 14 aprile del 1759 muore a Londra il compositore George Friedrich Handel. Nella stessa data e nella stessa città, nel 2023, muore George Weaver, fondatore dell'Organizzazione Internazionale Operazione Mobilitazione. Il 16 aprile del 1955, dopo 20 anni, viene revocata la circolare Buffarini-Guidi, torna lecita in Italia la pratica del culto pentecostale. Sul versante civile, l'11 aprile del 1987, muore lo scrittore Primo Levi. Il 12 aprile 1961, Yuri Gagarin è il primo uomo a effettuare un'orbita attorno alla Terra. Il 14 aprile 1912, dopo l'impatto con un iceberg, affonda il Titanic.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pianoforte è uno degli strumenti suonati da Davide di Lecce in questo CD ed è l'accompagnamento principale della canzone che ascoltiamo oggi al Disco Highlight e che si intitola Se non in te. È stata scritta e composta da Michael Bann, Brandon B. e Giuseppe De Chirico ed è un magnifico canto di lode e adorazione a Dio Padre. Dio è la pace, l'amore, la gioia del cuore, la speranza, il rifugio, l'aiuto, la forza di Davide e di tutti i credenti. Quanto più noi siamo consacrati, tanto più scopriamo chi è il Santo di Israele, che in Gesù ci ha dato la liberazione eterna dal peccato e ci ha donato la vita. Prego che questo canto ci guidi a cercare il Padre. Se non in te, Davide di Lecce.
7: Dove

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu sei con me, di Davide di Lecce.
2: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 4 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Trump. Il provvedimento, sostenuto dai democratici. Notiziario del 4 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo

raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il processo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. Le parti torneranno a negoziare a fine giugno per cercare un accordo complessivo sulla sicurezza dell'area. E Trump avrebbe dichiarato ai suoi collaboratori che riprenderebbe la guerra solo se venissero uccisi dei soldati degli Stati Uniti. I colloqui con l'Iran stanno andando molto bene ed ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato di combattere i barbari. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha proposto che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota, annuncia di avere avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster, cioè capitolo, nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un altro gruppo di 17 giovani diretti a Roma, all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mohamed al-Najjar è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di avere preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo, la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della Striscia. Qualche notizia di cronaca italiana: un uomo è stato arrestato ad Alghero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la chiamata che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato parlando di un semplice alterco, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emesso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La donna sarebbe infine riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, mettendosi in salvo. E un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a zona Poggio Reale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È una donna di 80 anni, triestina, affetta da una rara patologia neurodegenerativa, è morta nelle ultime ore in Svizzera, località dove si è recata per avere accesso al suicidio medicalmente assistito, nonostante sostiene l'associazione Luca Coscioni, che ha diffuso la notizia, fosse nelle condizioni per poterlo ottenere in Italia. E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione debole sull'Italia settentrionale, prima parte del giorno in gran parte stabile ma con molte nuvole, specie al centro-nord. A partire dalle prime ore pomeridiane i temporali e le piogge diverranno via via più intensi su tutto il nord, a partire dal nord-ovest, sospinti da forti venti di libeccio. In serata ancora instabile al nord-est e poi sulla Toscana, più asciutto altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

0: Do.
1: Benvenuti a tutti quanti voi a questo nuovo appuntamento che ci vede insieme per i prossimi 30 minuti. Ha così inizio una nuova puntata del programma Verso il Traguardo. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi. In questi 30 minuti tanta buona musica, quella che può contenere appunto la mezz'oretta che abbiamo a disposizione, e poi nelle rubriche spigolature e notizie e curiosità ancora argomenti su cui riflettere, soprattutto nella rubrica spigolature, dove andremo a parlare della dramma perduta e prendere così uno spunto di riflessione da questo appunto questo argomento. Invece notizie e curiosità, la rubrica quella un po' più soft, un po' più leggera, parleremo del valore dei soldi al tempo di Gesù. Non prendo più spazio al primo brano in scaletta, alla voce di Big Daddy. Il primo brano in scaletta lo stiamo ascoltando appunto da lui, The Only Name. Un rinnovato buon ascolto a tutti quanti voi da parte mia, Giusy, con Verso.

La dramma perduta. La dracma era una moneta d'argento. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 15, è scritto: «Oppure, qual è la donna che, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli per un solo peccatore che si ravvede». E nel riflettere su questa parabola, dobbiamo tenere presente che essa fa parte di un contesto, di un momento, nel quale Gesù sta comunicando un messaggio eccezionale. Questa parabola di cui parliamo oggi in sé contiene pochi elementi, ma che vanno ad integrarsi nelle altre due parabole. Non è scindibile dalle altre. E in questo capitolo 15 dell'Evangelo di Luca troviamo appunto la pecora smarrita, la dramma perduta e il figlio al prodigo, le tre parabole. In tutte e tre vi sono delle similitudini e in tutte vi è qualcosa, un qualcosa che va perso. Nella prima la pecora si perde, non sa dove va ed ha bisogno di qualcuno che la guida. Nella seconda si smarrisce una moneta accidentalmente, la moneta non possiede una sua volontà. Nella terza il figliuolo sceglie di allontanarsi dalla casa del padre per vivere la propria vita a modo suo. Però noi oggi veniamo a questa parabola, alla nostra parabola. Questa moneta era tenuta alle altre su di una catena d'argento indossata intorno alla testa come un segno per una donna sposata. Era un po' come la nostra fede. Era un prezioso ornamento per la donna ed era di grande valore affettivo, quindi la perdita è ancora più grave. La figura della donna rappresenta Cristo. In modo accidentale, involontario, questa moneta, parte di una coroncina, è stata smarrita. Quella moneta d'argento rappresenta l'uomo lontano da Dio, un uomo che si è perduto, quindi moneta uguale uomo. Isaia dirà: «Sarai una splendida corona in mano al Signore, un diadema regale nel palmo del tuo Dio. L'Eterno, il loro Dio, li salverà in quel giorno come il gregge del suo popolo, perché saranno come le pietre preziose di una corona che saranno innalzate come una bandiera sulla sua terra». È scritto così in Zaccaria. L'uomo viene paragonato ad una splendida corona, le pietre preziose di una corona. È scritto nel Salmo 100: «Riconoscete che il Signore Dio è Lui che ci ha fatti, e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura». Siamo Suoi, l'uomo appartiene a Dio, per questo senza Dio è perso. Quella moneta, che non era più al suo posto insieme alle altre, rappresenta l'uomo lontano da Dio, lontano da Cristo, che è il capo del corpo, della Chiesa. È come se quella corona d'argento fosse simbolicamente sul capo di Cristo. L'uomo lontano da Dio è per definizione perduto. La donna dirà: «La dramma che avevo perduta». Sapete, nel testo greco il termine perduta è apollumi. E il termine apollumi significa distruggere, morire, perdere. È un termine che deriva a sua volta da Apollon. Chi è Apollon? Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico era Abaddon e in greco Apollon. Apocalisse 9:11. Apollon è il distruttore. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Evangelo di Giovanni, capitolo 10. L'uomo perduto è solo e va incontro alla distruzione. C'è qualcuno che desidera rubare, ammazzare e distruggere la tua vita, la tua casa e soprattutto la tua anima. La pecora perduta. Gesù è la figura della donna che ha perduto la dramma.
e figura del buon pastore che è alla ricerca della pecora perduta, che in Matteo nell'originale è ingannata, cioè persa a causa di inganno, una pecora che viene tradita dall'ambiente nella quale ha vissuto, per salvarla perché c'è qualcuno che vuole vederla distrutta, quindi perduta per sempre. Gesù disse a Zaccheo: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù Cristo è venuto per cercare quello che era perduto, salvare dalla distruzione eterna. La donna accende la luce, fa pulizia e cerca. Cerca con cura. In che modo Gesù cerca l'uomo perduto? Cristo cerca di attirare l'attenzione dell'uomo perduto. Oggi vi sono tante distrazioni. Dio cerca in tutti i modi di raggiungere l'uomo. L'uomo non riconosce il richiamo divino. Non è Dio che non chiama o che non parla. In che modo, ci si domanda, Dio raggiunge l'uomo? In tanti modi. Alcuni di questi? Dio parla attraverso la sua parola. Meditare ci mette in contatto diretto con Dio. Dio parla attraverso i suoi sospiri, parla al nostro spirito, dà dei sogni, delle visioni, dà istruzioni, crea circostanze. Dio parla attraverso il suo popolo, parla attraverso i suoi figli, cristiani che ci raggiungono, che ci incoraggiano, ci guidano, ci consigliano, ci invitano a venire ad un incontro come questo. Che tu sia stato ingannato o tradito, che tu ti sia smarrito accidentalmente, che tu abbia scelto di allontanarti da Dio e fare la tua strada, sappi che queste tre parabole ci parlano della misericordia e della gioia del Padre nel ritrovare e accogliere quello che era perduto e che sarebbe andato incontro alla distruzione. Dio ti sta cercando, lasciati trovare. C'è una meravigliosa promessa: mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Geremia 29, verso 13.

0: anche per questa puntata siamo giunti nella rubrica Notizie e Curiosità, dove oggi parliamo del valore dei soldi al tempo di Gesù. Quanto valeva un talento? Cosa poteva comprare Giuda con 30 denari? Andiamo a conoscere appunto questo particolare di vita ai tempi di Gesù, che ci aiuta a capire anche meglio il Vangelo. E diciamo che il denaro ha avuto sempre la sua importanza e Gesù mette in guardia i suoi dal diventarne schiavi. A quel tempo il valore delle monete coincideva col metallo più o meno prezioso col quale venivano coniate, dunque col loro peso. I giudei dominati dai romani non avevano il permesso di coniare monete che non fossero di rame o di bronzo, e tantissime ne furono coniate dai vari regnanti per imporre la propria autorità. Si tratta di lepton, prutotti in ebraico, quadranti ad assi che portavano raffigurati frutti, fiori, coppe, anfore e altri simboli che non offendessero il divieto di fare raffigurazioni. Ma erano monete di poco valore e vengono menzionate nel Vangelo con il nome generico di soldi, spiccioli o monete. L'unica moneta che davvero valeva al tempo di Gesù, e non solo, era d'argento. Appunto la dracma greca, che abbiamo parlato appunto anche poco fa, di cui abbiamo parlato poco fa anche nell'altra rubrica. E poi il denaro romano, che avevano lo stesso valore. Ma soprattutto il siclo di Tiro, che pesava dagli 11 ai 14 grammi di argento ed era la moneta economicamente più stabile del Medio Oriente. Parliamo di tasse e tributi al tempo di Gesù. Ogni anno ogni giudeo maschio era tenuto a versare nelle casse del Tempio un tributo equivalente ad un didramma, la moneta d'argento coniata in Grecia, equivalente a 2 denari. Ora, se ci ricordiamo che la paga giornaliera per un bracciante era di 1 denaro, capiamo a quanto ammontava il tributo da dare al Tempio. Attenzione però, nel Tempio non si accettavano altro che monete d'argento coniate a Tiro, il siclo. Qual era il valore del denaro ai tempi di Gesù? Con un lepton si potevano comprare 2 passeri o 5 passeri con 2 lepton. Un denaro, probabilmente dracma, era il salario giornaliero di un operaio. Per la stessa moneta la donna della parabola appunto spazza la casa alla ricerca della dracma perduta. Ma il suo valore esiguo vuol far capire quanto interesse mostra Gesù per i suoi discepoli recuperati alla fede. 30 denari furono offerti a Giuda per tradire Gesù. Considerato che i soldi dati a Giuda fossero stati presi dalle casse del Tempio, dovevano essere sicli, dunque valevano 120 denari, il che non è un caso se pensiamo che, secondo Esodo 21:32, questo era il prezzo per riscattare uno schiavo. Quanto poco doveva valere questo Gesù agli occhi dei suoi nemici? Con 2 denari il buon samaritano assicura al malcapitato della parabola una pensione completa per 2 o 3 giorni nella locanda. Per sfamare una folla occorrevano almeno 200 denari, a sentire i discepoli nell'episodio della moltiplicazione dei pani, e quanto doveva essere prezioso il profumo versato sul capo di Gesù dalla donna di Betania se poteva essere venduto per 300 denari? Ancora più sorprendente è il valore delle mine e dei talenti. E qui non parliamo più di monete, ma di pesi, e dunque di valori simbolici per grandi quantità. Una mina equivaleva a quasi 600 grammi di argento, un talento valeva 60 mine, cioè più di 34 kg di argento, approssimativamente 30 anni di lavoro di un operaio. Da qui si capisce il debito condonato dal padrone, 10.000 talenti, una cifra spropositata contro i 100 denari che lo stesso debitore esigeva da un suo simile. E il servo, che riceve un talento e lo nasconde sottoterra, in realtà ha rinunciato ad una fortuna, tutto quello che avrebbe potuto guadagnare nell'intera vita. Da qui si capisce la severità di Gesù. In sostanza, seppellendo il suo talento, quell'uomo non ha fatto altro che buttare via la sua vita. Queste le notizie e le curiosità di oggi in questa rubrica appunto Notizie e Curiosità, che termina ma che vi dà appuntamento ad una nuova puntata del programma Verso il Traguardo.
1: Notizie e Curiosità.
0: Ultimo brano in scaletta, arriva la voce di Mandisa con Overcomer. Sulle note di questa canzone giungiamo così al momento dei saluti.

E nella speranza che il tutto fin qui sia stato di ottima compagnia, rinnovo l'appuntamento per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo, in cui, se lo vorrete, ci ritroveremo insieme per passare altri 30 minuti in compagnia di buona musica e dei vari argomenti a disposizione nelle nostre rubriche. Grazie per la vostra compagnia. Rinnovo l'appuntamento ad una prossima volta, sempre con Verso il Traguardo. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi, e un risentirci alla prossima puntata. Ciao e a presto!

0: Sono le ore 11 e 36 minuti.
1: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 4 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Trump. Il provvedimento, sostenuto dai democratici e da 4 deputati repubblicani, richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. Intanto, sul fronte regionale, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il processo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. Le parti torneranno a negoziare. Sul fronte regionale, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il processo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei

l'Iran stanno andando molto bene ed ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato di combattere i barbari. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha proposto che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota, annuncia di avere avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster, cioè capitolo, nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Ha attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un altro gruppo di 17 giovani diretti a Roma, all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mohamed al-Najjar è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di avere preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo, la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia. Qualche notizia di cronaca italiana: un uomo è stato arrestato ad Alghero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la chiamata che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato parlando di un semplice alterco, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emesso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La donna sarebbe infine riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, mettendosi in salvo. È un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a zona Poggio Reale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È una donna di 80 anni, triestina, affetta da una rara patologia neurodegenerativa, è morta nelle ultime ore in Svizzera, località dove si è recata per avere accesso al suicidio medicalmente assistito, nonostante, sostiene l'associazione Luca Coscioni, che ha diffuso la notizia, fosse nelle condizioni per poterlo ottenere in Italia. E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione debole sull'Italia settentrionale, prima parte del giorno in gran parte stabile ma con molte nuvole, specie al centro nord. A partire dalle prime ore pomeridiane i temporali e le piogge diverranno via via più intensi su tutto il nord, a partire dal nord-ovest, sospinti da forti venti di libeccio. In serata ancora instabile al nord-est e poi sulla Toscana, più asciutto altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

0: Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Dovremmo avere in collegamento telefonico con noi Ennio Battista, pronto?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno Ennio, Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e come di consueto prendiamo in considerazione alcuni argomenti presenti nel numero del mese di questa rivista che si propone di scegliere il benessere e quindi naturalmente farlo scegliere anche ai suoi lettori. Allora Ennio, io vedo nella copertina in bella evidenza un articolo sulla bicicletta. Salutare, ecologica, adatta a tutti o quasi, le regole d'oro per una mobilità alternativa. Vivi la città in bici. Un bell'articolo con un bel progetto, quanto però è realistico?

0: Il tema della bici è un tema, perlomeno per come lo abbiamo trattato noi, che coinvolge due sfere fondamentali, quella privata e quella pubblica politica, nel senso che se vogliamo noi davvero utilizzarne i benefici massimi di questo mezzo di trasporto alternativo, ecologico, dobbiamo in qualche modo riuscire a far incontrare le due esigenze, quella della vita politica urbana, della politica delle amministrazioni comunali e quella dell'esigenza del privato, che in questo punto deve fare la sua parte, facendo presente le sue diciamo, aspirazioni salutistiche. La bici sarebbe sicuramente un valido mezzo di trasporto per diminuire l'impatto ambientale dell'auto, dei mezzi di trasporto motorizzati, e quindi per diminuire l'inquinamento tout court. In alcune città, questa è una realtà che sta diventando sempre più presente, sempre più massiccia. Ne ricordiamo una, ne abbiamo ricordata una nel servizio, che è la città di Ferrara, che è il comune con più alta percentuale di biciclette. Tant'è vero che hanno istituito qualche anno fa proprio l'ufficio biciclette all'interno del comune, proprio come dipartimento che si occupa di questo aspetto. Però ecco, c'è ancora molto da fare per far sì che questo mezzo sia allargato a più gente possibile.
1: Allora, cominciamo intanto dall'aspetto, diciamo, legato alla salute. Qui è scritto nel titolo salutare, ecologica, adatta a tutti o quasi. Ecco, questo quasi mi interessa.
0: Sì,
1: Chi è escluso da questa categoria,
0: beh,
1: insomma?
0: diciamo in assoluto non è esclusa una categoria di persone per quanto riguarda l'età, perché la bicicletta può essere utilizzata dai bambini fino alla terza età, fino all'età anziana. Le limitazioni sono legate soprattutto a una presenza di disturbi, di patologie. Che noi ricordiamo, per esempio, le donne che soffrono di varici, di insufficienza venosa, allora è sconsigliata, oppure chi soffre di emorroidi, ernie al disco, lombociatalgie, ci sono delle controindicazioni per l'utilizzo della bicicletta in questi casi, insomma,
1: Però
0: e
1: diciamo si
0: anche
1: tratta di situazioni un po'
0: altre.
1: particolari,
0: Sì.
1: normalmente, ecco, forse con l'avvertenza, non so se la condividi, che a volte vogliamo fare qualche cosa di nuovo che ci piace, eccetera, allora cominciamo subito con delle dosi intense, massicce, e questo può creare delle difficoltà.
0: Infatti, gradualità è sempre come dire, la parola magica per poter evitare problemi gratuiti.
1: Quindi un mezzo per tenersi un po' in allenamento. Soprattutto nella vita di oggi che tende a togliere degli spazi, no? Per quanto riguarda l'esercizio fisico, visto che facciamo spesso dei lavori sedentari.
0: Esattamente, questa è un'ottima occasione per poter fare movimento molto salutare, che certamente in città può risultare più difficoltoso. Chi è fortunato di abitare in città provviste di infrastrutture adatte alla circolazione in bici, e mi riferisco alle piste ciclabili, è questa un'ottima occasione per poterla utilizzare. In altre città occorre, come cittadini, come membri di una comunità più ampia, occorre magari poter intraprendere iniziative per poter allargare, ecco, le piste ciclabili anche al proprio comune.
1: Senti, tu abiti a Firenze, vai in bicicletta oppure no?
0: Io adesso mi sono trasferito e dove mi sono trasferito, che sono un po' fuori, Sesto Fiorentino, c'è un po' più di possibilità, infatti sto incominciando a prendere in esame la possibilità di poterla utilizzare. A Firenze ci sono delle piste ciclabili, come se ci sono, anche se a mio
1: Sì.
0: avviso non è, a parte alcune zone, non è ancora così possibile utilizzarla
1: C'è
0: tranquillamente.
1: ancora chi ci parcheggia però in queste piste ciclabili?
0: Esatto, e poi a volte ci sono pedoni che ci camminano, perché manca anche un po' una cultura, una mentalità. Io stesso mi sono beccato a invadere una corsia che, insomma, bene o male, ogni tanto qualcuno in bicicletta la attraversa.
1: Ecco, perché l'altro aspetto è che se da una parte è salute andare in bicicletta, però ci sono anche dei rischi, nel senso che proprio nella viabilità le biciclette a volte sono, come dire, i soggetti più deboli della mobilità urbana, o no?
0: Infatti, considerando soprattutto l'Italia che è un po' è al palo per quanto riguarda il numero di piste ciclabili, anche se negli ultimi anni la tendenza si è un po' invertita. Però è evidente che va un po' diffusa una certa cultura della circolazione della bici nelle strade urbane.
1: Allora, Ennio Battista, io ti fermo un attimo, mettiamo un breve stacco musicale. Tra breve ci risentiamo con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.
2: Il ragazzo ha un fucile di legno e ci tira alle stelle.

0: Allora, sfumiamo questa bella canzone di Fiorella Mannoia, perché abbiamo poco tempo a disposizione per parlare con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo prendendo in considerazione in particolare un articolo presente nel numero Vivi la città in bicicletta. Tra le obiezioni che si potrebbero fare è che, appunto, in città la bicicletta assicura anche parecchio smog. Cioè, che insomma, chi va in giro in bicicletta con le concentrazioni di inquinanti respira veramente male. Però mi sembra di vedere, nel numero appunto di Vita e Salute, che c'è una statistica interessante che fa un confronto fra automobilisti e ciclisti. Come respirano in città queste due categorie di cittadini? Ci puoi dire qualche cosa a questo proposito, Ennio?
1: Sì, c'è un mito da sfatare. Spesso può capitare che qualcuno sia scoraggiato da prendere la bicicletta in città proprio per il problema dell'inquinamento, pensando che in auto si respiri meno, viaggiando in auto si respiri meno inquinanti rispetto a chi invece si sposta in bicicletta. Da invece i rilevamenti vengono fatti proprio da questo punto di vista, è emerso che respira più componenti inquinanti chi viaggia in auto. Illudendosi di essere più protetto nell'abitacolo, in realtà nell'abitacolo si concentrano maggiormente sostanze tossiche come il monossido di carbonio, il benzene, il biossido di azoto.
0: Quindi, se capisco bene, da una parte sì, si è esposti agli inquinanti andando in bicicletta, però almeno all'aria aperta c'è una maggiore circolazione, dunque, sì. Mentre invece all'interno di un ambiente chiuso come quello della macchina
1: si concentrano maggiormente.
0: Per questo cui, io non lo sapevo, per esempio.
1: Per cui chi si sposta in auto respira, si inquina, come si intossica di più rispetto invece a chi circola in bicicletta. Per cui questo è un mito che possiamo sfatare, che può essere utile per chi vuole essere incoraggiato a utilizzare la bicicletta, insomma.
0: Ecco, allora, nel servizio che troviamo nel numero di settembre, io ricordo che potete richiederlo gratuitamente quest'oggi telefonando allo 055 41 40 40, si parla di un decalogo importante per i ciclisti per evitare dei problemi nella mobilità. Purtroppo abbiamo detto che a volte, per esempio, ne cito uno: usate un abbigliamento comodo e colorato e soprattutto il casco. Queste possono essere cose ovvie, ma in realtà, guardando un po' a giro di ciclisti che usano questo accorgimento, mi sembra non ce ne siano tanti.
1: No, infatti, anzi, direi che quasi nessuno utilizza questa precauzione di mettersi il casco.
0: Senti, Ennio, mi sembra che, tra l'altro, le amministrazioni locali avrebbero tutti i vantaggi a favorire gli spostamenti in bicicletta, perché a volte, alla fine, andando in macchina, non è che poi si abbia un grandissimo vantaggio, soprattutto per i tratti brevi, rispetto alla circolazione in bicicletta. È vero che a volte il tempo, il cattivo tempo, scoraggiano l'uso della bici, però insomma non mi sembra che le amministrazioni locali poi si stiano dando un grande affare in questo senso. Non so, qual è la tua impressione?
1: Sì, appunto, nonostante ci sia una piccola inversione di tendenza rispetto agli anni passati, in cui la sensibilità era minore presso le amministrazioni comunali, oggi ci sono delle iniziative maggiori per dotarsi di piste ciclabili, però ripeto, siamo ancora distanti dagli standard europei. Fa eccezione un po' Ferrara, come ricordavo prima. Ferrara è un po' la capitale della bicicletta, e ad essa si stanno aggiungendo altri comuni come Modena, Venezia, Pavia, Brescia, che hanno proprio istituito un osservatorio italiano sulla mobilità sostenibile, all'interno del quale insomma si incentiva l'utilizzo della bici.
0: Naturalmente gli argomenti in relazione a questo tema della bicicletta in città sono tanti. Ennio Battista, grazie, appuntamento con te fra due settimane.
1: Per il numero di ottobre.
0: Del numero di ottobre. Sì. Grazie mille, benissimo. A risentirci.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento, non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui». Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Notiziario del 4 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Trump. Il provvedimento, sostenuto dai democratici e da 4 deputati repubblicani, richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. Intanto, sul fronte regionale, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il processo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. Le parti torneranno a negoziare a fine giugno per cercare un accordo complessivo sulla sicurezza dell'area. E Trump avrebbe dichiarato ai suoi collaboratori che riprenderebbe la guerra solo se venissero uccisi dei soldati degli Stati Uniti. I colloqui con l'Iran stanno andando molto bene ed ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato di combattere i barbari. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha proposto che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota, annuncia di avere avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster, cioè capitolo, nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti, attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un altro gruppo di 17 giovani diretti a Roma, all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mohamed al-Najjar è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di avere preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo, la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia. Qualche notizia di cronaca italiana: un uomo è stato arrestato ad Alghero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la chiamata che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato parlando di un semplice alterco, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emesso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La donna sarebbe infine riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, mettendosi in salvo. E un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a zona Poggio Reale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È una donna di 80 anni, triestina, affetta da una rara patologia neurodegenerativa, è morta nelle ultime ore in Svizzera, località dove si è recata per avere accesso al suicidio medicalmente assistito, nonostante, sostiene l'associazione Luca Coscioni, che ha diffuso la notizia, fosse nelle condizioni per poterlo ottenere in Italia. E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione debole sull'Italia settentrionale, prima parte del giorno in gran parte stabile ma con molte nuvole

Specie al centro nord, a partire dalle prime ore pomeridiane, i temporali e le piogge diverranno via via più intensi su tutto il nord, a partire dal nord-ovest, sospinti da forti venti di libeccio. In serata ancora instabile al nord-est e poi sulla Toscana, più asciutto altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Una buona giornata a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 4 di giugno e come ogni giorno a quest'ora la nostra radio vi propone questo programma, il nostro almanacco del giorno. Benvenuti.

0: accadde oggi.
1: Era il 4 giugno del 1783 quando i fratelli Montgolfier effettuavano il primo volo umano in mongolfiera. 1878, l'impero ottomano cede Cipro al Regno Unito. 1944, le truppe alleate liberano Roma. 1970, Tonga ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 1989, la vittoria di Solidarnosc nelle prime elezioni parlamentari parzialmente libere della Polonia del dopoguerra innesca una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell'Europa orientale. E chiudiamo con una notizia del 4 giugno 2004, quando si spegneva l'attore Nino Manfredi.

0: Pensieri cristiani.
1: Mantieni le tue promesse? Una persona fedele è qualcuno di cui ti puoi fidare e che mantiene le sue promesse, per l'appunto. Dio mantiene sempre le sue promesse. Egli è fedele. Quando credi in Gesù come tuo Salvatore, il suo Spirito Santo vuole produrre il frutto della fedeltà nella tua vita. Fedeltà significa essere sincero verso Dio nei tuoi pensieri, parole e azioni. La Bibbia dice: colui, cioè Dio, che ti chiama è fedele e lo farà. Quando Dio sviluppa il frutto della fedeltà nella tua vita, gli altri lo vedranno in ciò che dici e ciò che fai. Vedranno che mantieni le tue promesse, sapranno che fai le cose in tempo giusto e al meglio delle tue capacità. Vedranno che tu metti Dio al primo posto in tutto ciò che fai. La cosa più importante, però, è che Dio vedrà che sei fedele e ne sarà compiaciuto. Quando Dio vede che sei fedele nelle piccole cose, ti costituirà su cose più grandi. Quando mantieni le tue promesse, tu permetti al frutto della fedeltà di dimostrarsi nella tua vita. Sarai tu qualcuno sul quale si può contare e del quale ci si può fidare?

0: nomi.
1: Bonifacio deriva dall'antico nome latino Bonifatius, a sua volta legato all'aggettivo bonifatus, formato da bonus, buono, e da fatum, destino. Ha quindi il significato augurale che abbia un destino fortunato. Nel Medioevo è stato interpretato per etimologia popolare come formato da facere e quindi che agisce bene.

0: nostro dizionario biblico.
1: E veniamo in questa rubrica al significato della parola peccato. È la trasgressione della legge, intendendo come legge non solo i 10 comandamenti, ma tutta la volontà di Dio. Chiunque commette il peccato, diceva l'apostolo Giovanni, trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. I diversi termini, sia della lingua greca che ebraica, tradotti con peccato, lo definiscono sempre come atto che non raggiunge lo scopo, sbaglio, errore, ribellarsi, oltrepassare i limiti. Molto significativo il termine greco amarzia, fallire il bersaglio. Tale parola dà origine a un altro termine, ossia amartiologia, che significa studio o dottrina del peccato. Il peccato originale è la trasgressione di Adamo. Il primo uomo è diventato un peccatore e ha trasmesso la tendenza a peccare a tutta la sua discendenza. Leggiamo al riguardo ancora un passaggio dalla lettera dell'apostolo Paolo ai Romani che dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E anche l'almanacco radiofonico di questo 4 giugno volge al termine. Io però vi aspetto di nuovo tutti qui anche domani. Intanto, grazie per l'ascolto. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Credo per comprendere, comprendo per credere. Queste parole di Agostino di Ipona ci stanno accompagnando già da diverso tempo e sono un po' l'inizio per poter avviare un dialogo tra la fede, tra la Bibbia, ma anche la filosofia e anche coloro che ci hanno preceduto. Con noi Chissà Migliore, pastore evangelico a Vicenza, benvenuto.
2: Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Quindi stiamo facendo un viaggio un po' storico per capire cosa c'era prima di noi, quali lotte, quali pensieri sono stati condivisi. A volte ci sono state delle discussioni più o meno accese e a un certo punto, quando Costantino decide di fare in modo che la religione possa essere un po' il collante del suo regno, allora bisogna mettere un po' le cose in chiaro. C'erano diversi pensieri e quindi prima abbiamo il primo concilio di Nicea, però poi abbiamo anche un concilio di Costantinopoli che lo segue, il 325, quello di Nicea, l'altro mi sembra che sul 380, se non sbaglio, vero?
2: Sì, 381.
1: Ecco, 381. Allora, cosa viene fuori? Perché è necessario questo ulteriore concilio rispetto, già ce n'era stato uno, perché un altro? E poi Costantinopoli, a Costantinopoli, quindi un po' il centro del regno?
2: Sì, era diventato, diciamo, il centro del regno in Oriente, perché, diciamo, l'impero romano d'Oriente godeva ancora di un po' più di salute rispetto a quello d'Occidente, che da lì a breve purtroppo avrebbe visto poi la sua caduta, ecco, a motivo delle invasioni barbariche e via di questo passo. Ma è importante perché il primo concilio di Nicea, come abbiamo visto, ha parlato delle relazioni del figlio, ecco, quindi la figura del figlio e della relazione tra il figlio e il padre. Però c'è anche la figura dello Spirito Santo, che fino a quel momento era stata, diciamo, analizzata, ma fino a un certo punto, e poi diventa fondamentale cercare di capire qualcosa in più, anche non solo sulla natura dello Spirito Santo, ma anche delle sue relazioni con il Padre ed il Figlio. Perché quell'idea subordinazionista continuava ad esistere, quindi non solo tra il Padre e il Figlio, ma figuriamoci anche con lo Spirito Santo, cioè il Figlio subordinato al Padre, lo Spirito Santo subordinato al Figlio. Legato a questo c'era l'idea appunto neoplatonica dall'uno, che riflettendo su se stesso dà origine al logos, il logos che riflettendo su se stesso dà origine all'anima del mondo, ma sempre in una, tra virgolette, degradazione di essere. Quindi in questa idea, che attraverso questa idea che proviene dalla filosofia, anche la dimensione diciamo divina veniva a essere vista in questa direzione, quindi subordinazione delle tre figure: Padre prima, poi Figlio e poi Spirito Santo. Con Nicea si era stabilito nel 325, il primo concilio di Nicea, l'homoiusios to patri, cioè il figlio che è della stessa natura, della stessa sostanza del padre, quindi è Dio stesso, senza diminuzione di qualità dell'essenza. Il figlio si era poi anche incarnato, quindi ha assunto anche la dimensione umana, ma la dimensione divina è la stessa. E allora si riflette sulla figura dello Spirito Santo. E a Costantinopoli quindi si prende tutto quello che si era visto prima tra padre e figlio e si aggiunge la riflessione sullo Spirito Santo e si dice: e noi crediamo nello Spirito Santo, Signore e vivificatore, procedente dal Padre e che insieme col Padre e col Figlio viene adorato e glorificato e che parlò per mezzo dei profeti. Quindi qua si sente il credo che si recita in diverse confessioni cristiane durante la celebrazione eucaristica piuttosto che il culto, perché è sempre quello. Quindi procede dal Padre e insieme col Padre e col Figlio viene adorato e glorificato. Questa parola adorare è fondamentale, perché l'adorazione riguarda solo Dio. Se noi adorassimo una creatura, saremmo idolatri.
1: Certo.
2: Questo tutta la scrittura lo dice.
1: No, quindi questo era chiaro, l'adorazione è dovuta solo a Dio, quindi solo Dio è degno di lode. Quindi capire se lo Spirito Santo è Dio era fondamentale per non cadere nell'idolatria.
2: Assolutamente sì. Esatto, esatto, perché poi è vero, siamo nel 381, quindi non siamo più nel primo secolo, ma comunque siamo ancora all'inizio e ci sono diverse situazioni, diverse posizioni, diverse interpretazioni, per cui era fondamentale per la Chiesa del tempo, che era una, ripeto, non c'erano ancora le diversità e le differenze confessionali, eccetera, era unica, mettere i puntini sulle i per aiutare i fedeli a camminare nel giusto insegnamento, nella dottrina degli apostoli, ecco. Quindi c'è stato un lavoro importante da parte del Signore attraverso i nostri fratelli del passato e noi dobbiamo riscoprirlo.
1: Quindi il punto fondamentale di questo concilio è lo Spirito Santo, quindi la natura dello Spirito Santo, mentre in quello precedente era più su Gesù. Ma si ritorna ancora su Gesù in questo concilio? C'è ancora qualche discussione in merito? O già è tutto ormai assodato e tutti gli animi sono tranquilli e si basa solo su quest'altra problematica legata alla natura dello Spirito?
2: Magari fossero tutti tranquilli, tutti sereni,
1: acquietati,
2: eccetera. Eh sì, perché comunque l'arianesimo non è che con il primo concilio di Nicea basta, l'abbiamo debellato, abbiamo sconfitto la falsa dottrina e basta. No, no, cioè gli ariani poi dopo il primo concilio di Nicea, soprattutto in Oriente, in certe parti dell'Oriente, si rafforzano e arrivano addirittura oltre a negare la natura di Gesù, la natura divina di Gesù. Arrivano, per esempio con Apollinare, che è un altro esponente ariano, a meno male la natura umana di Gesù, perché Gesù praticamente non sarebbe pienamente uomo. Perché? Perché nell'animo umano c'è il peccato e quindi se Gesù è davvero quell'agnello che deve immolarsi contro il peccato, allora non può avere nessun tipo di impressione del peccato e quindi non avrebbe un'anima umana. E si arriva addirittura a questi livelli, quindi non è Dio e non sarebbe nemmeno pienamente uomo, ma un ibrido che doveva togliere il peccato. Ecco.
1: Scendi su di noi. Ecco, lo Spirito Santo è importantissimo per i credenti. Gesù stesso lo ha affermato: io vi manderò il Consolatore, egli vi guiderà, egli vi aiuterà a trovare le parole giuste al momento giusto. Quindi senza lo Spirito Santo anche il compimento di ciò che era la missione della Chiesa sarebbe venuta meno, perché Gesù addirittura li ferma: restate qui, restate a Gerusalemme, prima dovete ricevere lo Spirito Santo. Quindi si è dibattuto sullo Spirito Santo, si è continuato a dibattere su Gesù in questo concilio di Costantinopoli e alla fine che ne è venuto fuori?
2: Sì, alla fine, ringraziando il Signore, sono venute fuori quelle che, o meglio, quello che viene chiamato il simbolo niceno-costantinopolitano, che quantomeno ci dà delle indicazioni buone sulla figura del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e sui loro rapporti. Ed è quello che condividono praticamente tutte le chiese cristiane, al di là delle confessioni, al di là delle denominazioni, perché appunto vediamo nella scrittura tutti questi aspetti. Però sulla relazione tra Gesù e lo Spirito Santo, ecco, anche con Costantinopoli
1: qualcosa resta. Quindi qualcosa
2: sì, ci sono state delle difficoltà, perché comunque tra Oriente e Occidente, tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, la domanda è: ma chi lo invia sto Spirito Santo? Cioè lo invia il Padre attraverso Gesù, Oriente, oppure lo invia il Padre e lo invia anche Gesù in autonomia, Occidente? E quello che veniva chiamato il problema del filioque, e procede dal Padre e dal Figlio. In Oriente questo non viene visto nello stesso modo. Perché? Perché verrebbe meno l'azione trinitaria, no? Se il Padre invia lo Spirito attraverso Gesù, ci sono tutte e tre le persone della Trinità che agiscono di concerto, andando nella stessa direzione, dicono in Oriente. Invece, se c'è il Padre che in autonomia invia lo Spirito, Gesù che in autonomia invia lo Spirito, allora verrebbe meno l'azione trinitaria da parte di Dio. In realtà noi nella scrittura leggiamo appunto che Gesù prega al Padre affinché egli invii lo Spirito Santo, quindi la realizzazione della promessa del Padre. E quindi almeno io vedo nella scrittura questo, un'azione trinitaria. Poi, per carità, non deve essere un elemento di divisione, come purtroppo lo è stato, perché quello che conta è tenere aperta la porta al mistero. Nella mia esperienza pastorale e spirituale personale, tenere aperta la porta al mistero senza avere la pretesa
1: di ingabbiare di Dio, dire... perché vorremmo ingabbiare Dio dando delle definizioni precise, no? E lì secondo me pecchiamo, per come possiamo ingabbiare.
2: Sono d'accordissimo, è proprio questo il punto. Poi anche le annose questioni, per esempio sulla presenza reale di Cristo durante la cena del Signore, dov'è negli elementi, nella comunità, anche lì ci sono state delle divisioni ecclesiali. Io mi chiedo, ma se c'è la presenza di Cristo, sapere se è nel pane o nella comunità, negli elementi o nella comunità, io con la mia ragione piccola, limitata e insufficiente, non posso arrivarci. Per questo lascio aperto la porta al mistero, ma ci vorrebbe secondo me un po' di umiltà, no? Da parte di tutti, nel dire ok, non ingabbiamo Dio nelle nostre fortezze mentali, ma lasciamoci rivelare da Lui la verità, perché la verità viene da Lui, non viene da noi. Noi abbiamo le nostre verità.
1: Noi cerchiamo, è come c'è una grande luce che è Gesù, e poi noi abbiamo tante candeline. Le candeline potranno mai riportare la grande luce, quella che è la luce della sorgente. Quindi dovremmo anche capire che ci sono dei momenti in cui dobbiamo appunto lasciare lo spazio al mistero, e anche avere quell'umiltà di dire: fin qui ho capito, ma penso di non aver capito. Io spesso dico così: io penso di aver capito, ma poi pensandoci bene non ho capito. Perché nella Bibbia troviamo dei momenti in cui Gesù dice che è Lui che fa una cosa, altre volte in cui dice che è il Padre. Quindi per questo c'è questa collaborazione, non so come poterla definire, ma noi umanamente non possiamo, perché noi non siamo Dio, quindi non abbiamo la stessa collaborazione che può avere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi il mistero bisogna sempre lasciarlo, nel senso dire: Signore, non posso capire completamente, quindi gradisci quello che riesco a capire e dammi maggiore conoscenza.
2: Ecco il titolo di questa rubrica: credo per comprendere. Prima credo per poter ricevere da Dio un pochino più di comprensione delle cose sue, poi quando ricevo un pochino di comprensione delle cose sue, credo ancora di più, perché è molto di più di quanto possa immaginare io con la mia testolina piccola e limitata.
1: Quindi alla fine di questo concilio si è trovato un equilibrio, un po' di equilibrio, però c'è sempre un po' quella tensione tra Roma e Costantinopoli?
2: Sì.
1: Quindi fino a quando durerà questa tensione?
2: fino alla separazione definitiva che avverrà nel 1054,
1: quindi,
2: con lo scisma d'Oriente, viene chiamato da noi in Occidente scisma d'Oriente. In Oriente invece è scisma d'Occidente,
1: certo,
2: perché comunque
1: la colpa è loro, ognuno si dà le colpe, come succede sempre. Quindi questa tensione, e questa tensione, diciamo, quindi poi non si è vero che c'è stata la separazione, ma c'è anche una modalità diversa oggi, quindi ognuno ha le sue idee, continua così con le proprie idee, quindi l'unità è lontana dall'essere resa effettiva. Eppure Gesù dice: vi conosceranno se sarete uniti, cioè conosceranno, capiranno che il Padre mi ha mandato se voi sarete uniti. Siamo un pochino lontanucci ancora da questa unità, dobbiamo impegnarci un po' di più.
2: Sì. In senso visibile sì, poi l'azione di Dio in noi che ci rende figli di Dio ci fa essere comunque Chiesa, i nati di nuovo sono la Chiesa, il corpo mistico di Cristo, e al di là delle denominazioni visibili, ecco, delle dimensioni ecclesiali visibili, e come possiamo leggere nella scrittura, ma anche come Calvino aveva messo a tema, anche nelle chiese visibili noi non abbiamo
1: l'unità,
2: veramente tutti nuovi nati e basta. Ci sono alcuni che non sono nati di nuovo.
1: Quindi quel grano e quella zizzania di cui parlava Gesù, certo. Va bene,
2: esatto.
1: Allora cerchiamo di continuare il nostro rapporto col Signore per conoscerlo e quindi capire di più e per credere, ed evitiamo le guerre anche che a volte sono guerre di versetti, guerre di opinioni, ma lasciamo appunto, lasciamoci al mistero e viviamolo con umiltà. Alla prossima.
2: Ciao, un abbraccio a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 4, versetto 4, dove è scritto: «Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera». Rodney Jones scrive: «Non è oro tutto quello che luccica», scrisse Shakespeare in una delle sue opere. Evidentemente, sperare in ciò che poi si rivela falso non è un problema solo dei nostri tempi. Tutti desideriamo essere sicuri dell'attendibilità di ciò che ci viene proposto come bene, dai prodotti DOC al supermercato alle nostre relazioni interpersonali più importanti. Paolo ci indica una garanzia di bontà che supera tutte le altre. Come leggiamo nel racconto della creazione, Dio ha creato tutto buono. E sebbene il male e il peccato abbiano contaminato il mondo in cui viviamo e i nostri stessi cuori, c'è una promessa di cui possiamo essere certi. Camminando in relazione con Dio e vivendo in armonia con la sua volontà, possiamo ricevere i doni che vengono da Lui con serenità e gratitudine, sapendo che, come Paolo afferma anche in Romani, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 34, e dice: Dio non ha riguardi personali. Incontrare Cristo. Per ottenere la salvezza e avere la certezza della vita eterna è necessario un incontro personale con Cristo. Il Signore non fa eccezioni per nessuno, ricchi o poveri, famosi o sconosciuti, istruiti o ignoranti. Ognuno deve fare questa esperienza. Il seguente racconto, assolutamente autentico, ce lo illustra chiaramente. La sovrana inglese, la regina Vittoria, dopo aver ascoltato un discorso nella cattedrale di San Paolo a Londra, chiese al suo cappellano: «Com'è possibile essere sicuri della salvezza eterna già fin d'ora?» La risposta fu deludente. Il cappellano non sapeva come si poteva ottenere questa certezza. Il fatto fu pubblicato nel notiziario di corte e cadde sotto gli occhi di un umile evangelista, John Towson. Dopo aver molto pregato, egli scrisse alcune righe alla regina. «Poiché so che si può essere sicuri già fin d'ora della vita eterna nella casa del cielo che Gesù ha preparato, posso chiedere a Sua Maestà di leggere i seguenti passi della parola di Dio, Giovanni 3,16 e Romani 10, da 9 a 10. Questi passi provano che c'è piena certezza di salvezza per coloro che con fede credono e accettano l'opera compiuta da Cristo». Dopo circa 15 giorni, egli ricevette la seguente risposta. «A John Townsend, ho ricevuto la vostra lettera e vi assicuro che ho letto con attenzione le parti della scrittura da voi suggerite. Credo nell'opera che Cristo ha compiuto per me e ho fiducia, per la grazia di Dio, di incontrarvi in quella casa di cui egli ha detto: io vo a prepararvi un luogo. Firmato Victoria Guelph». Ci auguriamo che una buona parte di tutti quelli che ci ascoltano, indipendentemente dalla loro posizione sociale e dal grado di istruzione, abbiano fatto questo incontro con Gesù e gli abbiano aperto il cuore. Per chi non lo ha ancora avuto questo incontro, bene è il momento che ricerchiate Cristo, perché egli possa entrare nel vostro cuore e vi dia la salvezza dell'anima. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto. È il 4 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 6 leggiamo il verso 12. La lettera agli ebrei è indirizzata agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo e che stavano affrontando, oltre a persecuzioni, anche un periodo di scoraggiamento. Infatti erano in bilico, non sapevano se tornare al giudaismo della tradizione, che gli avrebbe evitato problemi con le autorità romane ma anche con i religiosi dell'epoca, oppure abbracciare la fede in Gesù Cristo senza badare più a niente. Il pericolo di apostasia era in agguato e l'apostolo Paolo intendeva incoraggiare quella comunità a non lasciarsi vincere dall'apatia spirituale, che avrebbe potuto solo portarli indietro. E quale migliore esempio di fede se non tutti gli uomini che nel passato ne avevano dato prova inconfutabile? Come ha fatto Abramo ad esprimere la sua fede? Aspettando con pazienza l'adempimento della promessa che Dio gli aveva fatto, ovvero che avrebbe avuto figli e figli e avrebbe avuto una discendenza numerosa come le stelle del cielo, che sarebbe entrato in possesso della terra di Canaan, che sarebbe stato benedetto per sempre insieme alle famiglie della sua discendenza. La sua fede è stata messa a dura prova prima di vederne l'adempimento, tanto più che lui, ormai vecchio, e sua moglie Sara, notoriamente sterile e avanti negli anni, non avrebbero mai potuto concepire alcun figlio. Non sono quindi le circostanze avverse che devono intimidirci e mortificare i nostri piccoli passi avanti, perché avremo sempre qualcuno attento a farci tornare indietro, ma dobbiamo essere avveduti, perché chi ha gustato la grazia di Dio, se torna indietro, precipita in un baratro senza via d'uscita. E dice così il verso di oggi: affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Marrone Freddo. Voglio specificare un attimo che l'autore di questa riflessione non sono io, ma in questo caso è una donna, che dice così: per ogni colore c'è una categoria, suddivisa in tonalità fredda o calda. Osservando una mia amica che indossava un rossetto di colore marrone freddo, che le donava tantissimo, decisi di comprarlo anch'io. Misi quel rossetto, ma non faceva lo stesso effetto su di me. Mi vedevo strana, non mi donava, ma mi ostinavo a metterlo, pensando che la mia percezione sarebbe migliorata, ma niente. Arrivai quindi alla conclusione che il marrone freddo non era il colore adatto al mio incarnato e al mio colore di capelli, e che dovevo usarne uno di tonalità più calda. Questo semplice esempio lo possiamo applicare alla nostra vita quotidiana quando ci intestardiamo a vivere senza pregare, senza leggere la parola di Dio, e vogliamo vivere come vivono gli altri, avere quello che hanno gli altri, pensando che vada bene anche per noi. E anche se non vediamo i risultati sperati, continuiamo. Ebbene, più ti ostini a vivere qualcosa che Dio non ha stabilito per te, più vedrai ritardare le sue promesse nella tua vita. In che cosa ti stai ostinando? In quale peccato o vizio stai perseverando? In quale cattive abitudini stai continuando a vivere? Il nostro migliore esempio è Cristo. Se vogliamo imitare qualcuno, imitiamo Lui. Il Signore ci chiama ad essere Suoi imitatori. Vedrai la tua vita avere un aspetto migliore, con benedizioni uniche e personali. Non lasciarti influenzare da un altro, imita Gesù.
3: Oggi siamo letteralmente circondati dai cosiddetti influencer, persone a cui guardiamo e che imitiamo nella nostra vita di tutti i giorni. E poi, ahimè, quando non riusciamo ad equipararci a quei modelli, rischiamo di distruggere completamente la nostra autostima perché ci vediamo diversi da quei prototipi e incapaci di arrivarci. La parola di Dio ci esorta ad essere imitatori di Dio per poter somigliare sempre di più a Lui ed essere Suoi portavoce e Suoi testimoni. Paragonarci agli altri non ci farà mai bene e sarà usato addirittura dal nemico contro di noi, per atterrarci, per sminuire il valore che Dio ci ha dato e soprattutto per non farci sviluppare i talenti che il Signore ci ha distribuito. Da oggi in poi, invece di sprecare il nostro tempo per somigliare agli altri, chiediamo piuttosto a Dio di rivelarci qual è il suo proposito per noi e quali sono i doni che ci ha donato per poter portare frutto abbondante e per portare gloria al suo nome attraverso la nostra vita. Solo così potremo vedere adempiersi il distribuito. Da oggi in poi, invece di sprecare il nostro tempo per somigliare agli altri, chiediamo piuttosto a Dio di rivelarci qual è il suo proposito per noi e quali sono i doni che ci ha donato per poter portare frutto abbondante e per

Facciamo un po' di almanacco. Il 10 aprile del 1829 nasce nel Regno Unito William Booth, predicatore inglese metodista, fondatore nel 1865 dell'Esercito della Salvezza. Il 14 aprile del 1759 muore a Londra il compositore George Friedrich Handel. Nella stessa data e nella stessa città, nel 2023, muore George Weaver, fondatore dell'organizzazione internazionale Operazione Mobilità. Il 16 aprile del 1955, dopo 20 anni, viene revocata la circolare Buffarini Guidi. Torna lecita in Italia la pratica del culto pentecostale. Sul versante civile, l'11 aprile del 1987, muore lo scrittore Primo Levi. Il 12 aprile 1961, Yuri Gagarin è il primo uomo a effettuare un'orbita attorno alla Terra. Il 14 aprile 1912, dopo l'impatto con un iceberg, affonda il Titanic.

Mario Calvagno, iniziamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare è Le tenebre, la luce e la fiamma, e vedremo nel corso dei prossimi minuti che cosa intendo, cosa ho voluto indicare con queste parole. E stiamo vedendo in questi giorni, in queste ultime puntate del nostro programma, il capitolo 13, in maniera particolare, del Vangelo di Giovanni. Abbiamo già analizzato l'ultima volta alcuni aspetti della cena, dell'ultima cena, così come viene chiamata, del Signore Gesù insieme ai suoi 12 apostoli. Abbiamo già visto alcuni aspetti importanti, ad esempio i 12 insieme, il loro comportamento, la loro attitudine. Si trovano in questa camera alta che era stata prenotata per mangiare tutti quanti insieme, e tutti hanno i piedi sporchi, impolverati per la strada che hanno fatto, con i sandali o a piedi scalzi addirittura, e secondo l'uso del tempo ci sarebbe dovuto essere un servitore che avrebbe dovuto lavare i piedi agli ospiti, a coloro che venivano in casa, ma il servitore non c'è, sono loro 12 insieme a Gesù e cominciano a guardarsi in faccia l'uno con l'altro, insomma, cosa facciamo? No, io no, mica io sono servitore, assolutamente, fallo tu. Io, cosa c'entro io? Fallo tu ancora, eccetera. Nessuno voleva fare il servitore dell'altro, nessuno voleva togliere la sporcizia dai piedi dell'altro. E Gesù, capendo l'antifona, come si dice, è lui che si fa servitore, si mette in ginocchio, si cinge la sua veste lunga, insomma, in modo da potersi inginocchiare, e prende un panno e, dopo aver lavato i piedi a tutti e 12, li asciuga. E prima di lavare i piedi c'è un'altra cosa che abbiamo visto, l'atteggiamento di Pietro, che prima non aveva voluto essere il servitore degli altri, anche lui, ma poi, quando il servitore diventa Gesù, Pietro dice: no, Signore, assolutamente, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli dice: se non vuoi avere nulla a che fare con me in questo caso, allora non avrai nulla a che fare con me in tutte le situazioni della vita. E allora lì Pietro si ricrede, dice: no, Signore, non solo i piedi, anche la testa, lavami tutto, per favore, fai tutto quello che vuoi. Ecco, abbiamo visto gli atteggiamenti un po' della coralità, del gruppo completo degli apostoli, ma anche quelli di Pietro, e oggi vedremo un po' l'atteggiamento di uno ancora di loro, in maniera particolare, perché Gesù, quando iniziano, poi dopo la lavanda dei piedi, iniziano, si siedono a tavola, iniziano a mangiare, Gesù cita le antiche scritture, quelle della prima parte, quella che oggi per noi è la prima parte della Bibbia, dove c'è una profezia che lo riguarda in maniera specifica, e il profeta aveva detto: perfino il mio miglior amico, quello con cui condividevo il mio cibo, mi si è rivoltato contro. Ecco, era questa la frase che Gesù cita dal primo testamento della Bibbia nell'occasione dell'ultima cena, per significare che ci sarà di lì a pochi minuti uno di loro che lo tradirà. E la profezia, il profeta l'aveva definito il mio migliore amico. Ed è così, perché in realtà Gesù offre a quest'uomo, a questo apostolo, offre il miglior boccone, il pezzetto di pane inzuppato nel sugo del piatto. Gesù spezza questo pezzetto di pane, lo intinge, lo inzuppa nel sugo del piatto, e poi lo offre a questo apostolo, a Giuda. Sì, il mio migliore amico, l'aveva definito Gesù, e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota, come riporta ancora Giovanni in questo capitolo 13 del suo Vangelo. E nessuno
dei commensali capisce perché Gesù abbia voluto dare proprio a Giuda il migliore boccone. Ma Gesù lo sa, Gesù gli dà un'ultima possibilità. Gesù già aveva visto che nel cuore di Giuda stavano calando le tenebre, il buio. C'era come una cappa di buio che ricopriva gli occhi di Giuda, la mente di Giuda, il cuore di Giuda, l'interiorità, l'intimità completa di Giuda. E Gesù lo sa e vuole dargli quest'ultima occasione con il pane dell'amicizia. Il miglior boccone vuole offrirgli la possibilità con questo boccone di pane di ricredersi, di cambiare atteggiamento, di non andare a fare quello che voleva fare, andare via per tradire Gesù, per fare venire coloro che poi lo arresteranno. E Gesù allora gli dice: svelto allora Giuda, fai quello che devi fare. Gli altri apostoli non capiscono quello che Gesù dice. Cosa intende Gesù dicendo questo? Ma alcuni avevano pensato in quel gruppo di apostoli che, siccome Giuda teneva la cassa, era il tesoriere del gruppo, quello che portava il denaro per le spese di ogni giorno, visto che si spostavano continuamente. Allora avevano pensato che Gesù dicesse a Giuda di andare a pagare qualche conto, di dare del denaro ai poveri, di andare a comprare qualcos'altro che magari avevano dimenticato per consumarlo nella cena. E Giuda allora si allontana immediatamente e scompare nella notte, ci dice Giovanni nel suo Vangelo. E questo scomparire nella notte di Giuda assume anche un significato simbolico.

0: della speranza.
1: La solita strada bianca.

appuntamento con Dio di oggi, RWS Accendi la Speranza, Mario Calvagno, il titolo che abbiamo dato alla nostra riflessione sulle pagine della Bibbia è Le tenebre, la luce e la fiamma, e il riferimento è quello del Vangelo di Giovanni al capitolo 13, i versetti da 21 a 30. Stiamo continuando con un commento alla ultima cena del Signore Gesù con i suoi apostoli. Abbiamo visto Giuda dietro l'invito di Gesù a ricredersi invece continua con il suo progetto di male, quello che aveva già stabilito. Gesù gli aveva offerto il pane intinto nel piatto, un pezzo di pane, un boccone di pane intinto nel piatto, che all'epoca si chiamava il boccone dell'amicizia, era come il riguardo che si poteva avere per un amico particolare all'interno del gruppo. E in questo, aveva già detto Gesù, si compiva una profezia dell'antichità dove il profeta parlando per bocca di Gesù che poi sarebbe venuto, diceva: il mio amico, il mio migliore amico, quello con cui io mangiavo, con cui dividevo il mio pane, quello, perfino quello, mi ha tradito. E questo amico purtroppo non capisce il richiamo che Gesù fa con questo boccone di pane, con questo gesto di profonda amicizia, e ci dice Giovanni nel suo Vangelo: Giuda esce, Giuda si allontana immediatamente e scompare nella notte. E questo scompare nella notte, dicevamo, assume anche una valenza simbolica, una valenza metaforica, perché in realtà Giuda, dicevamo, era il tesoriere, colui che teneva la cassa, colui che teneva il denaro. Secondo molti commentatori del Vangelo, aveva un po' le mani lunghe, diciamo così, e cercava di fare la cresta sul denaro, metteva dei soldi da parte per proprio conto, prendendoli da questa cassa comune che era fatta prevalentemente di offerte che molti davano al gruppo di Gesù, particolarmente delle donne facoltose, ci dirà poi il Vangelo, che aiutavano Gesù, aiutavano i suoi apostoli in questa opera spirituale di predicazione, questa opera di predicazione della buona notizia del Vangelo. E Giuda, al di fuori di tutto ciò che rappresentava il bello, al di fuori di tutto ciò che rappresentava il bene di questa buona notizia del Vangelo, Giuda aveva un suo modo di vedere le cose, un suo Vangelo molto particolare, un Vangelo tra virgolette, e quindi i soldi che erano nella borsa passavano direttamente nel suo borsellino, in una borsa più piccola ma che si andava riempendo giorno dopo giorno. E queste apparentemente piccole trasgressioni, questo voler essere infedele nelle cose apparentemente piccole, a poco lo aveva portato ad essere infedele nelle cose grandi, ad essere infedele a quello che era il messaggio di Gesù, a quello che era l'amicizia con Gesù, e lo aveva venduto per denaro. Il diavolo aveva sommerso di tenebre il cuore di Giuda, aveva riempito di buio, di un buio impalpabile, l'intera vita di quest'uomo. Sarà poi Pietro, scrivendo una delle sue due lettere che troviamo nella Sacra Scrittura, che dirà di affidare a Dio tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre ansietà, perché Dio ha cura di noi. Non lasciamoci scoraggiare, non abbandoniamoci agli attacchi interni o esterni, diciamo così.
E infatti continua Pietro dicendo: siate lucidi di mente, attenti agli attacchi di Satana, il vostro grande nemico, che si aggira come un leone ruggente cercando qualcuno da divorare. Ma voi resistete quando vi attacca e abbiate fede nel Signore. E c'è anche questa metafora, sì, del leone ruggente, che però è un leone, dirà altrove la Bibbia, legato alla catena, una catena che arriva fino a un certo punto ma che poi blocca l'attacco in sé. Sì, e voi resistete quando vi attacca, dice Pietro, abbiate fede nel Signore. E Giacomo, altro scrittore di una lettera nel Nuovo Testamento della Bibbia, dà una soluzione che si lega a questa di Pietro, che continua con il discorso di Pietro in qualche modo. Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, allora sì che fuggirà lontano da voi. Ecco, la resistenza agli attacchi, alla tentazione, la fede che si manifesta in questo modo, l'abbandonarsi a Dio, il sottomettersi al Dio. Sottomettersi a Dio significa mettersi sotto di Lui, sotto la sua ala di protezione. E spesso nella Bibbia, soprattutto nel Primo Testamento, c'è questa idea di Dio come un'aquila o addirittura come una chioccia a volte, che protegge con la sua ala i suoi pulcini. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, allora sì che fuggirà lontano da voi. E in quelle ore dell'ultima cena, un po' tutti i discepoli si devono confrontare con lo svolgersi degli avvenimenti sconcertanti che Gesù aveva in qualche modo anticipato. E i dubbi non sono solo quelli che erano nati nel cuore di Giuda, ma sono un po' nel cuore di tutti. Come vincere allora l'angoscia? Allora, come ora, come oggi, quando sei angosciato, quando sei angosciata, quando ti senti nello smarrimento più completo o nello scoraggiamento totale, la soluzione è sempre quella: rimanere accanto a Gesù, rimanere sotto l'ala di protezione, sottomettersi a Dio. Questa è la soluzione per stare lontani dal buio, per stare lontani dalle tenebre, per stare alla luce della presenza di Gesù. E questo è molto importante. Siamo contenti, no, quando vediamo delle zone illuminate la sera nelle nostre città, quando le luci sono a colori, sono cangianti e si muovono con animazioni molto particolari. Bene, immaginiamo Gesù, datore di una luce simile, una luce splendente, cangiante, sfavillante, in continuo movimento, una luce che può riempire la tua vita. Questa è la cosa più importante. E Gesù offre a te oggi ancora una possibilità, la offre a tutti noi. Gesù caccia via le tenebre con la sua presenza di luce, e la sua luce accende una fiamma nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita, una fiamma che riscalda, una fiamma che illumina, una fiamma che sfavilla, la fiamma dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, dello Spirito di Gesù. Ma questo è un tema su cui ritorneremo ancora altre volte.

0: E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi, un trucco semplice e intelligente, ed anche appuntamento con Dio, una riflessione sulle pagine della Bibbia. Abbiamo parlato di le tenebre, la luce e la fiamma.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pezzo di oggi è un bellissimo testo di lode al Signore ed è un omaggio di un artista americano, Michael Bunn, grande amico di Davide di Lecce. Di Davide stiamo ascoltando in questi giorni al Disco Highlight i brani del suo primo CD, Tu sei con me, uscito nel 2015. Michael Bunn è un worship leader americano, un punto di riferimento nella vita di Davide, il quale ha potuto trascorrere diversi mesi negli USA per perfezionarsi come artista e come credente. Oggi lo ascoltiamo nel suo contributo artistico al CD di Davide con Vivere per te.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Alessandro Sorrenti, gomito della legalità. Tra l'altro ci fa piacere, oggi inizia un ciclo di incontri proprio su questi argomenti, a distanza di pochi giorni dal 34esimo anniversario della morte di Falcone, della moglie, della scorta.
2: Tra l'altro oggi è un'altra ricorrenza, vero Alessandro? Intanto grazie di essere qui in studio con noi.
1: Alessandro Sorrenti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a tutti. Esatto, oggi ricorre la strage dei Cergofili che avvenne nella notte tra il 26 e il 27 maggio del
2: Io me la ricordo, sai, l'ho sentita. Stavo a Campo di Marte e mi svegliai perché ci fu un boato veramente forte. Tra l'altro avevamo un bambino piccolo, nostro figlio, e poi fu una cosa proprio. Si capì che era successo qualcosa lì. Poi ho rivisto questo quadro che è stato reinserito, è un quadro devastato dall'esplosione, ma ha un suo significato simbolico eccezionale. E poi c'è questa bella notizia che Firenze ha intitolato questo ponte nuovo alle sorelline Nencioni, che persero la vita.
1: Visto che ci siamo, vorrei chiedere, forse non è chiaro per tutti, perché quell'attentato? Perché uno potrebbe dire, vabbè, capisco, si fa per dire la bomba che uccide un magistrato, ma che c'entra un museo, insomma?
3: Beh, lì si sta parlando di un periodo storico in cui la mafia venne messa, diciamo, spalla al muro, e il motivo per cui venne scelto gli Uffizi fu, diciamo, abbastanza, anche questo, sconvolgente, perché venne scelto guardando, i Graviano lo scelsero sfogliando sostanzialmente un dépliant della Toscana. Il primo obiettivo doveva essere la Torre di Pisa. Scelto gli Uffizi fu, diciamo, abbastanza, anche questo, sconvolgente, perché venne scelto guardando, i Graviano lo scelsero sfogliando sostanzialmente un dépliant della Toscana.

0: tragico, scelsero poi di metterla proprio nei sarcofagi. Sì.
1: Io mi ricordo che lì c'era una trattoria dove mi capitava di andare devastato, tra l'altro avevo anche un premio letterario importante, e poi ci furono queste persone che persero la vita, uno studente, mi ricordo, insomma,
0: sì, Dario Capolicchio.
1: Ecco, Dario Capolicchio, poi la bellissima poesia.
0: Esatto, Il tramonto, che poi è il titolo dell'operazione con cui venne arrestato, con cui hanno arrestato Matteo Messina Denaro nel 2023.
1: Cioè, da bambina aveva scritto questa poesia poco prima?
0: Sì, trovarono nelle macerie, trovarono. La bambina teneva un diario in cui annotava, diciamo, tutte le attività che faceva durante la propria giornata, e tra queste, pochi giorni prima della strage, scrisse la poesia del tramonto,
1: che è bellissima,
0: ma anche,
1: mamma mia, drammatica. Viene i brividi la mente. Tra l'altro, quei tramonti proprio dall'Arno sono bellissimi. Io vedo spesso le foto che vengono pubblicate, sono tramonti, certo, bellissimi. Lei aveva già questa sensibilità.
2: Alessandro, come mai questa decisione di fare una trasmissione su questi argomenti alla radio? Avrà una cadenza mensile, se non sbaglio,
0: sì,
2: vero?
0: Sì, diciamo i motivi sono due. Il primo è quello di, in qualche modo, presentare le attività dell'associazione Il Gomitolo, e di raccontare quelle che sono, diciamo, le iniziative, la nostra attività nelle scuole con i minori non accompagnati, ora la Topolino della legalità, nonché gli eventi a cui prenderemo parte. Adesso a fine giugno ci sarà la Mezza Terme, uno degli eventi più grandi d'Europa,
1: e saremo collegati
0: il Trame Festival, che negli ultimi anni ha acquisito sempre più notorietà proprio attraverso ospiti anche di grande rilievo, e quest'anno abbiamo avuto la fortuna, insomma, di essere invitati e di andare, e appunto la prossima diretta sarà proprio da
1: e ci avremo Mimma Dardano, in quel caso, che è la presidente, è stata una delle fondatrici del Gomitolo della legalità, perché poi c'è subito anche questo
0: Gomitolo Associazione per la legalità.
2: Senti, Il Gomitolo è di quelle cose che non si riescono a srotolare, cioè perché questo nome?
0: Beh, perché appunto, diciamo, è una figura, no, che racchiude più significato.
2: Senti, ti faccio una domanda un po' strana, perché c'era un ascoltatore che mi disse una volta, siciliano, dice: con la pronuncia toscana non funziona tanto il programma sulla mafia.
0: Invece si sbagliava.
1: Mamma mia.
0: Perché
1: toscana non è per niente fuori da questo.
0: Appunto, il primo motivo è presentare l'associazione. Il secondo è quello di parlare di mafia e di mafie. In Toscana, purtroppo, è un tema sempre molto visto con distacco, anche con diffidenza, e invece è un territorio che non è assolutamente immune.
2: C'è un territorio in Italia immune?
0: No.
2: Chiunque ci sta ascoltando sappia dunque che è una cosa che ha a che fare anche con la sua vita.
0: Certo, ma è proprio la complessità del fenomeno.
2: Ecco, però è davvero così? Cioè, una persona ci ascolta e dice: ma io non mi rendo conto che... vediamo un po' che ne pensi. Cioè, un cittadino dice: ma davvero mi interessa questo problema?
0: Il fatto che un cittadino possa non interessare non significa che il problema non esiste.
2: Che comunque lo tocchi in qualche modo.
0: Sì, no, certo. I fenomeni legati alle criminalità organizzate sono fenomeni molto complessi, e quindi è chiaro che dipende sempre uno come si pone, no? Se uno si aspetta di vedere il mafioso con la coppola, insomma, è un po' fuori dal contesto. Dicevo, in Toscana il fenomeno criminale è molto diffuso e molto, purtroppo, anche radicato, no? Settimana scorsa ho sentito l'intervento del presidente della Fondazione Caponnetto, che parlava proprio della mafia a Prato, e adesso che si avvicina l'estate il territorio toscano sarà toccato e invaso dal fenomeno del caporalato, di cui non si parla, o comunque si parla sempre poco, ma regioni, luoghi come Siena, come Piombino, sono destate, invasi dal fenomeno del caporalato, che è lo sfruttamento dei lavoratori non solo extra

0: comunitari, ma talvolta anche italiani. Che
1: e lì si può parlare di mafia?
0: Sì, quelli sono fenomeni riconducibili ovviamente a metodologie
2: di criminalità organizzata.
1: Cioè. Ecco. Ricordo che siamo in compagnia di Alessandro Sorrenti dell'associazione Gomitolo della Legalità. Oggi iniziamo una serie di trasmissioni con una cadenza mensile che si soffermano proprio su questi argomenti. Tra l'altro tu, come futuro magistrato, che auguriamo insomma sia quella la tua strada, che ti occupi appunto di questi argomenti, qualche timore te lo porti dentro? Oppure, come diceva Pietro Lunardi, ho qui la sua immagine, imprenditore, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Italiana, disse in un'occasione una frase molto infelice: con la mafia bisogna convivere, coesistere in qualche modo.
0: Beh, insomma.
1: lasciamo bene la seconda parte.
0: Rispondo alla prima.
1: Vabbè, sì.
0: No, timore assolutamente. Insomma, io credo che appunto ognuno debba fare, no, la propria parte in questo... in questa lotta, e insomma io cerco di individuare quello che sarà poi il mio percorso e di percorrerlo senza stare a imitare nessun gigante che abbiamo appena nominato. È però un tema complesso, ecco, qui oggi avevamo, no, anche individuato il titolo di un giornale che dice: la sorella del giudice, ho perdonato Bruce.
3: La nazione.
0: Io purtroppo credo che la ricorrenza di questi eventi stia diventando una tribuna politica, e questo secondo me è una cosa molto triste e molto pericolosa, perché non rende giustizia a questi eventi tragici. Si dovrebbe stare molto più in silenzio davanti a queste ricorrenze, invece vengono utilizzate dalla politica sempre più spesso per legittimarsi, per depurarsi delle proprie nefandezze che vengono più volte fatte, non solo dalla politica attuale ma anche nel passato, e diventa la ricerca del titolo del giornale, dello scoop, dell'evento da politicizzare, e invece si perde il significato di questa atrocità, che invece deve essere
2: trasversale. Dovrebbe essere trasversale, diversa,
1: politicamente, sinistra, sì.
2: Politicamente dovrebbe essere un problema.
1: Senti, ma quando si dice che su questa vicenda in particolare di Falcone, che qualcuno era venuto lì, aveva fatto le foto, poi queste foto sono sparite, c'è quasi un'aria di mistero e di contiguità tra situazioni di servizi segreti deviati. Allora, poi uno ci mette dentro di tutto e di più, alla fine non si capisce più niente, no? Ecco, vedo che dici di no.
0: No, nel senso che la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio portano con sé quei misteri, no? Che poi piace sempre un po' tirare fuori. La cosa grave è che ancora non si conosca la verità, questa è la cosa grave. E per questo è vergognoso che queste ricorrenze siano, certo, utilizzate dalla politica per poi motivi.
1: Ma quando la sorella del giudice dice ho perdonato Brusca, questa non è un'affermazione politica, questa è un'affermazione, so come definirla, di carattere esistenziale, non lo so, ma... lascia perplesso.
0: Brusca è conosciuto come Uverru, che significa il porco. Io sono contrario a questi titoli di questi giornali, francamente. Non ne colgo il significato.
1: Ecco. Cioè, tu dici, personalmente uno può fare le sue scelte, però tu, che sei un giornalista, non mettere un titolo che poi ha un sapore anche di ambiguità, questo...
0: Sì, non comprendo il significato, ecco, di questi... dello strumentalizzare determinate ricorrenze per finalità personali. Bisognerebbe invece...
1: la sorella qua, del giudice.
0: Bisognerebbe cercare di di essere più rispettosi, cioè, verso determinate
2: anche tematiche. Perché va capito come viene fuori questo titolo, eh?
1: Sì, quindi, appunto, è lì il problema.
2: È lì il problema, insomma, ecco, sì. Che viene fuori preciso ora, poteva essere venuto fuori in un altro periodo. Certo. Invece se viene fuori proprio in quel periodo lì, insomma, già dei sospetti ci vengono. Senti, Alessandro, certo, nelle scuole, perché poi ci interessa anche questo, perché è il terreno anche importante, voi ci andate, ecco, come siete accolti, e c'è curiosità e interesse, e andate già dai primi, sì, perché con il topolino siete andati alle elementari, tra l'altro mi è piaciuta molto questa idea del topolino elettrico, quindi una macchina elettrica piccolina, però come un topolino che può entrare dappertutto e osservare dappertutto.
0: Esatto. Sì, diciamo, l'iniziativa ha proprio questa finalità, no? Di sensibilizzare i ragazzi sin da piccoli su queste tematiche. E come appunto dicevamo la scorsa volta, i bambini alle elementari sono molto più vispi e molto più attenti di quanto si possa immaginare. E pongono domande molto diciamo interessanti, profonde, e quindi uno deve anche essere molto preparato.
1: Ringraziamo davvero il nostro ospite Alessandro Sorrenti, il gomito della legalità. C'è un sito eventualmente per chi volesse documentarsi, conosce qualcosa di più dell'associazione?
0: Sì, www.gomitolo.eu.
4: Siamo collegati col pastore ventista Michael Gravilita, benvenuto.
5: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
4: Allora, Michael, ci siamo addentrati un po' in quella che è la scena che ha come sfondo il giardino di Eden, un giardino meraviglioso, due alberi in mezzo al giardino, e in mezzo al giardino non sappiamo se è proprio in mezzo, comunque c'era lì nel giardino, a un certo punto si presenta un serpente che parla ad Eva. Quindi non so se vogliamo leggere proprio il testo, magari per capire dove siamo collocati, per dare un'idea di come è andato un po' questo dialogo. Siamo in Genesi al capitolo 3, se non sbaglio, giusto?
5: Capitolo 3, dal versetto 1.
4: Ok.
5: Lì praticamente il serpente viene presentato come la bestia più astuta delle creature che Dio ha creato. Giustamente, se noi guardiamo dal punto di vista dell'Apocalisse, il serpente in quel senso rappresenta il diavolo, cioè rappresentazione, personificazione del male. E dunque noi osserviamo come in Genesi 3 questa personificazione del male, che poi noi lo identificheremo come il Lucifero, Satana, Diavolo, il serpente antico, dice Apocalisse, inizia un dialogo con Eva in cui gli fa una domanda.
4: La leggiamo così questa domanda, e leggiamo un po' quello che è l'antefatto. Quindi, prima della domanda, cosa succede? Come tu ci stavi raccontando? Quindi il serpente, secondo la descrizione che ci viene fatta, è del più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio aveva detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Beh, ci fermiamo qui, è una descrizione abbastanza interessante. Quindi questo serpente che ci faceva lì nel giardino? Era un serpente, era un animale come tanti altri, ma qual era la caratteristica diversa rispetto
5: allora,
4: agli altri?
5: Chiaramente se noi guardiamo dal punto di vista letterale, chiaramente il serpente non può parlare. Dunque, noi chiaramente ci rendiamo conto che lì non si tratta di un serpente in quanto animale, ma si tratta del serpente in quanto personificazione del male, del Lucifero. E dunque, in un certo senso, noi le scorse volte, quando abbiamo cercato di capire la ragione ci siamo resi conto che la ragione ultima è anche la ragione in un certo senso più importante, è che l'uomo doveva avere il libero arbitrio di scegliere tra la vita o la morte, di scegliere ciò che lui vuole per se stesso. Siccome Dio ha creato l'umanità a sua immagine e somiglianza, lo scopo era che questa immagine e somiglianza si manifestasse anche attraverso la libertà, cioè l'uomo doveva scegliere anche lui stesso, in un certo senso, l'esistenza, così come Dio ha scelto per l'uomo stesso l'esistenza, un po' come diciamo così, che noi creiamo i nostri figli e poi a un certo punto loro diventano indipendenti e devono fare le loro scelte e si devono appropriare in un certo senso di quelle scelte, che ne so, siamo noi che decidiamo il nome del nostro figlio e dunque il nostro figlio non può scegliersi il nome, a meno che non diventa adulto e poi diventa in grado di cambiare il nome. Ecco, in quel senso l'uomo dice: io non voglio più chiamarmi Marco, voglio chiamarmi Matteo. Ecco, in quel senso l'uomo rinuncia alla scelta che è stato fatto per se stesso. Invece, se l'uomo tende a mantenere ciò che è stato scelto per lui, come se lui accettasse quella scelta del genitore e si appropriasse di quella stessa scelta. Nel nostro caso abbiamo Genesi, abbiamo il mondo della creazione, l'inizio in cui Dio crea l'uomo, gli dà la vita, gli dà l'esistenza e lui doveva appropriarsi di questa esistenza, appropriarsi della vita, del diritto e della volontà di vivere. Ecco, in un certo senso non mangiare dall'albero che non gli dà la vita ma gli dà al contrario, la morte. Ecco come la ragione è gli alberi. Invece il dialogo o il serpente che fa una domanda un po' a trabocchetto, che la sua domanda non parla dell'albero, quello che dà la morte, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Lui parla di Dio. Se osserviamo bene, la domanda gira attorno a ciò che Dio ha detto e ciò che Dio ha non detto. Gira attorno del perché Dio ha proibito o non ha proibito, del perché Dio non vuole che l'uomo mangi da quell'albero o meno. Quindi in un certo senso noi vediamo che in realtà la domanda del serpente gira attorno alla immagine di Dio, alla caratteristica, cioè loro lì parlano più che dell'albero, parlano di Dio e del perché delle sue attività, delle sue scelte. In questo senso noi ci rendiamo conto che la domanda del serpente aveva uno scopo solo, di denigrare o di delegittimare la figura di Dio agli occhi dell'umanità. Perché la domanda era: ma è vero che Dio vi ha proibito di mangiare da tutti gli alberi? Ora immaginiamo un Dio che crea tutto perfetto, tutto bello, tutto luccicante, gustoso, saporito, e poi proibisce, cioè un Dio cattivo. Quindi è vero che il tuo Dio è un Dio cattivo? Ecco, diciamo Eva giustamente dice: no, Dio non è cattivo, non è che ha proibito di mangiare da alberi. Cose di cattivo, di fatto, questa logica ce l'avrebbe, che comunque è proibito. Ecco, qui è la trappola, perché di fatto il serpente, dopo noi capiremo che è Satana, ha trasformato il libero arbitrio che Dio ha dato all'uomo come una specie di proibizione della felicità, come se mai disse la felicità e la proibizione che Dio dice non fare del male come l'uomo essere felice. E qui c'è cascata in pieno l'umanità, perché a un certo punto noi osserviamo che Eva non ha scelto di mangiare per morire, ma se osserviamo le
4: per
6: ha
4: conoscere.
6: Scelto neanche per, esatto, la sua volontà di mangiare, a un certo punto la Bibbia proprio ci fa entrare nel mondo della mente, è proprio lì dove l'essere umano, l'occhio umano non può arrivare, cioè l'uomo, noi riusciamo a vedere ciò che Dio vede, cioè dice e la donna vide, quindi in un certo senso l'autore ci mette nella mente per vedere ciò che vede quella donna, dice la donna vide che l'albero com'era?
4: Bello.
6: Era buono da mangiare
4: ed era bello. Quindi sì, diciamo, cioè, fa leva il serpente, diciamo, anche sui sensi, quindi vedere, toccare, sì, in maniera che si renda conto. Ci fermiamo, sì, qui per fare un brano, vai, per fare una pausa musicale con un brano. Mio Signore, mio Dio, questo brano cantato da Aaron Schuss. Torniamo a parlare del giardino, degli alberi e del serpente. Questo serpente che era astuto ed è interessante perché lui, diciamo, ha una tattica che è quella della gentilezza e di far incuriosire e far venire anche il dubbio. E sia il serpente che Eva mettono in bocca a Dio delle parole che Dio non ha detto.
5: Diciamo così che per quanto riguarda Eva, tutto ciò che dice ci possiamo fidare perché ancora il male non è entrato nel suo cuore. E dunque, se Eva ha detto che Dio ha detto di non toccare, mi fiderei.
4: Però Dio non l'ha detto, cioè nel senso nelle pagine precedenti.
5: La Bibbia non ce lo dice.
4: Dice
5: però,
4: potrebbe essere che l'abbia detto, però dico.
5: Mm-hmm. Però la Bibbia non ci dice tante cose.
4: Ti sentiamo male.
5: Una frase.
4: Ti sentiamo male. Quindi la Bibbia.
5: Sentite?
4: Ora sì.
5: Dicevo che la Bibbia non ci dice tante cose, penso che il dialogo tra Dio e l'uomo sia stato molto più ampio rispetto a quello che la Bibbia ce lo riporta, perché la Bibbia, per la ragione anche di economia delle lettere, per non trasformare un racconto in una mega storia, giustamente porta l'essenziale, quindi porta l'essenziale nel senso che Dio ha detto di non mangiare, poi chiaramente Eva aggiunge di non toccare, ma questa cosa è un fattore secondario. Quello che è importante è che in un certo senso il non mangiare è diventato il proibire o non proibire è diventato un metro di giudizio su Dio. Mm-hmm. E dunque Eva ha in un certo senso accolto questo suggerimento del serpente dicendo chissà davvero forse quest'albero mi farà come Dio. Ora qui entriamo in un ambito molto molto paradossale, perché è stato Dio stesso a volerlo l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi è Dio che ha voluto che Eva e Adamo siano a immagine sua, e Satana è riuscito a convincere l'umanità che Dio non lo voleva in realtà. E dunque osserviamo che anche quando Adamo ed Eva mangiano quel frutto, la loro volontà non era di morire, era di vivere, di accogliere il senso della vita e soprattutto la volontà di crescere, di comprendere, di poter diventare migliori. E dunque in un certo senso loro hanno scelto quello per cui Dio li ha creati, però in una forma sbagliata. Sono stati ingannati, e qui comprendiamo che il male è entrato nel mondo non per volontà umana, ma per un inganno dell'umanità. Dunque, se noi osserviamo bene, se il serpente non avesse messo questa illusione negativa di Dio e non avesse alluso o non avesse infangato in un certo senso, diciamo caricaturizzato l'immagine di Dio, forse l'uomo non avrebbe neanche mangiato da quel frutto. E qui ci comprendiamo che il peccato e con esso anche la morte è entrato nel mondo nonostante l'uomo non lo volesse. Cioè qui osserviamo che il male e la morte è entrato attraverso un inganno, una specie di manipolazione senza il libero arbitrio. Cioè l'uomo non ha scelto il male, non ha scelto il peccato.
4: è rimasto intrappolato, c'è stata una trappola, è caduto in questa trappola ed è caduto pienamente in questa trappola. Quindi il male, il serpente, ha manipolato la parola, quindi ha detto delle cose che un po' erano vere, altre invece le ha aggiunte o le ha eliminate.
6: Ma il problema più grosso è che di fatto il serpente con questo inganno gli ha rubato la cosa più preziosa che ha l'uomo, la libertà, perché loro avrebbero dovuto scegliere tra essere o non essere, tra vita e morte, tra esistere o non esistere, in piena libertà. Invece attraverso l'inganno Satana le ha rubato la libertà e l'uomo ha scelto senza avvalersi della sua libertà, di fatto lo ha imprigionato a essere dipendente del male. E questo è il vero problema, che l'uomo è caduto nella trappola del male e ora, anche se non aveva scelto il male e la morte, ora doveva morire. E dunque Dio si rende conto che l'uomo è stato ingannato e perciò il libero arbitrio, il momento in cui l'uomo doveva scegliere, gli è stato sottratto e l'uomo deve essere rimesso in condizioni di scegliere, di poter scegliere tra essere o non essere, tra la vita e la morte, di esistere o non esistere. Ecco come noi osserviamo poi nel tempo, nella Bibbia, nel racconto, Dio mette in atto un piano di salvezza, un piano che non salva automaticamente, ma rimette in gioco il libero arbitrio dell'uomo, e tuttora quel piano funziona, perché ogni essere umano mai nato sulla terra si trova prima o poi davanti alla scelta di essere o non essere, di accogliere Dio o non accogliere, di accogliere la vita eterna oppure di lasciarsi andare secondo l'andamento di questo mondo verso la morte. Ecco, in un certo senso fino ad oggi funziona questo libero arbitrio che ogni essere umano ce l'ha, nonostante all'inizio Satana ce l'avesse rubato. Attraverso Cristo, il suo sacrificio, Dio lo ha rinnescato, lo ha rimesso a posto.
4: Perfetto, quindi alla fine chi ha sistemato la cosa è stato sempre Dio, cioè Dio ci ha creato liberi, e poi quando noi abbiamo perso questa libertà perché ci siamo lasciati intrappolare, è sempre Dio che fa in modo che noi possiamo ritrovare questa libertà.
6: Certo, non solo, il problema sa qual è? Che in fondo la differenza è abissale, perché mentre prima Adamo ed Eva sono nati per vivere e per non vivere dovevano mangiare di quell'albero, oggi tutta l'umanità nasce per morire e per non morire devono mangiare Gesù Cristo, devono accettare Gesù Cristo. Prima c'era un albero da cui potevano morire, ora c'è soltanto un albero che è la croce, da cui noi possiamo nutrirci da Cristo. Quindi in un certo senso Gesù ha detto: mangiate la mia carne, bevete il mio sangue, nel senso accettate il mio sacrificio, accettate la mia forza, il mio corpo, la mia vita, fate la vostra, in un certo senso così diventate anche voi, andate contro la morte. Ecco, il libero arbitrio è rimasto sempre, il contesto è cambiato.
4: Questo è importante, e poi la prossima volta vedremo un po' di capire il ruolo di Adamo. Era lì, ha mangiato questo frutto senza dire una parola, cioè lui non ha parlato, e tutto è stato un dialogo tra Eva e il serpente. L'uomo sembra passivo, ma ci torneremo la prossima volta per capire di più. Grazie allora, Michail.
6: Grazie a voi.
4: Buona giornata.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La Bibbia è tutta ispirata da Dio, i libri parlano di Gesù, allora dico, perché non dobbiamo studiare un qualche cosa dove ancora per noi Gesù è sconosciuto? Allora bisogna impegnarsi. Per cui il libro del Levitico, possiamo dire che è il libro della santificazione. Ricordate, Genesi parla di peccato, Esodo parla di redenzione, Levitico parla di santificazione, in Numeri parla di del cammino del cristiano e Deuteronomio parla dell'ubbidienza ai comandamenti del Signore. Quindi il Levitico, che sta, possiamo dire, il terzo, è al centro, la santificazione è quello che noi dobbiamo ricercare. Come dice anche l'Apostolo Paolo, qual è la volontà di Dio? Che voi vi santi. Deuteronomio parla dell'ubbidienza ai comandamenti del Signore. Quindi il Levitico, che sta, possiamo dire, il terzo, è al centro. La santificazione è quello che noi dobbiamo ricercare.

cioè significa che il ritorno del Signore è vicino e noi siamo chiamati alla santificazione. Come dice anche, senza la santificazione, dice la lettera agli Ebrei, nessuno vedrà il Signore. Troviamo spesse volte, come dice, io sono santo, anche voi siate santi. Il suo nome è Santo e il Signore vuole che noi siamo santi. Bene, nel libro del Levitico, capitolo 1, diamo un titolo, la legge dell'olocausto. Leggo dal versetto 1 al versetto 17, che dice così. L'Eterno chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda di convegno, dicendo, parla ai figlioli di Israele di loro, quando qualcuno tra voi recherà un'offerta all'Eterno, l'offerta che recherete sarà di bestiame, di capi d'armento, di capi di gregge. Se la sua offerta è un olocausto di capi d'armento, offrirà un maschio senza difetto. Lo offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore dell'Eterno. E poserà la mano sulla testa dell'olocausto, il quale sarà accetto all'Eterno, per fare l'espiazione per lui. Poi scannerà il vitello davanti all'Eterno e i sacerdoti figlioli d'Aaron offriranno il sangue e lo spargeranno tutti intorno sull'altare che è all'ingresso della tenda di convegno. Si trarrà quindi la pelle all'olocausto e lo si taglierà a pezzi e i figlioli dei sacerdoti Aaron metteranno del fuoco sull'altare e accomoderanno delle legna sul fuoco. Poi i sacerdoti, figlioli d'Aaron, disporranno che pezzi, la testa e il grasso sulle legna messe sul fuoco, sopra l'altare, ma l'interiore e le gambe si laveranno con acqua e il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare come un olocausto, un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se la sua offerta è un olocausto di capi di gregge, di pecore o di capre, offrirà un maschio senza difetto. Lo scannerà dal lato settentrionale dell'altare davanti all'Eterno, i sacerdoti figlioli d'Aaron ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. Poi li si taglierà a pezzi che insieme con la testa e col grasso il sacerdote disporrà sulle legna messe sul fuoco sopra l'altare, ma l'interiore e le gambe si laveranno con acqua. Il sacerdote offrirà ogni cosa e la farà fumare sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se la sua offerta all'Eterno è un olocausto d'uccelli, offrirà delle tortore o dei giovani piccioni. Il sacerdote offrirà in sacrificio l'uccello sull'altare, gli spiccherà la testa e la farà fumare sull'altare, e il sangue d'esso sarà fatto scorrere sopra uno dei lati dell'altare. Poi gli toglierà il gozzo con quel che contiene e getterà tutto al lato all'altare, verso oriente nel luogo delle ceneri. Spaccherà quindi l'uccello per le ali senza però dividerlo in due. E il sacerdote lo farà fumare sull'altare sulle legna messe sopra il fuoco. Questo è un olocausto, un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Bene. Quindi il libro del Levitico è il libro della santificazione. Esso si può dividere in tre parti: i sacrifici, i sacerdoti e il luogo dei sacrifici. Quindi vediamo che nel libro del Levitico ci vengono narrati diversi tipi di sacrifici. Poi vedremo pian piano. Oggi quello che vogliamo sottolineare è la legge dell'olocausto. Tutti questi sacrifici che venivano fatti nell'Antico Testamento tramite il sommo sacerdote, i sacerdoti, diciamo che sono i vari aspetti del sacrificio perfetto, unico di Gesù. Quindi con il sacrificio Gesù ha completato tutto quello che sono quei sacrifici che venivano fatti al tempo dell'Antico Testamento. Allora, la legge dell'olocausto che cosa ci insegna del sacrificio di Cristo? L'animale per il sacrificio abbiamo visto che doveva essere maschio senza difetto. Doveva essere un capo d'armento, significa un vitello, è un capo di gregge, un agnello. Di solito nei sacrifici maggiormente erano usati animali maschi, ma vedremo più avanti che anche a volte c'erano quelle femmine. Ma qui era un vitello oppure un agnello. Quindi queste devono essere le principali preoccupazioni.

prerogative che l'animale doveva essere senza difetto. Che cosa ci dice questo? Che cosa ci parla di Gesù? Gesù è l'agnello di Dio che non aveva nessun difetto e macchia, che era senza peccato. Quindi la legge dell'olocausto ci insegna che Cristo, prima di sacrificarsi per la salvezza dell'uomo, lui si è donato per che cosa? Per glorificare il Padre suo, per adempiere la giustizia e la santità di Dio. Cioè, prima dell'uomo veniva Dio suo Padre. Questa è la legge dell'olocausto, ci vuole presentare Cristo che si offre per Dio. Infatti, voglio leggere due versetti in Matteo, dove viene sottolineato che Gesù era venuto per adempiere la volontà di Dio. In Matteo 26, 39 dice, quando Gesù era nel Getsemani, dice: andato un po' innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. E in Filippesi 2,8 dice: ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. Per il Signor Gesù, quello che contava al di sopra di tutti e di tutto in un modo assoluto era di adempiere la volontà di Dio suo Padre. E il suo sacrificio come olocausto è stato un profumo soave che saliva al cielo sino al trono di Dio. Voglio sottolineare un'altra cosa, che Dio aveva prestabilito che i sacrifici dovevano essere fatti in un determinato luogo. In Deuteronomio, voglio leggere un paio di versetti, perché il Deuteronomio presenta, diciamo, un discorso, infatti Deuteronomio significa seconda legge, che il Signore fece ripetere, diciamo così, tramite Mosè, affinché Israele, una volta entrato nella terra promessa, non si dimenticasse quello che erano i comandamenti di Dio. E quindi qua dice, in Deuteronomio capitolo 12, versetto 1 a 5, dice: queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura ad osservare nel paese che l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, ti darà perché tu lo possegga, tutto il tempo che vivrete sulla terra. Distruggerete interamente tutti i luoghi dove le nazioni che state per cacciare servono i loro dei. Sugli alti monti, sui colli e sotto qualunque albero verdeggiante demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli d'astarte, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome dai quei luoghi. Non così farete riguardo all'Eterno, al Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che l'Eterno, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome, e qui vi andrete. E poi, sempre lo stesso capitolo, versetto 13 e 14, dice: allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo vedrai, ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che l'Eterno avrà scelto in una delle tue tribù, e qui farai tutto quello che ti comando. Il Signore aveva già prestabilito dove avrebbero dovuto offrire i sacrifici. Nell'Antico Testamento, dove era il luogo dove Israele doveva offrire i sacrifici? Davanti al tabernacolo. Davanti al tabernacolo c'era l'altare degli olocausti, e più avanti c'era la conca di rame dove si facevano le abluzioni. In quell'altare degli olocausti, lì davanti alla tenda di convegno, davanti al tabernacolo, dovevano essere offerti i sacrifici. E non in un luogo qualunque. Dopo che Israele è entrato nella terra promessa e fu costruito il Tempio, i sacrifici dovevano essere offerti lì, nel Tempio, non in uno dei tanti luoghi,
Quindi guardatevi bene da offrire i vostri sacrifici negli altri luoghi o in qualunque altro luogo, e tanto meno dove ci sono altari pagani o templi pagani. Oggi che non c'è il tempio e che non c'è il tabernacolo, dove dobbiamo andare per adorare? Dove dobbiamo andare per adorare? In tutti i luoghi, in tutti i luoghi, in senso spirituale. Dove che noi adoriamo il Signore? Dove incontriamo il Signore? Ai piedi della croce. In forma spirituale, Gesù, possiamo adorarlo in un qualunque luogo, in spirito e verità. Noi lo adoriamo, perché Gesù ha detto: dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gerusalemme non c'è più il Tempio, il Tempio siamo noi. Ogni credente è il Tempio dello Spirito Santo, è il Tempio di Dio, è dove Gesù dimora in ogni credente, nella sua Chiesa, non nella Chiesa Cattolica e neanche nella Chiesa Evangelica, ma in tutti quei credenti che hanno fatto e sperimentato la nuova nascita. Il luogo dove adoriamo il Signore, spiritualmente parlando, è ai piedi della croce, dove lì noi ci incontriamo con Dio per mezzo di Gesù. L'adoratore, cosa doveva compiere colui che portava l'animale? Doveva fare quattro cose. Colui che portava l'animale davanti al sacerdote doveva mettere la mano sulla testa dell'animale, doveva uccidere l'animale, doveva toglierci la pelle e doveva farlo a pezzi. Questo era il servizio che doveva compiere colui che portava l'animale come offerta a Dio. Che cosa vuol dire mettere la mano sulla testa dell'animale? Vuol dire identificarsi con l'animale. L'animale che era innocente, che era senza difetto, che era puro, portava su di sé i peccati dell'uomo. Una cosa tutta, possiamo dire, simbolica. Per cui noi, mediante la fede in Gesù Cristo, ci identifichiamo con Gesù, ci identifichiamo con Lui. Dio ci vede in Gesù. Dio non vedeva il peccatore, ma vedeva l'animale che era puro, santo e senza difetto. E così Dio ci vede a noi in Cristo Gesù. Quindi Gesù, essendo che si offre come olocausto, la sua vita è stata come un profumo soave. E questo possiamo dirlo perché Gesù, dalla nascita alla morte, dalla mangiatoia alla croce, compì perfettamente la volontà di Dio. Quindi la legge dell'olocausto enfatizza la libera scelta e la libera volontà di Cristo nel sacrificarsi per amore del Padre suo in tutta la sua vita terrena. Infatti in Giovanni capitolo 10, versetto 17-18, c'è un bellissimo versetto che Gesù dice: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nel capitolo 17, versetto 4 di Giovanni dice il Signore: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Sulla croce Gesù cosa ha gridato? Cosa ha detto? Tutto è compiuto. C'è l'opera. Gesù ha compiuto perfettamente, perfettamente l'opera che Dio gli ha dato a fare. Nel glorificare il Padre suo, primo, e secondo, per la nostra salvezza. Meraviglioso Signore, glorioso Signore. Quindi nell'identificazione dell'uomo con l'animale, nel porre la mano sulla testa, è una grande verità dell'unione che c'è tra il Signor Gesù e il credente.
Voglio leggere a riguardo ancora alcuni versetti, che questi ci rallegrano il cuore, perché, ripeto, Dio ci vede in Gesù. Dio ci vede in Gesù. In 1 Giovanni capitolo 4, versetto 17, dice così: in questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. 1 Giovanni 5, 20: ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo Figliolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna. Colossesi 2,10 dice: e in Lui, cioè in Gesù, voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato ed ogni potestà. In 1 Corinzi 6,17: ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Vedete, c'è questa identificazione. Chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Stupendo. Vedete, Dio ci vede in Gesù. Come è amato il capo, così sono amati le membra. E dice anche l'Apostolo Paolo che Cristo è diventato per noi che cosa? Sapienza, giustificazione, santificazione e redenzione. L'uomo, per quello che è nella sua natura, non potrebbe mai accostarsi a Dio, ma può farlo in virtù di quello che Gesù Cristo è agli occhi di Dio. È agli occhi di Dio. Infatti in 1 Pietro, capitolo 3, versetto 18, dice: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. Gesù ci ha preso per mano e ci ha condotti a Dio. Nessuno può farlo questo. Quindi vediamo che nessuna potenza sulla terra o nell'inferno potevano mai, poi mai, distogliere Gesù dal compiere la volontà di Dio. Che sono stati quelli che hanno cercato di impedire a Gesù di adempiere la volontà di Dio. Pietro era un discepolo che amava Gesù. L'apostolo amava Gesù. Ed è stato perché il suo amore era grande verso Gesù che gli disse, e Pietro, trattolo da parte, dice, cominciò a rimproverarlo, dicendo: tolga ciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai, cioè di andare alla croce. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Il suo migliore, possiamo dire, discepolo, che faceva parte della cerchia più ristretta di Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, uno di questi tre cerca di distogliere Gesù dall'andare in croce. Non c'era nessuno che poteva distoglierlo. Il servizio dei sacerdoti, i figli del sommo sacerdote, cosa dovevano fare? Dovevano fare anche loro alcuni servizi. Primo, dovevano mettere sull'altare la carne per il sacrificio. Secondo, spargere il sangue intorno all'altare. Mettere sull'altare le interiora e le gambe dopo essere state lavate con acqua. La pelle doveva essere tolta, quindi l'animale doveva essere scorticato. Che cosa significava questo? Significava che anche le parti interiori, le parti che non sono visibili, deve essere messa allo scoperto, deve essere viste per essere sacrificate. Che cosa ci parla di questo? Ci dice anche della persona di Gesù, che le parti interne, in questo caso del suo animo, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, che soltanto Dio vede, ma che l'uomo non vede, deve essere messe anche sul fuoco, per vedere se veramente Dio era favorevole o gradiva anche queste parti della sua persona. Ebbene, qui vediamo che Gesù, quando era sulla croce, che portava il giudizio e che portava la nostra condanna,
lui non ha detto nulla, non ha detto nulla. Dice l'Apostolo Pietro che dalla sua bocca non è uscita nessuna mala parola. E la lettera agli Ebrei dice: e infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Vediamo che nell'Antico Testamento c'era servizio dei sacerdoti, di mettere la carne, di accendere il fuoco. Oggi, noi che siamo nel Nuovo Testamento, quali sono i sacrifici che facciamo? Oggi i nostri sacrifici sono quello che dice qui la lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 15, dice: per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto delle labbra confessanti il suo nome. Noi confessiamo il nome di Dio per mezzo di Gesù. Confessare significa noi proclamiamo il nome del Signore, lo innalziamo. Perché possiamo farlo questo? Perché? Perché l'Apostolo Pietro dice, riguardante ai credenti, versetto 2, prima Pietro 2, 9, dice: ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, un agente santo, un popolo che Dio si è acquistato, affinché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ogni credente è un sacerdote. Ancora c'è un altro particolare, che l'animale che veniva offerto, gli intestini dovevano essere lavate bene e in più le gambe dovevano essere lavate bene. Gli intestini significa le parti interiori lavate e messe sull'altare per essere sacrificati. E questo ci dà ancora un aspetto della persona di Gesù che riguarda la sua vita interiore, tutta la sua persona. Pensate un po', Gesù non ha avuto mai un pensiero cattivo, un pensiero impuro, un pensiero sporco, un sentimento sporco, un sentimento cattivo, proprio purissimo, cosa che per noi è impossibile, no? È impossibile. Ma Gesù non ha avuto mai, pensate, mai un pensiero cattivo. Lui era perfetto, purissimo. E le gambe? Le gambe perché si servono? Per camminare, per camminare. Quindi il cammino del Signor Gesù è stato un cammino di santità, un cammino di ubbidienza a Dio, di sottomissione, di dipendenza a Dio. Ed era come un profumo soave al Signore. E in più un altro sacrificio che veniva fatto. Nella legge dell'Olocausto c'era il vitello, c'era anche l'agnello, ma c'era anche un uccello. C'era, qua dice, si può anche offrire una tortora o un giovane piccione. Qui vediamo che questo è un punto in cui il sacrificio era in qualche modo gradito da Dio, pur non essendo interamente puro. Perché? Perché il gozzo si doveva tagliare e buttare, non veniva messo sull'altare, quindi era qualcosa di impuro che si doveva togliere. E poi un'altra cosa, l'uccello non veniva diviso, ma veniva spaccato. Questo ci parla che ci sono credenti giovani nella fede, che alle loro carenze supplisce il sacerdote. Qui in questo caso quello che fa il servizio non è l'adoratore, ma è il sacerdote che fa il servizio riguardante l'uccello. Perché sotto un certo aspetto l'uccello vediamo che è un'offerta debole davanti a Dio. È un uccello, non è un granché. Diciamo che l'uccello con il gozzo ci parla di un'adorazione difettosa, e che l'uccello spaccato e non diviso ci parla di un adoratore che non conosce a fondo quelle che sono le perfezioni della persona di Cristo. Ma è consolante che non è l'adoratore ma il sacerdote che supplisce alle carenze dell'adoratore. Chi è il sacerdote in questo caso?
In questo caso il sacerdote è il credente spirituale, il credente maturo, perché abbiamo visto che la vittima rappresenta Gesù, mentre l'adoratore impariamo che è un credente ancora giovane nella fede, che non conosce ancora profondamente quelle che sono le perfezioni del Signore Gesù. E l'ultima cosa è questa, che nel capitolo 6, sempre del Levitico, versetti da 8 a 13, ci viene dato un quadro completo di questa legge dell'olocausto, che consisteva che una volta consumata la vittima, bruciata, il fuoco si doveva mantenere sempre acceso per tutta la notte. Questo che cosa ci insegna? Che la vittima offerta una volta e per sempre non è più ripetibile, però questo fuoco ci parla che noi come adoratori continuiamo ad adorare il Signore. Nella sua assenza noi continuiamo ad adorarlo, nell'attesa che Lui verrà e ci porterà con Lui. Questo è. Allora, se il Signore Gesù è assente fisicamente, ma in forma spirituale possiamo adorarlo in un qualunque luogo, in spirito e verità, noi lo adoriamo per quello che Lui è per noi. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Salve amici ed amiche. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, cioè di Matteo, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La via dell'integrità. E leggiamo per questo motivo nel libro dei Salmi, al capitolo 119, al versetto 1. E dice: Beati quelli che sono integri nelle loro vie. Tutti sappiamo, amici ed amiche, cosa vuol dire la parola integro oppure integrale, ma cerchiamo di dare una definizione. Vuol dire non toccato da corruzione, vuol dire non contaminato, di nulla mancante, completo in ogni dettaglio, non avariato nel tempo e dall'uso. Il tempo in cui viviamo ci mostra una società in grave decadenza. Ai progressi della tecnica e della scienza si contrappone una decadenza etica e morale. Il mondo ha bisogno di vedere dei cristiani trasformati dalla potenza della parola di Dio, non la parola di Dio trasformata dai cristiani. Tutto questo ci conferma che stiamo vivendo negli ultimi tempi, forse? Io non lo so, ma una cosa so, che l'integrità è una qualità molto rara nella società umana, sia odierna che del passato. Ma i cristiani credenti sono chiamati a vivere irreprensibili, integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale devono risplendere come astri nel mondo. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera che scrisse alla Chiesa di Filippi, nel capitolo 2, al verso 15. Non possiamo non considerare, nostro malgrado, la decadenza spirituale e dottrinale di tanti credenti nella Chiesa del Signore, nonché la ricerca di un Vangelo diluito e annacquato.

per la via dell'integrità, per essere una testimonianza nel mondo in cui viviamo, per essere un esempio, un punto di riferimento nella comunità di credenti in cui svolgiamo la nostra opera. Il cammino del credente inizia con l'esperienza della salvezza e da quel momento la sua vita e il suo essere sono cambiati. Non appartiene più a se stesso, ma appartiene a colui che lo ha acquistato con il suo prezioso sangue. E da quel momento diventa la dimora dello Spirito Santo. E camminerà in novità di vita. Il cammino del credente ha una meta, che è la presenza del Signore. Dal momento in cui abbiamo sperimentato la salvezza, come dicevo, e fino al raggiungimento della meta, cioè un cammino che dobbiamo percorrere, e questo cammino va fatto nell'integrità. E per poter svolgere questo cammino dobbiamo farlo con passo sicuro, dobbiamo non lasciarci corrompere e possedere in noi l'integrità. Gesù disse ai suoi discepoli che nel mondo ci sono due strade, una larga e spaziosa che porta diritto all'inferno e poi c'è una stretta, una strada angusta che porta a lui. Talvolta questa strada stretta, angusta, è appunto per definizione è difficile da percorrere, ma il credente che cammina per essa può procedere, come dicevo, con passo sicuro, perché il Signore non gli farà mancare la sua guida e il suo aiuto.

Il credente fedele, dice il verso di oggi, sarà beato, cioè felice di camminare per la via dell'integrità, che va rapportata sempre e soltanto con la parola di Dio e non con le tradizioni, la cultura, la morale, la moda, il modo di pensare e l'etica corrente. Bene amici, il tempo a noi dedicato è terminato e mi auguro che quanto detto in questo programma, in questa meditazione, possa essere servito per ognuno di voi di rivedere un po' la propria vita spirituale e materiale, perché non ci devono essere due vite in ogni persona. La vita spirituale deve condizionare quella materiale. Bene, io vi saluto amici e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica tutti.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ben arrivato qui. Se alcuni di voi sono arrivati per la prima volta, complimenti. E per gli altri, complimenti lo stesso, perché state seguendo da un po'. Allora, oggi continuiamo col capitolo 12, Vangelo secondo Marco, dal versetto 28 al versetto 34. Uno dei teologi lì presente, che seguiva la discussione, si rese conto che Gesù aveva risposto bene ai Sadducei. Perciò gli chiese: «Di tutti i comandamenti, qual è il più importante?» Gesù rispose: «Quello che dice: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico e solo Dio, e tu devi amarlo con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente e le tue forze. Il secondo è: devi amare gli altri quanto te stesso. Non ci sono comandamenti più importanti di questi due». Il teologo rispose: «Maestro, hai detto proprio il vero, c'è soltanto un Dio e nessun altro. E io so che è di gran lunga più importante amarlo con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente e con tutta la mia forza, ed amare gli altri come me stesso, piuttosto che offrire ogni sorta di sacrifici sull'altare del Tempio». Constatando quanto avesse capito quell'uomo, Gesù gli disse: «Tu non sei lontano dal regno di Dio». E dopo ciò, nessuno ebbe più il coraggio di fargli altre domande. Questo piccolo scambio è interessante. Vediamo innanzitutto uno scriba notare che Gesù stava rispondendo bene ai Sadducei. E concludiamo la lettura con Gesù che nota che lo scriba sta rispondendo saggiamente. Quindi, cos'è successo? Proprio come Paolo nell'Areopago in Grecia stava facendo una puntualizzazione riguardo al Dio sconosciuto di fronte a una folla di intellettuali e pochi volevano ascoltare di più, qui Gesù sta attirando uno dei leader che sembrava genuinamente interessato a ciò che ha da dire. E forse la domanda dello scriba riguardo al comando più importante derivava dal fatto che il Pentateuco, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento, contiene 613 comandi e quindi voleva rassicurazioni sulla priorità di alcuni, o forse voleva mettere alla prova Gesù riguardo al suo rispetto per la legge di Mosè. In ogni caso, ciò che Gesù risponde è qualcosa che dovremmo prendere a cuore. Lo scema, la proclamazione dell'amore verso Dio, era una pietra angolare per il popolo di Dio, che lo recitava ogni giorno. Tuttavia, anche oggi dobbiamo fare attenzione a non cadere nella trappola di obbedire a Dio senza amarlo. Gesù ci dà dei dettagli su come amarlo. Nel versetto 30 elenca tutto, quattro volte, con tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, tutta la nostra anima, tutta la nostra forza. Non ha detto con un po' né con la maggior parte, ma tutto. Questo è un alto compito, ragazzi. Tutti noi crediamo in Dio, ma quale? Chi o cosa è il primo nella tua vita? È il tuo Dio. Gesù prosegue poi aggiungendo un secondo comandamento: l'amare il prossimo come noi stessi. Il che in sostanza afferma che noi non possiamo fare l'uno senza l'altro. Se non amiamo prima Dio, non siamo capaci di amare gli altri nel modo in cui Lui desidera che si faccia. Ecco perché l'Apostolo Giovanni ci dice che siamo bugiardi se diciamo di amare Dio che non vediamo, mentre odiamo un altro credente. Riflessione. Come ti stai comportando nell'amare coloro che non ti piacciono? Signore, a volte diciamo che ti amiamo con tutto il cuore, la mente, le forze, e poi abbiamo difficoltà ad amare il prossimo, che è tangibile, che è presente. Facile dire che amiamo un qualcosa che non si veda, e il nostro prossimo è l'espressione del tuo creato. Aiutaci ad amare anche le persone che sono difficili da amare, attraverso il tuo Spirito Santo. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok ragazzi, rimbocchiamoci le maniche. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Twilight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. In questi giorni al disco Highlight ascoltiamo un talento emergente sul panorama cristiano italiano, Davide di Lecce, con il suo primo album uscito nel 2015, Tu sei con me. La prima traccia si chiama Non dimenticherò ed è un inno di lode al Signore. Essere adoratori in spirito e verità è la conseguenza di una vita consacrata a Dio e questo è uno degli obiettivi spirituali di Davide, che ringrazia e lode il Signore dicendogli: Non dimenticherò la tua bontà, non dimenticherò la fedeltà, ogni giorno, ogni istante. Che possiamo anche noi rivolgerci così al nostro Signore. Ascoltiamola. Non dimenticherò. Davide di Lecce.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu sei con me, di Davide Di Lecce.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Quante riflessioni per ogni capitolo, come spesso dice il nostro ospite, ogni verso dà veramente vita a un insieme di pensieri e di riflessioni sulla vita di Gesù e su quello che lui ha lasciato. Diamo il nostro benvenuto a Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Allora Giuseppe, continuiamo?
4: A te Daniela, un caro saluto a quanti ci seguono, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Continuiamo il nostro percorso all'interno dell'Evangelo di Giovanni. Da qualche settimana che ci soffermiamo sul capitolo 19 di questo Evangelo, e sono le ultime, proprio gli ultimi istanti della vita di Gesù su questa terra. Completiamo la lettura del versetto 30 che avevamo iniziato la volta scorsa, che dice quanto segue: quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. È interessante questo verbo, è compiuto, che nell'idea originale del greco veniva usato proprio nei primi secoli con il senso di compimento o come pagamento di un debito, come spesso veniva riportato nelle ricevute. E quindi possiamo dire che l'esclamazione, la frase di Gesù è compiuto, potrebbe essere interpretata come per pagato per intero, come si mette nelle ricevute quando una persona riceve la somma pattuita, ecco, nella ricevuta viene scritto, a volte viene messo il timbro, pagato. Quindi con quell'espressione Gesù ha voluto confermare una volta per tutti che il debito, no? Di quale debito stiamo parlando? Del nostro debito nei confronti di Dio, il debito del peccato, ecco, Gesù l'aveva interamente pagato. E in Gesù tutti i tipi, le promesse, le profezie, quindi erano compiute, tutti quei sacrifici, quelle cerimonie sacerdotali si erano compiute. Lui aveva compiuto la sua perfetta obbedienza nei confronti del Padre, e di conseguenza quindi il potere di Satana, il peccato e la morte erano sconfitti. Quindi la morte di Gesù sulla croce segna l'adempimento di tutti questi aspetti. Vediamo che fin dal giardino dell'Eden era cominciato a scorrere il sangue dei sacrifici. Ricordiamo che proprio il primo sacrificio in favore dell'umanità, potremmo dire così, fu quello che Dio fece quando li vestì di tuniche di pelli. Loro si erano coperti con delle foglie, però ecco, il Signore rivestì Adamo ed Eva con delle tuniche di pelli, ed è evidente, il testo non lo dice, ma è sottinteso che per avere delle tuniche di pelli è chiaro che qualche animale deve essere, diciamo, doveva essere ucciso. Quindi ecco, lì abbiamo la prima idea del sacrificio di Cristo, quindi un innocente che muore per coprire Adamo ed Eva, quindi simbolicamente Cristo che muore perché la sua giustizia ci possa rivestire, possa coprire la nostra, diciamo, nudità in maniera così, così simbolica. E quindi in Cristo tutti quei simbolismi avevano ormai raggiunto l'adempimento. E quindi Gesù ha compiuto la sua opera per me, che è interessante che quando parliamo, consideriamo l'opera di Cristo, non generalizziamo, nel senso che Cristo è morto per noi, Cristo è morto per l'umanità, e credo che abbia un senso più forte se io personalizzo questo sacrificio, no? Penso che Gesù ha compiuto la sua opera per me, ha dato la sua vita per me, perché questo mi spinge magari in maniera più forte anche a mettermi all'opera, e anch'io devo continuare, devo perseverare finché non avrò compiuto la mia opera, cioè quell'opera che il Signore mi ha affidato, quindi non tanto per salvarmi, ma perché già sono stato salvato, quindi una fede che mi mette all'azione, non per ottenere una salvezza, quindi non la salvezza attraverso le opere, ma queste opere che sono il frutto della consapevolezza di essere già stato salvato. E qui poi abbiamo questa espressione, no? Gesù che china il capo, e possiamo dire che si tratta di un gesto tranquillo, come poggiare la testa su un cuscino per dormire. Quindi Gesù che china il capo in pace, ma non, come diciamo un'altra volta, nella sconfitta. E altrove nei Vangeli viene utilizzata la stessa frase, quella di chinare il capo, che indica l'azione di sdraiarsi, di addormentarsi, come per esempio nei Vangeli di Matteo e Luca, quando Gesù dice il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi questa espressione di Gesù può significare che adesso, questa espressione di Giovanni, scusate, no? Può significare che adesso Gesù china il capo volontariamente, quindi pronto ad avviarsi nel sonno della morte. E ancora una volta vogliamo sottolineare come la minuzia di particolari è senza dubbio opera di un testimone oculare. Quindi Giovanni, che era lì presente, ha osservato, ha visto tutte queste cose, e per lui ogni particolare di quel momento sicuramente costituiva un ricordo indelebile che lo accompagnarono tutti i giorni della sua vita. E poi il testo dice che Gesù rese lo spirito. È estremamente importante questa espressione, perché nessuno tolse la vita a Gesù. Gesù, a differenza di qualsiasi altro uomo, rese lo spirito. Cioè, la morte non poteva reclamare alcun diritto nei confronti di Gesù, perché lui proprio non aveva peccato, lui si è sostituito ai peccatori, ma non è mai stato uno di loro. Perciò Gesù non sarebbe potuto morire a meno che non avesse lui, di sua iniziativa, reso lo spirito. Come appunto Gesù stesso va affermando in Giovanni 10, dice: io depongo la mia vita per prenderla di nuovo, nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Poi dice: io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo.
3: E questo ci dà l'idea anche della divinità di Gesù, divinità. Perché altrimenti cioè, non poteva dire queste cose, quindi
4: perché
3: Gesù...
4: La creatura, no? Può generare la vita che in se stesso, no? Quindi nessuno si prese la vita di Gesù. La sua morte fu una resa volontaria, una resa, possiamo dire, con piena autorità d'azione, no? Perché quindi questa autorità di deporre la vita era anche accompagnata dall'autorità poi di potersela riprendere. Come dice
3: quindi è un'offerta, Gesù è stata un'offerta, quindi ha scelto, ha voluto dare la propria vita.
4: Sant'Agostino disse: Gesù depose la propria vita perché voleva, quando voleva e come voleva. Quindi l'opera di Gesù come nostro sostituto sulla croce, quindi la sua morte, costituisce sicuramente il gesto più importante compiuto da un uomo, tra virgolette. Ecco.
3: Ascoltiamo Isaia 53 che ci rende, ecco, ci rende questo sacrificio. Isaia 53, colui era il servo sofferente, il servo che ha pagato per tutti noi, che ha dato la sua vita, l'ha fatto con umiltà e mansuetudine. Quindi siamo sempre al capitolo 19 di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, quindi Gesù appunto ha detto è compiuto, e questo per noi è anche un dire che tutto ciò che era stato detto su di lui nei secoli passati e tutto ciò che era stato scritto su di lui ha trovato compimento in lui.
4: Allora, ad un perfetto compimento in lui. E siamo proprio agli ultimi istanti della vita di Gesù, quando lui proprio dice è compiuto. Okay. È interessante le prove extrabibliche sulla esistenza di Gesù. Oggi c'è tanta gente che dice, che mette in dubbio anche l'esistenza storica stessa di Gesù, che quindi al di là di credere o meno che fosse Dio fatto uomo, ma mettono in dubbio la realtà storica. Ed è interessante come molte fonti extrabibliche invece confermino la figura comunque di questo uomo, no? Definiamolo al momento tale, no? Questo Gesù. Per esempio, abbiamo una lettera scritta da un filosofo originario di una antica città dell'odierna Turchia, si chiamava Samosata, no? Questo filosofo si chiamava Marabar Serapion, no? Un nome abbastanza complicato, e lui, scrivendo una lettera a suo figlio, parla appunto di quest'uomo, di questo Gesù. Poi abbiamo il famoso storico ebreo Giuseppe Flavio, che parla tanto di Gesù e dei cristiani. Abbiamo anche Tacito, uno storico romano, ma anche una fonte interessante è quello che ci viene dal Talmud babilonese, che è un Talmud redatto nelle accademie rabbiniche della Mesopotamia fra il III e il V secolo d.C. Ricordiamo che il Talmud è un documento che serviva a spiegare, interpretare e discutere sui precetti della Torah, della legge, per poi poterli applicare nella vita quotidiana. Essendo un testo rabbinico, è chiaro che descrive la figura di Gesù in chiave polemica. Infatti lo descrive come un mago che praticava incantesimi, come un seduttore che aveva allontanato Israele dalla retta via, però ne parla. La ebraica ostile nei confronti di Gesù, allo stesso tempo però ne conferma storicamente l'esistenza e addirittura le sue esecuzioni, perché questo Talmud afferma che questo Gesù fu crocifisso alla vigilia della Pasqua ebraica. Mm-hmm. Quindi vediamo come fonti extrabibliche, quindi potremmo definire non di parte, confermano quantomeno la realtà storica, okay, del personaggio, dell'uomo Gesù che è vissuto. Passiamo al versetti 31 e 32. Ora i giudei sentono il giorno di preparazione affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un giorno di particolare importanza, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Allora, normalmente le persone condannata a morte per crocifissione rimanevano sulla croce per diversi giorni, un po' anche come macabro avvertimento delle conseguenze della disobbedienza al governo romano, quindi dovevano servire un po' anche da monito. Eppure, siccome si stava avvicinando il sabato ed era anche un giorno di particolare importanza, perché era anche il periodo della Pasqua, quindi i capi religiosi hanno preteso che i romani togliessero dalla vista quell'immagine disgustosa dei tre uomini crocifissi. Okay? È interessante notare, lo avevamo puntualizzato anche diverse settimane fa, come la loro coscienza non era minimamente turbata dall'assassinio di Gesù, dall'assassinio di un innocente, no? Ma erano profondamente mossi dal timore della contaminazione cerimoniale, e quindi possiamo vedere come gli scrupoli religiosi, a volte, spesso, anzi dico purtroppo, possono vivere tranquillamente, coesistere tranquillamente in una coscienza morta. Quindi, pur avendo questo fervore religioso, la loro coscienza è praticamente morta, non riuscivano a vedere il male che avevano fatto. E quindi chiesero a Pilato che fossero spezzate le gambe. La frattura delle gambe di un condannato, in questo caso un condannato alla crocifissione, ne velocizzava la morte, perché l'uomo crocifisso non poteva più sostenersi sulle gambe oppure sui piedi per facilitare la respirazione. Perché cosa succedeva? Perché l'unico modo in cui un uomo crocifisso poteva fare magari un respiro profondo era quello di sollevarsi un po' sulle gambe per alleviare momentaneamente quella tensione accumulata sulle braccia e sul torace, quindi spingersi un po' per poter prendere, diciamo, un respiro. E con le gambe spezzate ovviamente questo non poteva più farlo, e quindi la morte giungeva rapidamente per asfissia, per mancanza.
3: Perché
4: mancanza
3: si sentiva d'aria. Soffocare, c'era quel senso di soffocamento.
4: Esatto. E quindi, in risposta allora alla richiesta dei capi religiosi, i soldati accelerano la morte dei due uomini ai lati di Gesù, no? E questo sicuramente era un lavoro orrendo, brutale, per uomini brutali, perché non doveva essere una cosa facile, no? Inferire così con delle persone che già stavano soffrendo in maniera indicibile. E per assicurare una morte veloce venivano fratturate le gambe con una sbarra, con una mazza pesante. Questa frattura delle gambe doveva essere sicuramente terrificante per un uomo ancora in vita, ancora vivo sulla croce. E quel ritrovamento archeologico di cui avevamo parlato qualche settimana fa a proposito appunto della crocifissione, pare che anche quest'uomo è stato sottoposto a un trattamento simile, perché una delle gambe, facendo appunto, esaminando questo scheletro, una delle gambe aveva subito una frattura netta causata proprio da un singolo colpo che aveva fratturato anche l'altra. Quindi questo a conferma di quello appunto che il racconto
3: di questa modalità romana di infliggere la morte con atrocità, proprio perché per intimorire le persone, perché poi queste crocifissioni erano pubbliche, quindi si vedeva la sofferenza e quindi si temeva di poter incorrere, no, in un problema simile. Quindi bisogna essere ubbidienti al potere romano, perché quella era la fine peggiore.
4: Sì. Non so se c'è tempo.
3: Un minuto, abbiamo un minuto.
4: Allora leggiamo intanto i versetti 33 e 34. Arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua.
3: E questa è una cosa particolare, no? Sangue e acqua. Poi...
4: Sì. E allora, quei soldati sicuramente avevano assistito a diverse esecuzioni per crocifissione e quindi sapevano riconoscere un uomo morto, ormai morto, da uno ancora vivo, e quindi secondo la loro opinione, no, constatarono e si resero conto che Gesù era già morto, per cui non era necessario spezzargli le gambe. L'Evangelo di Marco aggiunge un dettaglio: che Ponzio Pilato chiese al centurione di Vedetta la conferma della morte di Gesù, e il centurione in effetti confermò che Gesù era morto.
3: Da questo punto di vista, quindi tornando a questi soldati che facevano questo lavoro che sicuramente anche per loro non doveva essere un lavoro piacevole, loro potevano lo stesso rompere le gambe se volevano, perché noi sappiamo che a volte quando si sentono notizie di omicidi non si utilizza ad esempio un solo colpo di pistola o una sola coltellata, anche quando si sa che la persona già è morta, però si infligge, si vuole solamente per un discorso proprio di brutalità. Invece questi uomini si sono fermati: non tocchiamolo, cioè sì, è morto, basta.
4: Sì, in effetti sì, perché come dici tu, normalmente credo che avrebbero spezzato le gambe comunque anche a Gesù. E invece questo, abbiamo la scena di questo soldato, di un soldato che trafigge il costato di Gesù con una lancia e inconsapevolmente adempie a delle profezie che poi magari...
3: Però è interessante che gli altri non lo toccarono e questo soldato invece ha voluto fare comunque un qualcosa contro Gesù. Ci sentiamo la prossima settimana e approfondiremo.
5: E siamo su RVS Accendi la Speranza insieme ad Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi. Buongiorno, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Ben trovato.
6: Buongiorno, grazie a voi, grazie a chi è in ascolto.
5: Allora, come sempre, prendiamo in considerazione alcuni temi che troviamo nell'ultimo numero di Riforma e vedo in grande evidenza sulla prima pagina un articolo che è a tua firma, Alberto Corsani, quale esercito, quale difesa. Tra l'altro è uno dei temi su cui ci interroghiamo proprio in questo periodo in cui vediamo per esempio gli americani che dicono chiaro e tondo che si impegneranno meno, ecco, rispetto a una possibile difesa europea, e allora assistiamo al riarmo di importanti nazioni europee, la Polonia, la Germania, ma anche l'Italia sostanzialmente si impegna in questo senso. E allora, Alberto Corsani, quale esercito e quale difesa? Qual è la risposta a queste domande?
6: In parte hai già detto tu che il cambiamento dello scenario internazionale in quest'ultimo anno è stato rilevantissimo, disimpegno da parte americano nell'Europa e conseguente ricerca di un nuovo assetto per ognuno dei paesi europei. Molto meglio sarebbe se ci pensassero un po' di concerto tra di loro, avrebbe molto più senso. Allora, noi abbiamo collegato questo cambiamento epocale a livello mondiale con il fatto che erano 30 anni dal cambiamento che è stato introdotto in Italia, cioè da che si cominciò a lavorare nel 1996 al superamento dell'esercito di leva e con l'introduzione di un servizio militare professionale, volontario, e anche l'attivazione del servizio civile che potesse essere per tutti, ragazzi e ragazze. All'epoca Valdo Spini era presidente della Commissione Difesa della Camera e promosse dapprima, che viene menzionata, un'indagine conoscitiva intitolata proprio Riforma della leva e nuovo strumento militare. Una cosa che lavorò per 2 anni fino nel 97 e poi successivamente con un governo successivo si arrivò al superamento del servizio militare con leva e coscrizione obbligatoria.
5: Tu sai che in Germania stanno pensando alla possibilità di reintrodurre la leva obbligatoria, quindi
6: allora l'altra questione che dicevamo era quella dell'Europa, per cui noi abbiamo in cantiere altri articoli che seguiranno e che riguarderanno proprio paesi che ci sono tradizionalmente vicini come la Francia e la Germania, perché anche lì si stanno muovendo cose grosse. Una la dicevi tu, è l'ipotesi di reintroduzione di leva obbligatoria in Germania, non solo, c'era una proposta che è uscita un mesetto fa che renderebbe obbligatorio per il cittadino tedesco maschio entro una età che adesso non ricordo più, se decide di trasferirsi per studio, per lavoro all'estero per un periodo superiore a tot mesi, credo 6 mesi, deve sottoporre all'autorità militare questa sua, deve dire guardate che io per 6 mesi vorrei non essere qui, ma sarebbe considerato un po' come un riservista, quindi si tornerebbe a un'immagine del cittadino maschio come potenziale soldato fino a congedo definitivo, che è una cosa che ci eravamo un po' lasciati alle spalle. Che è abbastanza inquietante questo tipo di scenario. Vedremo nei prossimi articoli che stiamo appaltando che risposte avremo nel caso di altre nazioni a noi vicine.
5: Ecco, Alberto Corsani, vorrei chiederti, naturalmente queste sono domande che hanno un'importanza per quel che riguarda anche sul piano politico, ma anche per la dimensione etica. Le nostre chiese hanno una parola su questi argomenti oppure, come dire, siamo un po' tutti impreparati rispetto alle vicende che ci stanno sorprendendo? Ecco, questo appello.
6: Siamo tutti impreparati. Siamo impreparati. Le chiese come si è rivelata impreparata alla politica, e dire che in realtà le nostre chiese sono state invece per lungo tempo molto attrezzate di fronte ai problemi della pace, della guerra, del disarmo, penso a tutto quello che venne a partire direi dalla fine degli anni 50, gli anni 60, Don Milani da un lato, le riflessioni che venivano fatte sull'obiezione di coscienza che portarono all'approvazione di una legge nel 1972 dopo che molti erano stati in carcere piuttosto che prendere le armi, però lo scenario era completamente diverso. Durante e dopo la guerra fredda, il mondo diviso in blocchi che aveva degli aspetti orribili, cioè non è che andiamo a rimpiangere il muro di Berlino,
5: certo,
6: però era leggibile, per parlarne male e per darne un giudizio negativo, ma si capiva quel che succedeva, era decifrabile questa realtà di competizione, di diffidenza reciproca che teneva poi per me le cose. E lo scenario di oggi è quel pullulare di conflitti che portarono Papa Francesco a parlare di terza guerra mondiale frammentata, insomma, diffusa per microconflitti e in aree magari distanti fra loro, e quindi molto insidiosa però. Su questo bisogna riprendere tutta questa riflessione, la riflessione che portò alla chiusura dell'esercito di leva investiva anche dei ragionamenti morali che andavano al di là delle chiese, insomma il rifiuto di imbracciare le armi. C'era anche chi diceva però un esercito professionale pericoloso perché non ha più nessun legame con il territorio, con la popolazione. Ora Valdo Spini ci ricorda che però fu un esercito di leva a sostenere il colpo di Stato, il golpe in Cile, e d'altra parte già prima di questa legge di riforma di fine anni 90 i militari italiani impegnati in missioni all'estero, missioni di pace, erano già dei volontari, erano già dei professionisti, quindi questo legame con il territorio è diventato più difficile da identificare. Il servizio civile l'ha un po' ristabilito, quindi è una cosa, su questo sì le chiese sono attivissime.
5: Bene.
6: Per creare occasioni per i giovani.
5: Ci fermiamo qui.
6: Partecipazione alla vita sociale.
5: Ricordo il titolo dell'articolo di Alberto Corsani, Quale esercito, quale difesa, lo trovate nell'ultimo numero di Riforma, settimana delle chiese evangeliche, e posso anche rimandarvi al sito riforma.it dove trovate numerosi articoli, non tutti, e soprattutto le informazioni eventualmente per chi lo desidera, per abbonarsi o per chiedere una copia in saggio. Ricordo che siamo in collegamento telefonico con Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. Tra gli uomini che hanno cercato di fare la differenza, uno ci ha lasciato proprio di recente, Carlo Petrini, e avete dedicato un articolo, l'abbiamo fatto anche noi come RVS,
7: una trasmissione
5: che ha ripreso una vecchia intervista.
7: Una bella intervista del 2012.
5: Allora, Carlo Petrini, perché avete deciso appunto di dare uno spazio in prima pagina per ricordare quest'uomo?
6: Ma la sua vita, la sua dedizione nella tutela, nella difesa della diversità, delle diversità, cioè della ricchezza del nostro mondo, della varietà umana che lui individuava nella cultura dell'alimentazione, che poi vuol dire anche cultura dell'agricoltura, della coltivazione, del vivere sano, è sempre stata un oggetto di attenzione da parte delle nostre chiese, perché le nostre chiese sono abituate a lavorare anche a confronto con la mondialità. Noi siamo pochi in Italia, ma le nostre chiese sono parte di famiglie di chiese molto più grandi, e d'altra parte i movimenti di persone ci portano a contatto, nelle nostre chiese si moltiplicano i pranzi comunitari che sono anche esperimenti di venire a conoscere la cucina di persone che rimpolpano le fila delle nostre stesse chiese, ecco, penso ai ganesi nel Triveneto o in Emilia Romagna. Penso alla presenza filippina, coreana in altre zone di nostre chiese.
5: Quindi una sorta di biodiversità umana, oltre che
6: a cui siamo abituati, a cui tendiamo naturalmente, e va di pari passo con un'altra battaglia che hanno fatto che stanno conducendo altre persone, che è quella della salvaguardia delle lingue e dialetti in via di sparizione, come le specie animali un pochino. Le lingue sono tantissime, ce l'ha ricordato la recentissima assemblea in Indonesia delle società bibliche di tutto il mondo, quindi le lingue in cui è tradotta la Bibbia non si riesce a contarle, e quindi questa è un bellissimo esempio di varietà, per di più avvicinandosi alla Pentecoste questo ragionamento sulle lingue sembrava anche molto calzante.
5: Poi magari ci ritorniamo sulla Pentecoste, però Claudio voleva porre una domanda.
7: No, sì, anzi scusatemi, no. Alberto, Carlo Petrini anche un uomo di grandi relazioni. C'è la cosa che mi ha sempre colpito, ma ultimamente rileggendo appunto gli incontri, Enzo Bianchi, il re Carlo III, il Papa Francesco, e l'essere venuto anche qui da noi a presentare un libro nel 2012
5: nella Chiesa Adventista
7: di Firenze. Insomma, però una persona appunto che era proprio attenta anche a quest'altra relazione umana così importante.
6: E credo che sì, non so che cos'è che viene prima, se questa sua disposizione d'animo poi l'avesse portato naturalmente a occuparsi di tutto quello di cui si è occupato, o se all'inverso proprio occuparsi della varietà, della bellezza della varietà della nostra umanità lo portava a avere facilità di relazione. Fatto sta che tutte le persone che dicevi tu, gli interlocutori, che fossero persone singole o chiese, si sentivano facilmente coinvolti in questa sua ricerca, cioè vedevano l'autenticità, ci hanno visto l'autenticità di questa delle sue motivazioni. Questo non succede tutti i momenti, certo. È una cosa che non è certo dalla politica che ci viene questa, che attualmente ci viene questa facilità di comunicazione e questa spontaneità di relazione. Dobbiamo trovarla, per fortuna la troviamo in figure di questo genere ogni tanto.
5: Senti, per concludere, un riferimento sia pure molto veloce al tema della Pentecoste, c'è in credo in seconda pagina la presentazione del culto evangelico che è andato in onda su Rai Radio 1 domenica scorsa proprio sulla Pentecoste. Il tema è la differenza riconciliata, ecco, di cui il mondo avrebbe tantissimo bisogno, non è solamente la Chiesa, anzi.
6: No, ha bisogno tutto il mondo, non sempre si accorge di questa necessità, alle volte se ne accorge dopo, però c'è proprio un passaggio di questo testo del pastore Gianni Jean che spiega, rifacendosi all'immagine, una delle immagini classiche della Pentecoste, sono il fuoco e il vento si insinua dappertutto, non si riesce, passa le sbarre, passa anche, riesce a insinuarsi anche nelle porte, se un minimissimo spazio rimane aperto, solo che spesso questo spirito, noi ne vediamo le tracce solo dopo, ci troviamo a vedere magari cambiate le nostre vite e capiamo che qualcosa è intervenuto, si è fatto breccia, si è fatto strada nelle nostre relazioni un po' troppo ingessate, un po' troppo formali, un po' troppo diffidenti e difensive, e ha spalancato la strada alla altre persone,
5: ecco,
6: tra
5: il
6: le
5: tema
6: persone,
5: della speranza,
6: persone che non si capivano, sì,
5: il tema della speranza che è un tema fondamentale della fede cristiana, non riguarda solamente l'aldilà ma anche l'aldiquà, ecco, questo è un poco il senso della Pentecoste. Bene, grazie davvero a Alberto Cossani per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto la prossima
6: grazie
5: settimana.
6: Grazie a voi, grazie. Cattiere in ascolto, a presto.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 4 di giugno e come ogni giorno a quest'ora la nostra radio vi propone questo programma, il nostro Almanacco del giorno. Benvenuti.

0: Accadde oggi.
1: Era il 4 giugno del 1783 quando i fratelli Montgolfier effettuavano il primo volo umano in mongolfiera. 1878, l'impero ottomano cede Cipro al Regno Unito. 1944, le truppe alleate liberano Roma. 1970, Tonga ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 1989, la vittoria di Solidarnosc nelle prime elezioni parlamentari parzialmente libere della Polonia del dopoguerra innesca una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell'Europa orientale. E chiudiamo con una notizia del 4 giugno 2004, quando si spegneva l'attore Nino Manfredi.

0: Pensieri cristiani.
1: Mantieni le tue promesse? Una persona fedele è qualcuno di cui ti puoi fidare e che mantiene le sue promesse, per l'appunto. Dio mantiene sempre le sue promesse. Egli è fedele. Quando credi in Gesù come tuo Salvatore, il suo Spirito Santo vuole produrre il frutto della fedeltà nella tua vita. Fedeltà significa essere sincero verso Dio nei tuoi pensieri, parole e azioni. La Bibbia dice: colui, cioè Dio, che ti chiama è fedele e lo farà. Quando Dio sviluppa il frutto della fedeltà nella tua vita, gli altri lo vedranno in ciò che dici e ciò che fai. Vedranno che mantieni le tue promesse, sapranno che fai le cose in tempo giusto e al meglio delle tue capacità. Vedranno che tu metti Dio al primo posto in tutto ciò che fai. La cosa più importante, però, è che Dio vedrà che sei fedele e ne sarà compiaciuto. Quando Dio vede che sei fedele nelle piccole cose, ti costituirà su cose più grandi. Quando mantieni le tue promesse, tu permetti al frutto della fedeltà di dimostrarsi nella tua vita. Sarai tu qualcuno sul quale si può contare e del quale ci si può fidare?

0: nomi.
1: Bonifacio deriva dall'antico nome latino Bonifatius, a sua volta legato all'aggettivo bonifatus, formato da bonus, buono, e da fatum, destino. Ha quindi il significato augurale che abbia un destino fortunato. Nel Medioevo è stato interpretato per etimologia popolare come formato da facere e quindi che agisce bene.

0: dizionario biblico.
1: E veniamo in questa rubrica al significato della parola peccato. È la trasgressione della legge, intendendo come legge non solo i 10 comandamenti, ma tutta la volontà di Dio. Chiunque commette il peccato, diceva l'apostolo Giovanni, trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. I diversi termini, sia della lingua greca che ebraica, tradotti con peccato, lo definiscono sempre come atto che non raggiunge lo scopo, sbaglio, errore, ribellarsi, oltrepassare i limiti. Molto significativo il termine greco amarzia, fallire il bersaglio. Tale parola dà origine a un altro termine, ossia amartiologia, che significa studio o dottrina del peccato. Il peccato originale è la trasgressione di Adamo. Il primo uomo è diventato un peccatore e ha trasmesso la tendenza a peccare a tutta la sua discendenza. Leggiamo al riguardo ancora un passaggio dalla lettera dell'apostolo Paolo ai Romani che dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E anche l'almanacco radiofonico di questo 4 giugno volge al termine. Io però vi aspetto di nuovo tutti qui anche domani. Intanto, grazie per l'ascolto. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 4, versetto 4, dove è scritto: «Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera». Rodney Jones scrive: «Non è oro tutto quello che luccica», scrisse Shakespeare in una delle sue opere. Evidentemente, sperare in ciò che poi si rivela falso non è un problema solo dei nostri tempi. Tutti desideriamo essere sicuri dell'attendibilità di ciò che ci viene proposto come bene, dai prodotti DOC al supermercato alle nostre relazioni interpersonali più importanti. Paolo ci indica una garanzia di bontà che supera tutte le altre. Come leggiamo nel racconto della creazione, Dio ha creato tutto buono. E sebbene il male e il peccato abbiano contaminato il mondo in cui viviamo e i nostri stessi cuori, c'è una promessa di cui possiamo essere certi. Camminando in relazione con Dio e vivendo in armonia con la sua volontà, possiamo ricevere i doni che vengono da Lui con serenità e gratitudine, sapendo che, come Paolo afferma anche in Romani, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 34, e dice: Dio non ha riguardi personali. Incontrare Cristo. Per ottenere la salvezza e avere la certezza della vita eterna è necessario un incontro personale con Cristo. Il Signore non fa eccezioni per nessuno, ricchi o poveri, famosi o sconosciuti, istruiti o ignoranti. Ognuno deve fare questa esperienza. Il seguente racconto, assolutamente autentico, ce lo illustra chiaramente. La sovrana inglese, la regina Vittoria, dopo aver ascoltato un discorso nella cattedrale di San Paolo a Londra, chiese al suo cappellano: «Com'è possibile essere sicuri della salvezza eterna già fin d'ora?» La risposta fu deludente. Il cappellano non sapeva come si poteva ottenere questa certezza. Il fatto fu pubblicato nel notiziario di corte e cadde sotto gli occhi di un umile evangelista, John Towson. Dopo aver molto pregato, egli scrisse alcune righe alla regina. «Poiché so che si può essere sicuri già fin d'ora della vita eterna nella casa del cielo che Gesù ha preparato, posso chiedere a Sua Maestà di leggere i seguenti passi della parola di Dio, Giovanni 3,16 e Romani 10, da 9 a 10. Questi passi provano che c'è piena certezza di salvezza per coloro che con fede credono e accettano l'opera compiuta da Cristo». Dopo circa 15 giorni, egli ricevette la seguente risposta. «A John Towson, ho ricevuto la vostra lettera e vi assicuro che ho letto con attenzione le parti della scrittura da voi suggerite. Credo nell'opera che Cristo ha compiuto per me e ho fiducia, per la grazia di Dio, di incontrarvi in quella casa di cui egli ha detto: io vo a prepararvi un luogo. Firmato Victoria Guelph». Ci auguriamo che una buona parte di tutti quelli che ci ascoltano, indipendentemente dalla loro posizione sociale e dal grado di istruzione, abbiano fatto questo incontro con Gesù e gli abbiano aperto il cuore. Per chi non lo ha ancora avuto questo incontro, bene è il momento che ricerchiate Cristo, perché Egli possa entrare nel vostro cuore e vi dia la salvezza dell'anima. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto. È il 4 giugno e dalla lettera agli ebrei nel capitolo 6 leggiamo il verso 12. La lettera agli ebrei è indirizzata agli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo e che stavano affrontando, oltre a persecuzioni, anche un periodo di scoraggiamento. Infatti erano in bilico, non sapevano se tornare al giudaismo della tradizione, che gli avrebbe evitato problemi con le autorità romane ma anche con i religiosi dell'epoca, oppure abbracciare la fede in Gesù Cristo senza badare più a niente. Il pericolo di apostasia era in agguato e l'apostolo Paolo intendeva incoraggiare quella comunità a non lasciarsi vincere dall'apatia spirituale, che avrebbe potuto solo portarli indietro. E quale migliore esempio di fede se non tutti gli uomini che nel passato ne avevano dato prova inconfutabile? Come ha fatto Abramo ad esprimere la sua fede? Aspettando con pazienza l'adempimento della promessa che Dio gli aveva fatto, ovvero che avrebbe avuto figli e figli e avrebbe avuto una discendenza numerosa come le stelle del cielo, che sarebbe entrato in possesso della terra di Canaan, che sarebbe stato benedetto per sempre insieme alle famiglie della sua discendenza. La sua fede è stata messa a dura prova prima di vederne l'adempimento, tanto più che lui, ormai vecchio, e sua moglie Sara, notoriamente sterile e avanti negli anni, non avrebbero mai potuto concepire alcun figlio. Non sono quindi le circostanze avverse che devono intimidirci e mortificare i nostri piccoli passi avanti, perché avremo sempre qualcuno attento a farci tornare indietro, ma dobbiamo essere avveduti, perché chi ha gustato la grazia di Dio, se torna indietro, precipita in un baratro senza via d'uscita. E dice così il verso di oggi: affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Marrone Freddo. Voglio specificare un attimo che l'autore di questa riflessione non sono io, ma in questo caso è una donna, che dice così: per ogni colore c'è una categoria, suddivisa in tonalità fredda o calda. Osservando una mia amica che indossava un rossetto di colore marrone freddo, che le donava tantissimo, decisi di comprarlo anch'io. Misi quel rossetto, ma non faceva lo stesso effetto su di me. Mi vedevo strana, non mi donava, ma mi ostinavo a metterlo, pensando che la mia percezione sarebbe migliorata, ma niente. Arrivai quindi alla conclusione che il marrone freddo non era il colore adatto al mio incarnato e al mio colore di capelli, e che dovevo usarne uno di tonalità più calda. Questo semplice esempio lo possiamo applicare alla nostra vita quotidiana quando ci intestardiamo a vivere senza pregare, senza leggere la parola di Dio, e vogliamo vivere come vivono gli altri, avere quello che hanno gli altri, pensando che vada bene anche per noi. E anche se non vediamo i risultati sperati, continuiamo. Ebbene, più ti ostini a vivere qualcosa che Dio non ha stabilito per te, più vedrai ritardare le sue promesse nella tua vita. In che cosa ti stai ostinando? In quale peccato o vizio stai perseverando? In quale cattive abitudini stai continuando a vivere? Il nostro migliore esempio è Cristo. Se vogliamo imitare qualcuno, imitiamo Lui. Il Signore ci chiama ad essere Suoi imitatori. Vedrai la tua vita avere un aspetto migliore, con benedizioni uniche e personali. Non lasciarti influenzare da un altro, imita Gesù.
3: Oggi siamo letteralmente circondati dai cosiddetti influencer, persone a cui guardiamo e che imitiamo nella nostra vita di tutti i giorni. E poi, ahimè, quando non riusciamo ad equipararci a quei modelli, rischiamo di distruggere completamente la nostra autostima perché ci vediamo diversi da quei prototipi e incapaci di arrivarci. La parola di Dio ci esorta ad essere imitatori di Dio per poter somigliare sempre di più a Lui ed essere Suoi portavoce e Suoi testimoni. Paragonarci agli altri non ci farà mai bene e sarà usato addirittura dal nemico contro di noi per atterrarci, per sminuire il valore che Dio ci ha dato e soprattutto per non farci sviluppare i talenti che il Signore ci ha distribuito. Da oggi in poi, invece di sprecare il nostro tempo per somigliare agli altri, chiediamo piuttosto a Dio di rivelarci qual è il suo proposito per noi e quali sono i doni che ci ha donato per poter portare frutto abbondante e per portare gloria al suo nome attraverso la nostra vita. Solo così potremo vedere adempiersi le sue meravigliose promesse in noi e intorno a noi. Vi lascio con un caro saluto e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 10 aprile del 1829 nasce nel Regno Unito William Booth, predicatore inglese metodista, fondatore nel 1865 dell'Esercito della Salvezza. Il 14 aprile del 1759 muore a Londra il compositore George Friedrich Handel. Nella stessa data e nella stessa città, nel 2023, muore George Weaver, fondatore dell'Organizzazione Internazionale Operazione Mobilitazione. Il 16 aprile del 1955, dopo 20 anni, viene revocata la circolare Buffarini Guidi. Torna lecita in Italia la pratica del culto pentecostale. Sul versante civile, l'11 aprile del 1987, muore lo scrittore Primo Levi. Il 12 aprile 1961, Yuri Gagarin è il primo uomo a effettuare un'orbita attorno alla Terra. Il 14 aprile 1912, dopo l'impatto con un iceberg, affonda il Titanic.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, un cordiale benvenuto all'ascolto di questa nuova puntata de Il Sentiero. L'incontro di oggi è con un uccello subacqueo che vive non al mare e nemmeno sulle rive di laghi e fiumi, bensì in montagna lungo le sponde dei torrenti limpidi e impetuosi. Si tratta del merlo acquaiolo, un uccello che nonostante il nome non ha granché a che fare con i merli. Somiglia piuttosto ad uno scricciolo, dato il suo aspetto tondeggiante con coda corta e spesso rivolta all'insù, se non che ha dimensioni nettamente superiori a quelle di uno scricciolo. È paragonabile, sotto questo aspetto, piuttosto ad uno storno. Ebbene, questo straordinario animale, che si trova perfettamente a suo agio nell'acqua, è un po' il folletto dei nostri torrenti di montagna, e non è possibile confonderlo con altri uccelli, dato l'ambiente in cui vive, e soprattutto per via del piumaggio marrone e grigio scuro sul dorso e sul ventre e bianco candido nella gola e nel petto. Fra poco vi racconterò di come l'ho incontrato.

Agosto. Il caldo imperversa sulla pianura padana. La temperatura è elevata e la forte percentuale di umidità atmosferica contribuisce a creare un'afa insopportabile. L'unica vera soluzione sta nella fuga. Così mi infilo in macchina e divoro i chilometri che mi separano dalle montagne dell'Appennino modenese. Sugli 800 metri di altezza l'aria è già diversa, ma oggi voglio andare più in alto. Così mi spingo fino all'abitato di Sestola, che è alto poco più di 1000 metri, e lascio la macchina non troppo lontano dal paese. La faggeta mi accoglie con una frescura incredibile. Com'è lontano il caldo della pianura. Cammino lungo un sentiero che costeggia un torrente dall'acqua limpidissima. Uno scoiattolo fugge fra i rami degli alberi, spostandosi verso un gruppo di abeti, che predilige per via dei saporiti pinoli che può estrarre dalle loro pigne. Proseguo ancora per un buon tratto, finché dopo una svolta del sentiero noto fra i sassi del torrente una sagoma bianca e scura che al mio apparire rapida si tuffa e scompare sott'acqua. Mi è bastato un colpo d'occhio per riconoscere che si tratta di un merlo acquaiolo. Ho ancora questo pensiero per la testa quando ecco che ricompare come per incanto su un sasso del torrente. Ma non ci resta per molto. Io sono ancora lì in vista, così lui si rituffa. Stavolta però non mi coglie impreparato. Così non appena l'uccello scompare sott'acqua, anch'io scompaio con due rapidi salti dietro ad un cespuglio, di modo che quando lui riemerge, dopo una manciata di secondi, si guarda intorno e non nota più alcuna presenza preoccupante. Intanto io con calma, da dietro al mio cespuglio, lo inquadro con il binocolo e lo osservo con tutta comodità. Il merlo acquaiolo si ferma su di un ramo secco che sporge dal letto del torrente e dopo aver ondeggiato alcune volte con il tronco comincia a rassettarsi il piumaggio, occupazione estremamente importante per uno che come lui vive in ambiente acquatico. Infatti è durante questi momenti che questi uccelli impermeabilizzano penne e piume sfruttando la secrezione grassa di una ghiandola particolare detta uropigio. Un particolare interessante a questo proposito è che il merlo acquaiolo, essendo l'unico uccello veramente acquatico fra i passeriformi europei, ha la ghiandola dell'uropigio 10 volte più grande dei suoi parenti. Ho davanti un uccello bello ed elegante. È un piacere guardarlo, carpire i piccoli segreti della sua vita. Ho lasciato il caldo della pianura, ma quassù ho trovato ben di più del semplice fresco. Lo spettacolo offerto da questa splendida creatura che si muove perfettamente a proprio agio nel suo ambiente è impareggiabile. Non posso fare a meno di ringraziare Dio mentalmente. Anche questo è un dono che ho ricevuto.

Il merlo acquaiolo è un uccello veramente straordinario. È capace di muoversi in acqua con la sicurezza di un esperto palombaro. Si immerge anche ad 1,5 metri di profondità e poi può camminare sul fondo del ruscello anche controcorrente, mentre cerca insetti acquatici, piccoli crostacei, uova di pesci, che sono la base della sua dieta. Quando non trova nulla, giunge anche a rivoltare i sassi del fondo per acchiappare i piccoli animaletti che vi si nascondono sotto. Come ogni buon subacqueo, non si immerge se prima non si è messo la maschera. Per essere più precisi, dico che si tratta di una palpebra trasparente che l'uccello abbassa al fine di proteggere il bulbo oculare. Ma a parte questo, la cosa più interessante è che sott'acqua il merlo acquaiolo non si limita a camminare. In un certo senso vola. Infatti, per i suoi spostamenti subacquei, non usa soltanto le forti zampe dalle unghie brevi e ricurve, ma pure le ali, che muove ad arte, quasi fossero pinne, per agevolare il proprio movimento. Insomma, si tratta di un campione delle immersioni, che a volte rimane sott'acqua anche per 15 secondi. Questa sua attitudine a muovere le ali anche sott'acqua fa sì che il merlo acquaiolo sia in grado di emergere, sempre dall'acqua, mettendosi direttamente in volo. In altre parole, si tratta di uno di quei pochi uccelli che si trovano perfettamente a loro agio sulla terra come nell'aria o nell'acqua. Un animale straordinario, lo ripeto ancora, che sceglie spesso, per le proprie attività, i tratti di torrente più tumultuosi, magari vicino ad una cascata. Un uccello che è capace di attraversare in volo la cascata stessa, come se niente fosse. Anzi, spesso è proprio dietro alle cascate che trova un anfratto nella roccia dove ubicare il suo nido, che è una costruzione rotondeggiante, molto solida, che in certi casi può essere usata per più anni di seguito. Ho ancora il binocolo puntato sul mio merlo acquaiolo, che dopo aver provveduto alla sistemazione del piumaggio si è messo a camminare in un tratto di acqua bassa, beccando ogni tanto qualche cosa fra i sassi. Ad un certo punto, però, parte veloce con il suo volo rettilineo e scompare dietro un'ansa del torrente.

0: Amici in ascolto, abbiamo incontrato insieme allora quest'oggi il merlo acquaiolo, uno degli uccelli più significativi fra quelli che frequentano gli ambienti di media montagna. Una splendida creatura di Dio che con la sua presenza arricchisce non solo la montagna, ma pure tutti coloro che amano la natura e sanno riconoscere in essa la mano sapiente del Creatore. Bene, detto questo, non mi resta che salutarvi ringraziandovi per la cortese attenzione. A tutti un buon proseguimento d'ascolto. Ciao ciao da Fabio.
1: Avete ascoltato
2: Il Sentiero,
1: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.
2: Tecnico del suono Stefano Casolari.
1: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: di Dio su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
2: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Buonasera, buonasera e benvenuto su Cristiani Online. Benvenuti a tutti, benvenuti nel nome del Signore Gesù. Siamo in diretta dai nostri studi qui al centro Italia, siamo all'Aquila, dove abbiamo i nostri studi di trasmissione, dove ci colleghiamo anche con i cari di Radio Logos che sta a Foggia. E Radio Logos ritrasmette il nostro segnale sui 97-300 MHz in FM e anche tutti i social legati a Radio Logos. Quindi salutiamo, oltre a tutti i telespettatori, anche i radioascoltatori. Buonasera, Dio vi benedica, ci benedica tutti quanti. Questa sera avremo con noi il caro Franco Liotti, che ha proposto un titolo, a mio avviso, molto singolare, molto particolare: cellulare, amore mio. E credo che tutti noi saremo coinvolti in questo messaggio che il caro Franco condividerà questa sera. Dobbiamo porre attenzione. Allora, partiamo con i saluti, con la prima ad aver chattato su YouTube, sul nostro canale, Rita Carmina da Ortona, che fa parte del nostro team. Buonasera Rita, Dio ti benedica. Poi abbiamo Rosaria Arcidiacono, una mia cara mamma, una buona serata nella parola del nostro Signore Gesù Cristo, un abbraccio cara mamma. Patrizia Luxa, Patrizia Caruana, poi chi abbiamo? Giuseppe Ciavarella, buonasera caro. Caterina Monti, buonasera. Salvatore Piazza, Sofì Giacomo, Maria Barbera, Franca Interlandi, buonasera Franca. Poi Maria Perrone, Carmela Angelilis, Patrizia Caruana, Orlando Sacchetti, buona scuola, da Facebook ci scrive anche lui. E sicuramente tanti altri state magari provando a scrivere, ma salutiamo anche tutti quelli che non scrivono, che sono presenti sia dall'Italia che dall'estero. Dio vi benedica. È una gioia poter stare insieme e condividere ancora. E sapete, è un impegno giornaliero, non è che ci manchi cosa fare, magari vorrei ricordare, è un impegno che abbiamo preso davanti al Signore, ormai da più di 6 anni che portiamo avanti quest'opera, con diversi collaboratori. Ovviamente ieri sera c'era Enzo col caro Davide Martella, questa sera ci siamo noi, quindi ovviamente anche noi abbiamo i nostri incontri di chiesa settimanale, siamo impegnati anche per quello, quindi un po' ci diamo i turni. E poi fra poco, fra qualche settimana, esattamente dal giorno 18 giugno, inizieranno le serate evangelistiche, perché inizieremo a evangelizzare. Quest'anno abbiamo 4 campagne di evangelizzazione con la tenda, molto impegnati. Quindi saremo nella bella Puglia, sia a San Severo che a Lesina. Poi ci sposteremo in Campania, esattamente a Monte San Giacomo, e poi da lì voleremo fino a Milano, piacendo al Signore, Sesto San Giovanni, e poi ancora da lì scenderemo nel Lazio e saremo a Frosinone. Ci sono varie date della tenda, e quindi serviremo il Signore anche attraverso questo strumento, sicuramente molto impegnativo. Ci vorranno molti lavoratori, montare, smontare, guidare e poi provare e distribuire, evangelizzare, invitare la gente, poi la sera cantare, testimoniare, predicare. È un lavoro abbastanza particolare. Ovviamente, se non lo ami, se non ci credi, non lo fai, perché comporta molto molto lavoro. A noi piace farlo e vediamo anche, ancora credendo a questo strumento, molti risultati, non solo di persone che vengono arrivati col Vangelo, ma soprattutto anche di incoraggiamento, di sprono alla chiesa locale, alle chiese vicine. Gloria a Dio per questo. Allora, vi ho passato a saluti, regia, alla mia destra c'è Felipe. Ricordiamo il nostro numero di telefono, quindi il nostro contatto per WhatsApp: 350 152 20 21, ripetiamolo, 350 152 20 21. La nostra email per chi ci scrive è cristianoonline@gmail.com. Quindi scriveteci se volete, fateci delle domande, noi vi risponderemo. E come ricordiamo sempre, se non hai una Bibbia, ripetiamo, se non ce l'hai, perché se ce l'hai, leggi quella che hai. Ma se non hai una Bibbia per la prima volta, ti vuoi avvicinare ad essa, puoi scriverci, te ne invieremo una, penseremo tutti a noi, tutto noi. Allora, solo due versetti del Salmo 78, verso 1 e verso 2, dice così, Salmo 78, verso 1 e verso 2, dice, cantico di Asaf, ascolta popolo mio, il mio insegnamento, porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esperrò i misteri dei tempi antichi. Allora, questa sera tocca a noi aprire le orecchie, il cuore, poter intendere e capire la parola del Signore. Quanto ci verrà detto? Il tema è abbastanza odierno, quindi dobbiamo porre attenzione, perché sicuramente Dio avrà da parlarci, ognuno di noi, attraverso il suo servo Franco, Franco Liotti. Preghiamo. Signore, guida questa serata, grazie che possiamo stare insieme radunati dopo tante cose che ognuno di noi fa durante la giornata. Vogliamo dedicare questo tempo nella meditazione, Signore, non solo la mattina, meditando, pregando, ma anche la sera. Dare del tempo, Signore, per ascoltare e così crescere nella Tua parola. Guida il caro Franco nell'esposizione e tutto il team che sta qui, Sam ai canti, Felipe alla regia, io alla presentazione, tutti gli altri. Siamo qui per servirti, a te la gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, due canti, vedo che Sam è pronto, andiamo a salutarlo, così gli diamo la linea. Sam, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Are you ready, Sam?
1: Yeah, I'm ready.
0: You're ready. Allora, faccio ascoltare due canti, vede il titolo, Praise the Lord, lodi a Dio, e il primo canto, a Sam piacciono molto i canti datati dall'innario, vero?
1: Di un certo... Sì, mi piace tanto.
0: Ti piace tanto, eh? E occhio che piacciono anche Orlando Sacchetti, fra poco ti scrive, eh? Orlando piacciono anche i canti, anche a me piacciono. Un abbraccio, Orlando. Anzi, mi sa che lo devo richiamare perché ho visto la sua chiamata di oggi. Quindi Sam, primo canto, lodi a Dio, e poi un secondo. Vai Sam.

0: Grazie Sam. Allora, adesso regia, andiamo subito ad aprire il collegamento col caro Franco Liotti. Vai, eccolo qua. Eccoli. Buonasera Franco.
1: Buonasera Corrado, buonasera.
0: Come stai caro?
1: Insomma, abbastanza bene, considerando il quadro d'insieme, abbastanza bene.
0: Sono contento. Sai che abbiamo un po' a tutti i predicatori che collaborate, vi abbiamo tutti mandato una camera, ma quella tua si vede la migliore di tutti. Forse lo sfondo dietro della libreria, non lo so. È proprio bella.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, il titolo di questa sera è molto particolare. Cellulare, amore mio. E io credo che ognuno di noi avrà da raddrizzare le orecchie per ascoltare bene, e i tuoi titoli sono sempre un po' particolari, noi già lo sappiamo. E va bene, ti ricordo che siamo anche su Radio Logos, ma questo tu lo sai.
1: Sì.
0: E quindi ti diamo la linea, Franco, e siamo qui ad ascoltarti. Vai.
1: Grazie Corrado, e quindi colgo subito l'occasione, prima di dimenticare eventualmente, di estendere i miei saluti non solo a te e a Felipe, a Sam e a quanti altri sono lì nello studio, ma anche ai nostri cari che sono collegati mediante Radio Logos nella zona di Foggia, e un saluto naturalmente anche a tutti i telespettatori, che so che ci sono persone che ci ascoltano e ci seguono in tante zone, non soltanto dell'Italia e dell'Europa, ma anche ben oltre il nostro continente. Per quale motivo chiamare questa riflessione di questa sera cellulare, amore mio? Il motivo c'è. A me piace molto osservare le persone intorno a me. Non sono naturalmente un sociologo né tantomeno uno psicologo, però mi piace osservare le persone, e noto che moltissime persone, a prescindere dalla loro età, se sono bambini o se sono persone molto anziane, tantissima gente anche per la strada, magari pur essendo in gruppi con altri, quasi tutti hanno un cellulare in mano, che in effetti è un oggetto abbastanza piccolo. Si tratta di forse 10 centimetri di lunghezza per 4-5 di larghezza, il peso è leggerissimo naturalmente, e tantissime persone lo si porta in mano come se fosse una specie di piccolo tesoro. Ora è vero che anche il cellulare ha un suo costo, questo nessuno lo mette in dubbio, però mi sembra che molte persone trattano, o trattiamo, bisognerebbe dire, il cellulare quasi come se fosse una divinità, una specie di idolo, un totem al quale dedicare in qualche maniera un po' tutto il nostro tempo. E difatti, se siamo onesti, almeno con noi stessi, se siamo onesti veramente fino in fondo, credo che ci rendiamo conto un po' tutti quanto tempo ci porta via il telefonino, il cellulare, che negli anni passati era praticamente soltanto un telefono portatile, e aveva la sua comodità. Ma adesso, negli ultimi tempi, il cellulare è diventato un piccolo computer. Si possono fare delle ricerche col telefonino, quando una volta magari queste ricerche le facevamo sul computer, che insomma ha tutta una struttura molto più voluminosa, più imponente. E il cellulare, si possono mandare messaggi, si possono ricevere, si possono mandare messaggi vocali e nello stesso tempo ricevere messaggi vocali. Insomma, voi sapete meglio di me, soprattutto la generazione più giovane, le mille cose che si possono fare con un telefonino, con un cellulare. Però c'è questo particolare che è diventato quasi quasi un amore. Ho notato alcune volte, io abito in una zona periferica della cittadina dove abito, a Colle di Valdelsa, e abito qui ormai da quasi 40 anni, e ricordo anche negli anni passati, quando il cellulare non imperava, che vedevo spesse volte delle persone passare sulla strada, che è una strada essendo zona non, come dire, periferica, non è molto trafficata, anzi è scarsamente trafficata, che magari sul marciapiede camminavano con il loro cagnolino e magari si guardavano intorno, oppure parlavano con qualcuno che era accanto a loro, oppure si incrociavano qualche persona e la salutavano. Ora mi sembra che non è più così. Una cosa che a volte mi colpisce è di vedere qualche giovane mamma, magari sui 30-35 anni, con il suo bimbo di forse di un anno e mezzo nel passeggino, che magari è sveglio, si vede che muove la testolina, le manine, le gambine, e questa mamma, invece di parlare con il figlioletto, come notavo negli anni passati, ma vi parlo forse di 30 anni fa, in questo caso se non di più, tu vedi questa mamma che ha il bimbo nel carrozzino, che la guarda anche, e lei invece spinge con una mano e l'altra mano c'ha il suo bravo cellulare in mano che sta smanettando per scrivere, per ascoltare, per vedere chi ha mandato messaggi, ignorando praticamente quel piccoletto che magari 30 anni fa non soltanto lei lo guardava, ma gli parlava. Ora invece no. E ho visto anche qualche volta una mamma e una figlia, magari la figlia adolescente sui 15-16 anni, la mamma forse 45 anni, ed erano ognuna con un cagnolino. Ok. Poi invece di parlarsi fra di loro, che stavano camminando insieme, ognuna di loro aveva il suo bravo cellulare in mano, e invece di scambiarsi quattro chiacchiere, se volete, anche pettegolezzi, se volete, invece di fare questo, col telefonino in mano, ignorando completamente la persona, in questo caso la mamma o la figlia che era accanto. Poi è diventato una cosa iconica, che le persone vanno al ristorante, la prima cosa che fanno qual è? Fotografare l'ingresso, fotografare il piatto che stanno per mangiare e mandarlo a tutti i loro amici. Sinceramente, a volte mi sembra, fra me e me dico, non se ne può più. Cioè, veramente il telefonino ha invaso, direi ha devastato per certi aspetti la nostra vita. E ricordo, non moltissimi anni fa, partecipai a un campeggio per adolescenti nel sud Italia e c'era un ragazzo che ne aveva due di telefonini e non la smetteva mai dalla mattina alla sera con questi due telefonini in mano a scrivere, a parlare, a giocherellare, mentre si facevano le riunioni. Ricordo che una volta provammo a convincerlo, te lo diamo dopo la riunione il telefonino. Quasi quasi aveva una crisi isterica. Abbiamo dovuto smettere perché altrimenti a quel ragazzo sarebbe successo chissà che crisi, che cosa poteva avvenirgli nella sua testa vedendosi privato forse per un'oretta del telefonino. Allora, credo che a questo punto veramente ognuno di noi dovrebbe fare, come dire, mente locale. Cominciare a riflettere, ma cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Il telefonino è utile. Lo smartphone, il tablet, il computer, utilissimi, ma stiamo attenti a utilizzarli, non a farci utilizzare. Dobbiamo utilizzarlo, non farci sfruttare e assorbire da questo marchingegno così piccolo, colorato e che ha tante possibilità. Lasciamo stare poi il tutto e il di più che si può trovare, sia dal punto di vista morale che immorale. E questo con danni poi veramente gravissimi nella vita delle persone, soprattutto quando si tratta di cose immorali. E purtroppo, la nostra indole peccaminosa tende a farci andare più facilmente in quella direzione. E il telefonino ti offre facilmente di tutto e di più, non soltanto, ripeto, in campo etico, morale, ma anche in termini di immoralità esasperata. Allora mi sono posto una domanda. Riesci a fare a meno del cellulare? La risposta ognuno di noi deve darla a se stesso. Probabilmente moltissimi di noi diranno dentro di sé no, non posso farne a meno. Altra domanda. Riesci a fare a meno della parola di Dio? Dirai, che c'entra? No, c'entra. Perché se è vero come è vero che dedichiamo al telefonino un sacco di tempo, ma veramente tanto, come mai? E qui mi rivolgo soprattutto a chi. Altra domanda. Riesci a fare a meno della parola di Dio? Dirai, che c'entra? No, c'entra. Perché se è vero come è vero che dedichiamo al telefonino un sacco di tempo,

Avevo dimenticato di mandare anche questo versetto al caro Felipe, se riesce a metterlo sullo schermo. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16 a 17, l'Apostolo Paolo, scrivendo a questo suo giovane collaboratore, diceva: ogni scrittura, e si sta riferendo alla Bibbia, alla parola di Dio, ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. È la parola di Dio che è utile, diceva l'Apostolo Paolo parlando da parte di Dio, è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare, a formare, consentitemi, questo ruolo. Il nostro telefonino generalmente non ha questo ruolo, o meglio, dipende dall'uso che noi ne vogliamo fare. Se voglio trovare qualcosa che mi insegna, che mi istruisce, anche dal punto di vista biblico, posso andarlo a cercare nella Bibbia. Ma stiamo attenti, come dicevo poc'anzi, la nostra indole peccaminosa facilmente si lascia distrarre per altri percorsi facili e immorali. Quindi dobbiamo stare veramente attenti. Ho ancora una domanda: ma il telefonino vi ha mai deluso? Io so che ciascuno di noi abbiamo il telefonino. A volte dico scherzando, scherzando, fra poco anche i cani e i gatti avranno il loro bravo telefonino. Io no, non mi meraviglierei se in un prossimo futuro vedremo i nostri cagnolini andare per la strada al guinzaglio con il loro padrone e dal collo scende un telefonino. Direte: ma dai, non dire baggianate. Avete ragione, è una sciocchezza. Però, dato che questo oggettino, che ha il suo valore anche commerciale, è praticamente in mano a tutti, avrebbe detto mio padre, anche in mano ai cani e ai porci. A tutti, non mi meraviglierei se in un prossimo futuro lo vedremo anche in questa maniera, in una chiave per i nostri amici cosiddetti a quattro zampe. Ma il telefonino ti ha mai deluso? Beh, delle volte sì, perché magari forse adesso un po' di meno, ma io ricordo in un passato non troppo remoto, quando si diceva non c'è campo, non c'è segnale e entravamo quasi quasi in una crisi isterica. Il telefonino può deludere, certamente che può deludere, la parola di Dio no, assolutamente, perché viene da Dio, quindi è valida. Come dicevo prima, citando la seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16 a 17, la parola di Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere. E credimi, la Bibbia, la parola di Dio, svolge un ruolo e vuole svolgere un ruolo nella nostra vita, anche nella tua, molto positiva, veramente molto positiva. A volte il telefonino ci accorgiamo che è scarico perché magari l'abbiamo usato troppo e ora che magari ci serve ancora la batteria, però è scarica e quindi non risponde a quello che vorremmo. Invece la parola di Dio non è mai scarica, anzi, se mi permettete l'esempio, l'accostamento. La parola di Dio è carica. E come dire, il Signore, leggo ancora un versetto dall'Apostolo Paolo, leggo nella lettera ai Galati, esattamente al capitolo 3, versetto 13, dove è scritto così: che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato Lui maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Questa verità io l'ho scoperta nella Bibbia, non certamente in un telefonino. È vero che quando ho conosciuto il Signore il telefonino portatile non esisteva, avevo circa 16 anni, quindi un sacco di anni fa, però rimane lo stesso che la parola di Dio, 60-70 anni fa, come nel prossimo futuro, è sempre quella e i suoi insegnamenti sono sempre estremamente validi e profondi. Perché vengono da Dio. Quindi quando io leggo nella Bibbia, Cristo mi ha riscattato dalla maledizione della legge. Perché? Perché ha dato la sua vita sulla croce al posto mio. E consentitemi, non è una cosa da poco, anzi, è qualcosa di estremamente straordinario. Ed è anche vero che a volte, forse capita anche a voi in qualche momento, a volte ci sentiamo oppressi, schiacciati, quasi paralizzati dal peso del peccato, che a volte ci rendiamo conto quanto è invadente e pesante. Bene, quando ci sentiamo

0: mettiamo in una situazione del genere. C'era un antico re che si chiamava Davide, è stato uno dei re più importanti della sua epoca, il quale si trovò in una situazione di peccato veramente grave, omicidio e adulterio nello stesso tempo. E sentiva questo peso del peccato che lo opprimeva, lo schiacciava, lo bloccava. E allora scrisse un salmo che voi potete leggere tranquillamente anche nella vostra Bibbia. Vi cito i primi tre versetti, Salmo 51, dove leggo i primi tre versetti, versetto 1 a versetto 3, dove così scriveva questo re, si chiamava Davide. Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne da lui dopo che Davide era stato da Bathsheba, quindi commettendo peccato di adulterio. E lui si espresse così: Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami, diceva questo re, diceva a Dio, lavami da tutte le mie iniquità. Purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe. Il mio peccato, ripeto, era peccato di adulterio e di omicidio. Il mio peccato è sempre davanti a me. E credetemi, quando ci si trova in una situazione come quella che questo re Davide descriveva, scrivendo questo salmo, si capisce che aveva una cognizione così concreta del peccato che aveva commesso, di questi peccati che aveva commesso. E a volte può capitare anche a noi, a prescindere se si tratta di questi stessi peccati o altri, perché il peccato davanti a Dio è peccato, a prescindere da come noi possiamo classificarlo, più grave, meno grave, via di questo passo. Se ti senti in questo stato, a volte sento dire da certe persone, l'ho sentito dire almeno, non riesco a perdonarmi, non riesco a perdonarmi. Ecco, se tu arrivi dentro di te, o a dirlo a voce alta, o dicendolo a voce bassa anche, non riesco a perdonarmi. Se tu hai questa consapevolezza tremenda del peccato che ti invade, ti appesantisce, ti schiaccia, sappi che Cristo Gesù sulla croce ha pagato anche per i tuoi peccati, anche se a te quei peccati giustamente sembrano orrendi, orribili, è giusto che tu senta così. Sappi che Cristo, per i tuoi peccati, ha dato la sua vita sulla croce, è morto per te ed è risuscitato per la tua giustificazione, per la tua salvezza. Quindi anche tu puoi rivolgerti al Signore Dio e dirgli: Signore, abbi pietà di me, o Dio, cancella le mie iniquità, purificami del mio peccato. Fai come fece Davide. Davide si rivolse a Dio e ottenne il perdono di Dio. Riconosci i tuoi peccati. E se invece ti trovi in altre situazioni, uno dei problemi di molte persone oggi, forse anche di qualcuno di voi, è l'ansia. E la parola di Dio, vedete, come la Bibbia è ricca, tocca praticamente tutto lo scibile umano, tutte le problematiche umane. Leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 6 esattamente, versetto 25 a 29. Quindi ora, ecco, è anche sullo schermo. Gesù disse: Non siate in ansia per la vostra vita. E siamo sinceri, quante volte siamo in ansia, estremamente preoccupati per la nostra vita? Che cosa mangiare? Che cosa bere? Disse Gesù: Non siate in ansia per il vostro corpo, di cosa vestire, ma la vita, disse Gesù, è più del nutrimento, e il corpo è più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, questo è un esempio che fece Gesù. Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Voi, disse Gesù, non valete molto più di loro? E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Non faticano, non filano, eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, neanche Salomone si vestì come uno di loro. Queste profonde verità che fanno riflettere, dove le troviamo? Nel tuo smartphone, nel tuo telefonino, nel tuo computer? Le trovi nella parola di Dio. Vedete, miei cari, la parola di Dio è immutabile, è immutabile. La tecnologia, come ben sapete, da un giorno all'altro, quasi quasi da un'ora all'altra, cambia completamente. Non è stabile. Qualcuno dirà, migliora, non è detto. Ci complica la vita, questo è sicuro. La parola di Dio non complica la vita, illumina la tua esistenza, ti fa riflettere, ti mostra colui che è la via, la verità e la vita, Cristo Gesù. Se vuoi conoscere, come dire, qualcosa di veramente importante per la tua vita, per la tua anima, per il tuo cammino giornaliero in questa esistenza non facile, rivolgiti alla parola del Signore. Vedete, la parola di Dio, la Bibbia, chiaramente ci parla dell'amore di Dio. E vorrei leggervi un versetto che è scritto nella lettera ai Romani, esattamente al capitolo 8. Versetto 32. Così scriveva l'Apostolo Paolo. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio. Direte, ma chi è che sta scrivendo? Chi è che sta parlando? Sta scrivendo l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo. Quindi è Dio che lo sta guidando. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, questo figlio di cui parla, è Gesù Cristo. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Come dire, dato che Dio nella sua grazia ci ha dato il massimo, cioè il suo figlio Gesù Cristo, vuoi vedere che non ci dà il minimo? Quelle cose che facilmente ci fanno preoccupare, ci tengono in ansia, quando invece se Dio ti ha dato, e lo ha fatto, suo figlio Gesù Cristo per la tua salvezza, ma vuoi vedere che Dio non è capace di venirti incontro per aiutarti? Questo non vuol dire che Dio è una specie di mago che tocca e cambia tutte le cose. Il Signore, forse la situazione esteriore non te la cambia, però cambia il tuo atteggiamento interiore, che è quello che veramente vale. Perché esternamente tu puoi avere tutte le cose che funzionano al mille per mille. Ci sono persone che a questo mondo hanno veramente di tutto e di più. Veramente di tutto e di più, che dovrebbero godere in una maniera meravigliosa. E invece, più hanno e più sentono che gli manca qualcosa di vitale, di importante, di fondamentale. E questo qualcuno è Dio. L'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, sta dicendo che Dio, per salvarti, non ha risparmiato neanche suo figlio Gesù Cristo per la tua salvezza. Quindi figurati se non si prende cura anche del tuo cammino giornaliero. Se vuoi conoscere qualcosa che ti fa vivere serenamente, qualcosa che a volte chiamiamo felicità, vorrei che ascoltassi queste parole che leggiamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, dal versetto 4 al versetto 7. Vorrei leggere queste parole. Filippesi capitolo 4, versetto 4 a 7. Così scriveva l'Apostolo Paolo: rallegratevi sempre nel Signore. E difatti, Felipe, lascialo un attimo questo versetto. Perché dice rallegratevi sempre nel Signore? Perché, mio caro amico, dal momento che tu ti rendi conto che Cristo Gesù ha dato la sua vita per la tua salvezza, dal momento che ti rendi conto che Cristo Gesù è morto per la tua salvezza, è risuscitato per la tua giustificazione, e ha fatto questo dal momento che l'hai accolto nella tua vita, ti ha salvato. Non c'è una gioia più grande di questa. Non c'è. Ecco perché Paolo diceva all'apostolo: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, diceva l'apostolo Paolo: rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. E diceva così: il Signore è vicino perché il credente in Cristo sa che Cristo Gesù tornerà. L'ha detto lui, è quello che lui dice, l'ha sempre fatto. Tornerà e porterà con sé tutti coloro che hanno creduto in lui. Perciò, diceva l'Apostolo Paolo, non angustiatevi di nulla, come dire, non lasciatevi schiacciare dalle preoccupazioni, ma in ogni cosa, quindi in tutte le problematiche che puoi avere, fai conoscere queste cose, chiedendo a Dio con preghiere e suppliche di venirti incontro e ringraziarlo. Ringrazialo ancora prima che lui ti abbia esaudito. E difatti, diceva l'Apostolo Paolo, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza umana, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Dal punto di vista umano, ripeto, potremmo avere tutto quello che il nostro cuore desidera, ma se non c'è Cristo nella nostra vita, ci manca la cosa essenziale. Se desideri veramente pace, riposo, rivolgiti al Signore, non al telefonino che magari hai in mano. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28 fino al versetto 30, Gesù disse queste parole: venite a me. Che bello! Queste parole del Signore sono così cariche di affetto. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, siete oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto, sono umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo, disse Gesù, è dolce, il mio carico è leggero. Sono parole che fanno pensare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Io mi rivolgo a te, mio caro amico, o gentile signora in ascolto. Come ti senti? Può darsi che tu ti senti oppresso dal peccato, affaticato, che non riesci a dare un senso alla tua vita. Chissà quante volte avrai detto dentro di te: non ne posso più, sono deluso da tutto e da tutti. E hai ragione, le persone deludono, ma anche noi deludiamo gli altri. L'unico che non delude è il Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per salvarti. Perciò accogli questo invito prezioso che Gesù ti fa e in Lui troverai quella pace, quel riposo, quel perdono dei tuoi peccati. In Cristo troverai la riconciliazione con Dio. L'Apostolo Paolo, ancora lui, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, nei versetti 18 a 21, così scriveva: tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Ci ha riconciliati con sé Dio per mezzo di Cristo e ci ha affidato, diceva lui Paolo, affidato a noi il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque, diceva ancora l'Apostolo Paolo, facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo, ed è una supplica che rinnoviamo ancora in questo momento, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, sta parlando di Gesù Cristo, egli, il Padre, lo ha fatto diventare peccato per noi, per me, per te, affinché noi diventassimo giustizia di Dio. In lui. Non resistere, amico mio, a tutto ciò. Veramente non resistere. Se ti rendi conto che la parola di Dio è utile, spero con tutto il cuore che finalmente anche tu ti renda conto che la Bibbia, la parola di Dio, è degna della massima attenzione. È la Bibbia che dovrebbe essere nelle nostre mani. Quando siamo per la strada, quando andiamo al lavoro, quando passeggiamo con il nostro cagnolino, invece che il cellulare. Il cellulare ha la sua utilità, ma può diventare, come di fatti è diventato, fuorviante, distrae, allontana molto facilmente le persone dalla parola di Dio, come di fatti avviene sempre di più. Se voi ci fate caso, la nostra società sta arrivando a dei livelli di barbarie terribilmente gravi. Come mai tutto questo? Il motivo è abbastanza semplice. Moltissima gente forse anche fra i miei ascoltatori e fra i miei telespettatori. Ci sono persone che si riempiono la bocca di cristianesimo, ma tutto rimane là. Non degnano quasi di uno sguardo la parola di Dio, dedicano tutte le proprie energie soltanto a quella tecnologia che purtroppo facilmente ci può portare lontano da Dio se non stiamo in guardia. E soltanto Dio può aiutarci a non farci trascinare, ingannare, deviare dalle manovre di Satana, che si serve ampiamente, purtroppo, anche di queste tecnologie. E vi leggo un ultimo versetto ancora nella Bibbia, esattamente nel Vangelo di Matteo. Sono parole anche queste dette da Gesù, Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 26. E queste parole lui le rivolse a delle persone che pensavano, come molte persone, nostri concittadini, nostri connazionali, che quello che vale è guadagnare, guadagnare, guadagnare. E Gesù disse: che gioverà a un uomo, insomma a una persona, che gioverà a una persona se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? Gesù disse: che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Non può dare nulla. L'unico che poteva dare per la salvezza di ogni persona era Dio stesso, e lo ha fatto, mandando Gesù Cristo per essere il nostro Salvatore e il nostro Signore. Amico mio, a che ti serve avere tutte le cose, fra virgolette, belle di questo mondo se ti manca Cristo? A che ti serve avere un conto bancario con tanti zeri se ti manca Cristo? A che ti serve avere la più alta tecnologia nel tuo telefonino o in casa tua se ti manca Cristo? Tu dirai: ma io ho queste cose, ma ho anche Cristo. Gloria a Dio! Ma non lasciarti distrarre da queste cose, perché vedete, noi, un proverbio, mi sembra che era cinese, che ho imparato moltissimi anni fa, diceva: vale molto di più un'immagine che mille parole. Voglio dire, tu in un'immagine, per descrivere quell'immagine, forse mille parole neanche ti bastano per descrivere un'immagine, qualunque essa sia, non importa di che tipo. Invece l'immagine colpisce, è un istante, ma colpisce profondamente, perché tramite l'occhio arriva al cervello, viene, come dire, metabolizzato subito. È lì che devi stare attento, amico mio, fratello mio, sorella mia, è lì che devi stare attento, perché l'immagine che tu trovi facilmente nel telefonino, nei tablet, nei computer, se non stai attento, sono immagini che ti portano inevitabilmente su percorsi peccaminosi, lontani da Dio. E a volte, quando ce ne rendiamo conto, in qualche maniera potrebbe essere anche troppo tardi. Cellulare, amore mio, o parola di Dio, amore mio? Se tu dici di essere un credente, non puoi trascurare la parola di Dio a beneficio di un cellulare. Se tu non sei ancora un figlio di Dio, è giunto il momento che tu ti rivolga a Cristo, chiedendo a Cristo il perdono dei tuoi peccati e chiedendogli di venire nella tua vita e di salvarti. Ti saluto e vi saluto con questa speranza viva che ciascuno di voi non faccia passare questo momento e si rivolga a Cristo, chiedendo a Lui il perdono dei propri peccati. Che il Signore Dio, nella sua grazia, vi benedica e ci benedica.
1: Amen. Amen, caro Franco. E che possiamo tutti dire che il Signore è l'amore nostro, un amore infinito. Ovviamente sì. E dobbiamo riflettere molto a quanto tempo si dedica. Sai, ogni telefonino c'è un'opzione che può dirti quante ore, quanto tempo hai passato nell'usare, ed è spaventoso quando Alla fine della giornata vedi quanto tempo hai usato il telefono. È uno strumento utile, ma il Signore lo è di più. E non è uno strumento, il Signore è il nostro Dio. Quindi questo messaggio credo che abbia toccato tutti noi. E dobbiamo riflettere a quanto tempo passiamo col Signore, quanto sia importante stare con Lui. E per questo ti ringrazio, Franco. E sai, quando parliamo del Signore, come questa sera il Signore ti ha usato, ovviamente ogni predicatore non sa mai l'onda, quale effetto porta poi, no? Nella mente, nei cuori. Ma il Signore lo sa. E noi siamo solo strumenti. E noi ti incoraggiamo, e credo di parlare a nome di tutti quelli che sono collegati o sintonizzati sulla radio. Ti incoraggiamo, innanzitutto ti ringraziamo dopo aver ringraziato il Signore per prima, e ti incoraggiamo che tu possa continuare a proclamare il nome meraviglioso del nostro Signore Gesù Cristo finché il Signore ti dia forza, ti darà forza. Grazie per questa sera, Franco. Vai, di.
0: No, volevo ringraziarti anche per le parole di incoraggiamento. Che il Signore benedica anche te e tutti i tuoi collaboratori, che fate veramente un lavoro meraviglioso.
1: Sono parole sentite, non sono parole messe lì per caso, perché l'affetto che abbiamo per te, sai, anche quando giro le chiese sento, no? E quindi questo veramente, la gloria va al Signore, ovviamente, lo so che non ne prenderai di questa gloria, però è bello sentirselo dire che sei strumento e il Signore ti usa. Ti abbraccio, fratello mio, a presto.
0: Ciao Corrado, ciao a tutti voi.
1: Ciao, ciao Franco, ciao. Allora, abbiamo salutato il caro Franco, siamo arrivati al termine. Siamo arrivati al termine di quest'altro programma che siamo riusciti a portare fino in fondo. E saluto alcuni di voi che non ho salutato, augurandovi una buona serata. La nostra cara Antonia Pisano, Tonina Pisano, buonasera cara, Dio ti benedica. Maria Malvè, che prima non avevamo salutato, e anche altri come Norma che non avevamo salutati, vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento. Sapete quando? Io credo che lo sapete, a domani sera, piacendo al Signore, se Lui ancora non è tornato. Domani sera 19:30, se piace al Signore, saremo di nuovo insieme. Dio vi benedica, buona serata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siamo al libro più letto, io sono Maria. Chi volesse avere i nostri recapiti potrà ottenerli a fine puntata. L'amore di Dio per Israele è eterno, ma anche l'amore di Dio per te è eterno. Ascoltiamo come ce lo racconta Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e possiamo continuare anche la nostra meditazione con il capitolo 31 di Geremia, che potremmo intitolare Io farò. In esso infatti troveremo spesso ripetute queste parole del Signore. I capitoli che vanno dal 30 al 33 formano un canto brillante e incoraggiante. Fino a questo momento l'enfasi di Geremia è stata posta sul giudizio, ma ora il suo messaggio è in netto contrasto. Qualcuno ha definito questi capitoli come il canto trionfale della salvezza di Israele. E questi capitoli sono scritti nel periodo più nero della storia di Giuda, ed eccovi ancora alcuni accenni riassuntivi. Sedechia è l'ultimo re di Giuda, come Osea, che è già stato deportato da lungo tempo, lo è stato per Israele. Il re Nabucodonosor è davanti alle mura di Gerusalemme, pronto a distruggere la città, a incendiare il tempio. Le promesse dei falsi profeti si sono rivelate false. Anania, il capo di questi, 7 anni prima, aveva detto che Babilonia sarebbe stata sconfitta entro 2 anni, ma questo non accadde. In questa situazione, il messaggio di Geremia rappresenta una parola di incoraggiamento, e nel capitolo 30 egli aveva parlato del giorno del Signore che iniziava con il periodo della grande tribolazione, e al versetto 7 di quel capitolo lo aveva definito un tempo d'angoscia per Giacobbe. Ma dopo quella grande tribolazione doveva arrivare la restaurazione del paese e il ritorno del popolo. Ora ho intitolato il capitolo 31 Io farò, perché pensate, per ben 15 volte Dio fa conoscere le sue intenzioni al popolo, e quando Dio ripete le cose così tante volte significa che vuole rafforzare le sue parole, come leggiamo dal primo verso di Geremia, capitolo 31. In quel tempo, dice il Signore, io sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Questa profezia non si è ancora avverata, infatti l'attuale insediamento di Israele nel paese non può essere interpretato come l'adempimento di questa profezia, perché essi non si sono ancora totalmente convertiti a Dio. Quelle persone sono ritornate sì nel loro paese nel corso degli anni, ma ognuno con le loro tradizioni, e purtroppo non sono tornate al Signore Gesù come loro Salvatore. Il nostro testo continua al versetto 2 con queste parole. Così parla il Signore: il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Io sto per dar riposo a Israele. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, vergine di Israele. Tu sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli e uscirai in mezzo alle danze di quelli che gioiscono. Pianterai ancora delle vigne sui monti di Samaria, i piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto. Infatti verrà il giorno in cui le guardie grideranno sul monte di Efraim: alzatevi, saliamo a Sion, al Signore, nostro Dio. Infatti così parla il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, prorompete in grida per il capo delle nazioni, fate udire le vostre lodi e dite: Signore, salva il tuo popolo, il residuo di Israele. In questi versetti, dal 2 al 7, troviamo il motivo per cui il Signore ristabilirà il popolo nel loro paese. Io credo con tutto il cuore che Dio intenda ristabilire la nazione di Israele in quel paese a suo tempo debito, secondo i suoi progetti e i suoi scopi, e la base di ciò la troviamo in questo testo. E tutto questo perché il Signore, che è amore, li ama di un amore eterno. Sappiate che tra le affermazioni che preferisco nella parola di Dio, questo versetto sta in cima.

0: Alcuni si chiederanno come il Signore potesse amare questo popolo. Una buona domanda, ma possiamo allargarla un poco e chiederci oggi come fa il Signore ad amarci. La risposta la troviamo in Giovanni 3, al versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedi, amica, amico, Dio non solo ama Israele, ma ama il mondo, ama me, ama te. È facile puntare il dito contro gli ebrei e criticarli, però il Signore dice che li ama di un amore eterno. Non c'è niente che possiamo fare contro ciò che Dio ha detto. Invece di puntare il dito contro gli altri, dovremmo rivolgerlo contro noi stessi. Infatti, agli occhi di Dio noi siamo colpevoli come chiunque non crede. Per questo occorreva che Cristo morisse per procurare la redenzione per te e per me. Non dobbiamo limitarla a pochi e chiederci come mai il Signore li ami. Amico, come può amare me il Signore? Come può amare te? Dovremmo essere meravigliati che Egli ci ami. Qualcuno ha scritto questa canzone. Come puoi pensare così bene di noi ed essere il Dio che sei? È buio per la mia intelligenza, ma è luce per il mio cuore. Amici, ancora oggi Dio ci dice: io ti amo di un amore eterno. E l'unica spiegazione del perché Dio ci ami è non per qualcosa che vede in noi, ma per quello che Egli è. Egli trova la spiegazione in se stesso, nel suo immenso amore. Spesso ci si pone la domanda e ci si chiede che cos'è l'amore. L'apostolo Giovanni, rispondendo, scriveva: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. Questo è l'amore, quello vero, indissolubile. Molti credono che Dio abbia chiuso per sempre con la nazione di Israele. Posso dire che se Dio avesse finito di interessarsi ed amare Israele, ha finito anche di interessarsi e di amare noi. Non importa quello che pensiamo tu ed io. Dio non ha smesso di interessarsi a Israele, ed ecco con quali parole Egli si rivolge a loro. Versetti 8. Andiamo sempre a leggere da Geremia, capitolo 31. Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione e li raccolgo dalle estremità della terra. Tra di loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e quella in doglie di parto, una gran moltitudine che ritorna qua. Sarebbe stata una bella impresa riportare il popolo nel paese, e voi avreste potuto pensare che Dio avrebbe lasciato indietro i ciechi e gli zoppi, scegliendo soltanto quelli in forma. Ma il Signore dice che li ricondurrà indietro tutti. Quale amore, quale cura che Egli ha per loro, come leggiamo ancora al versetto 9. Vengono piangenti e imploranti, li guido, li conduco ai torrenti, per una via diritta dove non inciamperanno, perché sono diventato un padre per Israele, ed Efraim è il mio primogenito. Dio, amici, non ha mai detto di essere il padre di ogni singolo israelita. Parlando di Mosè e di Davide, li definisce miei servi. Leggiamo infatti in Giosuè 1, al versetto 2, Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Come pure è scritto nel Salmo 89, al versetto 3, dove dice: io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide, mio servo. Ma quando parla della nazione, nella sua globalità, Dio si definisce come il loro padre che ha cura di loro e che li protegge, come leggiamo in Esodo 4, al versetto 22. Tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il primogenito. Il nostro testo di Geremia, capitolo 31, continua ai versetti dal 10 al 12. Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite: colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Infatti il Signore ha riscattato Giacobbe, l'ha salvato dalla mano d'uno più forte di lui. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, al frumento, al vino, all'olio, al frutto delle gregge e degli armenti. Essi saranno come un giardino annaffiato, non continueranno più a languire. Sono grato al Signore che mi ha dato di servirlo con la radio, mediante la quale si raggiungono ogni giorno migliaia di persone. E sono felice di poter dire quello che Dio dice. E vorrei che ogni angolo della terra udisse questo messaggio. Vorrei che tutta l'umanità udisse che Egli ha disperso Israele come conseguenza del suo giudizio su di loro, ma che Egli li ama di un amore eterno e che sta per riportarli nel loro paese. Sì, amici, Dio ama Israele e nonostante tutto ciò lo ha giudicato. Questo è un messaggio che sembrerebbe dolce e amaro. Infatti, attraverso il libro di Geremia si trova una nota di gioia, ma anche di dolore, un po' come piatti definiti agrodolci. Dio ha giudicato Israele, ma ha anche detto che colui che ha disperso Israele sarà colui che lo raccoglierà, lo condurrà come un pastore custodisce il suo gregge, e un pastore veglia veramente sulle sue pecore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il Signore non ha ancora finito di annunciare le sue azioni. Eccovi un nuovo e meraviglioso annunzio che troviamo leggendo i versetti successivi, dal 13 al 17, sempre da Geremia, capitolo 31. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza. I giovani gioiranno insieme ai vecchi. Io muterò il loro lutto in gioia. Li consolerò, li rallegrerò liberandoli del loro dolore. Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. Così parla il Signore. Trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore. Essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Metti delle pietre miliari, fatti dei pali indicatori, poni benemente alla strada, la via che hai seguita. Ritorna, Vergine di Israele, torna a queste città che sono tue. Erano 5 versetti presi tra il 13 e il 21. Non so che cosa ne pensiate, ma queste parole mi fanno esclamare Alleluia. Questo è ciò che Dio dice che sta per fare per Israele. Nonostante questo, la condizione immediata di Israele è tragica, perché si sono ribellati, si sono allontanati da Dio. A questo punto facciamo un salto di 10 versetti e ripartiamo dal versetto 31. Da qui in avanti troviamo descritto un nuovo patto che Dio intende stipulare con Israele e con tutte le 12 tribù. E se voi ritenete che le 10 tribù siano perdute e che sia rimasta solo Giuda e Beniamino, Dio non è di questo parere. Ecco perché vuol fare il patto con tutte e 12. Leggiamo quindi i versetti 31 e 32 da Geremia, capitolo 31. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Questo nuovo patto è diverso da quello stipulato con Mosè al Monte Sinai. La grande differenza è che quest'ultimo verrà scritto nel cuore del popolo e non su fredde tavole di pietra, come leggiamo ora. Versetti dal 33 al 38. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo «Conoscete il Signore». Poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle, perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore. Se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananel alla porta dell'angolo. I peccati del popolo saranno perdonati e Dio conferma il suo patto con Israele, patto che non verrà cambiato o abrogato. Così come non possiamo cambiare il corso della luna o gettarla giù dal cielo, così il patto con Israele non può essere variato. Dio dice che questo patto è un patto eterno e che non sarà mai revocato. Che promessa! Amico, amica, sappi che il Signore desidera fare un invito anche a te in questo momento. Egli desidera essere, entrare nella tua vita per portarti la gioia e la pace. Egli ti dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. In questo inizio del terzo millennio, quante persone si lamentano? classificandosi degli esclusi a motivo della loro povertà, della loro solitudine. E peraltro, a giusto titolo, la lotta contro l'emarginazione fa parte dei programmi della nostra società. Ma che bella notizia sapere che nessuno è escluso dall'amore di Dio e dalla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Nessuno può dire «non è per me». Sì, avete ascoltato benissimo, amici. Egli vi dice «venite a me così come siete, incapaci di cancellare il vostro passato, incapaci di migliorarvi e di fare alcunché di buono. Io sono pronto ad accogliervi e a perdonarvi ogni colpa».

0: Nel capitolo 32 che iniziamo a considerare, troviamo il profeta Geremia in prigione, mentre Gerusalemme è sotto assedio da parte del re Nabucodonosor. Eppure, nonostante questa situazione, il profeta acquista un campo ad Anatot, come troviamo scritto nei versetti dall'1 al 6 del primo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme, e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. L'aveva fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo: «Perché profetizzi e dici? Così parla il Signore. Ecco, io do questa città in mano del re di Babilonia, ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà per certo dato in mano del re di Babilonia, e parlerà con lui bocca a bocca, e i suoi occhi vedranno gli occhi suoi. Nabucodonosor deporterà Sedechia a Babilonia, ed egli resterà là, finché io lo visiti, dice il Signore. Se combattete contro i Caldei, voi non riuscirete a nulla». Geremia disse: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini». Notiamo che Geremia specifica con precisione il periodo, cioè il decimo anno di regno di Sedechia, l'anno in cui Nabucodonosor fece breccia nelle mura di Gerusalemme e la distrusse. Era un giorno certamente molto particolare, triste, ma nonostante ciò, così è detto in questi versetti, il 7 e l'8 di Geremia, capitolo 32. «Ecco Canamel, figlio di Sallum, tuo zio viene da te per dirti: comprati il mio campo che è ad Anatot, poiché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. E Canamel, figlio di mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, e mi disse: ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino. Poiché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, compratelo. Allora riconobbi che questa era parola del Signore». Il Signore disse a Geremia che avrebbe avuto l'occasione di comprare un campo dal suo parente Canamel, cosa che egli fece, come leggiamo nei versetti successivi, dal 9 al 15, sempre al capitolo 32. «Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le condizioni, e quello aperto, e consegnai l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Masea, in presenza di Canamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto d'acquisto e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a loro, diedi quest'ordine a Baruch: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: si compreranno ancora case, campi e vigne in questo paese». A volte il Signore fa fare delle cose molto strane. Infatti, nel momento più oscuro della storia di Giuda, Geremia deve comprare dei beni immobili, mentre forse era il momento di vendere. Immagino infatti che tutti i proprietari di beni immobili di Gerusalemme e dintorni stessero svendendo quanto più potevano i loro beni. Perché allora Geremia deve acquistare proprio adesso? Perché egli doveva dimostrare al popolo che credeva in Dio e che li avrebbe fatti ritornare nel paese. E domani, quando avremo l'occasione di risentirci, vedremo come si svilupperanno le cose di seguito. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che ci state ascoltando, vogliate ricevere e gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Abbiamo dal Vangelo di Giovanni capitolo 10, i versetti 11 a 15, che ora Patrizia gentilmente ci leggerà e che vi invitiamo ad ascoltare per poi trarne una breve meditazione.

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.

per due volte il Signore Gesù si autodefinì il buon pastore, quello pronto a dare la sua vita per le pecore, quello che conosce intimamente tutte le pecore del suo gregge e quello che è ben conosciuto anche da loro. Il rapporto esistente fra il pastore e il gregge è determinato da una profonda conoscenza, una conoscenza che deriva da un'esperienza intima che non può essere invalidata. Le singole pecore, o se preferiamo i singoli cristiani che fanno parte della Chiesa, conoscono il pastore, cioè Gesù Cristo, perché è Lui che li ha salvati, è Lui che ha parlato ai loro cuori, è Lui che li ha conquistati con il suo amore, suscitando in loro la fede, la fiducia. È sempre Lui che ascolta le loro preghiere, che esaudisce le loro richieste e provvede alle loro necessità. Egli è il centro assoluto della loro vita e il pastore conosce ad una le sue pecore, che sono molto simili fra loro, ma egli le conosce dai loro particolari difetti, dalle loro tendenze e dai loro bisogni peculiari. Sulla base di questa reciproca conoscenza si instaura un rapporto di comunione, un rapporto di intimità spirituale. Ed è qualcosa che i veri cristiani realizzano, avvertono e vivono nel quotidiano. Tutto questo è possibile perché Gesù non è solo il pastore, ma è il buon pastore. L'aggettivo kalos, che troviamo nel greco del nostro testo, ha una valenza molto più ampia del nostro buono. Mette in risalto l'unicità del suo ufficio pastorale, la veridicità, la sincerità, l'onestà e la bellezza del compito che egli ha assunto verso di noi. Il termine mette anche in evidenza la perfetta sufficienza del suo incarico e il favore, la grazia con cui viene portato l'ezza del compito che egli ha assunto verso di noi. Il termine mette anche in evidenza la perfetta sufficienza del suo incarico

0: visione divina che, abbinato all'idea del pastorato, ci fa comprendere la grandezza del compito che il Signore Gesù si è assunto per noi, di quel compito che Egli vuole portare avanti a nostro esclusivo vantaggio e a gloria di Dio, perché indica anche, oltre a tutto ciò che abbiamo già detto, quello che a Dio è gradito, ciò che gli reca gioia e gli fa piacere. Dunque Gesù è il nostro buon pastore. Questa certezza, alla luce delle considerazioni fatte, può solo recarci gioia, un vero senso di sicurezza e di pace, perché possiamo sentirci avvolti dalla potenza e dall'amore di Dio, che si compiace di prendersi cura di noi. È la nostra esperienza e ci auguriamo che sia anche la vostra esperienza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

In questa stanza no, non respiro più il buio di una vita che mi ha rubato tutto.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Parlando ieri sul fatto che le leggi riflettono sempre una morale e che il problema, in fin dei conti, è quale moralità esse riflettano, abbiamo detto che le leggi esistono per proteggere le persone, per proteggere la proprietà, per promuovere la salute, la sicurezza, eccetera. Quindi sono affermazioni morali che affermano diritti e doveri. Certo, non si può legiferare per produrre cittadini che si comportino in modo morale, però si legifera sulla moralità. Per esempio, le leggi contro il furto e l'omicidio non hanno mai reso nessuno migliore. Il loro scopo non è quello di renderci migliori. Queste leggi sono state fatte per dissuadere gente immorale da comportamenti immorali. Bene, la moralità su cui si fondano le nostre leggi è sempre di carattere religioso, per sua stessa natura. L'etica morale di un cristiano, per esempio, sarà diversa da quella di un umanista o di un indù o di un musulmano. A seconda della religione di una persona, di un individuo, cambia la moralità e le leggi lo riflettono. Ma è pure vero il contrario: quando si cambia moralità, cambiano pure i presupposti religiosi. Certo, tutti crediamo alla necessità della legge, questo è comunque legiferare sulla moralità. Ma io credo nella moralità che Dio ci insegna nella sua parola. Tu a quale moralità credi? Fammelo sapere, allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 22. Buon ascolto!
2: Spazio Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
3: Dovremmo avere in collegamento telefonico con noi Ennio Battista, pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno Ennio, Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e come di consueto prendiamo in considerazione alcuni argomenti presenti nel numero del mese di questa rivista che si propone di scegliere il benessere e quindi naturalmente farlo scegliere anche ai suoi lettori. Allora Ennio, io vedo nella copertina in bella evidenza un articolo sulla bicicletta. Salutare, ecologica, adatta a tutti o quasi, le regole d'oro per una mobilità alternativa. Vivi la città in bici. Un bell'articolo con un bel progetto, quanto però è realistico?
4: Il tema della bici è un tema, perlomeno per come lo abbiamo trattato noi, che coinvolge due sfere fondamentali, quella privata e quella pubblica politica, nel senso che se vogliamo noi davvero utilizzarne i benefici massimi di questo mezzo di trasporto alternativo, ecologico, dobbiamo in qualche modo riuscire a far incontrare le due esigenze, quella della vita politica urbana, della politica delle amministrazioni comunali e quella dell'esigenza del privato, che in questo punto deve fare la sua parte facendo presente le sue diciamo aspirazioni salutistiche. La bici sarebbe sicuramente un valido mezzo di trasporto per diminuire l'impatto ambientale dell'auto, dei mezzi di trasporto motorizzati, e quindi per diminuire l'inquinamento tout court. E in alcune città questa è una realtà che sta diventando sempre più presente, sempre più massiccia. Ne ricordiamo una, ne abbiamo ricordata una nel servizio, che è la città di Ferrara, che è il comune con più alta percentuale di biciclette. Tant'è vero che hanno istituito qualche anno fa proprio l'ufficio biciclette all'interno del comune, proprio come dipartimento che si occupa di questo aspetto. Però ecco, c'è ancora molto da fare per far sì che questo mezzo sia allargato a più gente possibile.
3: Allora, cominciamo intanto dall'aspetto diciamo legato alla salute. Qui è scritto nel titolo: salutare, ecologica, adatta a tutti o quasi. Ecco, questo quasi mi interessa.
4: Sì.
3: Chi è escluso da questa categoria?
4: Beh, insomma? Diciamo, in assoluto non è esclusa una categoria di persone per quanto riguarda l'età, perché la bicicletta può essere utilizzata dai bambini fino alla terza età, fino all'età anziana. Le limitazioni sono legate soprattutto a una presenza di disturbi, di patologie, che noi ricordiamo, per esempio le donne che soffrono di varici, di insufficienza venosa, allora è sconsigliata, oppure chi soffre di emorroidi, ernie al disco, lombociatalgie. Ci sono delle controindicazioni per l'utilizzo della bicicletta in questi casi.
3: Però diciamo si tratta di situazioni un po' particolari,
4: sì,
3: normalmente,
4: sì.
3: Ecco, forse con l'avvertenza, non so se la condividi, che a volte vogliamo fare qualche cosa di nuovo che ci piace, eccetera, allora cominciamo subito con delle dosi intense, massicce, e questo può creare delle difficoltà.
4: Infatti, gradualità è sempre la parola magica per poter evitare problemi gratuiti.
3: Quindi un mezzo per tenersi un po' in allenamento, soprattutto nella vita di oggi che tende a togliere degli spazi, no? Per quanto riguarda l'esercizio fisico, visto che facciamo spesso dei lavori sedentari.
4: Esattamente, questa è un'ottima occasione per poter fare movimento molto salutare, che certamente in città può risultare più difficoltoso. Chi è fortunato di abitare in città provviste di infrastrutture adatte alla circolazione in bici, e mi riferisco alle piste ciclabili, è questa un'ottima occasione per poterla utilizzare. In altre città occorre, come cittadini, come membri di una comunità più ampia, occorre magari poter intraprendere iniziative per poter allargare ecco, le piste ciclabili anche al proprio comune.
3: Senti, tu abiti a Firenze, vai in bicicletta oppure no?
4: Io adesso mi sono trasferito e dove mi sono trasferito, che sono un po' fuori, e Sesto Fiorentino, c'ho un po' più di possibilità, infatti sto incominciando a prendere in esame la possibilità di poterla utilizzare. A Firenze ci sono delle piste ciclabili, come se ci sono, anche se mi avviso non è, a parte alcune zone, non è ancora così possibile utilizzarla tranquillamente.
3: C'è ancora chi ci parcheggia però in queste piste ciclabili?
4: Esatto, e poi a volte ci sono pedoni che ci camminano, perché manca anche un po' una cultura, una mentalità. Io stesso mi sono beccato a invadere una corsia che, insomma, bene o male, ogni tanto qualcuno in bicicletta la attraversa.
3: Ecco, perché l'altro aspetto è che se da una parte è salute andare in bicicletta, però ci sono anche dei rischi, nel senso che proprio nella viabilità le biciclette a volte sono, come dire, i soggetti più deboli della mobilità urbana,
4: infatti,
3: o no?
4: Infatti, considerando soprattutto l'Italia, che è un po' è al palo per quanto riguarda il numero di piste ciclabili, anche se negli ultimi anni la tendenza si è un po' invertita. Però è evidente che va un po' diffusa una certa cultura della circolazione della bici nelle strade urbane.
3: Allora, Ennio Battista, sì, io ti fermo un attimo, mettiamo un breve stacco musicale. Tra breve ci risentiamo con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.
5: Il ragazzo ha un fucile di legno e ci tira alle stelle.

0: Allora sfumiamo questa bella canzone di Fiorella Mannoia, perché abbiamo poco tempo a disposizione per parlare con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo prendendo in considerazione in particolare un articolo presente nel numero Vivi la città in bicicletta. Tra le obiezioni che si potrebbero fare è che appunto in città la bicicletta assicura anche parecchio smog, cioè che insomma chi va in giro in bicicletta con le concentrazioni di inquinanti respira veramente male. Però mi sembra di vedere nel numero appunto di Vita e Salute che c'è una statistica interessante che fa un confronto fra automobilisti e ciclisti, come respirano in città queste due categorie di cittadini. Ci puoi dire qualche cosa a questo proposito, Ennio?
1: Sì, c'è un mito da sfatare. Spesso può capitare che qualcuno sia scoraggiato da prendere la bicicletta in città proprio per il problema dell'inquinamento, pensando che in auto si respiri meno, viaggiando in auto si respiri meno inquinanti rispetto a chi invece si sposta in bicicletta. Da invece i rilevamenti vengono fatti proprio da questo punto di vista, è emerso che respira più componenti inquinanti chi viaggia in auto. Illudendosi di essere più protetto nell'abitacolo, in realtà nell'abitacolo si concentrano maggiormente sostanze tossiche come il monossido di carbonio, il benzene, il biossido di azoto.
0: Quindi, se capisco bene, da una parte sì, si è esposti agli inquinanti andando in bicicletta, però almeno all'aria aperta c'è una maggiore circolazione, dunque, sì. Mentre invece all'interno di un ambiente chiuso come quello della macchina
1: si concentrano maggiormente.
0: Per questo cui, io non lo sapevo, per esempio.
1: Per cui chi si sposta in auto respira, si inquina, come si intossica di più rispetto invece a chi circola in bicicletta. Per cui questo è un mito che possiamo sfatare, che può essere utile per chi vuole essere incoraggiato a utilizzare la bicicletta, insomma.
0: Ecco, allora nel servizio che troviamo nel numero di settembre, io ricordo che potete richiederlo gratuitamente quest'oggi telefonando allo 055 41 40 40, si parla di un decalogo importante per i ciclisti per evitare dei problemi nella mobilità. Purtroppo abbiamo detto che a volte, per esempio ne cito uno: usate un abbigliamento comodo e colorato e soprattutto il casco. Queste possono essere cose ovvie, ma in realtà, guardando un po' a giro di ciclisti che usano questo accorgimento, mi sembra non ce ne siano tanti,
1: No, infatti, anzi, direi che quasi nessuno utilizza questa precauzione di mettersi il casco.
0: Senti, Ennio, mi sembra che, tra l'altro, le amministrazioni locali avrebbero tutti i vantaggi a favorire gli spostamenti in bicicletta, perché a volte, alla fine, andando in macchina, non è che poi si abbia un grandissimo vantaggio, soprattutto per i tratti brevi, rispetto alla circolazione in bicicletta. È vero che a volte il tempo, il cattivo tempo, scoraggiano l'uso della bici, però insomma non mi sembra che le amministrazioni locali poi si stiano dando un grande affare in questo senso. Non so, qual è la tua impressione?
1: Sì, appunto, nonostante ci sia una piccola inversione di tendenza rispetto agli anni passati in cui la sensibilità era minore presso le amministrazioni comunali, oggi ci sono delle iniziative maggiori per dotarsi di piste ciclabili, però ripeto, siamo ancora distanti dagli standard europei. Fa eccezione un po' Ferrara, come ricordavo prima. Ferrara è un po' la capitale della bicicletta e ad essa si stanno aggiungendo altri comuni come Modena, Venezia, Pavia, Brescia, che hanno proprio istituito un osservatorio italiano sulla mobilità sostenibile, all'interno del quale insomma si incentiva l'utilizzo della bici.
0: Naturalmente gli argomenti in relazione a questo tema della bicicletta in città sono tanti. Ennio Battista, grazie, appuntamento con te fra due settimane.
1: Per il numero di ottobre.
0: Del numero di ottobre. Sì. Grazie mille, grazie. Risentirci.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

disprezzato e abbandonato dagli uomini. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. È solo così che la croce diventa opportunità di salvezza, di riscatto, di rinascita. È la croce l'unica via per accedere alla porta. Gesù stesso disse: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. L'amore di Dio per noi ha dato come frutto Gesù. Infatti, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Gesù.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia in provincia di Foggia durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto.
2: Perché ci possono essere dei momenti particolari nella nostra vita, momenti nei quali possiamo dire siamo tentati in qualche modo. E davanti alla tentazione, quale sarà la nostra scelta? Peccato, che cosa significa? La violazione della legge. E chi vive nel peccato è
3: fuori legge.
2: Ed è nello stesso tempo separato da Dio. Quindi è fondamentale pensare all'importanza di questa parola per ciascuno di noi. Rinunciando significa che anche noi abbiamo da prendere delle decisioni, da fare delle scelte, ogni momento della nostra vita. Vedete, cari giovani, il Signore guiderà questa giornata attraverso la sua parola fino a stasera, perché c'è un'altra parola molto importante qui, c'è una chiamata del Signore. Lui chiama tutti noi. Prima di tutto ci chiama al ravvedimento. E non pensate al fatto che tanto sono ancora giovane o sono molto giovane. E quindi avrò una vita davanti a me per prendere le decisioni. Vedrò quali saranno gli sviluppi della mia vita e in base agli sviluppi della mia vita prenderò delle decisioni. Le decisioni vanno prese oggi. E in base alla decisione che tu oggi prenderai, il Signore avrà un piano per la tua vita. E ce l'ha già. Bisogna soltanto affidarci a Lui e vedere il modo in cui Dio, da questa chiamata, vuole indicarmi la via, la strada che devo percorrere e camminare. C'è una chiamata alla conversione. E poi, per chi ha già accettato il Signore Gesù nella propria vita, c'è una chiamata alla santificazione, una chiamata alla consacrazione, una chiamata al servizio. E ancora ripeto, non siete troppo giovani per dire ok, queste cose avrò tempo per decidere, vedrò prima di sistemarmi in qualche modo, vedrò prima quale sarà il ragazzo o la ragazza per la mia vita, poi in base a queste scelte cercherò se vorrò seguire il Signore. No. La tua scelta è una scelta indipendentemente, deve essere fatta indipendentemente da tutto il resto. Perché forse, e senza forse, dico, il Signore ti chiama, ti sta chiamando, indipendentemente dalla scelta, forse, del ragazzo o della ragazza che tu avrai quando sarai un po' più maturo. E un'altra parola chiave, importante, bella, che mi piace tantissimo considerare: essere fedeli al Signore. Sicuramente Jim e io alcuni incontri sono mancato, ma sicuramente ha puntualizzato, puntualizzerà ancora questo fatto, la fedeltà. Quanto è importante per la mia vita essere fedele al Signore. Vuoi tu essere fedele al Signore? Quanto il Signore ci fa pesare nel senso giusto, nel senso buono, riflettere sulla parola fedele, fedeltà. Lui è Dio, è stato detto, il Signore, il Re dei Re. E noi dobbiamo essere fedeli a Lui che è il Signore. Quindi io voglio ringraziare il Signore per questo inno veramente bello. tu completerai l'opera che hai iniziato in noi. E la domanda è: hai lasciato al Signore la direzione della tua vita? Perché sicuramente c'è qualcuno che non ancora ha accettato il Signore nel proprio cuore. E il Signore sta parlando al tuo cuore, come parla al mio cuore. E dobbiamo disporci davanti a Dio in modo tale che la nostra vita possa essere consegnata interamente a Lui, che possiamo presentare la nostra vita in offerta a Dio. Lui ha iniziato un'opera in noi, la porterà a compimento. Grazie Signore, perché la mia vita è nelle sue mani. Io devo stare attento a essere fedele al Signore e adempiere la sua volontà nella mia vita, e Lui dirigerà la mia stessa vita portando a termine ciò che Lui ha preparato per me.
4: Basandoci su ciò che abbiamo imparato ieri, qual è la mia chiamata? L'ho detto più volte e più volte, anche nel riassunto, ieri sera l'ho detto, qual è la mia chiamata? Ma prima, noi abbiamo fatto un elenco di cose che noi siamo. Cosa siamo? Siamo una stirpe eletta. Siamo un sacerdozio regale. Siamo una gente santa. Siamo un popolo comprato da Dio. Siamo un regno composto da re. Benissimo. Siamo tutto questo. Qual è la mia chiamata? Lo ripeto, lo sottolineo. Io sono chiamato ad essere ciò che sono. Ok? Siate ciò che siete. In altre parole, devo vivere la mia posizione in Cristo. È molto facile venire in un campo come questo o presentarsi in un'assemblea la domenica mattina e per un attimo di tempo cantare "Io ti lodo". Finito. Il Signore non ci ha chiamato ad una corsa dai 100 metri. Il Signore ci ha chiamati ad una maratona che dura tutta la vita. E quello che fa piacere al Signore non è presentarsi e dire "ti loderò, ti loderò". L'inno più bello che posso presentare al Signore, l'inno di lode più bello che posso mai esprimere, è la consacrazione. Cos'è la consacrazione? Precisamente questa: vivere momento dopo momento quello che sono. È questo che è gradito al Signore. Non un breve squarcio di tempo in cui dico "lodo il Signore, lodo il Signore". E È bello cantare lode al Signore. E questo canto, questa espressione di lode, è gradita al Signore se proviene da un cuore, prima di tutto, rigenerato. Questo vuol dire che tu appartieni al Signore, tu l'hai accettato nella tua vita, perché ci sono tre livelli di credenti: quelli che sono curiosi, si voglio sentire, quelli che sono convinti, è vero, e poi quelli che sono consacrati. I consacrati sono coloro che vivono ciò che credono. E io spero che tu sia fra quelli che si chiamano i consacrati. La tua vita è un inno di lode e gloria al Signore. Non solo qualche canto che tu elevi a Dio in certe circostanze. È un profumo soave questa vita consacrata a Dio. Ed Egli è veramente contento quando il credente consacrato esprime ciò che viene da un cuore sottomesso. Perciò il Signore non ti chiama soltanto ad essere credente. Il Signore ti chiama a vivere ciò che sei. E questo richiede impegno, costanza,

0: things that I in the last 6 days.
1: Okay, little boy's being Jedi. Durante la nostra meditazione questa mattina abbiamo guardato questo soggetto che è molto importante, che fa parte dell'espressione della vita cristiana. Mi trovavo in una certa città del meridione e un fratello mi ha invitato a fare un giretto su una Vespa e sono andato con lui e stavamo per entrare in una strada della città e ad un tratto questo fratello mi fa: oh, non ci possiamo entrare. Infatti ho guardato, ho visto un'insegna di divieto e perciò io dentro di me mi son detto: bravo fratello, sapendo che molti non hanno la tendenza, neanche i credenti, di osservare certe leggi, per esempio il casco, la cintura di sicurezza, i limiti di velocità, se la strada è senso unico o meno, non fa niente. E perciò, conoscendo, come tante volte anche il credente va contro le regole, io sono rimasto veramente contento che questo fratello abbia voluto osservare questo insegno. Ho guardato poco più avanti e ho visto un vigile e poi ho capito. Ho capito perché ha detto: oh, non ci possiamo entrare. Se non ci fosse stato il vigile, allora tante volte ci dimentichiamo del vigile supremo, a cui non sfugge nemmeno una infrazione. E come credenti dobbiamo imparare non a vivere la nostra vita convincendoci che se riesco a farcela franca, se non ci sono vigili, allora... Perché c'è sempre uno che mi guarda la nostra vita convincendoci che se riesco a farcela franca, se non ci sono vigili, allora...

il Signore mi chiama all'ubbidienza alle autorità. In Efesini capitolo 6, versetti 1 e 2, troviamo un ammonimento che viene rivolto ai figli. E prima di leggere questo brano, vorrei precisare che dal capitolo 5 e versetto 18 di questa lettera, l'apostolo Paolo, che scrisse questa lettera, dice una cosa molto molto importante, che è la chiave a tutto quello che troviamo in seguito. Cosa dice in Efesini 5:18? Siate ripieni di, naturalmente sta parlando della pienezza dello Spirito nella nostra vita. E dopo aver presentato questo insegnamento, lui affronta questi argomenti: come il marito e la moglie possono andare d'accordo in famiglia, come i figli possono andare d'accordo con i genitori in famiglia, come gli operai possono andare d'accordo con i loro datori di lavoro. E tutto è preceduto da questo: siate ripieni di spirito. Perciò, se io conosco il Signore, se lo Spirito di Dio abita in me, e se io do allo Spirito di Dio la possibilità di dominarmi, io posso mettere in atto quello che trovo in questi due versetti. Cosa leggiamo? Figli? Ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa. Non dice l'autore di questa lettera: se sei d'accordo con ciò che ti dicono, ubbidite. Non dice se vi piace quello che dicono, ubbidite. Dice ubbidite. Come sarebbe bello se non avessimo tanti vigili come i nostri genitori, che impongono leggi, e fai questo, fai quest'altro, e tu puoi fare così, tu non puoi fare così. Tanti ragazzi dicono: ah, i miei non mi capiscono. Questa frase tradotta in termini pratici significa: i miei non mi permettono di fare ciò che voglio, non mi capiscono.

0: Guardate questo versetto che troviamo in 1 Giovanni capitolo 4 e versetto 20. Questo versetto è interessante perché vedremo un leggero cambiamento del versetto in seguito, perciò guardate bene ciò che dice questo versetto. Qui questa lettera è scritta ai credenti, ok? A quelli che professano di conoscere Gesù, perciò a te, a me. Se uno dice: io amo Dio, ma odia suo fratello, cos'è? È bugiardo. Perché, notate quest'ultima frase, chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Se tu dici: oh, io amo Dio, però non vedi di buon occhio il tuo fratello, non solo il tuo fratello in famiglia, ma il tuo fratello in chiesa o la tua sorella. Io amo Dio, ma odio lui. Il Signore dice: no, no, non è possibile. Adesso vediamo un leggero cambiamento di questo versetto, una parafrasi di questo versetto. Una variazione, ok? Se uno dice: io amo Dio, e non ubbidisce ai suoi genitori, è bugiardo. Perché chi non ubbidisce ai genitori che ha visto, non può ubbidire a Dio che non ha visto. Avete mai cercato di leggere questo versetto in quella chiave? Interessante questo, eh? Ah, io sì, amo Dio, però non ubbidisco ai miei genitori. E il Signore dice: allora, se tu non sei in grado di ubbidire ai tuoi che hai visto, non sei neanche in grado di ubbidire a me, che non hai visto. Infatti, questo è un motivo, uno dei tanti motivi per cui siamo chiamati all'ubbidienza ai nostri genitori, perché se non sappiamo sottometterci a loro, non saremo in grado di sottometterci né alle altre autorità che sono su di noi, e principalmente il Signore. È un esercizio che il Signore ci dà nella sottomissione, affinché possiamo imparare la sottomissione a Lui. Perciò, se non ubbidisco ai miei genitori, non posso neanche ubbidire a Dio, e perciò non gli sono gradito. Io posso dire: sono credente quanto voglio, ma la prova che sono credente è nel vivere ciò che sono. Non nel cantare "amo il Signore". Abbiamo afferrato questo concetto? Che è molto importante, eh? È basilare. pensiamo all'autorità. Cos'è l'autorità? L'autorità è il potere o il diritto di stabilire delle regole o degli ordini che richiedono ubbidienza. Se io sono un'autorità, io ho il diritto di dire ai miei dipendenti ciò che devono fare e come deve essere fatto. Se io sono un genitore, ho il diritto ed anche la responsabilità di dire ai miei figli ciò che possono e non possono fare. Perché? Non solo perché l'ho detto io, non è questo il motivo, ma essendo prima di tutto più maturo dei miei figli, sapendo ciò che potrebbe nuocere, ferire, ostacolare, avendo una maturità maggiore della loro, io veglio sui miei figli, non per essere un guastafeste, no, non perché non voglio bene ai miei figli e voglio ostacolarli. Un genitore non ha mai questo pensiero. È sempre quel desiderio di proteggere, di aiutare, di guidare, che esercita la sua autorità in famiglia. E proteggere i figli da certe cose che potrebbero rovinare. E perciò questa è un'espressione di amore, non è un'espressione di odio, vero? Vediamo perché Dio ha il diritto di pretendere certe cose da me. Prima di tutto, ci ricordiamo che Dio è l'autorità suprema. Infatti, ogni autorità che esiste è derivata da un'autorità più alta. Vediamo in questo versetto, in Romani 13:1, ogni persona stia sottomesso o sottomessa alle autorità superiori. Perché? Perché non vi è autorità se non da Dio, e quelli che esistono sono stabilite da Dio. Allora, ogni autorità deriva da un'altra più in alto. Io come genitore, chi è sopra di me? Io. Chi mi ha dato questa autorità come genitore? Io. E quando ubbidisco ai miei genitori, ubbidisco anche a Dio, perché è stato Dio a stabilire questa autorità in famiglia. Similmente, quando non ubbidisco ai miei genitori, non ubbidisco a Dio. In Efesini 6:1 dice: ubbidite come? Nel Signore ai vostri genitori. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che voi dovete la vostra ubbidienza ai genitori come se fossero il Signore stesso. E quando ubbidite a loro, ubbidite anche a Dio. Perché? Perché è stato Dio a stabilire questa autorità. Non sono i genitori stessi che si sono innalzati per dettare legge. No, è stato Dio a dare a loro questo compito di esercitare l'autorità in famiglia. E devono farlo. Un giorno io come padre devo dare un resoconto al Signore che mi ha dato questa autorità e questa responsabilità. E perciò io devo esercitare il mio compito ed i miei figli devono esercitare il loro. E sono chiamati a ubbidienza. Perché ubbidire a me e a mia moglie equivale ubbidire a Dio.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio e a risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte sempre di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

ma come Downey Junior sono ancora qua, tra le macerie della mia città, cerco un'interferenza, un segnale pulito che disturbi il resto, che squarci l'abitudine a questo merda, la voce di chi si è avviato già.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Eccoci ancora, amici, per trascorrere questi 10 minuti insieme. Il programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Unica terapia polivalente per tutti. Leggiamo dalla lettera agli Efesini al capitolo 4, il verso 32. Dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Non tutti lo sanno, ma esiste un farmaco che è efficace contro l'ipertensione, che sconfigge la depressione, riduce la mortalità dovuta a problemi vascolari. Questo farmaco infatti diminuisce il rischio di aritmie, attacchi cardiaci e combatte il diabete. Inoltre ha effetti benefici anche sul nostro sistema immunitario e riduce notevolmente la possibilità di contrarre malattie virali e alcuni tipi di tumori dovuti alla depressione. In altre parole, la sofferenza provocata dalle malattie mentali e depressive sono circa il doppio rispetto a quelle dovute a tutte le forme di malattie. Inoltre è stato dimostrato che queste patologie provocano una disabilità più lunga e più grave di quella indotta da malattie croniche, molte diffuse come l'ipertensione, l'artrite, il diabete e così via. E non per niente questo farmaco è stato definito la colonna vertebrale di ogni autentica guarigione. Stiamo parlando del perdono. Sì, amici, il perdono è veramente un farmaco. E come ogni farmaco che si rispetti, ha la sua descrizione, il suo principio attivo, la sua posologia. Ma andiamo in ordine, vediamo prima la descrizione. Il nome deriva da una parola greca che nella Bibbia, in particolare nel Nuovo Testamento, è usata 142 volte, di cui 47 solo nel Vangelo secondo Matteo, 34 nel Vangelo secondo Marco e Luca anche, e 14 nel Vangelo di Giovanni. In tutte le altre scritture del Nuovo Testamento il termine è usato solo 13 volte, e per un totale di 250 volte. Il Nuovo Testamento, amici, usa questo termine nel suo significato originario, cioè lasciare andare oppure lasciare perdere, mandare via, eccetera, eccetera. Questo dà esattamente l'idea di ciò che avviene nell'animo di chi non riesce a perdonare. Infatti, il risentimento della persona offesa continua a creare un profondo stato di disagio, che è il risultato del conflitto tra la coscienza, che vorrebbe essere liberata da questo peso, e il senso dell'amor proprio, che impedisce di compiere il primo passo verso la riconciliazione. Qual è il principio attivo di questo farmaco? Qual è l'ingrediente che attiva tutto il processo? Ebbene, amici, vi sorprenderà, ma è il perdono
di Dio. Questo perdono bisogna prima di tutto riceverlo, e in Cristo si riceve il perdono di Dio. Nessuno può dire di non averne bisogno, altrimenti inganna se stesso. Vediamo ora la somministrazione. Bene, a chi va data? A chi va dato questo farmaco del perdono? Allora, prima di tutto a noi stessi. Sì, a noi stessi quando gli altri non ci perdonano. A noi stessi quando è difficile perdonarsi. E poi agli altri, vivendo in pace con tutti per quanto dipende da noi. Nella nostra famiglia va concesso il perdono, nella vita di coppia, parlarsi, aiutarsi, perdonare i figli, perdonare i genitori, perdonare i fratelli e anche i fratelli della Chiesa. E infine perdonare Dio. Sì, amici, non vi scandalizzate, perdonare Dio. Quante volte ci teniamo dentro del rancore anche verso il Signore? Allora, quali sono le indicazioni terapeutiche di questo farmaco? Bene, la sua azione è volta a guarire ognuno che lo prende, questo farmaco, la stanchezza, toglie i conflitti, la ruminazione mentale, e a volte si perde anche l'appetito, e se non risolte le tensioni si trasformano in odio verso gli altri e verso se stessi, quindi si scende nella depressione, nell'ira, nell'inefficienza, nell'isolamento e così via. Infine, qual è la posologia? Bene, sempre, amici, sempre, così come dice il Signore Gesù in risposta all'Apostolo Pietro, quante volte perdonerò io? Sempre, dice Gesù. E gli effetti collaterali? Bene, ce ne sono, sapete, di due tipi. I desiderati, che sono la serenità, la pace ritrovata, la gioia, eccetera. E poi ci sono gli effetti collaterali indesiderati. Se manchiamo di prendere questo farmaco, ci sono i rancori, i risentimenti, i sensi di colpa, le frustrazioni e chi più ne ha più ne manca, gioia, eccetera. E poi ci sono gli effetti collaterali indesiderati. Se manchiamo di prendere questo farmaco, ci sono i rancori, i risentimenti.

ma dobbiamo ammetterlo, pur avendolo ricevuto, tante volte è difficile darlo. Ma, cari amici, ve lo dico per esperienza personale. Sforziamoci, sforzatevi, ne vale la pena. Allora il tempo si è concluso. Grazie per l'ascolto, a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ta-da! Siamo arrivati di nuovo a venerdì, Friday. Ok ragazzi, oggi leggiamo la conclusione del 12° capitolo del Vangelo secondo Marco, dal versetto 35 al versetto 44. Più tardi, mentre stava insegnando nel Tempio, Gesù fece questa domanda. I vostri maestri di religione dicono che il Messia sarà un discendente del re Davide. Come può essere? Davide stesso, guidato dallo Spirito Santo, ha detto: Dio disse al mio Signore, siedi alla mia destra finché non abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello per i tuoi piedi. Se Davide lo chiamava Signore, come può essere anche suo discendente? Questo modo di ragionare piaceva molto alla folla che lo ascoltava con grande interesse. Ecco altri insegnamenti di Gesù. Diffidate dei maestri di religione, perché amano indossare tuniche da persone ricche e istruite e si compiacciono che tutti si inchinino davanti a loro quando passeggiano per i mercati. Amano sedersi nei posti migliori delle sinagoghe e al posto d'onore dei banchetti, ma non si vergognano di cacciare le vedove dalle loro case e poi, per nascondere di che pasta in realtà sono fatti, fingono di essere pii, recitando lunghe preghiere in pubblico, ma per quello che fanno riceveranno un castigo tremendo. Poi Gesù si mise a sedere vicino alle cassette delle offerte nel Tempio e guardava la gente che vi lasciava cadere il denaro. Alcuni ricchi offrivano grosse somme. Venne anche una povera vedova che lasciò cadere nella cassetta soltanto 2 soldini. Allora Gesù chiamò i discepoli e osservò: quella povera vedova ha dato di più di questi ricchi messi insieme, perché essi hanno dato una parte del loro superfluo, mentre lei ha offerto fino all'ultimo soldo che le serviva per vivere. Nel giudaismo l'antenato era rappresentante di tutti i suoi discendenti. Pertanto il Messia, come discendente del re Davide, sarebbe subordinato a Davide. Quindi la tradizione implica che mentre il Messia sarebbe stato una figura significativa che avrebbe salvato Israele dagli oppressori gentili, non sarebbe stato un uomo più speciale di Davide. E Gesù, con la sua affermazione, vuole dimostrare che il Messia è più di un semplice discendente di Davide. Egli è il Signore di Davide. Quindi, dopo aver corretto la dottrina degli insegnanti della legge, procede coraggiosamente a denunciare l'ipocrisia e persino la malvagità dei leader spirituali dell'epoca. E questo è in netto contrasto con la codardia dei predicatori di oggi, che pur di accattivarsi la simpatia della congregazione sono disposti ad annacquare la verità. Gesù sembra quasi voler provocare uno scontro con i leaders, elencando i loro modi distorti e facendo loro sapere del severo giudizio a cui andranno incontro. Ciò che è ancora più sconvolgente è che questi sacerdoti predavano i deboli, come le vedove, che Gesù vede come categoria di persone da proteggere ed assistere. In quel tempo un maestro ebreo non poteva essere pagato per l'insegnamento, ma poteva ricevere doni. Apparentemente molti scribi usavano adulazione e manipolazione per ottenere grandi doni

coloro che potevano permettersi di meno, come le vedove. Gesù menziona fondamentalmente i tratti di coloro che sono innamorati di se stessi. Anche la natura delle loro preghiere sembra patetica, perché non glorificava Dio, ma era fatta per mettersi in mostra davanti agli altri. E quest'ultima parte del passaggio potrebbe dissuadere alcuni di noi che stanno ancora lottando con il donare. Troviamo varie scuse per non dare, come dimostrano le statistiche. E questa è una classifica americana che vi sto dando, e so che è ancora molto peggio. Qui l'80% dei frequentatori di chiese crede nella decima, ovvero nel donare almeno il 10% degli introiti. Eppure solo il 17% di queste persone lo fa effettivamente. Una triste realtà che mostra dove sono i nostri cuori, specialmente se confrontata con il tipo di generosità di questa povera vedova. Lei ha veramente donato in modo sacrificale, non dalla sua abbondanza. Riflessione. Possiamo dare del nostro talento, del nostro tempo, eccetera, ma quando si tratta di beni tangibili, sembra che ci aggrappiamo ad essi perché li valorizziamo troppo. Controlla il tuo cuore. Signore Gesù, è facile vedere come le folle ti amassero perché non avevi peli sulla lingua e ti ribellavi proprio contro i maestri, contro i leaders religiosi, dichiarando addirittura che il loro castigo sarà tremendo. E poi non ti facevi prendere dall'apparenza, da quelli che davano apparentemente tanto, quando invece quella povera vedova proporzionalmente ha dato quasi tutto. Aiuta anche noi a non essere come Caino e offrire il superfluo, ma darti il migliore dei frutti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Il tempo vola. Buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
2: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo continuare la nostra meditazione nel capitolo 2 del Levitico, che dice così: Levitico capitolo 2, dal versetto 1 al 16. Dice: quando qualcuno presenterà all'Eterno come offerta un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, vi verserà sopra dell'olio e vi aggiungerà dell'incenso. E la porterà il sacerdote figliolo d'Aronne, e il sacerdote prenderà una manata piena di fior di farina spruzzata d'olio con tutto l'incenso e farà fumare ogni cosa sull'altare come ricordanza. Questo è un sacrificio di soavo odore fatto mediante al fuoco all'Eterno. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figlioli e cosa santissima tra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. E quando offrirai un'oblazione di cosa cotta in forno, ti servirai di focacce non lievitate, di fior di farina impastata con olio e di gallette senza lievito unte d'olio. E se la tua offerta è un'oblazione cotta sulla gratella, sarà di fior di farina impastata con olio senza lievito. La farai a pezzi e vi verserai su dell'olio, è un'oblazione. E se la tua offerta è un'oblazione cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio. Porterai all'Eterno l'oblazione fatta di queste cose, sarà presentata al sacerdote che la porterà sull'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione la parte che deve essere offerta come ricordanza e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio di soavo odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figlioli e cosa santissima tra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. Qualunque oblazione offrirete all'Eterno sarà senza lievito, poiché non farete fumare nulla che contenga lievito o miele, come sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Potete offrirne all'Eterno come oblazione di primizie, ma queste offerte non saranno poste sull'altare come offerte di soavo odore. E ogni oblazione che offrirai la condirai con sale, e non lascerai la tua oblazione mancare di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte offrirai del sale, e se offri all'Eterno un'oblazione di primizie, offrirai come oblazione delle tue primizie delle spiche tostate al fuoco, chicchi di grano nuovo tritati, e vi porrai su dell'olio, e vi aggiungerai dell'incenso e un'oblazione. E il sacerdote farà fumare come ricordanza una parte del grano tritato e dell'olio, con tutto l'incenso, e un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Quindi la legge delle oblazioni, oblazione vuol dire offerta, c'è le offerte che vengono fatte al Signore, quindi possiamo chiamarla legge di oblazione, offerta di focaccia oppure di panatica. La legge delle oblazioni parla di Cristo come uomo che visse una vita perfetta. Egli è un esempio meraviglioso per tutti noi di come bisogna vivere e piacere a Dio. Quindi vediamo qui che questa offerta ci parla della vita perfetta di Cristo Gesù sulla terra. Cioè viene presentato come Gesù uomo perfetto. Quindi qui vediamo che in queste offerte non vi era, possiamo dire, spargimento di sangue, non c'era nessun sacrificio, non veniva ucciso nessun animale. Era soltanto, possiamo, dei componenti degli alimenti che, come il Signore aveva ordinato a Mosè, così dovevano essere fatte. Ma queste cose ci presentano, possiamo dire, la persona meravigliosa, perfetta di Gesù come uomo senza peccato. Vediamo che la dottrina di Cristo, che è sulla parola di Dio, è il fondamento del cristianesimo vero. Quindi vediamo che oggi ci sono tante religioni e tante sette che purtroppo presentano Gesù che non è secondo le scritture. Perché lo dice anche l'Apostolo Paolo. Se qualcuno viene a voi e vi presenta un altro Cristo, un altro Evangelo e un altro Spirito, a quello voi credete. Con rammarico e con dolore l'Apostolo Paolo doveva dire queste cose ai Corinzi. Perché si può presentare un Cristo che non è secondo le scritture? Dobbiamo leggere e conoscere le scritture. Voglio leggere un paio di versetti
che Gesù dice lui stesso in Giovanni capitolo 10, versetto 14, dice: io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie mi conoscono, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Quindi voi capite che quando qualcuno viene da voi e vi parla di qualcosa che è diverso, abbiamo avuto un incontro con un testimone di Geova. Ebbene, questo uomo ha presentato un Gesù diverso. Quando ha detto che Gesù non è Dio, ha detto: ma questa è una bestemmia. Quindi già vedete che c'è qualcosa di stonato, che quello non può mai, poi mai parlare per lo Spirito di Dio. Perché quando dice che Gesù non è Dio, ma questo è dal diavolo, da Satana. Perché l'Apostolo Giovanni lo dice: provate gli spiriti se sono da Dio. E anche i carismatici, come si buttano per terra, schiamazzano, si arrotolano. Questo non può essere mai dal Signore. Non si può mai accettare questo. Tanti cristiani che sono solo di nome. E Gesù dice, in Matteo, sono parole di grande avvertimento: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo hai cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. E poi dice ancora più avanti, capitolo 25-41 di Matteo: allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questa sarà la sentenza che il Signore darà a tanti che si dicono di essere cristiani, ma non sono nati di nuovo. Perché il cristiano è colui che ha lo Spirito di Cristo. E chi non ha lo Spirito di Cristo, egli non è un cristiano. Questo lo dice la Bibbia. Quindi, studiando la vita del Signore Gesù, ci viene presentato nelle Scritture come l'unico uomo perfetto, santo in tutti i suoi pensieri, parole ed opere. In lui vi erano tutte le qualità e le virtù che esistono. E lui, solo lui, ha avuto un'ininterrotta comunione con Dio, perché lui camminava con Dio. Come il Signore reagiva nei confronti degli altri, la sua perfezione. Egli era tanto inflessibile verso gli scribi e i farisei ipocriti, quanto amorevole e compassionevole verso chi aveva bisogno e andava da lui per essere aiutato. C'era un perfetto equilibrio in lui. Egli era perfettamente equilibrato, tanto generoso e ricco da sfamare migliaia di persone, quanto economo da non fare spreco, da buttare via gli avanzi e dei pani che erano rimasti. Nel Getsemani fu tanto umile da pregare con la faccia per terra, quanto maestoso nel dimostrare la sua autorità divina. Io sono colui che cercate, quella turba che era venuta per arrestarlo cadde per terra. Le sue azioni e parole nei confronti di Dio, suo Padre, erano tanti armoniosi, così come quanto agiva e parlava all'uomo, egli non operava a discapito o a vantaggio dell'uno o dell'altro. Cioè, era perfettamente equilibrato. Nei confronti di sua madre e di suo padre, putativo diciamo, quando era dodicenne, egli era rimasto 3 giorni nel Tempio. Con i dottori della legge, sua madre, trovatolo, gli disse: figliolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? No. Che fine puro e bianco, cioè possiamo dire il fiorfiore della farina, farina scelta di prima qualità o di primissima qualità. E quindi non ci sono elementi ruvidi, grezzi e impuri. Questo ci parla di Gesù che non fece mai un passo indietro perché lui abbia sbagliato in qualche cosa che abbia detto o abbia fatto. Gesù è stato perfetto. Se prendiamo alcuni esempi di uomini, grandi uomini di Dio, uno dei più grandi uomini che è stato nell'Antico Testamento, Mosè, che
in uno stato incontrollato, in un momento, diciamo, di rabbia, Mosè, pur essendo l'uomo più umile della terra, lui colpì la roccia per due volte. Per questo suo gesto Dio disse: tu non entrerai nella terra promessa. Pietro, questo uomo, questo discepolo che era, amava il Signore, cosa disse? Signore, io sono pronto a morire per te. Ma davanti al pericolo lo rinnegò tre volte. Paolo, un uomo pieno di zelo, di fuoco per il Signore, quando si è trovato davanti al sommo sacerdote, non sapendo che era il sommo sacerdote, gli ha detto: tu sei una parete scialbata. Quindi vediamo che ha agito in un modo non corretto. 300 uomini di fede hanno sbagliato. Bene, in questa offerta di focaccio, di panatica, doveva essere usato l'olio. Anche l'olio era un componente per dare, fare questa offerta. Che cosa rappresenta l'olio? L'olio rappresenta lo Spirito Santo, è il simbolo dello Spirito Santo. L'olio era adoperato sia per mescolarlo con il fior di farina e sia anche per spruzzarlo sulla focaccia prima di infornarla. Che cosa ci vuole dire della persona di Gesù? L'olio mescolato e l'olio spruzzato ci presenta due aspetti della persona di Gesù. C'è dell'opera dello Spirito Santo nella vita di Gesù. Voglio leggere i primi versetti. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Cioè Gesù è stato generato nel grembo materno, nel grembo di Maria, mediante lo Spirito Santo. E quant'è che lo Spirito Santo è sceso su Gesù? Quando? Quando Gesù fu battezzato. Come l'olio che veniva spruzzato sulla focaccia, così nel giorno quando Gesù fu battezzato, infatti dice Matteo 3,16: e Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dall'acqua, ed è che i cieli si aperse ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Qui vediamo l'opera dello Spirito Santo che ebbe nella vita e nella persona di Gesù. La persona di Cristo Gesù è il divino, il vivente punto centrale dell'opera dello Spirito Santo. Gesù è Dio manifestato in carne. Egli è l'Emanuele, Dio con noi. È la seconda persona della Trinità. E quindi lo Spirito Santo operò perfettamente in lui dalla nascita sino alla risurrezione.

perché Gesù fu risuscitato grazie all'opera dello Spirito Santo. Un altro componente è l'incenso. E cosa rappresenta l'incenso? Vediamo che l'olio ci parla dello Spirito Santo e della forza del suo servizio. L'incenso ci parla dello scopo del suo servizio nella vita del Signore Gesù. L'olio ci insegna che il Signore Gesù fece tutto per mezzo dello Spirito Santo. L'incenso ci insegna che gli fece tutto per la gloria di Dio. L'incenso ci parla del servizio sacerdotale che il Signore Gesù compì. Che cosa hanno portato i re magi quando Gesù è nato? Oro, incenso e mirra. Oro significa Gesù è Dio. Incenso, Gesù è sacerdote. La mirra, Gesù è il Salvatore. L'incenso vuole significare il sacerdozio. Quindi l'incenso è usato a scopo sacerdotale. Diciamo che Gesù era il Nazireo per eccellenza. Il Nazireo era quella persona che era consacrata al Signore. E Gesù è stato il Nazireo per eccellenza. Bene, la vita del Signore Gesù è stato un continuo far salire a Dio il profumo d'odor soave. La sua vita fu perfettamente santa, pure immacolata. In ogni sua parola, in ogni suo atto, vi era l'unzione dello Spirito Santo. Nella legge dell'Olocausto vediamo Gesù morire per la gloria di Dio. Nella legge dell'oblazione vediamo Cristo che vive come uomo perfetto per compiere la volontà di Dio. Un altro componente nell'offerta dell'oblazione era il sale. Il sale era molto, ma molto importante nelle oblazioni o nelle offerte. Quali sono almeno due proprietà che ha il sale? Quali sono questi due? Primo, quello di conservazione. Il sale serve per conservare, no? E un'altra proprietà del sale è quello di condire. Il sale viene usato per dare sapore ai cibi. Quindi il sale è sinonimo di sapienza, di saggezza. Il vostro parlare sia sempre condito con sale, dice l'Apostolo Paolo. Ebbene, i detti del Signore sono pieni di saggezza e privi di ogni influsso malefico. Voglio leggere un passo. In Luca capitolo 4, versetto 16 a 30, ci viene narrato quando Gesù è andato a Nazareth, come il Signore reagiva con franchezza, con autorità nei confronti delle persone, anche se prima lo apprezzavano, prima lo elogiavano e dopo lo odiavano. In Luca capitolo 4, versetto 16 a 30 dice: e venne a Nazareth dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri e dai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e resolo all'inserviente si posa a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a dire loro: oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'udite. E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: non è costui il figliolo di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ed egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai dì di Elia, quanto il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi, vi fu grande carestia in tutto il paese. C'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuno di esse fu mandato Elia, ma fu mandata una vedova in Sarepta di Sidon. E al tempo del profeta Elisea c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma lo fu Naaman il Siro.
E tutti nella sinagoga furono ripieni di ira all'udire queste cose. E levatosi lo cacciano fuori dalla città e lo menano fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Vedete come le persone sono volubili? Un attimo l'hanno complimentato, dopo, quanto ha offeso il loro orgoglio, prendendo l'esempio di Elia, prendendo l'esempio di Eliseo, che ai loro tempi sono andati degli stranieri ad essere guariti. Naaman era un siro e non sono andati gli ebrei israeliti a farsi guarire da quei profeti. Gesù voleva dire: io sono qui in mezzo a voi e quelli che vengono a me sono gli estranei, invece voi vi allontanate. Quindi sono stati feriti, ma il Signore quello che aveva da dire l'ha detto. Due cose non potevano essere usate nell'offerta della focaccia. Che cosa? Il lievito e il miele. Perché? Il lievito in tutta la scrittura simboleggia il male. Attenzione, il Signore insegnò ai suoi discepoli di guardarsi dal lievito dei farisei. Qual era il lievito dei farisei? L'ipocrisia. Dal lievito dei sadducei, cos'era? L'eresia, perché loro non credevano in tutte le scritture. Dal lievito di Erode, qual era il lievito di Erode? La sete di potere. Il lievito che cosa porta? A gonfiarsi, a impollarsi. Voglio leggere un versetto: che il lievito non deve essere nel cuore sotto l'aspetto di malizia, di malvagità, per coloro che si accostano al pane e al vino. Conoscete questo passo, no? In 1 Corinzi 5, versetto 6 a 8 dice: il vostro vantarvi non è buono, non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né col lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Quindi nella persona di Gesù non vi era stato nulla di malvagio, di ampolloso, di gonfio, nulla di queste cose, sia nella mente che nell'animo. E un altro componente che non doveva essere assolutamente usato era il miele. Sapete che cosa simboleggia il miele? Il miele simboleggia gli affetti naturali, ciò che è attraente, avvincente, a volte allo scopo di sedurre e di ammaliare. Voglio portare due esempi nella vita del Signore Gesù, perché da Lui noi dobbiamo imparare come dobbiamo formare il nostro carattere. Che cosa è avvenuto alle nozze di Cana? Alle nozze di Cana è venuto a mancare il vino. Alcuni sono andati da Maria e gli hanno detto: guarda che manca il vino. E Maria è andata da Gesù. E infatti voglio leggere Giovanni capitolo 2, versetto 3 e 4. È venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Qui mettiamoci i punti fermi. Vediamo che Gesù disse: donna, l'ora mia non è ancora venuta. Questo è un grande insegnamento per noi. Un altro passo è quando Gesù stava predicando. Matteo 12, versetto 46-50, dice così: mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatosi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli, sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli, rispondendo, disse a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mio fratello e sorella e madre. Che cosa ci insegnano questi passi? Che le cose umane, gli affetti umani, non si devono sovrapporre a quelli che sono i principi divini della parola di Dio. A volte noi ci lasciamo trascinare
Il Signore non vuole che siamo sentimentalisti, anche se siamo fatti di sentimenti, ma dobbiamo far sì che i nostri sentimenti siano sottomessi alla parola di Dio. Quindi i nostri sentimenti vanno repressi se sono nella direzione sbagliata. Qui vediamo il Signor Gesù che aveva amore per sua madre e anche per i suoi fratelli, però mette dei punti fermi. Dice: donna, che c'è fra me e te? Quello dice: guarda, c'è tua madre e i tuoi fratelli. Chi è mia madre? Vale a dire che i figlioli di Dio, coloro che credono in Dio e fanno la volontà di Dio, sono prima di mia madre, dei miei fratelli e delle mie sorelle. Siamo noi così? Se avete notato, c'erano tre tipi di cottura in cui questa focaccia o questa panatica doveva essere cotta. Tre cose: sul forno, sulla gratella e sulla padella. Questi tre tipi di cotture ci presentano le varie forme, le varie prove in cui il Signor Gesù si è trovato nella sua vita. Primo, il Signore come servo dell'Eterno visse in un contesto sociale molto diverso da quello che è nei suoi principi. Cioè, Gesù visse, e viviamo anche noi, in un contesto di ingiustizia. Gesù soffrì per l'ingiustizia degli uomini, come anche noi oggi soffriamo. Oggi c'è troppo, ma troppo ingiustizia, e il Signore soffrì per questo. Secondo, la gratella. Il Signore ebbe anche questa prova, e questo ci dimostra quanto il Signore era addolorato e aveva compassione per quelli che soffrivano. Nel Vangelo di Matteo capitolo 14, versetto 14 e 19 dice che il Signore vide una gran moltitudine che andavano a Lui, dice così, e ebbe compassione, ne guarì infermi, e facendosi seri i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata, licenzia dunque le folle affinché vadano per i villanci a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Ed essi gli risposero: non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. E avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, presi cinque pani e due pesci e levati gli occhi al cielo, rese grazie e poi spezzati i pani li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. Gesù aveva compassione di queste persone. Gesù era anche lui fatto di sentimenti. Davanti alla tomba del suo amico Lazzaro lui ha pianto. Quando ha visto quella donna che 18 anni era schiava di Satana, che camminava gobba, il Signore dice: io ho compassione di questa donna. Un'altra prova che il Signore ebbe fu la padella. Gesù è stato nella padella della sofferenza. Quando questo? Perché lui percepiva le cose. Vi ricordate quando era nel Getsemani? Nel Getsemani lui era afflitto da un'angoscia mortale. E lui disse lì, mentre era in ginocchio: Padre, se è possibile allontanare da me questo calice, ma non come voglio io, ma come tu vuoi. Su Golgota Gesù ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Signore, vediamo che l'ha provate tutte, sia in vita che nella morte. Ma lui è uscito fuori sempre vittorioso. E la sua vita è stata del continuo fino all'ultimo respiro un profumo che saliva a Dio, un profumo che saliva a Dio. Questa offerta di focaccia doveva essere mangiata da Aronne e dai suoi figlioli in un luogo santo. Che cosa ci insegna questo? Aronne è il sommo sacerdote, i suoi figlioli erano sacerdoti. Chi è il nostro sommo sacerdote? Gesù. Chi sono i sacerdoti? Siamo noi. E dobbiamo mangiarlo in luogo santo. Luogo santo non è come a Gerusalemme o a Roma. Il luogo santo è dove c'è la presenza di Gesù. E dice qui una cosa santissima. Cioè, noi che ci accostiamo al pane e al vino è una cosa santissima. In un luogo santo, in un luogo dove Gesù è qui con noi e noi ci accostiamo a Lui. E quindi ognuno di noi
deve veramente esaminare se stesso. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: La casa del sonno è il tema che affrontiamo oggi. Un bellissimo articolo di Viola Francini apparso su Vanity Fair qualche settimana fa, ma l'ho ripreso perché mi sembra adatto, anche perché ieri sera non ho dormito particolarmente bene. Alle 2:30 è scoppiato lo pneumatico della mia bici che tengo sul sottoscala. Bang! Pensavo fossero dei ladri, invece è esploso lo pneumatico, non so come mai. Comunque, allora 800 098 650 e 348 222 7294, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo o lo speaker impressionato dallo scoppio del pneumatico. Beh, allora, cari amici, buongiorno ancora. Non credo ci siano persone ancora appisolate, però possono esserci sicuramente alcuni che sono stesi sul divano o sul letto, o chi è al volante. Avete presente quel momento in cui si appoggia la testa sul cuscino, non sul poggiatesta dell'automobile, questo non è concesso, sul cuscino, e improvvisamente il cervello decide di ricordarvi quella figura barbina che avete fatto in terza media, magari? Ecco, oggi mi piacerebbe partire da un articolo bellissimo di Viola Francini apparso su Vanity Fair, intitolato appunto La casa del sonno. L'autrice racconta la sua odissea di 27enne insonne che per disperazione finisce in una clinica specializzata. È una storia che mi ha fatto riflettere, perché spesso consideriamo l'insonnia, che ne so, un difetto di fabbrica. Non lo è, addirittura una colpa. La Francini invece ci svela una verità nuda e cruda. Siamo in 12 milioni in Italia a non dormire, 12 milioni. E non per lo scoppio improvviso durante la notte, erano le 2:30 per dire. 12 milioni, praticamente un'intera nazione che vaga nel buio. Ma perché abbiamo così paura della notte? Pensate che nell'antica Grecia Hypnos, il dio del sonno, dal quale viene ipnosi appunto, era il fratello gemello di Thanatos, il dio della morte. Forse è per questo che resistiamo. Abbiamo paura di abbandonare il controllo, di spegnere la coscienza in un mondo che ci vuole sempre vigili e performanti. Ma il sonno non è un vuoto da tenere il dio della morte. Forse è per questo che resistiamo. Abbiamo paura di abbandonare il controllo, di spegnere la coscienza in un mondo che ci vuole sempre vigili e performanti. Ma il sonno non è un vuoto da tenere.

chiamava Hypnos, era fratello gemello di Thanatos, che è la morte. Quindi magari quando uno ha paura di prendere il sonno, 12 milioni di italiani soffrono di insonnia, ha paura di perdere il controllo. Quindi partiamo con un messaggio che mi è arrivato poco fa. Si firma insonne disperato. Beh, caro conduttore, io non dormo perché il mio corpo mi manda email alle 11 di sera. Se non rispondo non dormo per l'ansia. Ah, il mio capo, non il mio corpo, mi manda email alle 11 di sera. Se non rispondo non dormo per l'ansia. Se rispondo non dormo per l'adrenalina, che faccio? Beh, caro amico, sei in ottima compagnia, pare, perché nell'articolo La casa del sonno su Vanity Fair, Viola Francini tocca proprio un punto nevralgico della nostra epoca, che viene definita l'iperattivazione. Quindi non riusciamo più a tracciare un confine tra la vita e il lavoro. Lo smartphone è diventato una sorta di appendice della nostra mano. Una finestra sempre aperta sull'ufficio che ci portiamo fin dentro le lenzuola. Il letto, che dovrebbe essere il nostro tempio sacro, la nostra tana, si trasforma nella succursale della scrivania. E questa è una forma certamente di schiavitù, moderna, se vogliamo, senza catene evidenti e senza frustate, raffinata e invisibile, ma sempre schiavitù. Abbiamo dunque sdoganato l'idea che essere sempre reperibili sia un valore aggiunto. Ma la nostra biologia non segue le leggi del mercato del lavoro. Noi abbiamo bisogno del buio per produrre melatonina. Abbiamo bisogno di staccare la spina, che fa rima con melatonina. Come diceva il filosofo francese Jean-Luc Nancy, cadere nel sonno richiede fiducia. Ma come facciamo a fidarci se siamo costantemente connessi a un flusso di ansia digitale? Quindi, forse la vera spiritualità di oggi sta nel coraggio di premere quel tasto. Quale? Off. Se porti l'ufficio a letto, non stupirti se poi il cuscino ti chiede il resoconto trimestrale. Ho ascoltato il tuo discorso sull'ansia digitale, ci scrive un tipo, non si firma, e mi sono reso conto che ho smesso di leggere libri veri per leggere solo scroll infinito su TikTok. È normale sentirsi svuotati? No, ecco, si è firmata, si chiama Giulia, Milano. Giulia, cara, non sei sola, perché il vuoto che senti è proprio la prova che la tua mente è ancora viva e sta cercando disperatamente aria, ossigeno. C'è un passaggio nell'articolo di Viola Francini su Vanity Fair, La casa del sonno è il titolo, che mi ha colpito, perché una neurologa spiega che il meccanismo sonno-veglia funziona come l'altalena. Avete presente? Quando un centro cerebrale si spegne, l'altro deve accendersi su e giù. È un gioco di equilibri perfetto, appunto, come la canzone che abbiamo appena ascoltata. Cosa succede quando quell'altalena si blocca a metà? Perché può succedere, Può succedere che l'altalena si blocca. Beh, succede che restiamo in una sorta di limbo. Siamo stanchi, morti, ma incapaci di addormentarci. E quindi è la maledizione dell'uomo moderno, l'iperausal, ovvero l'essere perennemente in allerta, sempre in allerta, con le orecchie tese. Siamo come soldati in trincea che aspettano un attacco che non arriverà mai, come quel libro meraviglioso, quella storia sul deserto dei Tartari. Buzzatti, come si chiamava? Sì, beh. Allora cerchiamo rimedio ovunque. Si cercano tisane, melatonina, respirazioni guidate. Il problema però non è chimico, pare essere proprio filosofico. Non sappiamo più stare fermi. La letteratura è piena di personaggi che non dormono, Macbeth di Shakespeare, che ha ucciso il sonno, addirittura letteralmente lo ha ucciso. L'insonnia spesso non è altro che lo specchio di una coscienza inquieta che ci costringe a guardare ciò che di giorno proviamo ad evitare. Forse, ecco, dovremmo imparare di nuovo l'arte del non fare nulla, accettando che non tutto deve essere risolto prima di chiudere gli occhi. Non si può forzare il sonno. È come l'amore, il sonno. Arriva solo quando smetti di dargli la caccia.

0: caccia grossa al sonno.
1: Stiamo ancora parlando di sonno, il sonno che manca a 12 milioni di italiani. Mi ho parlato di iperconnessione, di paura anche di perdere controllo. Non è solo chimica, ma è anche filosofia di vita, dunque. Quindi, mi stai dicendo che piegare i vestiti alle 3 di notte è un atto spirituale e non pura follia? Lo scrive Marco su Instagram. Marco, la linea tra genio e follia è sottile come un lenzuolo di lino. La notte la rende invisibile la follia. Beh, proviamo a fare un gioco. Chiudiamo gli occhi. Chiudete gli occhi. Io non posso, altrimenti vado a sbattere in questo momento. Chiudete gli occhi. Anche chi è in macchina, per piacere, no, non prendetemi alla lettera. Chiudete gli occhi. E pensate a cosa fate quando non dormite. C'è chi conta le pecore, chi si alza a pulire casa e chi, come la protagonista dell'articolo La casa del sonno di Viola Francini, si alza a piegare i vestiti sulla poltrona per una sorta di scaramanzia. Ridicolo? Forse. Umano? Certo. L'insonnia ci rende tutti un po' sciamani metropolitani, amici cari. Creiamo piccoli rituali assurdi per esorcizzare il mostro della notte. L'autrice, infatti, racconta che da giovane pensava che la notte fosse una creatura viva, ed è vero. Di notte tutto si amplifica. Un piccolo problema, però. Un piccolo problema di lavoro diventa una catastrofe imminente. Un ricordo imbarazzante di notte diventa un dramma shakespeariano. La notte dunque evoca i nostri draghi interiori, ma c'è una via d'uscita che non richiede spade o armature per combattere. Questa via d'uscita è l'accettazione. Gli esperti della clinica citata nell'articolo danno un consiglio controintuitivo. Se non dormi, non restare a letto a fissare la sveglia. Alzati. Spezza l'ansia, fai pace con il fatto che oggi va così, questa notte va così. È una forma di grazia laica, se vogliamo, smettere di lottare contro se stessi, perché la notte ingigantisce le ombre. Ricordarsi che le ombre esistono solo perché da qualche parte c'è una luce potrebbe giovare. Ho provato a fare l'igiene del sonno, ho provato più volte a fare l'igiene del sonno, cioè nel momento in cui non ho più sonno, mi alzo e accetto che sia andata così. Niente luce, niente telefono, ma mi sento ancora in colpa se dormo più di 8 ore. Mi sembra quasi di sprecare tempo, ci scrive Anna. Anna, qui tocchi un nervo scoperto della nostra cultura, non c'è colpa. Poi questa storia della colpa, mamma mia, i sensi di colpa, mamma mia. Voglio fare una provocazione. Se l'insonnia non fosse una malattia del singolo, ma il sintomo di una società malata? Riprendo ancora in mano l'articolo di Viola Francini su Vanity Fair, La casa del sonno. L'autrice ci racconta delle regole ferree dell'igiene del sonno che le sono state prescritte nella clinica. Niente caffè il pomeriggio, via gli schermi, la camera da letto usata solo per dormire. A leggerle sembrano privazioni monastiche e questo la dice lunga su quanto abbiano e abbiamo anche distorto il nostro modo di vivere. Abbiamo trasformato la veglia in una performance continua e il sonno invece in una perdita di profitto. Ma ve ne rendete conto? Chi dorme non piglia pesci. Siamo diventati dei pessimi guardiani del nostro stesso corpo. Il riposo non è un lusso, è un diritto biologico, esistenziale, spirituale. C'è una bellissima idea. Il sonno è il momento in cui torniamo alle origini, in cui diventiamo tutti uguali, come una specie di livella un po' meno macabra. Non ci sono ricchi o poveri nel mondo dei sogni, c'è bisogno di una nuova ecologia dunque del riposo. Dobbiamo ricostruire attorno a noi uno spazio di silenzio e di rispetto per i nostri ritmi naturali, sottraendoci alla dittatura della produttività. Difendere il proprio sonno oggi è il più grande atto di resistenza contro un mondo che ci vuole sempre accesi. Qualche anno fa, 1966, 60 anni tondi. Il mondo ci vuole sempre accesi? Beh, siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio notturno con gli anabaglianti accesi. Abbiamo attraversato le pagine di Vanity Fair con l'articolo di Viola Francini, La casa del sonno, e abbiamo scoperto che quel piccolo dramma personale del non riuscire a dormire, ad addormentarsi, è in realtà una grande questione collettiva. 12 milioni di italiani ne soffrono e abbiamo provato a vedere, a soffermarci sulle cliniche all'avanguardia, sulle altalene cerebrali e sui piccoli rituali scaramantici da fare nel momento in cui abbiamo questa difficoltà. Cosa ci portiamo a casa? O a letto? Una consapevolezza profonda per ciò che mi riguarda. L'insonnia, con tutta la sua frustrazione, ci ricorda una cosa fondamentale. Siamo esseri umani. Non siamo macchine. Non abbiamo un interruttore on-off che si può cliccare a comando. Siamo fatti di carne e ossa, di emozioni, di paure, di cartilagini, di speranze, che non si lasciano addomesticare facilmente da una decisione, tantomeno da un algoritmo. La Francini conclude il suo pezzo dicendo che dopo la clinica è tornata a letto senza alzarsi a piegare i vestiti, aspettando semplicemente che quell'altalena della quale accennavamo facesse il suo lavoro. Ecco, l'insegnamento più grande che mi porto a casa o a letto è questo: la fiducia nell'abbandono. Smettere di voler controllare tutto, di avere tutto sotto controllo. La vita non si risolve, si vive. E a volte, per viverla al meglio, bisogna semplicemente saper chiudere gli occhi e accettare che sia buio. Quindi grazie per aver condiviso questo spazio con me, cari amici. Ora, se potete, spegnete tutto. Buonanotte. No, sto scherzando. Il segreto per dormire bene non è contare le pecore, ma fare la pace con il pastore che è in noi.
2: Ah, per un po' di tempo non l'avete sentito, tranquillizziamo alcuni ascoltatori. Ci aveva scritto: ma Alessandro Martini, che fine ha fatto? No, sta bene, non vi preoccupate, è tornato a RWS.
3: In viaggio in Patagonia, no, non è così.
2: No,
3: e ovviamente invece per i se stessi sapevano bene dove stava, perché sì. Intanto buongiorno Alessandro, grazie per essere con
4: noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. Sono
3: tu hai fatto un'esperienza proprio a Sesto, che è la tua città, candidandoti alle elezioni amministrative.
2: Una lista riformista, no?
3: Allora, a noi ci interessa soprattutto sapere come è stata questa esperienza sul piano umano. Non è la prima volta che tu sei impegnato nella politica locale, sei stato anche assessore al Comune di Firenze, lo ricordiamo spesso. Però a volte le elezioni, la politica partitica viene avvertita come qualcosa complicata, faticosa e non sempre gratificante. Ecco, tu che esperienza hai fatto?
2: Diciamo che poi quelle amministrative e quelle specialmente legate ai comuni sono molto legate alle persone.
3: Sì, ma ci si manda a quel paese anche lì? Che croce, non
4: ma...
3: so. No, vediamo un po'.
4: Sì, ma forse, anzi, grazie per questa vostra attenzione nei confronti della mia più recente esperienza e grazie alla vostra radio che insomma ci tiene a questi aspetti che non sempre sono messi in evidenza. E da un punto di vista umano e anche cristiano, devo dire, perché ognuno di noi non è mai scisso, no? Vive la sua interiorità e la sua fede anche attraverso, anzi soprattutto nella testimonianza umana. E la politica, sapete, io ho fatto per tanti anni anche il direttore della Caritas, per me è un richiamo a quella famosa frase di un papa degli anni 30, quasi un secolo fa, che ebbe a dire: la politica è la più alta forma di carità, no? Cioè attraverso la polis, la città, il bene per la città, la comunità, lo sviluppo anche della comunità in cui si vive, e questa è la politica, noi in qualche modo si attenziona ogni persona, soprattutto le più fragili, per vivere almeno in maniera dignitosa, no? Sappiamo che questo purtroppo spesso non è, e niente, io un po' alla mia età, con tutte le esperienze alle spalle e con anche tanti impegni che mi sono preso anche volutamente, di volontariato, quindi con giornate anche molto piene, però ho sentito il bisogno di dire di sì a chi mi ha sollecitato a dare un contributo, ecco, a questa a questa scadenza elettorale.
3: Senti, ma quando si parla di Sesto, quando si parla di lotta politica, ecco, sì, si dice lotta, il che significa appunto che
4: sì, ma forse è un termine un po' sbrigativo per dire un qualcosa che non è proprio esattamente veritiero, nel senso che lotta, cioè ecco, se riusciamo a capirlo nella sua accezione più positiva, potremmo dire lotta politica può essere interpretato come quando uno dice la vita è una lotta, nel senso è un impegno continuo, è un cercare sempre di non sentirsi mai appagati, ecco, io la vedo così, okay, positivamente.
3: Certo.
4: Certo, spesso si dà un'accezione negativa dove lotta significa contrapposizione, significa combattimento, significa di questi tempi in cui la guerra fa da padrona in tutto il mondo e anche nei rapporti spesso interpersonali si rischia di travisare in maniera negativa questa parola. Ecco.
3: Senti,
4: per me
3: la
4: politica non è una lotta.
3: Ecco, nel rapporto con i tuoi avversari politici com'è stata la situazione? Si riusciva a dialogare oppure...
4: Mi portate su un terreno, io diciamo ero il meno giovane dei candidati.
3: Sì.
4: Mi sono anche abbastanza divertito. Per me la politica è una cosa molto seria. Però ho cercato proprio per questo di avere anche quell'atteggiamento molto diciamo leggero, anche positivo, sereno, di chi vuole affrontare i problemi cercando di trovare anche possibili soluzioni con quella empatia e quella voglia di aiutare le persone a sentirsi più a loro agio in un contesto comunitario. In fondo, se ci pensate bene, questo è anche uno dei motivi per cui tanta gente in modo disilluso, anche proprio così un po' distaccato, sì, ormai anche ha scelto di non andare più a votare. Questo è il grande problema, no?
3: Certo, certo.
4: Cioè di non partecipare, soprattutto. Il non voto significa non sentirsi più parte di una comunità, e questo per me è stato uno dei temi della campagna. Non ci sono riuscito, evidentemente, perché non siamo arrivati neanche al 60% dei votanti,
3: a Sesto Fiorentino.
4: Questo per me è una delusione, così come non sono riuscito all'obiettivo che mi ero prefissato, cioè quello di contribuire anch'io a rimescolare un po', come si dice, le carte, perché si potesse anche rilanciare. Per me a Sesto Fiorentino si vive meglio che da tante altre parti, io ho abbastanza esperienza, lo posso dire, una città dove tutto sommato si sta abbastanza bene, dove però non mancano i problemi.
3: Immagino.
4: e quando uno in maniera del tutto consapevole è talmente sicuro di governare bene, di far sempre bene, di vincere sempre lui e di essere sempre comunque senza rivali, perché tanto è il migliore del mondo, questo secondo me è la negazione della politica vera. Cioè, per me la politica è rimettersi sempre in discussione.
3: Quindi quando manca il ricambio politico strutturalmente, allora diventa...
4: Io ho tentato di dare una mano e lo continuerò a dare.
3: Comunque entri nel Consiglio Comunale, no? Se non sbaglio.
4: Sì, siamo entrati nel Consiglio Comunale, daremo una mano.
3: Non è finita la tua esperienza.
4: Ma diciamo è stato un ritornare nella mia Sesto Fiorentino, dove ci ho fatto l'assessore, il vice sindaco, anche il consigliere prima, cioè tornare dal consigliere comunale per dare una mano, e tra l'altro con una particolarità che penso vi faccia piacere sapere. I diversi schieramenti sono riusciti a eleggere la maggior parte persone giovani che, senza farsi facili illusioni, avranno difficoltà probabilmente a inserirsi, perché giovani, forse oggi neanche troppo preparati a questa attività della politica, perché non c'è grande formazione e preparazione oggi come una volta, però sono persone fresche, giovani, persone che hanno sicuramente una voglia di fare.
3: Dai una mano?
4: Quelli della mia età, io dico sempre, io mi presterò a questo, sapranno dare loro anche degli stimoli, io sono lì per questo, perché non ho altri obiettivi.
3: Allora, c'è una domanda di Claudio o ce la riserviamo dopo la canzone? Claudio?
2: Ma intanto la pongo.
3: Dai.
2: No, Sesto però c'ha una particolarità. Intanto sono d'accordo che si vive bene, insomma, le cose sono cambiate, Sesto è sempre stato un fiore all'occhiello, poi chiaramente i tempi sono cambiati, ci sono dei problemi anche a Sesto, ma un problema è quello dell'aeroporto, che mi colpisce perché Sforzi, a un certo punto ho visto il Gianni,
3: il presidente della Regione Toscana,
2: che chiaramente sta combattendo, è uno dei promotori dell'aeroporto, il sindaco che è stato eletto in maggioranza PD, che è contro l'aeroporto, presumo perché Falchi, che era il sindaco di prima, che è in consiglio regionale, cioè a un certo punto c'è questa stranezza, no? Per cui sono insieme d'accordo, ma su un punto fondamentale sono divisi, e questa è una cosa.
3: Allora, su questo cortocircuito,
4: Roberto, Sono obbediente a Roberto, quindi vado a chi ascoltare.
3: Vai, vai, sì, questo è un, un argomentone.
4: Rispondere subito, sì.
3: Vabbè,
4: sì,
3: vabbè. Ci ascoltiamo di Kathy Nicole, Please, poi torniamo a parlare con Alessandro Martini. Come avete capito, è entrato nel consiglio comunale di Sesto Fiorentino, si era candidato per essere sindaco di Sesto. Beh, era complicato questo obiettivo, diciamo, però insomma è stata un'esperienza sicuramente arricchente. Questo è almeno quello che ho capito.
2: Comunque,
3: io,
2: comunque, 2126 persone gli hanno dato il voto. Non è così, allora, banale,
3: no, no, no, per niente. Ci ascoltiamo Kathy Nicole, Please, e poi torniamo a parlare con Alessandro Martini. State con noi. Siamo in collegamento telefonico con Alessandro Martini. Lo abbiamo detto, un'esperienza come candidato a sindaco di Sesto Fiorentino. Poi le cose non sono andate forse come, non so qual era il tuo obiettivo realisticamente, però diciamo hai avuto una, insomma, un'affermazione comunque non trascurabile, ecco, in queste elezioni. Entri come consigliere comunale a Sesto Fiorentino e Claudio
2: come... no, non da solo, in due.
3: Ok, e Claudio sottolineava un problema che insomma nelle nostre città a volte ci sono situazioni su cui ci si divide anche all'interno delle stesse coalizioni, addirittura degli stessi partiti, e nel caso di Sesto è di Firenze, poi è l'aeroporto insomma che viene modificato, eh. In queste situazioni qui come ci si muove?
4: Ma intanto anche per chi non è dell'area fiorentina ma è da altre parti, la questione importante è questa: noi oggi abbiamo una comunità, una società in cui viviamo, che deve combattere tutti i giorni tra quello che sono le esigenze dello sviluppo e le esigenze della qualità della vita delle persone, intendo qualità dell'aria, dell'acqua, del territorio, della qualità del vivere. Io sono per una politica dove si cerchi in tutti i modi di trovare il giusto equilibrio e il giusto anche diciamo riscontro tra queste due esigenze, perché se noi perdiamo specialmente le grandi aree urbanizzate, nelle grandi aree di sviluppo economico, perdiamo lo sviluppo delle infrastrutture, noi perdiamo lavoro, perdiamo opportunità e quindi voglio dire perdiamo la possibilità di dare le possibilità alle persone di camminare con le proprie gambe attraverso un lavoro, attraverso un percorso di vita appunto positivo e autonomo. E questo è un dato generale. Il problema di Sesto è stato questo, ma voglio dire, no, è un problema più che altro di coerenza politica. Io ho basato tutto sempre nella vita, ma anche in questo caso soprattutto, il mio fare in politica su tre coordinate fondamentali: l'ascolto, la coerenza e la responsabilità. Per me la politica è questo: ascoltare le persone e di conseguenza decidere, essere coerenti con quello che si va a dire rispetto a quello che poi si va a fare, e essere responsabili, perché la politica è agire, fare, non ragionare e basta. Perché tanto il problema di questo aeroporto fiorentino, del suo ampliamento, del suo miglioramento, cosa che credo valga anche per tante opere in giro per l'Italia, è quello dei tempi. Noi è 30 anni che parliamo di questo ampliamento e ancora non è stato fatto, ammesso che si voglia o non si voglia, questo è un altro tema. Ma quindi dire di fare una cosa e non farla per 30 anni, questo è diciamo una sconfitta della politica intanto. L'altra questione importante è che questo ampliamento è fortemente voluto in Toscana dall'attuale presidente della regione, che è di area è di sinistra ma è di area riformista, eccetera. Quindi a Sesto invece i precedenti amministratori e gli attuali, quelli che sono stati confermati, hanno fatto tutta la loro fortuna politica sul no ideologico e legittimo, per carità, ma no ideologico a prescindere dell'aeroporto come opera che proprio non sa neanche da discutere se farla o non farla, ma non si deve fare. La cosa buffa, per non dire grave, ed è su questo che io ho basato la mia coerenza politica, è stata quella che il presidente della regione, che è il primo diciamo sostenitore dell'aeroporto, il più importante sostenitore dell'ampliamento dell'aeroporto, è andato a sostenere a Sesto, è venuto a sostenere a Sesto il candidato che a sua volta ha fatto della contrarietà all'aeroporto la sua ragione principale di azione politica. E questa è stata la contraddizione che pochi cittadini hanno capito, perché evidentemente c'erano altre ragioni che non sono state dette, e anche questo è brutto in una politica seria, e che hanno consentito invece in maniera del tutto particolare, hanno consentito di avere ancora la fiducia della gente. Vabbè, evidentemente la democrazia
3: Vedremo come va a finire questo progetto, l'aeroporto.
4: Sì, ma sicuramente ora è in mano, purtroppo come tante altre opere in Italia, è in mano alla giustizia amministrativa, perché sarà il TAR a pronunciarsi, e quindi la politica che si inginocchia davanti alla giustizia amministrativa.
2: Vabbè, anche è stato bellino perché ve l'ho posto, perché stavo vedendo un'intervista a, a Falchi, che è stato per 10 anni sindaco, per 2 mandati, poi Sforzi, e a un certo punto è arrivato Gianni, quindi giornalista, buon giornalista. Ha tirato in ballo il presidente. Presidente è stato grandioso, perché ha detto a un certo punto: questo è un problema su cui non andiamo d'accordo, ma su tutto il resto.
3: Tutto il resto. Vabbè.
4: Io, tra l'altro, mi sono divertito. Se volete, una battuta l'ho fatta, perché vi dicevo prima, l'ho messa anche un po'. Io ho usato un'espressione, non so quanto sia corretta in matematica, ma ho usato l'espressione della proprietà transitiva, e ho detto: Gianni, presidente della regione, favorevole all'aeroporto, si è messo insieme con Sforzi contrario all'aeroporto, e ora fa il sindaco. Io sono coerentemente favorevole, perché la penso come Gianni, e ho detto: se io la penso come Gianni, Gianni la pensa come Sforzi, anche io la penso come Sforzi, la pensiamo tutti alla stessa maniera.
3: E questa è anche la politica, anche questa è la politica. Vabbè, grazie allora a Alessandro Martini per essere in nostra compagnia. Ci ha riferito un po' anche un po' qual è stata la sua esperienza in questa.
4: No, bella.
3: Questo ci fa piacere. Allora, grazie, a risentirci presto qui su RWS.
4: Grazie mille. A voi, grazie. Buona vita, RWS.

0: americano, Tom.
1: Forse ride al canto mio, ma non ridere ai giudizi di Dio. Perciò ricevi nel tuo cuore la parola di vita del Signore. Nel Vangelo.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.